perché Gesù non chiama le masse, chiama ognuno. Non si accontenta di migliaia di persone, no, ha bisogno di costruire con ciascuna di queste persone un rapporto personale. Questo cambia la nostra vita. Allora, c'è un momento della nostra esistenza in cui noi passiamo dal generale al particolare, cioè in cui passiamo dall'educazione che abbiamo ricevuto a incontrare Gesù personalmente. A che cosa serve una comunità? Ad aiutarci a fare questo passaggio, a sentire a un certo punto che quelle storie bellissime che ho imparato da bambino non sono storie di altri, non sono racconti per gli altri, ma parlano a me e parlano di me. E quando Gesù annuncia la misericordia, quella misericordia la vuole dare a me. E quando Gesù muore in croce, sta morendo per me. Quando Gesù risorge, sta risorgendo per me. È un passaggio importantissimo nella vita di ciascuno di noi. Allora, chi vive all'interno di una comunità passa da un'esperienza che è semplicemente identitaria. Siamo qui, viviamo qui, quindi frequentiamo qui, è ormai un'abitudine, no? Dalle mie parti, ad esempio, c'è la tradizione che se nasci in una famiglia ti iscrivi a quella congrega. È un'abitudine, buonissima, ma il cristianesimo non può essere un'abitudine. A un certo punto devo capire che quella storia non la sto facendo perché tradizionalmente sono portato a farlo, ma perché quella storia mi sta dando del tu. E quindi sto costruendo un rapporto personale. Cioè mi sto accorgendo che Gesù è qualcosa di vivo ed è qualcosa di indelebile che fa parte della mia vita. E guardate, non è una questione di dire ho 5 lauree e quindi lo capisco. Anzi, più una persona pensa di essere intelligente, più non capisce questo discorso che vi sto facendo. Perché per comprendere questo discorso bisogna essere umili, cioè semplici, capaci di tenere gli occhi aperti e di renderci conto che ciò che cambia la nostra vita non sono i ragionamenti, ma è un incontro. Gesù non è un insegnamento, è una persona. Poi sì, questa persona può darci anche un insegnamento, ma la prima cosa importante è capire che Gesù è una persona. In questo senso, vedete, quando noi pensiamo alla parola conversione, che cosa ci viene in mente? Le grandi conversioni. San Paolo sulla via di Damasco. La famosa caduta da cavallo di San Paolo sulla via di Damasco, tranne poi che nei testi non c'è scritto né del cavallo né di niente, no, noi la immaginiamo sempre così. Certamente quello è un momento traumatico per lui, perché cadendo in quel punto, incontrando Gesù in quel punto, lo ha incontrato come qualcosa che segna prima e dopo nella sua vita. Quindi noi siamo sempre convinti che le persone oggi sono in un modo, poi incontrano Dio in maniera così potente e da un momento all'altro cambiano. Queste sono le cosiddette conversioni rumorose, che esistono, però sono rarissime, perché la maniera normale che ha Dio di convertirci non è attraverso queste cose traumatiche. Sapete come fa? Un po' alla volta, un passo alla volta. Tra poco entreremo nell'estate. Nell'estate ogni tanto ci sono i temporali estivi. Qual è la caratteristica dei temporali estivi? Sono 10 minuti, 15 minuti di tuoni, pioggia, eccetera. Quell'acqua non fa bene perché è violenta. Solitamente quell'acqua fa danni. Mentre invece una pioggia primaverile, quella leggera, no? Dove piovigina, dove non fa tanto rumore, però piovigina così, magari per ore, per giorni. Perché è importante quella pioggia? Perché essendo così leggera, man mano scende nel terreno e va fin sotto il terreno. Cioè è efficace perché è lenta. Violenta, nella stessa maniera con cui scende, scivola. Quindi vedete, noi frequentiamo la comunità perché la comunità è il luogo della conversione.
un po' alla volta, anno dopo anno, giorno dopo giorno, questa pioggia leggera entra dentro la nostra vita e la cambia. Quindi io vi ho appena detto che è molto importante che arriviamo fino al punto di capire che Gesù ci sta dando del tu e che quindi stiamo scoprendo un rapporto personale. Come si fa a scoprire questo rapporto personale? Un po' alla volta, piano piano. Quindi nessuno deve sentirsi frustrato perché dice: ma ho sentito che Don Luigi mi ha detto questa cosa, domani vado in chiesa, mi siedo mezz'ora e voglio passare da una fede identitaria e tradizionale a una fede che mi dà del tu. Ma questa è una cosa che arriva un po' alla volta, piano piano, lasciandoci cambiare dal Signore. Anche perché, e anche qui vedete, i Vangeli ci aiutano tantissimo. Se voi vi prendete la storia dei discepoli e anche la storia delle persone che incontrano Gesù, in realtà molti di loro lo seguono all'inizio per un motivo sbagliato. Quando loro pensano al Messia, che cosa ci hanno in mente? Che il Messia li deve liberare dai romani. Molti di loro rimarranno delusi da questo. Giuda sarà deluso da questa roba e quando si accorge che Gesù non è venuto per liberarli dai romani, questa cosa scatena in lui il traditore. Il tradimento nasce da questa delusione. Ma la maggior parte della gente che cerca Gesù, secondo voi lo cerca perché è il figlio di Dio? Lo cercano perché sono zoppi, ciechi, perché hanno un figlio in fin di vita, perché hanno fame, perché la loro vita è intrappolata? Cioè il primo motivo per cui lo cercano non è quello giusto, è l'urgenza che stanno vivendo dentro la loro vita. E Gesù non ha problemi ad agganciarli in quella situazione specifica, ma per portarli a un livello più profondo. Il Vangelo a un certo punto racconta la storia di 10 lebbrosi. La loro storia è bellissima perché nel loro dramma questi 10 lebbrosi sono una comunità. E questo è già un miracolo. Sapete perché? Perché chi era ammalato di lebbra non poteva avvicinarsi a nessuno, doveva rimanere fuori dai villaggi, doveva segnalare la sua presenza agli altri e quindi viveva essenzialmente da solo. Ora, la genialità di questi uomini sta nel fatto che si sono riscoperti tutti lebbrosi e dicono: non possiamo farci danni a vicenda perché siamo tutti lebbrosi. E quindi, nella loro disgrazia, si sono messi insieme. E quindi non erano più soli. E un frutto meraviglioso di questo loro essere insieme è che insieme cercano Gesù, insieme lo pregano. Allora, a distanza, chiedono a Gesù la guarigione. E Gesù li guarisce, non in maniera eclatante, gli chiede un atto di fede, li guarda e gli dice: andate a presentarvi al sacerdote per l'offerta. In realtà sono ancora lebbrosi e Gesù sta dicendo: andate a ringraziare. Come faccio a ringraziare di un miracolo che ancora non ho ricevuto? Ma queste persone si fidano talmente tanto di Gesù che fanno come ha detto lui, si mettono in cammino per andare a ringraziare. Mentre stanno andando per ringraziare, si ritrovano guariti. Bellissimo, no? Potremmo chiudere qui il miracolo. No, no. Uno di loro, e il Vangelo sottolinea, un samaritano, ve lo traduco, un extracomunitario, perché questo significava all'epoca essere samaritani, fuori dal popolo di Israele, uno solo, un extracomunitario, un samaritano, torna indietro e va a ringraziare Gesù. E Gesù dice: ma non ne ho guariti 10? E gli altri 9 dove stanno? Cioè, queste persone si sono rapportate a Gesù solo a partire dalla loro lebbra, hanno risolto il problema e arrivederci. Solo uno su 10 è tornato indietro e Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati solo guariti, ma lui è salvo. Perché? Perché attraverso quella malattia quest'uomo si è accorto che Gesù non è semplicemente un distributore di grazie, ma è qualcosa di più grande.
Cioè è passato da un'aspettativa troppo umana a qualcosa di molto più largo, grande. Allora vedete, tutti noi abbiamo grazie da domandare. I nostri santi, le immagini di Maria, sono piene di richieste di grazie, anche di ex voto. Ma questo non significa che Dio esiste solo per farci grazie. La più grande grazia è accorgerci di Gesù, è conoscere Lui, è guardarlo negli occhi, è entrare in un rapporto personale con Lui. Questo salva la vita, anche perché oggi mi sono salvato dalla lebbra, tra 50 anni morirò di qualcos'altro. È sicuro questo. Non è che posso passare la vita soltanto a farla franca ogni volta che succede qualcosa. Io devo trovare qualcosa che è più grande anche di quello che mi succede. E allora capite che tutti noi, anche attraverso i drammi della nostra vita, possiamo essere agganciati dal Signore per arrivare a qualcosa di più profondo. Ora, vi ho fatto un esempio in negativo, voglio farvene uno in positivo. Io per molti anni ho lavorato come parroco con gli universitari. Molti ragazzi, lo sapete, quando ho visto che hanno cambiato vita, quando si sono innamorati di qualcuno, l'amore li ha cambiati. Innamorarsi di quella ragazza o di quel ragazzo ha aperto dentro il loro egoismo una strada, ha fatto crollare un muro. Tutti i discorsi che gli adulti gli facevano gli scivolavano addosso, ma la presenza di quella ragazza o di quel ragazzo gli ha cambiato la vita. Allora, lì è Cristo, è Gesù che opera lì. Quindi non pensate che Gesù opera soltanto attraverso una cosa brutta. Gesù opera anche attraverso una cosa bella. La domanda è se noi siamo capaci di saper capire questa cosa, di comprendere che c'è Lui dietro tutto questo, che ci vuole portare a una conversione lenta ma efficace. Il cuore di tutto e anche il cuore di una comunità è Cristo. Questo è il segreto. E lo scopo di una comunità, lo scopo principale di una comunità è insegnare a pregare. Qui possiamo fare tutte le attività del mondo, ma queste cose le potremmo trovare ovunque. C'è una cosa che solo qui si fa e non si fa in nessun'altra parte: pregare. Posso fare dopo scuola qui? Certo, è una cosa bellissima, ma la mattina c'è anche la scuola. Ma qui però si insegna anche a pregare. Tutti i più grandi santi della carità, quelli che tutti noi vediamo in prima linea, rimboccati nelle maniche a lavorare per i poveri, per gli ultimi, concretamente in mezzo alla gente che ha bisogno, sono tutti uomini e donne che hanno capito il valore della preghiera, non che si sono dimenticati della preghiera. È perché hanno scoperto la preghiera che tutta la loro vita è cambiata. E per questo insegnano agli altri il segreto del loro impegno, che è la preghiera. Allora è una domanda: noi qui sentiamo che è un posto dove stiamo costruendo un modo di pregare? E attenzione, non confondete le semplici devozioni con la preghiera. Le semplici devozioni sono un aiuto ad avvicinarci alla preghiera, ma poi la preghiera è una cosa molto più profonda che semplicemente fare qualcosa di devozionale. Perché, faccio un esempio, posso portare anche sulle spalle una statua e dire ho pregato, ma che ricaduta ha avuto nel mio cuore tutto questo? Chi mi aiuta a continuare questo dialogo quando quella statua non è più poggiata sulle mie spalle? Quando io ho finito quel pellegrinaggio, quando io sono uscito da questa chiesa, chi è che mi porta a continuare ad avere questo dialogo con il Signore? La comunità esiste perché il suo cuore è Cristo e perché insegna a coltivare un rapporto personale con Lui. Anche qui vorrei condividervi una mia piccola esperienza. Molti giovani che arrivavano lì nella parrocchia universitaria dell'Aquila vivevano questa sorta di dramma. Io me li vedevo arrivare, ventenni, diciottenni,
avevano lasciato la parrocchia il giorno della cresima, quindi 5-6 anni prima. E poi arrivavano all'università e magari si avvicinavano di nuovo a un'esperienza di fede. Qual era il problema? Che avevano 20 anni, ma la fede di quando ne avevano 8. Provate a prendere un ventenne e mettetegli i pantaloni di quando aveva 8 anni, gli entrano? Gli entra una camicia di quando aveva 10 anni? Il vestitino della prima comunione gli entra una ragazza di 20 anni? Significa che la fede non è cresciuta con loro. E oggi che sono più grandi, non hanno più la taglia giusta. Come si prega adesso che abbiamo 20 anni? Peggiora la situazione. Come si prega quando ne abbiamo 30? E 40? E 50? E 60, e 70, e 80, e 100, ogni età ha il suo modo. Allora, questo è un luogo, la comunità è il luogo dove ognuno trova la sua taglia di preghiera. Impara ad adeguare la fede alla propria storia. Vorrei qui condividere, veramente con molta semplicità, una piccola strada. È una cosa che mi capita di ripetere da tante parti, ma anche con voi vorrei semplicemente indicare un piccolo percorso che magari può essere utile per costruire una comunità. La prima cosa che dovrebbe fare una buona comunità è rompere il tabù del Vangelo. Che significa? Tutti noi non ci nascondiamo dietro un dito, tutti siamo convinti che il Vangelo lo capiscono solo i preti o i consacrati o i teologi, e noi ci teniamo sempre a una distanza di sicurezza dalla parola di Dio perché abbiamo paura di non capirla. Questa distanza dalla parola di Dio è un problema molto serio. Quindi la prima cosa che fa una comunità è smontare questo tabù e far capire invece che la frequenza col Vangelo è quello che cambia la vita. Non è importante quanta preparazione hai. Gesù parlava a pescatori, a casalinghe, a gente del popolo, anche ai dottori della legge, parlava a tutti e si faceva capire da tutti. Ma se tu parti dal presupposto che io questa cosa non la capisco, allora non ti metti nemmeno ad ascoltarla. Allora molto spesso la nostra vita non progredisce in quel famoso rapporto personale con Gesù, semplicemente perché noi abbiamo un blocco nei confronti del Vangelo. Che si fa in comunità per rompere questo tabù del Vangelo? Quando si frequenta il Vangelo e diventa familiare con noi, il Vangelo diventa una mentalità. Cioè, se tu vai con una persona negativa, che vede sempre tutto negativo, che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, che parla sempre male di tutti, tu dici: ma io non ne posso più di una persona del genere. Però se tu la frequenti quella persona, anche se la detesti, dopo un po' ragioni come lui. Cioè, quella persona ti ha contaminato la mentalità. Tu ragioni così perché sei tartassato da quella visione delle cose. Stai attento, quelli sono nemici, ti vogliono rubare qualcosa, non ti fidare. Allora tu continui a vivere e guardare la vita in questo modo. Noi cristiani il condizionamento non ce lo facciamo dare dal mondo o dalla cultura o dai vicini di casa. Il condizionamento ce lo facciamo dare da Cristo. Allora se tu frequenti il Vangelo ti crea una mentalità. Tu cominci a guardare le cose come le guarda Gesù. Che dono, Noi che pensiamo: ho la fede, così Gesù mi risolve tutti i problemi. No, il primo dono che ti fa Gesù è che ti fa guardare i problemi in un modo diverso, perché ti ha donato una mentalità diversa. E quindi è una bella domanda che noi dobbiamo fare se stiamo costruendo una comunità: a che punto è il Vangelo nella nostra comunità? La frequenza al Vangelo. E questo non significa che dobbiamo diventare tutti biblisti ed esegeti. La parola di Dio va frequentata e a volte la capiamo, altre volte no. Si entra un po' alla volta. Guardate, non so se qualcuno di voi, forse sì, ha fatto l'esperienza di vivere in un paese straniero. Quanti delle nostre famiglie sono andati in Germania, in Australia, in America per andare a lavorare, no? In Belgio.
ancora, pensate che tutte queste persone che andavano a lavorare in altri paesi prendevano una laurea triennale in lingue e poi andavano a fare gli operai lì? Arrivavano lì e non sapevano parlare una parola. Ma un po' alla volta, un errore alla volta, cominciavano a sentire. E poi cominciavano a mescolare un po' di italiano, un po' di dialetto, un po' di tedesco. Finché si facevano capire e capivano. Insomma, stare in un posto e frequentare qualcosa ti rende comprensibile anche quello che all'inizio a te ti sembra completamente un muro. Se era vero per mio nonno, che ha lavorato in Germania, perché non dovrebbe essere vero per me, che leggo una pagina del Vangelo? La frequenza, non chissà che cosa dobbiamo inventarci. Il Papa su questo ogni tanto all'Angelus continua a dirlo: portatevi in tasca un piccolo libro dei Vangeli e ogni tanto apritelo. Io vi dirò di più, è troppo episodico che uno apre il Vangelo e se lo legge così d'amblè, ma noi abbiamo ogni giorno un pezzettino di Vangelo nella liturgia, ogni giorno leggiamoci quel Vangelo, ogni giorno. Dopo un po' questa cosa ci cambia. Seconda cosa, dobbiamo, la comunità, il luogo dove noi ci lasciamo evangelizzare dalla sua presenza. Ve l'ho detto prima, il dramma più grande per noi è sentirci soli. Ma se io percepisco di non essere da solo, cambia tutto. Io amo fare un esempio che rubo alla mia infanzia. Quando noi eravamo piccoli e giocavamo in piazza davanti alla chiesa a pallone, giocavamo e ci divertivamo finché non arrivavano i ragazzi più grandi, quelli che oggi si chiamano i bulli. I bulli venivano e ti rubavano il pallone, fine del gioco. Ma se c'era il fratello più grande di qualcuno di noi, i bulli non si avvicinavano. La presenza di quel ragazzo più grande di tutti per noi era una garanzia. Potevamo continuare a giocare perché c'era lui. È Gesù questo fratello più grande. Se tu sai che c'è dentro la tua vita, godi della vita. Ma se tu ti dimentichi che c'è lui, vivi in ostaggio dei bulli. Questo è valido sempre. Allora, perché io vengo in comunità? Perché io ho bisogno di una comunità? Perché la comunità è il luogo dove io mi lascio evangelizzare dalla sua presenza. Dov'è che incontro la presenza reale di Gesù? Nell'Eucaristia. Ecco perché non esiste una comunità se non a partire dall'Eucaristia. Il Concilio Vaticano II ha un'espressione bellissima, molto concreta. Dice: l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cioè, sta dicendo a noi, da dove si parte? Dall'Eucaristia. Quindi, se in una parrocchia semplicemente si celebrasse bene la messa, avrebbe già fatto tutto, perché lì è il cuore di tutto. Noi ci costruiamo attorno all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù. Allora, questo apre un grande tema per costruire la comunità. Papa Francesco ha rispolverato un'espressione che sembra difficile, ma proverò a renderla accessibile. Dice: noi dobbiamo riscoprire la mistagogia, si chiama così. Sapete cos'è la mistagogia? Avete visto che durante la messa a volte siamo in piedi, a volte siamo seduti, a volte in ginocchio, il sacerdote compie dei gesti, dice delle parole, indossa dei paramenti. Ma la domanda è: noi sappiamo il significato di tutte queste cose? Perché magari le facciamo perché le abbiamo viste sempre, ma se noi comprendessimo il significato, vivremmo l'Eucaristia in un modo completamente diverso, nuovo. Esempio: se io scopro che per voler bene a una persona posso abbracciarla, abbracciarla è un segno, sì, ma se io capisco cosa significa questo segno, lo sfrutto. Ma se io non so
che abbracciare significa voler bene a qualcuno, per me è un segno come tutti gli altri. Il fatto che io ne capisco il significato mi fa vivere meglio quel segno, abbracciare. Allora, la comunità esiste perché si capisca fino in fondo il mistero dell'Eucaristia. Già la parola mistero vi fa capire che è una cosa inesauribile, eh? Quando tu pensi di aver capito, devi ancora camminare. Ma c'è un piccolo prolungamento della celebrazione eucaristica, e noi cattolici questo l'abbiamo capito bene. Gesù rimane presente nel tabernacolo. Anticamente i tabernacoli venivano usati semplicemente come una riserva eucaristica per i malati, ma con il tempo ci siamo accorti che non potevano essere semplicemente una riserva eucaristica per i malati, ma quel luogo dove io posso venire qua, sedermi e dire: tu sei realmente presente lì e io sono realmente presente qui, quindi il nostro incontro è reale. Una comunità si costruisce lì dove si celebra e si adora l'Eucaristia. Quindi vedete, il Vangelo ci cambia la mentalità, la presenza di Gesù ci cambia la vita. Noi siamo comunità perché qui si cresce nella consapevolezza dell'Eucaristia. Ora, se questo finisse qui sarebbe un problema. Perché? Perché da che cosa ci accorgiamo che effettivamente noi stiamo vivendo bene l'Eucaristia? Perché se tu stai vivendo bene il cambiamento di mentalità e la presenza di Gesù, questo lo si vede da una cosa molto semplice, che è il cambio della qualità delle nostre relazioni. Dice l'Apostolo Giovanni: se tu dici di amare Dio e odi tuo fratello, tu sei un menzognero. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? E quindi capite, come faccio a dire ho fede e poi, non succede qui, però dico in generale, non parlo con quella per questo motivo, non rivolgo la parola a quest'altro, parlo male di questo, comincio a dividere, a fare, a mettere uno contro l'altro, cioè, come? Allora, questa è fede se non ha cambiato la qualità dei nostri rapporti? Com'è possibile rendere vera quelle parole che Gesù dice: vi riconosceranno da come vi amerete? La gente che guarda noi vede questo? Vede che io mi sono talmente tanto fatto cambiare da Cristo che adesso io ho imparato a voler bene, e quindi ho imparato a perdonare, ho imparato a mettere da parte il mio io, a non voler sempre comandare, a scoprire una cosa che si chiama dono di sé. Sapete che cos'è il dono di sé? Uso la parola più diffusa, è quella che noi chiamiamo la carità. Quando una persona vive bene l'ascolto del Vangelo e l'Eucaristia, lo si vede dal fatto che nasce in lui, in lei, il desiderio di donarsi. Dice: io devo fare del bene. Fino al giorno prima noi vivevamo in questa maniera: io devo stare bene io, quindi per stare bene io uso te. Mia moglie mi deve rendere felice, mio marito mi deve rendere felice, il mio parroco mi deve rendere felice, gli altri parrocchiani mi devono rendere felice. No, a un certo punto io scopro che per essere felice posso io donarmi agli altri. La carità di una comunità nasce esattamente da questo. Quando tu ascolti il Vangelo e metti Gesù al centro, ecco che fiorisce la carità. Tutte le forme di carità, Non è solo la carità del pane, a volte la carità di un messaggio, di bussare alla vicina di casa che sta da sola, a volte la carità di vedere gli invisibili dei nostri paesi, a volte la carità di aiutare quelli che portano croci pesantissime. Ma noi non possiamo più vivere per noi stessi. Noi viviamo nel desiderio profondo di donarci. La comunità è il luogo dove si impara la carità, cioè dove cambiano le nostre relazioni, la qualità delle nostre relazioni. Guardate che se noi falliamo in quest'ambito,
non soltanto stiamo noi fuori strada, ma non facciamo una buona pubblicità a Cristo. Tante persone non si avvicinano a Cristo perché vedono noi. Noi invece di

capi delle nazioni di Gesù comandano, prevaricano. Non sia così tra voi. Chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti, e chi vuole essere il primo si metta all'ultimo posto. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Allora, noi costruiamo comunità quando costruiamo percorsi che ci aiutano a cambiare la qualità dei nostri rapporti. Non è semplicemente la parrocchia aggrega, ma aggrega chi? Potrebbe aggregare anche persone che è meglio che se ne stessero a casa loro, che messe insieme fanno più danno di quando stanno da soli. Non basta aggregare, è cambiare la qualità del nostro stare insieme. Io ho imparato come devo voler veramente bene ai miei figli, a mia moglie, a mio marito, ai miei amici, ai miei colleghi. Ho cambiato il mio atteggiamento di voler bene, ho cominciato a donare e non soltanto a prendere. Siamo partiti, e concludo, anche perché è già da un'ora che sto parlando, siamo partiti dall'inizio dicendo: ci troviamo nel tempo pasquale, tempo in cui noi vediamo come la prima comunità cristiana si mette insieme per ricevere il dono dello Spirito Santo. E dicevamo all'inizio: qual è il segreto di questa prima comunità? È Maria. Oggi, dopo 2000 anni, il segreto è ancora Maria. Questa è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. La presenza di Maria nelle nostre comunità non serve semplicemente a dire: noi abbiamo la nostra Madonna, voi ci avete la vostra Madonna. Che sono scudetti questi, dove ognuno tira per la propria. Maria è la grande costruttrice di comunione. Il dolore più grande che io ho visto in una madre è quando vede la propria famiglia squarciata. E che cosa vorrebbe una madre? Che stessero tutte insieme. Ora, Maria è una madre, e per vocazione ci è madre. Lo scopo di Maria è costruire comunione. Allora, lì dove noi diamo spazio a Maria, il frutto di dare spazio a Maria è la crescita della comunione. Non è semplicemente una devozione in mezzo alle altre. No, è l'opportunità che noi che abbiamo e ci diamo di essere Chiesa. Cosa vi ho annunciato questa sera? Niente, la base del catechismo, che però certe volte noi ci dimentichiamo. Il Vangelo, l'Eucaristia, la carità, Maria. Così si costruisce una comunità, quando non perde di vista ciò che è essenziale e lo rende visibile. E proprio per questo, torna a quello che vi ho detto all'inizio, produce santità. Chi sono i santi? Vi rispondo così. Un giorno Gesù, guardando i suoi discepoli e le folle che lo seguivano, disse così: chi vuole essere mio discepolo, tradotto, chi vuole essere santo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. I santi sono quelli che sono talmente liberi da saper dire di no a se stessi, che accettano quello che gli sta succedendo e lo portano camminando dietro Gesù. Questo è il miracolo della santità. Ecco, io vi auguro di lasciarvi sempre più convertire da Lui. Oggi non sono venuto a prospettarvi un progetto che un giorno realizzerete, ma semplicemente a dire quello che già fate, semplicemente a dirlo ad alta voce, perché certe volte quando stiamo facendo qualcosa abbiamo bisogno di ricordarci perché lo stiamo facendo, come lo stiamo facendo, e a volte dirlo ad alta voce fa bene al cuore e ci ricorda le cose che dobbiamo togliere e quelle a cui dobbiamo dare più importanza. Possa il Signore darci sempre la grazia di capire questo essenziale e di vivere per esso.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo, per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi.
se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura, perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco allora,
Riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo pergerci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre vereti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù. E in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione, per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Secondo incontro. Cinti i fianchi con la verità.

0: appuntamento della nuova serie di catechesi di Don Fabio Rosini, che è come in studio e al quale do il benvenuto. Buongiorno Don Fabio.
1: Ben trovati.
0: A te la parola per introdurci in questo secondo incontro dedicato alle armi della luce.
1: Allora, il nostro viaggio nel sesto capitolo della lettera agli Efesini ci porta a affrontare oggi la prima delle armi che San Paolo ci invita a poter afferrare per poter resistere, per poter vivere, per poter restare in piedi e superare le prove. La sua indicazione iniziale è stare dunque ben fermi per poter affrontare questa battaglia. Ricolleghiamoci un pochino a ciò che abbiamo detto nella volta precedente, ovvero sia battaglia, quale battaglia? Ricordiamo questa dimensione, che è una dimensione analogica della vita. Nessuno è chiamato a fare nessuna guerra, non è questo il punto. È un'analogia dove però prendiamo dal linguaggio bellico lo spunto per capire un po' meglio la nostra sfida, che è la sfida della fede, la sfida di una vita bella, di una vita vissuta nella pienezza. Ecco, dobbiamo ricordare qual è il vero campo di battaglia, la sfida dove si svolge. La nostra lotta, diceva l'introduzione a questa descrizione di questa armatura, non è contro le creature fatte di sangue e di carne, ma contro il male, contro la tenebra di questo mondo. Allora, sappiamo che l'avversario è la menzogna, l'avversario è il nero, la tenebra e le potenze oscure che portano verso la distruzione dell'uomo, ma il suo campo di battaglia, come abbiamo detto l'altra volta, è il cuore. Finché noi combattiamo la battaglia fuori di noi, non stiamo vincendo proprio niente, sicuramente stiamo perdendo qualcosa. Quando la battaglia la portiamo nel nostro cuore, allora possiamo vincere. Quando le sfide della nostra vita sono portate a livello del nostro atteggiamento, del cambiamento del nostro essere, del riconoscimento che c'è una via d'uscita, che c'è un atteggiamento migliore da prendere, c'è una conversione in cui entrare, una trasformazione da cui lasciarsi inondare, obbedendo alla provvidenza, ecco, allora noi possiamo veramente sperare di portare avanti la battaglia giusta. E allora ciò che noi dobbiamo un pochino identificare è questo tipo di sfida richiede atteggiamenti molto più che armi concrete. Infatti le armi che andiamo adesso a descrivere sono posture interiori, sono posizioni della propria anima e non oggetti concreti. È chiaro che nella fede esistono anche armi concrete esterne a noi, la preghiera, la liturgia, la comunione fraterna, l'obbedienza alla vita ecclesiale, ma noi in questo testo abbiamo un richiamo a questa battaglia nascosta, segreta, che nessuno può imporre a chi che sia di portare avanti, ma chiunque la impugni vive molto meglio e sta molto meglio. Allora, la prima indicazione che noi troviamo è state dunque ben fermi, nella traduzione che per ora abbiamo a disposizione. Di fatto, stare dunque ben fermi può indicare una condizione statica. Beh, lo dice la parola stessa. Il problema è che è un auristo imperativo che vuole indicare un atteggiamento che però rimanda a una posizione ben precisa. Innanzitutto stare in piedi, lo stare è una posizione tipicamente vitale, la posizione di chi non è in ginocchio o steso o seduto, è la posizione del vivente. Di fatto siamo nel grappolo terminologico della resurrezione. C'è chi è steso, c'è chi è in piedi. È la posizione liturgica di chi si alza in piedi e proclama, di chi si alza in piedi e confessa la fede. È comunque una posizione che indica una energia, una vitalità. Ma entrando in questo argomento bellico, guerresco, che è l'analogia che è stata scelta da San Paolo per portare avanti la sua istruzione sulla vita della fede nel campo di battaglia interiore, obiettivamente dobbiamo chiederci: ma chi è che sta in piedi? Chi è che deve stare? Di chi è l'atteggiamento dello stare allerta? Indubitabilmente questo termine è riferito alla sentinella, a colui che è pronto al combattimento, a colui che sorveglia. C'è una attitudine di sorveglianza, di essere pronti, preparati. E infatti tutte le cose che poi noi diremo, le varie armi, le sei armi che poi andremo ad affrontare, sono armi, sono l'attrezzo di un soldato pronto alla battaglia. Allora, questa introduzione in realtà vale un po' per tutto. C'è chi è assopito, c'è chi è intontito, c'è chi è narcotizzato e c'è chi sta in piedi, è pronto, è allerta. Nella vita si può essere completamente in memory delle cose importanti, si può essere intontiti, distanti, distaccati dalle cose che veramente contano. E allora c'è un invito a vivere la vita in presa diretta, a vivere la vita al presente indicativo, non stando in un atteggiamento così di rimando, ripeto, di narcosi, di addormentamento. E allora dovremo scoprire qual è la prima arma che dovremo impugnare per essere queste sentinelle sane, pronte a vivere, pronte a entrare nelle grazie di ogni giorno.

0: questo punto Don Fabio ci ha dato tutte le coordinate per poter cominciare a conoscere una per una le armi del combattimento, e oggi tu ci parlerai appunto della prima arma.
1: Ecco, l'arma che viene indicata come primaria è descritta, state dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità. Viene indicata una cintura. Nella analogia militare, quello che noi abbiamo è ciò che cinge i fianchi, con i fianchi cinti per mezzo della verità. Questo sarebbe un pochino il senso un po' più sintattico della frase. Cosa vuol dire avere i fianchi cinti? E questa strana cintura, perché poi alla fine il suo materiale sarebbe la verità. Allora, dobbiamo un po' capire cosa vuol dire avere una cintura. Dobbiamo un po' entrare antropologicamente nell'idea dell'essere cinti. Cos'è essere cinti? Avere la cintura? Noi capiamo antropologicamente, diciamo così, esistenzialmente, istintivamente la cosa se diciamo il contrario. Cosa vuol dire essere discinti? Discinto è una persona che non è pronto, si dice si è messo in libertà, non è preparato, non può uscire subito, non può mettersi a fare le cose, sta un po' così, discinto, non è presentabile. Cosa indica lo stare con i fianchi cinti? Essere appunto pronti, ma pronti a cosa? Se noi andiamo un pochino a vedere i testi che nella scrittura citano l'avere la cintura ai fianchi, troveremo, prima di trovare il testo principale che ci darà la chiave di lettura essenziale per capire questa espressione di San Paolo, troveremo per esempio la rapidità, essere pronti con i fianchi cinti alla rapidità per esempio di un servizio. Cingersi i fianchi vuol dire partire, vuol dire stare in movimento, vuol dire essere pronti alla variazione. Cingersi i fianchi vuol dire poter, come già accennavo prima, servire. Cingersi i fianchi e servire il padrone, dirà il Vangelo di Luca. La preghiera verrà indicata attraverso un atteggiamento che nell'Apocalisse, che viene ricondotta al personaggio vestito di bianco con i fianchi cinti, con una cintura che è in atteggiamento orante, in atteggiamento di relazione con l'Altissimo. In sostanza i fianchi cinti indicano un atteggiamento di preparazione a un cambiamento, preparazione a un'azione, essere attrezzati per affrontare una sfida, essere attrezzati per affrontare una battaglia. Certamente la cintura era un attrezzo militare molto importante, alla cintura viene collegata la spada, alla cintura viene collegato anche per esempio nella missione dei discepoli il fatto di portare nella cintura denaro o attaccare qualche borsa, qualche ammenicolo da portare con sé, qualche provvigione per le sfide future. Quindi la cosa a cui siamo invitati è a un atteggiamento di prontezza. Con i fianchi cinti, sono pronto a cosa? Ecco, qui dobbiamo un po' capire, assunta questa intuizione della prontezza come primo elemento di un atteggiamento interiore di crescita, di fede, ecco, pronti a cosa?

0: L'atteggiamento giusto è quindi quello della prontezza. E riprendiamo, Don Fabio, dalla domanda che tu stesso hai posto: pronti a cosa?
1: Ecco, noi capiamo pienamente attraverso due testi, fondamentalmente quello che è l'ambiente mentale che è soggiacente alla fede giudeo-cristiana e alla mentalità paolina e che è un pochino una mentalità diffusa. Quando chi conosce le scritture e conosce un pochino la tradizione ebraica sente fianchi cinti, sente subito squillare un campanello, e sente squillare il campanello della descrizione della storia, un pochino la tradizione ebraica sente fianchi cinti, sente subito squillare un campanello, e sente squillare il campanello

avventura della libertà. La Pasqua sarà il passaggio del Signore, la Pasqua sarà il passaggio dell'angelo che risparmierà le case degli ebrei per mezzo del riconoscere il sangue sugli architravi e sugli stipiti delle porte di un agnello sacrificato. Il rituale di questo agnello sacrificato, che deve essere mangiato nelle case, nelle famiglie, richiede un'attitudine ben precisa. Come dovranno mangiare l'agnello pasquale gli ebrei? Con la lucerna accesa, con i fianchi cinti e il bastone in mano, pronti a partire. Ecco, questo è l'atteggiamento. Questo è il riferimento dei fianchi cinti fondamentale, che più che militare, in realtà ci appare qui slittare sul livello liturgico, ovvero sia, con i fianchi cinti nella notte pasquale si sta perché sta passando il Signore e sta per consegnare un cambiamento. Pasqua vuol dire fondamentalmente cambiamento. Può cambiare solamente chi è pronto a partire. E allora da questo arriviamo al secondo testo, secondo me fondamentale un po' per capire questa relazione fra un oggetto come una cintura e un concetto come la verità. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo primo, al versetto tredicesimo, Pietro parla dell'essere pronti in un senso ancora più specifico, usando la metafora del cingere fianchi. Dice: abbiate i fianchi della vostra mente, i lombi della vostra mente cinti. È interessante, qui nel testo di San Paolo si parla di avere i fianchi cinti. Beh, certo, una cintura si mette lì. Però il problema è che nell'ebraismo i fianchi non sono una realtà semplicemente qualsiasi, il luogo dove concretamente si mette una cintura, ma i fianchi sono la sede dei sentimenti. I reni per gli ebrei non sono un organo secondario. Dio è colui che scruta il cuore e i reni. È interessante questa concezione, per cui dal cuore partono i sentimenti, dai reni partirebbero le intuizioni più profonde, le pulsioni più intime, più proprie. Certamente la realtà della visceralità è qui implicata, ciò che è viscerale, quello che gli inglesi chiamano gut emotions, cioè le emozioni che partono dalla profondità delle viscere. Lì cingersi i fianchi, lì essere pronti a partire, pronti a cambiare, pronti a variare. La nostra vita non è dettata dalla nostra ragione, la nostra ragione obbedisce alle nostre intuizioni viscerali. Non è vero per niente che noi guidiamo la nostra vita secondo comprensioni, secondo una serie di decisioni razionali. La ragione, mi tocca sempre dire, ti dà ragione. Quando vuoi trovare una ragione, la trovi sempre. Si trovano ragioni per fare tutte le cose. Cingersi i fianchi vuol dire iniziare un pochino a toccare quella sede più autentica dell'uomo, lì dove le persone generano la verità dei propri atti. Noi raccontiamo tante storie, ma la realtà è che se vogliamo giustificare un nostro atto, troviamo sempre il sistema per farlo. C'è una autenticità che è dischiusa solamente a noi medesimi. E c'è un luogo dove noi non vogliamo cambiare atteggiamento, o ci apriamo a cambiare atteggiamento. Sono le nostre vere mire. Quando diciamo agli altri, ecco, capito dove volevi andare a finire, quando ci si dischiude, un'intenzione nascosta, non razionalizzata da parte dell'altro, che magari o ci offende o ci edifica. Quando scopriamo il cuore delle persone, ma intendiamo con questo qualcosa di nascosto, di non visibile subito. I reni, che sono un organo molto recondito nella corporatura umana, ecco, lì esiste un cingersi. Perché finché un uomo non cambia a quel livello lì, non cambia. Se io sopra queste

scaturiggini interiori, appiccico sopra atteggiamenti più o meno razionali, più o meno etici. Comunque sono atteggiamenti di breve durata. Finché io non cambio nei miei atteggiamenti viscerali, non cambio. Prima o poi ritorno alle cose che magari ho razionalmente rifiutato. È lì che bisogna partire, è lì che bisogna fare Pasqua.

0: E un passaggio ulteriore nella comprensione del testo è capire come è possibile, Don Fabio, questo cambiamento profondo del quale ci hai parlato.
1: Ecco, colleghiamo questo testo appunto al testo di Pietro che ho solamente citato ma non spiegato. È chiaro che i reni non hanno nessuna sensazione e non hanno nessuna emozione. È chiaro che è un linguaggio antropomorfico per parlare della realtà interiore dello stesso uomo. San Pietro è più preciso e dice: cingendo i fianchi, i lombi della vostra mente. È chiaro che è la mente luogo dei sentimenti, delle emozioni viscerali, è chiaro che è il cervello dove si gioca tutto. Il punto è che essere pronti alla verità. Questo è un concetto che mi basterebbe ripeterlo un pochino con calma, più volte, forse per arrivare allo scopo di tutta questa chiacchierata che sto facendo. Essere pronti alla verità. La verità io non la possiedo, io devo partire per la verità. La verità è sempre esterna a me, io non sono la verità, non possiedo la verità. La verità è sempre una sorpresa, sempre una cosa più grande di me. Io devo fare Pasqua per arrivare alla verità. Io non possiedo l'intuizione completa della realtà. È chiaro che quando parliamo di verità parliamo di un concetto talmente ampio, importante, con tantissimi derivati nella scrittura e nella vita umana, che qui non possiamo che prendere l'aspetto della verità che è relativo al problema della cintura. È chiaro che qui noi dovremmo non fare questa trasmissione, ma dovremmo farne 80 su questo argomento della verità. Or dunque, a riguardo dell'atteggiamento di chi è sentinella ed è pronto a partire, è pronto, allerta, pronto al combattimento, la verità risulta come la cosa a cui deve essere pronto. Io devo essere pronto all'impatto con la verità. Cosa vuol dire? Essere sempre pronto a un cambiamento, a non adagiarmi su quello che penso e a cambiare ciò che penso in funzione di qualche cosa che finalmente mi fa scoprire una verità più grande. La verità, che è un termine greco che vuol dire svelare una cosa nascosta, è sempre un pochino oltre la mia prima impressione. Le persone non vanno accolte con un atteggiamento di precomprensione. Le persone vanno accolte cinti fianchi con la verità, pronti a cambiare atteggiamento di fronte a loro, pronto a vivere ogni giornata, pronto a partire, pronto a andare oltre ciò che penso. Tutto questo discorso dell'essere cinti fianchi con la verità, alla fine nel linguaggio del Signore Gesù Cristo si dice tutto con una parola: metanoeite, convertitevi, andate oltre ciò che pensate. Io non posso vivere felicemente se non sono disposto a lasciarmi a contestare dalla realtà, da Dio, a cambiare idea su tante cose. B, se non sono pronto a riconoscere che la verità è più grande di me, che le cose mi richiedono una crescita. Io devo lasciarmi portare alla novità, lasciarmi portare a ciò che non penso. Diceva San Giovanni della Croce: per andare dove non sai, devi passare per dove non sai. E tante volte noi dobbiamo saperci lasciar condurre fuori dalle nostre gabbie, fuori dalla nostra guardiola angusta, delle nostre cose sicure. Un atto d'amore richiede un uscire dal proprio atteggiamento di autodifesa. Saper ascoltare un'altra persona vuol dire saper abbandonare le proprie idee preconcette, saper stare pronti a cambiare idea. La vita è novità, la realtà viene dalla variazione, la realtà viene dal cambiamento. Noi creiamo sempre luoghi dove imbullonarci, bloccarci, essere sicuri, non essere messi in difficoltà, ma la fede ci chiede di cambiare idea. La fede ci chiede di cambiare idea tante volte. Io devo essere pronto a cambiare idea, a andare oltre le cose che penso, per scoprire il piano di Dio che è più grande di me. Quello è la verità. La verità è l'opera di Dio, che è molto più ampia della mia, del mio approccio improvvisato, così come mi viene, senza mettermi in discussione. Che cos'è fare il sacerdote? Lo devo capire di nuovo ogni giorno. Che cos'è vivere l'avventura di un matrimonio? Chi è sposato lo deve mettere in discussione continuamente, deve continuamente dire: lo devo riformulare, devo cingermi i fianchi, essere pronto a partire, pronto a cambiare. Le cose cambiano, le situazioni cambiano, mai una giornata va come l'abbiamo pensata, mai una situazione è come noi l'abbiamo programmata. Io devo avere i fianchi cinti, devo essere pronto a partire per qualcosa che è diverso da come io me lo aspettavo. Come si vive un lavoro? Con i fianchi cinti, pronti a adeguarsi. Chi è più bravo? Chi sa sempre creare le situazioni che va cercando, o chi sa vivere nelle situazioni che trova? Chi sa entrare nelle cose per come sono? Chi sa vivere le cose sapendosi adattare, valorizzare la realtà? Questo è un concetto essenzialmente cattolico. Un cattolico è una persona che valorizza i fatti, valorizza le cose, le sofferenze, le tribolazioni diventano punto di forza e non realtà su cui uno si può lamentare, aprire il libro infinito delle proprie mormorazioni. Valorizzare, essere pronti a partire. Ecco, mi sorprende un fatto, una cosa che succede, che io pensavo: no, questa è sbagliata, no, questa non mi doveva succedere. Mi cingo i fianchi alla verità e mi fido di Dio e parto per il viaggio nuovo, per la variazione, per il cambiamento, per lasciarmi portare lì dove io non pensavo, per vivere nella realtà e non innamorarmi dei miei pensieri.
0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Secondo incontro. Cinti i fianchi con la

Per la serie Cercatori di Dio, oggi Walter Arzaretti ci parla dei giovani cercatori, venerabile Egidio Bullesi e Luciano De Anne.

Carissimi amici, un cordiale saluto. Siamo nel mese di luglio, siamo in piena estate. Si direbbe che l'estate è la stagione dei giovani. E infatti oggi ho scelto di parlarvi di un altro gruppo di cercatori di Dio, un gruppo particolare di santi, che i cercatori che noi consideriamo sono santi autentici. E questi santi a volte si manifestano sin dalla più tenera età, fin dalla giovinezza. E c'è una santità del tutto particolare in questi giovani, un'adesione al progetto di Dio che ha dello sconvolgente per noi. Ha dello sconvolgente per noi perché è difficile pensare, quando si ha 15, 16, 17, 20 anni, al paradiso. È difficile pensarci anche oggi, vero? Eppure questi nostri fratelli e sorelle hanno saputo farlo e hanno espresso, pur in un'età così giovane, in dialetto noi a Pordenone diciamo crudi ancora, vero? Una grande maturità spirituale e umana, ecco, che è del tutto insolita. Sono persone di generazioni passate. Parlerò del venerabile Egidio Bullesi, nato nel 1905, parlerò di Luciano De An, nato nel 1924, e si direbbero generazioni più temprate anche al soffrire. Ma guardate che abbiamo avuto in questi ultimi tempi anche l'esempio di una giovane, Chiara Luce Badano, che è già stata dichiarata beata esattamente il 25 settembre del 2010, che appartiene invece alle generazioni più recenti, nata nel 1971, vero? Eppure colpita a 17 anni da un tumore osseo, eppure ella affronta la malattia con una straordinaria maturità spirituale, affidandosi all'amore di Dio, e di fronte alla sofferenza, che sarà sofferenza anche delle due figure di cui vi parlerò più diffusamente, quelle già citate del Bullesi e del Dean, di fronte alla sofferenza ripete: se tu lo vuoi Gesù, io voglio anch'io, lo voglio anch'io. A chi la vicina comunica serenità, pace, gioia. Chiara Luce lancia un messaggio dunque ai suoi coetanei: i giovani sono il futuro, io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi, hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene. Ed è morta serenamente, vero, nel 1990, il 7 di ottobre, andando incontro allo sposo. Con queste stesse convinzioni e andando anch'essi incontro allo sposo, che è Cristo Signore, sono morti sia il venerabile Egidio Bullesi di Pola, sia Luciano De An di San Vito al Tagliamento. Il primo è morto all'età di 23 anni e qualche mese, vero? 24 non compiuti, Egidio Bullesi, l'altro è morto addirittura a 18 anni. L'uno, ripeto, è morto nel 1929, l'altro è morto nel 1942. Due età in cui la vita dovrebbe prorompere e invece si trovano a fare i conti improvvisamente con un destino ineluttabile, imprevedibile, imprevisto, che capita repentinamente dovuto a malattie che oggi sarebbero anche più se non risolvibili, almeno arginabili. Egidio Bullesi muore per TBC, il nostro, perché di San Vito al Tagliamento, Luciano De An muore per le conseguenze di una polmonite. Entrambi vivono momenti di debolezza fisica. Lo faccio per fare un parallelo, perché molti sono i paralleli che si possono fare tra queste due figure di giovani. Debolezza fisica: Egidio Bullesi è un lavoratore, lavora strenuamente nei cantieri navali, si trova al momento in cui si ammala a Monfalcone. Lui, che era di Pola, una città marinara, una città piena di cantieri, una città di cantierini, una città con vocazione marinara, e trova posto di lavoro a Pola, pur robusto, pur forte, nel pieno della vigoria fisica, della sua gioventù prorompente. Egli si applica al lavoro in maniera impressionabile, e sono 10 ore di lavoro al giorno all'epoca, e nello lavoro coscienzioso, lavoro sempre condotto con una grande dirittura morale, quindi non per vivacchiare, vero, ma proprio lavorare come disegnatore tecnico navale. Ma le ore libere, che sono poche, egli le dedica tutte all'apostolato. Chi è Egidio Bullesi? Un grande apostolo,
un apostolo laico. Teniamo presente questo. Spesso vediamo nei santi dei sacerdoti, frati, suore, gente che ha vocato la propria vita al Signore. Eppure qui abbiamo due esempi, sia in Egidio che in Luciano, di persone apostoliche, cioè che fanno della loro vita un apostolato, che si dedicano completamente all'annuncio del Regno di Dio, pur nel proprio stato di Christi Fideles laici, come diremmo, vero? E Egidio lavora fino allo sfinimento. Il tempo libero lo passa a predicare, diciamo, cioè ad assistere i circoli di Azione Cattolica, la San Vincenzo de Paoli, con tutto il movimento caritativo di cui essa è protagonista. Ed è proprio perché vuole andare a fare carità ai poveri, nelle ore libere, che sono poche, che egli, liberandosi persino della maglietta che aveva addosso per darla a un povero, per compassione di un povero, busca la malattia. La stessa cosa accade in un certo senso, anche pur in contesti diversi, a Luciano de Han, che vive qualche decennio dopo, due decenni dopo. Egli lavora fino allo sfinimento come studente. È uno studente del collegio Don Bosco di Pordenone, quindi a contatto della spiritualità salesiana. Eccelle negli studi, è veramente un picco della Mirandola, bravissimo. Addirittura si impunta, poiché ritiene di dover sfruttare fino in fondo i doni che Dio gli ha dato, e gli si impunta di voler saltare una delle classi di liceo. Tenete presente che il liceo dell'epoca, siamo negli anni 40-42, sono licei difficilissimi, dove si pretende molto dallo studente e sono fortemente selettivi, e non per questo, e proprio per questo, frequentati da un numero molto ristretto di studenti. Non soltanto perché ne avevano la possibilità economica, ma anche perché richiedevano una particolare applicazione nello studio, prima di tutto, e una forte intelligenza. Di questa intelligenza Luciano de Han era dotato, sentiva di aver avuto un dono da Dio, voleva sfruttarlo, come ho detto, al massimo, e decide di saltare una classe, praticamente di fare gli esami della seconda liceo dopo aver frequentato la prima, e passare direttamente alla terza. Ecco, e ovviamente credo che il fisico ne abbia fortemente risentito, tanto che riesce, li supera questi esami, frequenta anche la terza classe, ma verso la primavera del 1942 si ammala, forti febbri, fortissime febbri improvvise, lo portano a Venezia, non gli giova neanche il clima, le cure sono palliative, i sistemi di cura dell'epoca, conoscenze mediche erano quelle che erano. Lui si rende ben conto che la situazione s'aggrava sempre di più, vero? E cosa dice? Fiat, dice, sia fatta la tua volontà. Fare la volontà di Dio per Luciano de Han e anche per Egidio Bullesi, che si trova improvvisamente nelle stesse condizioni, tanto che da Monfalcone Egidio viene riportato nella sua città di Pola, viene ricoverato, trascorre praticamente in sanatorio a causa della TBC gli ultimi mesi di vita. Fare la volontà di Dio per queste due persone assai simili nel loro percorso di fede è tutto, ed è gioia, dà gioia, perché morire nella grazia di Dio, dicono loro, avendo fatto la sua volontà fino in fondo, è caparra sicura del paradiso. Hanno una maturità spirituale, un'adesione così convinta e così, permettetemi, totale ai disegni di Dio, da sconvolgere il nostro modo di essere fedeli, che a volte è inquieto, che a volte che certamente si augura di vivere a lungo, vero, per fare del bene, ed è legittimo anche questo, ma che non pensa assolutamente a queste prospettive, vero, che con le quali essi hanno dovuto fare i conti ad un'età che, ripeto, oggi di solito è una età di immaturità spirituale, e invece per loro è una età di grande e grandiosa, insospettabile, virtuosa e proponibile, quindi oggi maturità. Proponibile, perché ci sono veramente fari di fede, fari che proiettano una luce grandiosa, che è inversamente proporzionale alla loro età. Vi ho delineato, per sommi capi, non la vita, ma la fine della vita di Egidio Bullesi e di Luciano de Han. Vediamo ora di
analizzare di più la loro vita, i loro ideali, il modo con il quale hanno espresso e trasmesso agli altri, che sono stati dei grandi comunicatori, la fede. L'humus nel quale entrambi maturano le loro convinzioni di fede fino a donarsi nell'apostolato laicale, l'humus è quello dell'Azione Cattolica, che in quegli anni è veramente una palestra di virtù, una palestra di santità, così era definita, vero? Temprati nell'azione e nel sacrificio. Cioè ogni cosa che essi facevano, che facevano quelli che veramente prendevano sul serio i dettami dell'Azione Cattolica, era condita di sacrificio per una testimonianza. Questo era il valore dell'Azione Cattolica dell'epoca e anche di oggi. Una testimonianza agli altri, una testimonianza anche coraggiosa, che sapeva affrontare anche le difficoltà del disprezzo a volte che c'era. Tenete presente che Egidio muore nel 1929, Luciano muore nel 1942, siamo nell'epoca fascista, nell'epoca del il cosiddetto ventennio del consenso. Il fascismo aveva cercato di ammaliare la gioventù dell'epoca, di educarla ai propri principi, che erano i principi della forza, della resistenza, della prorompenza di carattere fisico, dove il fisico contava, vero? Modellando gli antichi guerrieri, dei militari di Roma antica, vero? Ecco, la forza, l'intraprendenza, il successo personale, vero? Scoppiare di salute. Non c'era una riflessione profonda su di sé, non c'era un'analisi di sé nei dettami in ciò che veniva dettato alla gioventù dell'epoca, la gioventù fascista. Per essere autentici cattolici e giovani cattolici bisognava distanziarsi anche notevolmente da questo modo di vedere anche la giovinezza, la gioventù, il proprio ruolo nella società sin da giovani. Ciò a cui si votano sia Egidio sia Luciano e tutti i giovani di Azione Cattolica è Gesù Cristo, l'annuncio del suo regno. È un Gesù Cristo incarnato nella storia che domanda a loro una testimonianza nella storia. Egidio e Luciano vedono Gesù Cristo soprattutto negli ambienti nei quali essi sono posti. Si sentono lievito per la società in cui essi si pongono, ed è particolarmente bello notare come Egidio lavora profondamente in parrocchia e Luciano lavora profondamente in collegio a modellare coscienze. Entrambi essi sono leader, cioè si distinguono dagli altri loro compagni per la particolare capacità di coordinare, di, non dico di imporre, ma certamente di far emergere, di far notare la propria personalità. La propria personalità diventa leadership, cioè diventa guida per gli altri. Essi diventano trascinanti, i propri compagni, forse meno dotati o con un carattere che non permetteva loro di avere questa funzione di trascinare. Sono stati dei trascinatori eccelsi. Me lo rivedo Egidio, una figura che mi è particolarmente cara e anche familiare, per il motivo che collaboro con i frati minori di Barbana nel processo di beatificazione in corso. Egli è già venerabile ed è stato proclamato tale proprio oggi, il 7 luglio del 1997, da Santo Padre Giovanni Paolo II. Me lo rivedo fin giovanissimo praticare la parrocchia del Duomo di Pola, una città di cantieri, una città operaia, quindi una città che poteva essere anche difficile, quindi, per l'annuncio del Vangelo. Me lo rivedo catechista, cioè educatore dei più piccoli, paziente coi più piccoli, amorevole coi piccoli, tutto votato ai piccoli, e tra i piccoli aveva anche i suoi fratelli. Egli è infatti il primo di 9 fratelli suoi, vero, che di cui 3 sono diventati poi sacerdoti, e 2 di questi sacerdoti nella nostra diocesi di Concordia, Pordenone: don Oliviero Bullesi, parroco di Vito d'Asio per 55 anni, e don Eugenio Bullesi, parroco per più di 35 anni di Ramuscello di Sesto al Reghena.
e noi siamo legati alla figura di Egidio anche a motivo di queste presenze familiari sue che seguono però alla sua morte. Infatti Egidio, nascendo a Pola, nasce in una città che poi, ma soltanto dopo la sua morte, sarà ceduta alla Jugoslavia, non sarà più italiana, che anzi sarà evacuata in pratica. Il dramma di Pola, l'esilio, no? Gli esuli istriani, in massima parte provenienti da Pola, furono sfollati con una spola da Pola a Venezia della famosa motonave toscana, un grande dramma che Egidio non vive perché muore nel 1929, ma possiamo considerarlo un esule post mortem nel momento in cui tutta la sua famiglia viene al seguito di almeno una parte della sua famiglia, certamente i suoi genitori, papà Francesco e la mamma, vengono a, qui nella nostra diocesi, al seguito di uno dei figli sacerdoti. Lo sentiamo per questo un po' nostro. Un po' sono sepolti tutti lì insieme nella tomba di famiglia Ramuscello di Sesto Reghena, mamma, papà, i fratelli preti. E post mortem esule perché il suo corpo verrà nel 1974 esumato dal cimitero di Pola e portato all'isola di Barbana. Voi conoscete il santuario mariano di Barbana, meravigliosa isola della Laguna di Grado. È lì che i fratelli sacerdoti scelgono di portarlo dopo che l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, decide di introdurre la causa di beatificazione di questo giovane. E perché la fanno a Trieste e non a Pola? Perché le condizioni della politica dell'epoca comunista sotto Tito non permetteva un processo regolare. Don Antonio Santin era stato il parroco di Egidio, colui che lo aveva seguito a Pola e aveva anche celebrato il suo funerale. Io sì, diceva sempre, conosco le virtù dichiarate poi eroiche dalla Chiesa di questo giovane. E quindi chiese di fare di esperire la procedura vero di beatificazione a Trieste, per favorire poi il processo che necessita anche di un miracolo, cioè della constatazione di una grazia ricevuta, di una guarigione in questo caso miracolosa. Si è voluto trasportare i resti di Egidio accanto alla Madonna nella cappella dell'apparizione dell'isola di Barbana, proprio perché lì si è creduto che Egidio sarebbe stato maggiormente pregato e maggiormente visitato dai pellegrini. Ed è lì che noi possiamo incontrarlo anche oggi, in quella piccola teca, in quelle ossa che ci parlano di un grande catechista, di un apostolo, il quale era particolarmente intraprendente anche. Come leader aveva fondato la sezione di Azione Cattolica di Pola e non si era accontentato di essere dell'Azione Cattolica, ha voluto diventare anche uno scout. Ed è fondatore degli scout di Pola. Volle che la sua famiglia fosse consacrata, la prima di tutta Pola, al Sacro Cuore. In questo senso lavorò a far irrompere la grazia di Dio anche nella sua famiglia. Il papà sì, andava e non andava in chiesa. Quale consolazione in Egidio nel sapere, vero, e nel riuscire ad ottenere una pratica costante di suo papà, di sua mamma, di tutti i suoi fratelli alla chiesa, vero? Contentissimo, tanto che riesce a consacrare la famiglia al Sacro Cuore, apostolato della preghiera. Dunque, ho detto prima, San Vincenzo de Paoli, a un certo punto, dopo aver lavorato come apprendista nel cantiere di Pola, vero, con umilissimi lavori anche di fatica fisica, per cui Egidio ha conosciuto la fatica, Egidio negli ultimi mesi della sua vita viene assunto con sua grande gioia nel cantiere di Monfalcone, ho detto prima, come disegnatore navale. E lì, nelle ore libere, va nei quartieri più poveri della città dei cantieri, vero? Città operaia, città anche di famiglie povere, va e, ripeto, si libera del tozzo di pane che aveva, il tozzo di pane che aveva con pochissimo companatico come pranzo, nella sosta pranzo, tra le 10 ore di lavoro c'erano quella mezz'oretta di sosta, vero? La dedicava, sapete a cosa quella mezz'oretta? A salvare il pranzo per i poveri e a studiare, perché non aveva potuto esprimere un suo desiderio, realizzare quel desiderio di studiare, non aveva avuto la possibilità, però aveva fatto scuole serali come disegnatore tecnico, si era specializzato in questo, ma la cultura era sempre un suo pallino, voleva veramente essere aggiornato e voleva essere sempre anche padrone di conoscenze particolarmente religiose.
Egli è stato un grande apostolo di Chiesa. Un grande apostolo di Chiesa che ha abbracciato a un certo punto anche l'ideale francescano. Si è fatto terziario e per questo è stato poi sepolto con il saio francescano. Terziario francescano, un grande coltivatore poi della moralità cristiana, un grande annunciatore delle verità cristiane in campo morale, che erano fortemente inquinate all'epoca, specialmente le trovò inquinate nei due anni che sono stati anni difficili, non solo perché si trovava lontano dalla famiglia a esperire il servizio militare nella Marina, quella volta la leva di Marina era di 2 anni, vero, obbligatoria, nella nave Dante Alighieri della Marina Italiana. Non furono difficili soltanto per questa lontananza da casa e per le difficoltà della naia, ecco. Ma sono stati difficili, eppure anche esaltanti, dice Egidio, perché egli ha potuto educare una infinità di giovani che erano sbandati, e sbandati specialmente moralmente. Nelle ore libere egli li raggruppava in una particolare zona della nave Dante Alighieri, guardate che è una nave che aveva 2000 ragazzi, tutti di età della naia. Provate a pensare quanto scaltri erano, vero, quanto anche scapigliati, vero, tremendi, diciamo pure. Ecco, molti lui è riuscito a inquadrarli, è riuscito a dare a quell'età lì, che è età di sbandamenti anche morali, è riuscito a dare a loro una dirittura di vita, dei principi, degli ideali ai quali fare costante riferimento nella vita. Era un educatore straordinario e il suo modo di essere educatore era condito dalla gioia. Era un apostolo della simpatia umana. Lui dice: sono sempre felice. L'ha detto persino in punto di morte, una malattia piuttosto repentina che in 8 mesi l'ha portato via. Sono sempre felice, vero? Perché ho la coscienza, diceva, netta e pura. Queste parole mi sono rimaste particolarmente impressionate. La parola netta non dice solo pulita, dice netta, cioè candida. Ecco, il candore è stata l'aspirazione di Egidio, insegnare il candore, mantenere i giovani, avviarli a una vita pulita, vero? Una vita pulita, non soltanto nella continenza, ecco, degli istinti che sono particolarmente forti nell'età dell'adolescenza, nell'età quindi in cui si passa dallo stato infantile e adolescenziale a quello della piena maturità anche fisica, in cui il corpo con i suoi ormoni, vero, è in tempesta, non soltanto qui, ma ha cercato di condurli anche ad avere delle convinzioni forti sul destino eterno dell'uomo, sul fatto che siamo figli di Dio, che siamo, quindi dobbiamo essere obbedienti alla legge di Dio, e che la legge di Dio non è gravosa, come direbbe la scrittura, vero? La legge di Dio non è pesante, vero? Ma la legge di Dio dà gioia, perché è una legge che noi dobbiamo vivere nella comunità, in gruppo, insieme, facendo squadra. Ed è quello che ha fatto Egidio, ha cercato di fare squadra, e in questa squadra è emerso, come ho detto, come un leader bellissimo. Perché conosciamo molto di lui e si è potuto anche quindi fare la pratica di beatificazione, che richiede la conoscenza solida delle virtù del candidato beato, vero? Altrimenti come si possono giudicare come eroiche? Perché scriveva spesso a casa, scriveva lettere e mandava lettere anche ai suoi amici che egli aveva educato, e continuò a seguirli anche dopo la fine della naia, in virtù della quale egli viaggiò per tutti i porti d'Italia, quindi Napoli, Genova, Livorno, eccetera. Egli ha toccato tutte queste tappe e insieme a loro ha creato amicizia, ha voluto creare amicizia cristiana in un ambiente che altrimenti sarebbe stato ben lontano dalla pratica cristiana. E ciò che lo ha sostenuto è l'Eucaristia. Egidio è un apostolo dell'Eucaristia, perché non mancava mai per nessuna ragione al mondo di cibarsi di Cristo. È successo una volta in cui, vero, purtroppo la nave di domenica non è attraccata ad un porto ed egli non ha potuto,
vero, ricevere il corpo di Cristo. Quanto ne ha sofferto! Al mattino non ha potuto, scusate, andare a messa, ma appena ha potuto al pomeriggio è andato immediatamente nella prima chiesa che ha trovato, mi sembra che questo sia successo alla Spezia, nella prima chiesa che ha trovato, e ha chiesto di fare la comunione. L'hanno guardato anche un po' di sospetto, perché dice: questo qui come mai, vero, insiste tanto. Ma la bontà, la mitezza e soprattutto la pietà di Egidio furono subito viste, vero, e sono stati connotati chiari della sua personalità umana, che ha saputo però spaziare in ogni campo, vero, della riflessione anche sulla vita, sul senso della vita, che difficilmente si trova matura in un giovane di quell'età. Eppure egli era maturo a tal punto da esserlo per il paradiso, paradiso che è arrivato per lui, che era nato a Pola il 24 agosto 1905, neanche 24 anni dopo, il 25 di aprile del 1929. Morendo in concetto di santità, il volto si illuminò nel momento della sua morte ed egli andò al cielo. Disse addirittura di andarvi contento, di morire contento, perché aveva già visto Dio. Vado perché vedo già Dio. La sua luce, la sua grazia mi sostiene. Non sono andati incontro al buio. Tutta la loro vita è stata luce. Abbiamo chiamato prima in causa Chiara Luce Badano, vero? Chiara Luce, che ha offerto veramente la sua malattia e ha detto in quel momento alla mamma, che ovviamente piangeva vicino a lei: sii felice, io lo sono. La stessa frase l'ha detta Egidio, guardate un po': sono sempre felice. La parola felicità è ricorsa a entrambi ed è ricorsa anche nella splendida figura di Luciano De An, cui vogliamo pure accennare prima di salutarci. Luciano De An è di San Vito al Tagliamento, vi nasce e vi muore. È uno studente, l'ho detto prima, del Collegio Don Bosco di Pordenone, è uno studente modello ed è uno studente provetto, cioè è uno studente impegnato e realizzato come tale, che già pensa alla vita, vuol farsi medico, scarta l'idea del sacerdozio, l'aveva scartata anche Egidio, anche se Egidio poi alla fine della sua vita gli era tornata un'idea di vocazione anche sacerdotale francescana. Luciano la scarta. È un ragazzo che, come ho detto prima, si sente baciato da Dio di tanti talenti e li vuole usare, li vuole spendere bene, ha quasi fretta di farlo. Sa, vi ho detto prima che concentra 2 anni in uno di scuola, ce la mette tutta, è simpatico, è trascinatore, nel collegio diventa il leader, viene incaricato di coordinare l'azione cattolica del collegio, la San Vincenzo del collegio. Diventa un leader, un dirigente dell'azione cattolica anche in diocesi, partecipa a Roma a congressi, vero, a questo fine, vero? Pronuncia discorsi, ha una maturità intellettuale straordinaria, sia come scrittore, sia come parlatore, sia come oratore. È ammirato, è sulla cresta dell'onda, diciamo così, vero? Sempre confisso però lo sguardo e l'idea di Dio. Tutto quello che faccio lo faccio nel nome di Dio, faccio quello che Lui vuole, sia fatta la sua volontà. Lo dice, lo pensa, sente forte in sé di beneficiare della grazia di Dio, vuole conquistarsi la grazia di Dio, dice che non si può vivere se non in grazia di Dio, vero? E grazie alla grazia, scusate il bisticcio di parole, e grazie alla grazia, sente fortemente, cioè, che la vita è condotta per mano da qualcuno che sta sopra di noi, dice di alzare lo sguardo verso il cielo e di vedere lì la presenza di Dio che ti protegge. Nella vita, la vita non gli era stata sempre benigna, aveva perso un fratello a 7 anni. Eppure anche per lui arriva il momento di mettere alla prova le sue convinzioni. Il Signore lo visita con una prova tremenda, che è quella di punto in bianco, nel giro di pochissimi giorni, vero, la malattia è molto più breve di quella di Egidio, che dura 8 mesi, la sua mi pare che dura non più di 4 mesi, in pieno di forze fisiche anche, pieno di vitalità, grande comunicatore, grande amicone anche, capace di stare in mezzo e di anche dirigere i gruppi giovanili non sempre quieti, anche lui come Egidio, improvvisamente si trova
completamente consumato nelle forze a causa di una malattia repentina, completamente immobilizzato in casa prima e poi a letto, a guardare la vita che egli voleva cavalcare dalla finestra. Da questa finestra egli fa la volontà di Dio, applica ciò che aveva annunciato, ciò che aveva predicato, ciò che aveva insegnato. La applica e la applica in una maniera semplice, quieta, bella, fino a donarla e aspirare nel bacio, come si dice, del Signore. Non ci sono cose grandiose da dire di Lui, se non un'applicazione severa, continua, costante allo studio, se non un amore grande degli altri, vero? Un concepire la vita come un dono per gli altri, che la vita non vale la pena di essere vissuta se non spesa per gli altri. Questo è l'insegnamento di Luciano Dean, del quale possiamo parlare grazie alla biografia che ha scritto Claudio Russo, intitolandola Un lampo di luce purissima. Anche Luciano Dean ha avuto il pallino della purezza, come Egidio Bullesi. Ne possiamo parlare di lui perché gli teneva un diario che è andato avanti per quasi 2 anni, sino agli ultimi tempi della sua vita. In esso lui travasa, scarica tutto quello che ha dentro, la sua interiorità, perché la fede è sempre questione di interiorità, ci è nota attraverso le pagine di questo diario, nelle quali, come nelle lettere di Egidio Bullesi, intuiamo e si manifesta una maturità spirituale eccezionale e un cammino anche, un cammino di vita concreto, serio, bello, vero, che fa di Luciano Dean un altro di quegli apostoli che superano i confini del tempo, vero, che non vediamo confinati, cioè nel loro tempo, ma la cui luce, definita qui purissima, illumina anche il mondo di oggi, che, morto Egidio nel 29, morto Luciano nel 42, è completamente mutato nei suoi anche principi basilari, vero? Ci troviamo di fronte ad una società completamente sconvolta rispetto a quella di quel tempo, se non altro per i progressi della scienza, della tecnica. Eppure queste luci ci arrivano da là, purissime, capaci cioè di penetrare, di squarciare tutte le intercapedini che il vivere sociale ha frapposto anche all'animo religioso delle persone. Spesso la nostra fede è difficile che sia purissima, perché ha sempre come una specie di velo, vero? Che di inquinamento, non so come dire, vero? L'aria non sembra così purissima, l'aria di fede anche che professiamo. Queste anime, che sono anime elette, ci trasmettono un raggio di luce che arriva con tutta la sua potenzialità ancora da allora fino a noi. Ed è per questo che ne abbiamo parlato, ed è per questo che ho scelto di concludere questo ciclo su cercatori di Dio con santi giovani, perché di solito la purezza ci viene proprio dalla gioventù. Gioventù che ha mantenuto anche una purezza di ideali, oltre che corporea, che materiale, anche una grande purezza spirituale. Purezza di ideali bellissimi, nei quali questi giovani avrebbero voluto costruire la vita. Sono morti senza inquinamento, sono morti respirando e professando un'aria tersa, un'aria pura. Così li ricordiamo, e così ci siano fari, fari di bontà, fari di fedeltà, fari di professione di fede nella Chiesa, amavano la Chiesa visceralmente, vero? Fari che sostengono, che ci danno quel surplus di forze per testimoniare il Signore oggi in un ambiente che non era facile, neanche loro abbiamo visto nell'epoca fascista, però in un ambiente che patisce di altri mali, vero? Anche forse più insidiosi, vero? Che quindi necessitano di esempi, e di esempi preclari come sono stati quelli del venerabile Egidio Bullesi, che ci auguriamo di chiamare beato quanto prima, e di quest'altro fiore cresciuto nella nostra terra, esattamente a San Vito al Tagliamento, Luciano Dean, di cui credo abbiamo fatto la scoperta per molti, vero? Soltanto oggi. Grazie del vostro ascolto, dell'ascolto che avete prestato in queste 10 trasmissioni, come io ringrazio i carissimi di Radio Voce nel Deserto per avermi dato anche quest'anno la possibilità di parlarvi di santi che illuminano anche la storia sempre e il nostro presente in particolare.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro, scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione, che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo, proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche, diciamo, altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno lo avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche delle cose, magari, ecco, per contrariare, tra virgolette, la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Devo dire, un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco. Però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no? nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco. Ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento...
2: Ecco,
1: certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda...

0: con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
0: Io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo il diocesi di Milano è un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
0: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare tutta una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
0: Altro che, certo, moltissimo, sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio, e lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
0: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: ritorniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Penso di sì, in realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: Sì, poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica, dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, no? La vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. E poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, e anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà a chi affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente in un modo però meno scontato, e Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero.

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti,
1: Non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto, di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore. Entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen. Amen.

Cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'Oriente, quella di Alessandria in Egitto, della quale era vescovo Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli, retta da Nestorio.

Il patriarca Nestorio, intelligente e astuto dalla sua parte, si era fatto portavoce di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Theotekos, cioè Madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutt'al più, affermava Nestorio, la potremmo chiamare Madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio.

La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso Verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio. Questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi alle vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere.

il grande vescovo non si lasciò intimorire. Per la difesa dell'integrità della fede cristiana, egli era disposto a tutto. Noi, per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio, siamo disposti a subire tutto: le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte.

Battagliero più che mai, Cirillo diede fondo a tutto il suo coraggio, controbattendo con acume e con dovizia di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che aizzargli contro i suoi seguaci, i quali gli affibbiarono per sfregio l'appellativo di faraone. Allora Cirillo si appellò all'autorità del vescovo di Roma. «Degnateci di dirci», scriveva Celestino I, «se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione».

Papa gli rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia. Intanto l'imperatore di Costantinopoli, sperando nella vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e, nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorio uscì da Efeso sconfitto. Cirillo, dotato di profonda cultura teologica, fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario e nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa cattolica, così come appariva dalla Rivelazione.

L'Emanuele consta con certezza di due persone, aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata, di quella divina e di quella umana. Tuttavia, il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo. Non un uomo deificato, simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero, riuscì a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare Maria madre di Dio, Theotokos. Ai legati, inviati del Papa, non restò che sanzionare con grande gioia i decreti dell'Assemblea. Il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiaccolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'Assise, e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionati sermoni.

Cirillo, teologo acuto e polemista indomito, fu anche un valido pastore d'anime. Usò infatti gran parte della sua intelligenza nello sminuzzare, a uso dei semplici fedeli, i concetti, non sempre accessibili, della dottrina cristiana. Accanto alle opere esclusivamente di speculazione teologica, ci sono state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca e le lettere pastorali. I meriti del battagliero vescovo stanno comunque nella sua tenace fermezza posta alla difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Tali meriti, almeno in Occidente, gli vennero però riconosciuti piuttosto tardi. Il suo culto venne infatti esteso a tutta la Chiesa latina soltanto sotto il pontificato di Leone XIII e in tale data gli venne anche conferito il meritatissimo titolo di dottore della Chiesa.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola. È quella dell'amore, a lui e a lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i 12 e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i 12, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente, perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine, perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi.
se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parola, potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parola,

deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora, riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo perderci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù. E in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro. Ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni. Bentornato Paolo.
2: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori oltre che a te.
0: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica. E poi collegato da Avvenire un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, bentrovato.
3: Bentrovati a tutti, buonasera.
0: Eccoci qua, allora insomma parliamo di Chiesa e Comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di un portale, ilchiostro.it appunto è il dominio, di un portale che vuole mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare gli uni con gli altri.
0: Ecco, infatti cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure si fanno da parte?
2: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
0: si è auto-escluso
2: piano piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma, suo Avvenire con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato su Avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 4 inserti, 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiostro si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale e altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità, oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti insomma appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono, certo, con Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche.
0: Perché chiostro? Come è venuto in mente questa immagine? Più che titolo è un'immagine.
2: Sì, la genesi è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto, che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, dell'Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo, diciamo il vero cuore, ecco, di questo polmone di spiritualità, e pensando a quello abbiamo scelto appunto questo nome, perché il chiostro è un luogo dove ci si incontra, dove ci si, dove
0: si
2: dialoga
0: sotto al chiostro,
2: esatto,
0: si raccontano,
2: dove si può anche dialogare, dove si possono esprimere anche posizioni differenti, ma appunto all'interno di questo contesto, che è un contesto di comunione, possiamo dire.
0: Bello. Matteo Liut, l'impegno nella comunicazione per la Chiesa può essere anche un'occasione per riscoprire la base. Qui nel chiostro è abbastanza evidente, perché senza base insomma nemmeno la comunicazione della Chiesa Cattolica avrebbe senso.
3: Certo, è una bellissima immagine, perché il chiostro è un posto chiuso d'incontro, ma non è un recinto, e la Chiesa un po' è questo, un ritrovarsi attorno a un messaggio forte, ma che non è mai un recinto. La base per la Chiesa in fondo è l'umanità, e con tutto quello che l'umanità vive, no? Direi che la Chiesa appunto non è un ente separato, ma si mischia sempre con la storia, certo, di ogni singola persona, ed è così che esprime la propria identità. Quindi nell'opera comunicativa alla fine la Chiesa realizza ciò che è chiamata ad essere, cioè uno strumento che porta l'umanità a Dio, rendendo Dio presente in mezzo all'umanità. E a differenza di tutti gli altri enti, per la Chiesa la comunicazione non è mai autoreferenziale, cioè comunicando essa non parla mai fondamentalmente di se stessa, ma di ciò da cui essa deriva, cioè dal mandato del risorto, no? A battezzare tutte le nazioni, cioè di immergere tutte le nazioni nella vita di Dio. E va in questo senso letto anche il tema, per adesso abbiamo solo il tema, il 24 arriverà anche il messaggio della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è custodire voci e volti umani, cioè la Chiesa in questo modo si fa carico della storia stando dalla parte di ciò che è veramente umano e va alla ricerca di questo principio di umanità nell'esistenza di tutti e di ognuno. Un po' questo è il contesto della comunicazione nella Chiesa.
0: Tra l'altro dirò una cosa banalissima, ma comunicazione ha a che fare con la comunione, che ha a che fare con la comunità. Esatto. Ma insomma sì, sono tutti concetti che si riprendono con la stessa radice. Bella ancora l'immagine del chiostro, Paolo Seghedo, perché il chiostro di solito appunto ti obbliga a guardare verso l'alto se vuoi trovare una luce, di solito in mezzo c'è un pozzo e i famosi quattro fiumi dell'Antico Testamento che arrivano, entrano e vanno a comunicare tra di loro. È anche un po' questa, se vogliamo, è bellissima come idea.
2: Sì, sì, infatti nel chiostro di Spello c'è un pozzo, appunto nel chiostro di Spello naturalmente insomma è aperto e quindi appunto si guarda verso l'alto, ricordando magari anche un po' Pier Giorgio Frassati, così insomma, certo, San Pier Giorgio, certo. Così mettiamo anche un altro pizzico di associazione. Ed è vero che appunto noi vogliamo far confluire in questo portale anche tante idee, tanti contributi, vogliamo parlare a tutti il più possibile naturalmente, non solo ai soci dell'associazione, che naturalmente sono i primi insomma i responsabili, i soci, i primi così fruitori ovviamente di questo progetto, di questo portale, ma vogliamo cercare appunto di allargare un po', e quindi come già stavamo facendo sul sito, su azionecattolica.it, poi naturalmente dal sito dell'associazione al chiostro il passaggio è praticamente automatico, ma insomma ovviamente è molto semplice, ma come già stavamo facendo appunto cercare di offrire contributi al pensiero, anche contributi di carattere formativo, ma che possano appunto allargare un po' questo cerchio, questa comunicazione di cui parlava giustamente anche Matteo, e che insomma vuole essere appunto un modo per cercare di raggiungere più persone possibile, di far capire che il messaggio che abbiamo è un messaggio che vale per tutti gli uomini e per tutte le donne. Certo.
0: Matteo Liut, una chiesa che prova a scoprirsi, a mettersi alla prova con i nuovi linguaggi, ce la sta facendo secondo te?
3: Sì, questo è una sfida nella quale però è chiamata a portare ciò che essa vive in tutte le proprie attività, gli atteggiamenti e le posture che ha di fronte alla storia. E il primo fondamentale atteggiamento anche di fronte all'uso di nuovi linguaggi è sicuramente quello dell'ascolto, perché nel suo mandato la Chiesa ha quella di far risuonare la vita di Dio nelle persone. La vita di Dio è qualcosa di non disponibile, non è frutto di un patto. La vita delle persone invece è assolutamente un flusso, è una qualcosa che non si riesce a come dire, contenere dentro uno schema, no? Quindi per far incontrare le due cose è necessario assolutamente l'ascolto. L'ascolto è l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa, in particolare dei comunicatori, quelli che sono chiamati a comunicare la Chiesa ed aiutare le persone a leggere la realtà attorno a loro attraverso gli occhi del Vangelo. E solo questo tipo di ascolto, anche con l'uso dei nuovi linguaggi, salva da un atteggiamento mortifero che è l'autoreferenzialità. Esatto. Sia l'autoreferenzialità di chi comunica, con cui oggi spesso vediamo nella propaganda, sia l'autoreferenzialità di chi riceve il messaggio, e che sperimentiamo oggi tutti i giorni nei social, che tendono a tenerci dentro delle bolle dove troviamo fondamentalmente solo noi stessi.
0: E il chiostro è un luogo, forse non luogo, dove lo spazio e il tempo si perdono per andare al cuore del dialogo, del confronto. Questo è Spazio Tempo di Gabbani.

0: canta Francesco Gabbani, riprendiamo anche il nostro di spazio-tempo qui a In Cammino, parliamo del chiostro, questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, un chiostro online per la formazione e il dialogo. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica e vicepresidente di Azione Cattolica, è collegato da Milano il giornalista di Avvenire Matteo Liutta. Ancora ben trovati a tutti e due. In questa iniziativa, Paolo Seghedoni, c'è lo zampino del cammino sinodale.
1: Sì, c'è lo zampino del cammino sinodale, nella misura in cui appunto ci ha messo in cammino, appunto, e ci ha invitato a fare qualcosa di più, ad arrivare un po' più in là, ecco. Mi ricordo, insomma, in particolare, no, lo start, diciamo, il primo anno, il primo periodo del cammino sinodale, quando appunto abbiamo cercato tutti, no, di tutte le comunità, tutti anche i gruppi, i movimenti, le associazioni, di invitare appunto anche chi non viene, chi non viene più, chi non è mai venuto magari. E questo appunto è stato un po' anche l'innesco di questo meccanismo, di questo ripensamento appunto della comunicazione associativa, che vuole appunto fare un passo oltre e andare un po' più in là.
0: Matteo Liutta, quali sono le parole chiave, se ci sono delle parole chiave, che ogni comunità e chiesa locale dovrebbe tenere a mente quando si comunica e ci si racconta?
2: Ce ne sono veramente tante, ma quella fondamentale, che di cui non farei mai a meno per la comunicazione delle comunità, soprattutto della Chiesa, è autenticità. Perché nei processi comunicativi oggi soprattutto i giovani annusano, sentono se chi hanno davanti, chi comunica con loro, è autentico oppure nasconde qualcosa. Per farvi capire un po' il senso di questa cosa, proprio riferendoci a un caso che ha avuto un po' di eco in queste settimane, che è quello delle suore di Ravasco, che hanno questo canale Instagram dove loro, con la loro semplicità, sono delle suore anziane che sono finite su The Guardian anche che se tu le guardi dici, cioè, è disarmante, la loro comunicazione è disarmante, perché è lontanissima dalle logiche dei social, di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok, ma nella loro semplicità le accetti, le accogli, perché hanno questo modo di comunicare, questi reel spirituali molto simpatici, che le accetti per quello che sono e capisci che stanno comunicando non loro stesse, ma qualcosa di più grande che hanno dietro, la loro storia, quello da cui loro vengono. Quindi secondo me veramente l'autenticità è la parola fondamentale di cui non possiamo fare a meno.
0: Il chiostro.it è un luogo autentico, Paolo?
1: È un luogo, speriamo che sia un luogo autentico, no, davvero, appunto lo spirito è proprio questo, quello di mettere a disposizione anche le nostre povertà, perché poi insomma tante volte è questo che mettiamo a disposizione, i nostri talenti naturalmente. Quello che adesso faremo, stiamo appunto per implementare alcune rubriche, per esempio all'interno di questa di questo portale. Una sarà in particolare incentrata sulla pace, e sappiamo di quanto bisogno ci sia, insomma, di continuare a parlarne.
0: C'è anche una bella iniziativa 2026 della Azione Cattolica per la pace, no?
1: Esatto, stiamo lavorando molto con i ragazzi, ma non solo, insomma, in tutta l'associazione, appunto, in particolare con un occhio attento alla Terra Santa. Ci sarà una rubrica invece di spiritualità, appunto, a proposito di quello che diceva anche adesso Matteo, ce ne saranno altre anche di carattere, insomma, più formativo, ecco, partirà una newsletter appunto di formazione per i nostri responsabili. Insomma, vogliamo che lì dentro, ecco, ognuno possa trovare qualcosa di nutrimento, possa trovare qualcosa di informativo, possa trovare qualcosa magari anche di curioso, insomma, di così che sposti un po' appunto da questa comunicazione che spesso percepiamo come pesante, come sempre in contrapposizione gli uni contro gli altri, e dobbiamo superare questa logica delle curve da stadio, insomma.
0: Una chiesa che comunica e si racconta per rendere le proprie comunità più consapevoli, custodire legami, generare visioni condivise, anche chiaramente lo scopo, l'obiettivo di Avvenire anche nella sua versione online, che continua a crescere, Matteo.
2: Sì, assolutamente. questa dimensione, come dire, di contatto, di ascolto, di autenticità è quello che cerchiamo di vivere anche negli strumenti che offriamo anche in rete. Ovviamente l'ecosistema di Avvenire sta crescendo, ci sono tanti strumenti, i podcast, appunto le newsletter, le collaborazioni con le diocesi e con le associazioni, e in tutto questo siamo ben consapevoli che dobbiamo tenere a mente le persone a cui ci rivolgiamo, cioè le comunità con cui parliamo. Questo è assolutamente fondamentale, perché nella Chiesa e la dimensione della comunità è qualcosa di fondamentale che ha bisogno di essere espresso, diciamo, a livello quotidiano. Cioè la rete ci ha insegnato che le comunità possono vivere anche solo online. Nel caso della comunicazione ecclesiale del Vangelo questo non può essere, perché ovviamente nella comunità si impara, si respira quelle dinamiche che poi vengono vissute anche nella comunicazione, e il nostro lavoro è radicato, cerca di essere ogni giorno radicato nelle comunità, cioè lì dove la vita della Chiesa, certo, si fa.
0: Allora diamo un po' di coordinate, ilchiostro.it per saperne di più di questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, chiaramente Avvenire.it, insomma, il caposaldo che un po' fa scuola, la nave scuola della comunicazione cattolica in Italia. Grazie allora a Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulto di Azione Cattolica, e grazie a Matteo Liut, giornalista da Avvenire, per i vostri contributi. A presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico come sempre il nostro Fabio Cruciani, in regia saluto e ringrazio anche stasera di là dal vetro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata andate sul nostro sito, a breve sarà disponibile su www.radioblu.it il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio, darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia, meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco, e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente, qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità.

0: per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina dei santissimi.

0: Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'Oriente, quella di Alessandria in Egitto, della quale era vescovo Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli, retta da Nestorio.

Il patriarca Nestorio, intelligente e astuto dalla sua parte, si era fatto portavoce di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Theotekos, cioè Madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutt'al più, affermava Nestorio, la potremmo chiamare Madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio.

La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso Verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio. Questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi alle vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere.

ma il grande vescovo non si lasciò intimorire. Per la difesa dell'integrità della fede cristiana, egli era disposto a tutto. Noi, per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio, siamo disposti a subire tutto: le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte.

0: Insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.

0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirio come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Vangelo, Gesù camminatore attraversa i villaggi della sua terra, passa da nord a sud sotto il sole cocente, prova la stanchezza del viaggio anche lui, ma continua infaticabile. È un Dio che cammina in mezzo a noi, e la vita è un viaggio, non sbalottati di qua e di là senza una direzione. Gesù non passeggiava, ma affrontava un cammino, un viaggio. Aveva ben chiara la destinazione, era quella di tornare dal Padre suo. Saggio Don Bosco, quando ai giovani ogni sera faceva fare l'esercizio della buona morte, e non per intimorirli o impaurirli, ma per dire loro qual era lo scopo della vita: morire, tornare a Dio. Ecco questo Gesù che cammina oggi davanti a noi, e dice l'Evangelista, stringendo i denti, facendo dura la faccia, perché lungo la strada incontrava tanti ostacoli. Uno è presentato oggi nel rifiuto da parte del villaggio dei Samaritani, con la pronta reazione dei due gemelli, Giacomo e Giovanni, che dicono: Signore, facciamo scendere fulmini e saette contro chi ti sbarra la strada. Ma Gesù reagisce in un altro modo, con la mitezza, la dolcezza, non risponde male per male. È un Dio che accetta anche di essere rifiutato, messo da parte, gira al largo, cerca un'altra meta. Ecco questa passione della vita che oggi il Signore ci trasmette: non dimenticare mai che dovremmo fare ritorno al Signore, essere su questa strada con più passione, non con l'indifferenza di chi si sente spinto dalle circostanze, come chi al mattino si chiede: vediamo quali novità. Noi abbiamo un compito da portare avanti con grande generosità. E lungo questa strada avvengono degli incontri significativi. Già i profeti cercavano dei collaboratori, soprattutto quando vedevano le necessità di far conoscere il Signore, di parlare di Lui, come erano gli antichi profeti. Ci viene riportato l'episodio di Eliseo, un giovane ricco che stava lavorando guidando 12 paia di buoi, quindi noi potremmo dire altrettanti trattori oggi. Una persona quindi ricca, che aveva a disposizione tanti mezzi, ma nel momento in cui l'uomo di Dio, Elia, lo tocca con il suo mantello, corrisponde con generosità, addirittura taglia con la vita precedente in quei gesti strani: fare un rogo, bruciare gli attrezzi del lavoro e distribuire i suoi beni agli altri, invitandoli alla cena. Da quel momento Eliseo sarà al seguito del suo vecchio maestro Elia e si impegnerà a continuare nella sua testimonianza dell'unico Dio, dei diritti che ha Dio nei confronti dell'umanità. C'è qualcuno che a Gesù invece dice, quasi trasportato da un entusiasmo particolare: ti seguirò dovunque tu vada, un po' quello che diceva Pietro quando stava sul monte: è bello stare qui, è bello stare con te. Ma Gesù fa capire che la vita con lui non è senza fatica, soprattutto è una vita nella quale non si devono cercare le sicurezze umane. I discepoli, allora, ciascuno di noi è una persona esposta continuamente a cogliere la volontà di Dio, a vivere, a far proprio quello che Lui pensa per noi. Non hai sicurezze umane, non hai neppure un tetto, non hai neppure un nido dove collocarti. I cristiani anche oggi si sentono sempre di passaggio, non attaccano il cuore alle cose. I discepoli non possono essere avidi e mai dovrebbero dire: ah, adesso ho trovato la pace, perché tutto quello che abbiamo a disposizione è semplicemente uno strumento per aiutarci a camminare nella via della santità e della perfezione. A un altro è Gesù che rivolge l'invito, e questa volta risponde con delle condizioni: lascia che prima vada a seppellire il padre. Non si trattava del padre morto o dei funerali da completare, piuttosto diceva: aspettiamo quando morirà mio padre, quando non ho più degli obblighi domestici, familiari. Qual è la risposta di Gesù? Vedi, c'è tanta gente che vive nella morte, che vive cioè solo per sé, che non ha capito l'urgenza, l'importanza di dare la vita sul mio esempio, l'importanza di amare e di amare al modo di Gesù. Non lasciarti prendere da questa tiepidezza del fare tutte le cose secondo i tuoi progetti, ma accetta la sfida, impegnati nella vita, ama, diceva Agostino, e fa quello che vuoi. È di questo impegno che Gesù ci vuole oggi testimoni. Per questo dice: lascia quel regno di morte, di indifferenza, dove ognuno vive per difendere se stesso, la propria pelle. Rischia qualcosa di tuo, se non altro il tuo tempo, la tua disponibilità, la tua sapienza. Aiuta altri a mettersi sulla strada della vita. E l'ultimo, anche lui con una condizione davanti al Signore: prima voglio andare a salutare quelli di casa. Voleva dire: prima lascia che mi congedi bene, che sistemi ancora le mie cose. Ma Gesù dice: guai lasciarci prendere da nostalgie del passato, da momenti di rammarico, come se il lavoro che stiamo facendo non sia quello giusto. A volte sento dire da parte di qualche signora avanti nel matrimonio, che descrive tutte le difficoltà: ah, se tornassi indietro non mi sposerei più, non mi prenderei più queste responsabilità. Oggi Gesù dice: questa è la tua strada, continua a tracciare il solco. Puoi anche tu raggiungere Dio, diventare santo in quel lavoro, in quella missione che Dio ti ha affidato. Questo vuol dire l'aratro, segno di fedeltà al nostro tempo, quindi senza nostalgie. Nel passato le cose andavano meglio di oggi, ma nel tempo presente continuiamo a guardare la meta. Credo che la parola di Dio oggi voglia risvegliare in tutti noi un cammino nuovo, un progresso. Chiediamoci innanzitutto se siamo cristiani sulla via di Gesù, se possiamo degnamente appoggiare i nostri piedi sulle sue orme, ma poi domandiamo se c'è in noi questo slancio e questa passione che si chiama seguire Lui, provare anche noi un po' il suo modo di stare nel mondo assieme agli altri, con una generosità che gli va dietro, che gli assomiglia, soprattutto con una passione per il bene che diventa servizio. Preghiamo per il Papa oggi, giornata della carità del Papa. Ha bisogno dell'affetto di tutta la Chiesa, ha bisogno di sentirsi alla guida della barca di Pietro, ma dove tutti noi cerchiamo di remare sul suo orientamento, sul movimento che lui dà al timone di questa barca, nel nome di Dio. Ecco il bisogno di unità, di concordia, di lavorare insieme con più zelo e impegno. E chiediamo che questa Chiesa di Dio, fatta oggetto oggi di tanti attacchi, anche molto bassi come quelli capitati l'altro ieri vicino a Bruxelles, in cui per una indagine si sono andate a violare perfino le tombe di una cripta della cattedrale, segno allora che si vorrebbe colpire nel cuore una presenza di Chiesa nel mondo, che certo è fatta di peccatori, di persone che sbagliano, ma che insieme possono essere raggiunte dalla misericordia di Dio. A questi attacchi allora risponda oggi la nostra preghiera e soprattutto una generosità rinnovata nei confronti del Signore che ci chiama a stare con Lui per affrontare la vita, le responsabilità, anche tutti i pericoli quotidiani, puntando in alto per ritornare a Dio.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Il comune si trova a 67 metri sul livello del mare e conta circa 30.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Desenzano del Garda. E incontriamo il sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno, un sindaco orgoglioso già qui con questo bel vedere, possiamo dire. Ci presenti il comune di Desenzano del Garda.
1: La ringrazio per gli apprezzamenti. Il comune di Desenzano del Garda è il più grosso comune in termini di abitanti del lago di Garda ed è il secondo comune della provincia di Brescia. È una cittadina turistica, ma è anche una cittadina dal punto di vista anche un'attività industriale. È una città con molta storia, quindi che va indietro nel tempo. Abbiamo una bellissima villa romana e abbiamo anche un sito archeologico chiamato Lovagnone, che è un sito UNESCO. A tal proposito ricordo, proprio per la preistoria Desenzano, che il museo Rambotti, il nostro museo Rambotti a Desenzano, raccoglie tutti i reperti trovati nella zona del Lavagnone e tra questi ricordo importantissimi l'aratro più antico del mondo e anche una piroga di quell'epoca molto interessante da vedere. Un museo che abbiamo appena ristrutturato, reso molto multimediale, che invito a visitare e quindi aggiungerei tra le perle un po' della nostra città anche questa bellissima visita per chi avesse tempo andare nell'entroterra vedere il luogo degli scavi. Quindi la città di Desenzano attraversa i secoli, partendo proprio dalla preistoria fino arrivando ai nostri giorni.
0: Un centro storico molto bello e ci riporta a Venezia, no?
1: Esatto, è un borgo secondo me il nostro centro storico. Riporto a Venezia perché da noi veneziani vedete anche alcune architetture che avete trovato lungo i vostri percorsi e la Serenissima da noi ha lasciato il segno, credo in modo tangibile, e anche ha dato ricchezza nel passato alla nostra città.
0: Un centro storico sormontato da un bel castello?
1: Sicuramente, nella parte alta della nostra città un ricetto di epoca medievale che abbiamo ristrutturato in parte, non io ma sindaci prima di me, e all'interno si svolgono mostre molto di livello e c'è proprio un percorso anche sulle mura.
0: Il cuore del centro storico è Piazza Malvezzi.
1: Esatto, Piazza Malvezzi è il cuore della nostra città, è lì ha sede anche Palazzo Todeschini con i suoi portici, un portico bellissimo e un porto vecchio davanti, come lo chiamiamo noi, perché abbiamo anche il porto nuovo, che è permeato dalla storia, cioè è proprio un ricordo degli anni in cui Desenzano ovviamente era un centro di traffici sul lago, che poi sono andati avanti per anni fino ai tempi della famiglia Feltrinelli, quindi un centro storico bellissimo, una piazza al centro del quale c'è la statua di Sant'Angela Merici, ricordiamo che è la nostra patrona.
0: Poi dobbiamo parlare anche del lungolago, con questi giardini, fiori, devo dire sono stato molto contento perché è una città molto curata.
1: Sì, ecco, poi ognuno ha le sue impressioni e noi abbiamo sempre cercato come amministrazione di curare il decoro, la sicurezza. Una città turistica, la gente, le prime cose che guarda è l'aspetto esteriore, ovviamente, quindi i fiori, la pulizia, il verde, è stata un po' una delle missioni che avevamo noi come amministratori. Aggiungo anche che noi riteniamo che il lungolago deve essere vivibile e per questo abbiamo investito nostre risorse per fare un pezzo di lungolago nuovo nella parte ovest della città e anche nella parte est. Voi avrete visto la parte centrale, che è quella che riguarda il nostro centro storico, ma sui fianchi ci sono due bellissime passeggiate nuove e che ovviamente consentiranno ai turisti di muoversi sul lago dal confine est fino al confine ovest.
0: E da qui partono tanti battelli poi per il giro del lago, no?
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere qui la sede della Navigarda, che è quella che si occupa della navigazione sul lago, che fa dei ottimi servizi, hanno investito ultimamente anche dal punto di vista elettrico e questo gli siamo grato, ma è un partner per noi fondamentale anche per sgravare di quello che è il traffico su gomma e devo dire che specie d'estate fanno delle offerte sia per i cittadini, per i giovani, per i ragazzi, molto interessanti e la gente si sta avvicinando molto a questo sistema di trasporto.
0: Ma che cos'è Desenzano del Garda per lei?
1: Per me è Prima di tutto un onore e un orgoglio essere stato sindaco, ma per me è un servizio. Per me essere al servizio di questa città, sperando di essere all'altezza di quello che le persone si aspettano, ma per me Desenzano è la città che mi ha accolto tanti anni fa e questo è un fatto personale, ma per me è un gioiello, ci vivo e ognuno è un po' campanilista, ma non c'è bisogno che lo dica io, Desenzano si pone a chi arriva accogliente nelle sue strade, nei suoi colori, nei suoi paesaggi. E poi ricordiamolo che Desenzano per me è anche il lago di Garda ed è giusto ogni tanto parlare di gardesanità, perché questo lago è di tutti, non solo di Desenzano. Quindi ricordiamo che per me Desenzano è sì, come la chiamano, la capitale del Garda, ma senza il Garda non ci sarebbe neanche Desenzano. Quindi oggi è l'onore di essere rappresentante della città di Desenzano, del nostro bellissimo lago, lago che ha dato ricchezza, felicità, gioia e bellezza alla nostra città.
0: E all'interno del maestoso Duomo incontriamo Don Giovanni Ghirardi, che è il parroco del Duomo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Desenzano.
2: Ecco, Desenzano è una comunità che è composta di 4 parrocchie che sono tutte cittadine: il Duomo, San Giuseppe Lavoratore, che però conoscono come chiesa di San Giovanni, San Zeno e la parrocchia dedicata alla patrona di Desenzano, che è Sant'Angela Merici. Noi siamo in 4 parrocchie che il Duomo e San Giuseppe Lavoratore siamo insieme un'unità pastorale e quindi lavoriamo insieme soprattutto nel campo pastorale. Ecco.
0: L'orgoglio della città senz'altro è questo Duomo.
2: Sì, sì. È il centro e il cuore pulsante di tutta Desenzano, perché la gente comunque è il Duomo, è per loro il punto di riferimento, i giovani ma in modo particolare gli anziani, perché poco più di 50 anni fa era un'unica parrocchia.
0: E qui abbiamo anche la cappella della patrona.
2: Esatto, di Sant'Angela Merici, sì, che è la patrona. In quanto è nata a Desenzano, ha vissuto un po' a Salò, poi a Brescia, però i suoi natali sono qui a Desenzano e difatti lei ha avuto qui a Desenzano anche delle visioni presso le grezze e anche poi dopo, dove c'è adesso il Mericianum, che ha avuto appunto delle indicazioni per la sua vocazione, insomma.
0: Qui siamo tra Brescia e Verona, però è la diocesi di Verona.
2: Di Verona, esattamente, sì. Siamo in diocesi di Verona da tantissimo tempo, dai tempi della Repubblica di Venezia anche prima, perché siamo stati evangelizzati da San Zeno, che è il patrono della diocesi di Verona.
0: E la grande fede è evidente anche dalle tante opere presenti in questa chiesa.
2: Sì.
0: Grandi tele e un organo importante.
2: Sì, dei fratelli Serassi, sì, che è un organo che abbiamo restaurato 8 anni fa. È finito il restauro e ha un suono veramente eccezionale. Le tele sono fatte soprattutto in modo particolare da 2 pittori celesti, il Bertanza e poi il gioiello della nostra parrocchia, che è l'Ultima Cena del Tiepolo. Una cosa che a me tocca moltissimo è che penso che sia una delle poche chiese dove viene messo in luce la risurrezione di Cristo, sia dal Bertanza che dal Celesti. Il grande affresco sopra la porta principale, che è l'esplosione proprio della risurrezione, la luce della risurrezione, la forza della risurrezione che viene trasmessa dal Celesti, e c'è anche la patrona che va al sepolcro, Santa Maria Maddalena, per terminare l'opera di sepoltura, e si trova di fronte il Cristo risorto. E poi c'è anche il Bertanza, che appunto ritrae il Cristo risorto in mezzo ai suoi apostoli. Sono quadri veramente molto belli. Poi c'è il ciclo dedicato alla patrona di Santa Maria Maddalena dietro l'altare maggiore. In sacrestia c'è i misteri del rosario e poi abbiamo anche altri quadri di altri pittori più secondari, insomma.
0: E abbiamo anche un crocifisso in cui la popolazione è particolarmente devota.
2: Sì, che è appunto il crocifisso che ha la sede di per sé nella chiesa del crocifisso, che attualmente è chiusa perché dobbiamo restaurarla, dedicata a Maria Assunta. E questo crocifisso è nel cuore degli desenzanesi perché aveva salvato dalla peste, perlomeno aveva diminuito i danni della peste nel paese.
0: Che cos'è per lei Desenzano?
2: Ma Desenzano per me è una cittadina che ha un'apertura universale, diciamo, ci sono gente di tutti i paesi, eccetera. Io una volta il vescovo precedente, Monsignor Zenti, quando ero arrivato qui, mi ha fatto una domanda, mi ha detto: descrivimi in poche parole Desenzano. E io gli ho risposto dicendo: a presente Corinto ai tempi di San Paolo, siamo agli stessi livelli.
0: E poi lei è particolarmente legato a questo,
2: sì,
0: uomo, perché
2: esatto. sono stato consacrato sacerdote proprio qui, dal vescovo Monsignor Giuseppe Carraro.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco del Duomo alla cittadinanza?
2: Il messaggio sarebbe questo, che il cristianesimo è proprio una bella cosa, è la possibilità di una vita più bella, è quello che Gesù ci ha promesso, era il centuplo quaggio a chi lo segue. E Desenzano, secondo me, lo mostra questo. Il Duomo, direi che è il ritratto un po' della bellezza del cristianesimo, attraverso i suoi quadri, la sua struttura e tutto, insomma, perché uno quando entra in Duomo rimane colpito dalla bellezza di questa chiesa che rimanda a qualcosa di più grande, cioè a Dio, a Cristo.
0: E adesso percorriamo l'itinerario del gusto e lo facciamo con Paolo Andreis, il fratello Carlo, poi abbiamo Stefano Zani, presidente della confraternita del Coregone. Io inizierei con Paolo Andreis. Innanzitutto, perché questo luogo si chiama Colomba?
3: E deriva da una situazione di mia mamma, che ha conosciuto mio papà, e abbiamo creato questo nome proprio...
0: Il nome di sua mamma, Colomba,
3: esatto.
0: Perché qui è gestito tutto a livello familiare,
3: esatto,
0: no?
3: Esattamente, sì.
0: Vediamo un po' che cosa ci ha preparato lo chef, uno chef molto bravo tra l'altro.
3: Esatto, sì. Partiamo dal lucio in salsa con la polenta di Storo, abbiamo il salmerino marinato, del coregone in forno fatto al vapore con verdure di stagione, per poi passare ai taglioline del coregone, fatti sempre anche quelli con un po' di burro di malga, piatto ricco. Abbiamo la trota marinata e le sarde in saor.
0: Diciamo che qui nei piatti riassumiamo quello che è il territorio.
3: Esattamente, territorio, il nostro fantastico lago di Garda.
0: E qui abbiamo proprio il pesce.
3: Il pesce, pesce fresco, abbiamo dal luccio, quello più grande, anguilla, le sarde, sarde di lago, il nostro ben amato coregone e dei salmerini.
0: E il pesce arriva direttamente qui, perché qui siamo nel Porto Vecchio, no?
3: Esatto, esatto.
0: All'interno, tra l'altro, di un palazzo storico.
3: Storico, il Palazzo Todeschini.
0: Poi abbiamo i formaggi.
3: Abbiamo i formaggi, il formaggio del consorzio del Grana Padano. Abbiamo il bagos, che è una chicca bresciana che fanno a Bagolino, che è una piccola cittadina di montagna. È un formaggio, tra l'altro, fatto con una piccola percentuale di zafferano, che è stato importato, lo zafferano, storicamente nell'anno 1000 dai dogi veneziani, perché al loro cospetto, alla loro tavola, volevano un formaggio che avesse il colore dell'oro.
0: E il Grana Padano non è casuale, perché qui abbiamo la sede del consorzio.
3: Del consorzio del Grana Padano. Fantastico formaggio.
0: Poi tanti vini.
3: Tanti vini. Anche qua abbiamo il consorzio del Lugana. Il Lugana viene fatto con un tipo di uvaggio di Turbiana. È un vino fragrante, profumato, morbido allo stesso tempo, piacevolissimo. Si accompagna perfettamente col pesce di lago.
0: E poi abbiamo il Franciacorta.
3: Franciacorta, Bollicine, questo più spostato, un'altra zona. Ed è un vino fantastico, un antagonista, diciamo, allo champagne. Come si suol dire.
0: E abbiamo la spada, ma perché la spada, la sciabola?
3: La sciabola, con la nostra confraternita, quando ci troviamo con tutti i nostri amici, facciamo alla fine la sciabolata della bottiglia di Lugana Brut, prevalentemente, e qualche volta anche dal Franciacorta, insomma.
0: E in questa zona non manca l'olio, poi?
3: L'olio è eccellente. L'olio DOP del Garda è uno dei migliori oli del mondo, proprio per l'acidità bassissima che ha, e una fragranza incredibile, un profumo fantastico, dal carciofo, la mandorla, sono dei prodotti di alta eccellenza.
0: E adesso con Stefano Zani presentiamo la confraternita del Coregone.
4: La confraternita del Coregone nasce nel 2017 in spirito gogliardico, tra amici, presente anche il sottoscritto, e nasce per la valorizzazione del nostro pesce di lago e in principal modo del pesce principe del lago, che è il coregone. Il coregone, che secondo i nostri nonni era presente nelle nostre acque già da sempre, e in realtà gli studi ci dicono che è stato immesso nel 1918 proveniente dal lago di Costanza. Il primo esemplare fu pescato se non erro, il 20 febbraio del 1921. Quindi sono più di 100 anni che questo pesce vive in perfetta simbiosi con le altre specie del nostro lago.
0: E i confratelli devono indossare questa medaglia?
4: I confratelli devono indossare questa medaglia obbligatoriamente alle nostre cene. Qualora non la dovessero portare, è prevista una multa che varia da un minimo di 10.000 fino a 100.000 euro, che però sono tramutabili in 3 bottiglie da offrire ai confratelli.
0: E c'è un'iniziazione particolare per il nuovo confratello, tra l'altro me lo avete fatto anche a me, è molto caratteristica.
4: Sì, è molto caratteristica, l'abbiamo inventata qualche anno fa, il battesimo, che prevede un rituale che viene eseguito con questa sciabola, con alcune parole particolari che abbiamo studiato.
0: Adesso facciamo anche ascoltare il dialetto locale, un invito nel dialetto locale a venire qui a Desenzano del Garda.
4: Allora, penso che la parola più immediata in dialetto bresciano sia Vespetoma Desensà.
0: Lei è un ristoratore, però è anche un barman, e oggi ci ha fatto trovare una sorpresa. Che cosa abbiamo lì? Vedo il colore, sì, del Garda.
3: Abbiamo preparato in onore di Mario, abbiamo preparato questo cocktail, l'abbiamo chiamato Dese Spritz, in onore di Desenzano, ovviamente, che è una tonica con del vino Pulicine, con un goccio di blu curaçao e uno spruzzo di Campari appena appena.
0: Ma che cos'è Desenzano per lei?
3: Desenzano è la mia patria, è la mia culla, è fantastico. Desenzano è indescrivibile, perché viene, è servita in mille maniere, c'è un mondo di ristorazione, ci sono bravissimi ristoratori amici, albergatori anche, ci sono tantissime attività. È una zona di frontiera perfetta, proprio perché è al confine con varie province. In un attimo c'è nel Veronese, Brescia, Trento, Mantova. È proprio una situazione agevole, è servita in tutti i modi, c'è il treno, c'è l'autostrada, a un passo c'è l'aeroporto, da Verona a Bergamo. È una situazione agevole e comodissima.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Desenzano del Garda con Claudio Fausti. Non posso elencare tutto, perché campione mondiale, campione europeo, campione italiano, tanti primati dei 200 e dei 400, e lei costruisce i suoi successi in questo campo.
5: Sì, diciamo che è uno dei campi dove mi alleno, perché lavorando a Brescia, abitando, diciamo, comunque nelle vicinanze, questo è uno dei campi che pesto per cercare di trovare la forma migliore per le mie gare. Devo dire che è un bellissimo campo nuovo, rifatto da poco tempo, salva tendini, perché alla nostra età, diciamo, è una peculiarità che dobbiamo guardare, insomma, ecco, per poter reggere certi sforzi. E niente, per cui è un bellissimo campo in una bellissima location che soddisfa me, come soddisfa tanti altri atleti che si allenano con me.
0: E lei si ritrova qui con il suo allenatore?
5: Mi ritrovo qui 2 volte a settimana con il mio allenatore, che arriva da Milano, che fa dei grandi sacrifici per me e per gli altri ragazzi che allena, e qui mi torchia.
0: E questo, c'è da dire che è stato il campo di Marcel Jacobs.
5: Certamente, questo qui è il campo dove Marcel Jacobs ha iniziato a muovere i primi passi tanti anni fa, e che poi l'ha portato, appunto, addirittura alle vittorie olimpiche, ai vari successi, insomma. Però tutto è iniziato qua, per cui è anche un motivo di orgoglio anche per me, insomma, poter calcare questa pista.
0: Noi abbiamo presentato le bellezze di Desenzano, e possiamo dire che Desenzano è anche luogo di sport.
5: Assolutamente, anzi, da qui sono stati, diciamo, vari atleti che nel corso degli anni, insomma, si sono evidenziati a livello nazionale ma anche internazionale. E poi la cittadina è piena di strutture, belle strutture nuove, per poter, appunto, soddisfare non solo i cittadini ma anche i turisti, perché tanti turisti vengono qui ad allenarsi, tanti sportivi turisti. Infatti l'estate se ne vedono parecchi qui al campo, che come noi cercano di trovare la forma.
0: Claudio Fausti, ma in questi giorni in tanti mi hanno parlato di suo padre.
5: Sì, mio padre non è desenzanese perché è umbro, però ha fatto il comandante dei vigili per tantissimi anni. Era un'istituzione, perché, insomma, era una persona, insomma, anche ben voluta, anche perché era un buono. Adesso è in pensione da tanti anni, però viene ricordato da tantissime persone, e io sono molto orgoglioso di questo.
0: Ma che cos'è Desenzano per Claudio Fausti?
5: Beh, Desenzano è il luogo dove sono cresciuto, dove mi sono fatto uomo, dove ho trovato la prima cosa di tutto. Ecco.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: Un invito a Desenzano? Beh, Desenzano è talmente bella, talmente attrattiva, piena di tutto, per cui Desenzano non può che essere, diciamo, un luogo dove poter sfruttare i propri momenti liberi per una bella vacanza, perché poi dopo alla fine c'è tutto, qua vicino ci sono le montagne, c'è il lago, c'è tanta arte accanto, perché tra Brescia e Verona comunque qua siamo pieni di arte, parchi giochi, Gardaland è qua vicino, qua c'è tutto. Per cui Desenzano sicuramente può essere un luogo veramente dove poter passare una bellissima vacanza piena di cose da fare.
0: Grazie a Claudio Fausti, e quindi Desenzano del Garda vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: Consistorio straordinario, il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno oggi pomeriggio. Salvatore Cernuzio.
1: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
2: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
1: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
2: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
1: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
2: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
0: Voltiamo pagina. In Venezuela è corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste sotto le macerie in seguito al doppio sisma di 3 giorni fa. Almeno 920 le vittime, 50.000 dispersi, secondo il bilancio ufficiale. Intanto nella notte nuove scosse. Sentiamo Eugenio Bonanata.
3: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata 2 nuove scosse hanno colpito il paese. Una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita a Caracas.

0: Ma per una testimonianza, Francesca Sabatinelli ha sentito Monsignor Raúl Bior Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
1: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas nazionali e le Caritas parrocchiali. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì a La Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
0: Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Per contro, le forze armate degli USA hanno condotto attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. La fine degli attacchi è fondamentale per una completa navigazione dello stretto. È fondamentale l'intesa pure con l'Oman, ci ha detto il sociologo politico della LUMSA, Francesco Petricone.
2: E c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran, ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. Mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio, in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita, abbia escluso ogni forma di pagamento.
0: Professore, però rimane ancora molto incerta la situazione nel sud del Libano. Hezbollah non è stata sconfitta e Israele potrebbe riprendere i bombardamenti.
2: È arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
0: E ieri sera Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che dovrebbe spianare la strada alla pace. Proteste però in strada a Beirut da parte dei sostenitori del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Posti di blocco sono stati effettuati dall'esercito libanese. Un neonato di 18 mesi muore dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata in Francia. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Un'ultima notizia, perché un attacco israeliano con drone che ha preso di mira un'area a nord di Gaza City, nella parte settentrionale della striscia, ha ucciso un palestinese e ferito diversi altri. Le forze israeliane avrebbero colpito un gruppo di palestinesi poi a Beit Laia, nel nord di Gaza City. A Danzig in Polonia, la conferenza internazionale Ukraine Recovery Conference 2026, con una sessione dedicata ai bambini. L'incontro ha riunito rappresentanti di ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali per promuovere una visione della ricostruzione che abbia una particolare attenzione al benessere dei minori. Stefania Ferretti ha sentito Piero Meda, direttore di We World Ucraina.
3: Attualmente la situazione è tragica, le scuole sono chiuse ormai dal 2022, dall'inizio della guerra, ma dalle scuole prima, ricordiamoci, c'era il Covid, quindi c'è l'insegnamento a distanza, la famosa DAD, che va avanti ormai da 6-7 anni, quindi ci sono bambini che non hanno mai visto un banco di scuola, un insegnante in presenza o sono mai stati dentro una classe con altri bambini, quindi hanno traumi, hanno problemi di socializzazione e tutto questo. Inoltre ci sono bombardamenti quasi tutte le notti, soprattutto nelle zone del fronte, che parliamo del famoso Donbass, però anche Kiev viene attaccata, e quindi i bambini nel cuore della notte con i genitori si devono spostare nei rifugi per essere nei luoghi più sicuri, e quindi, come noi diciamo, non ci sono sonni tranquilli, per quello che parliamo di diritto al sogno.
4: La ricostruzione per questi bambini non è solo materiale ma anche soprattutto morale, vero?
3: Assolutamente sì, perché noi proprio vogliamo lavorare, noi di WeWorld ma con tutte le altre organizzazioni, che non sia questa ricostruzione l'Ucraina solo una cosa infrastrutturale, solo una cosa materiale, ma bisogna partire proprio dalle persone.
0: Voltiamo pagina. Un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico e restauro della Loggia di Raffaello, presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Durerà 5 anni con il sostegno del World Monuments Fund.

0: della Stephen Schwarzman Foundation e dei Patrons dei Musei Vaticani. Paolo Ondarza.
1: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
2: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
1: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Maria Maddalena ha vissuto nella maniera più drammatica il passaggio dalla prova alla gioia. Quando vede la pietra rotolata e la tomba aperta, interpreta subito questo fatto nel senso della sua tristezza. Qualcuno è venuto per portar via il corpo del Signore. Non dubita nemmeno un istante della sua interpretazione. Si tratta di una nuova disgrazia che è sopraggiunta. Quello che in realtà era il segno della risurrezione viene visto come opera del nemico. Così si manifesta l'errore di interpretazione che può essere provocato dalla tristezza. Dopo essere andata ad avvertire Pietro e Giovanni, Maria Maddalena torna alla tomba ancora piangendo. Finora non si è neppure preoccupata di verificare lo stato della tomba. Le bastava pensare che il corpo di Gesù era assente e lei si chiudeva nella sua tristezza. Ma ora si china verso la tomba per gettarvi uno sguardo. Con sua grande sorpresa vede due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dicono: «Donna, perché piangi?» Logicamente Maria Maddalena avrebbe dovuto meravigliarsi della presenza di questi angeli, domandarsi che cosa poteva significare la loro venuta in questa tomba. Ma ella non fa nessuna delle domande che si sarebbe portati a fare in una simile situazione, perché è presa da un'ossessione che le fa dimenticare tutto il resto. Si manifesta solo il motivo della sua tristezza. Ella risponde: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Da se stessa Maria Maddalena sarebbe incapace di uscire da questa triste ossessione. È Cristo che le viene in aiuto, ma in maniera del tutto inattesa. Subito dopo aver risposto agli angeli, Maria Maddalena si volta. Deve aver sentito dei passi. Sono i passi misteriosi di qualcuno che attraversa il silenzio e si avvicina per recare la gioia. Sono i passi che desidererebbero sentire coloro che sono nella tristezza e non vedono il modo di uscirne. Questi sono passi reali e sono sempre quelli di Cristo. Essi possono risuonare improvvisamente, delicatamente, nel momento del dolore più grande. Quando si volta, Maria Maddalena si trova alla presenza di Gesù, ma senza poterlo riconoscere. Gesù, che distoglie lo sguardo di Maria Maddalena dalla tomba, si comporta in modo da far intuire che è Lui. Alla domanda «Donna, perché piangi?», già posta dagli angeli, aggiunge «Chi cerchi?», come se volesse che Maria Maddalena concentrasse il suo sguardo su di Lui. Ma questa delicatezza nell'approccio non è colta dalla donna, troppo presa dalla propria tristezza. Questa ossessione la conduce sulla via di un errore ancora più evidente. Scambiando Gesù con il giardiniere, gli dice: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Difficilmente si poteva pensare che colui che avesse portato via il corpo sarebbe stato poi disposto a restituirlo. Ma il paradosso più forte consiste nel far ricadere su colui che è Gesù l'accusa di aver portato via il corpo. La tristezza dimostra la facilità con cui essa provoca supposizioni irrazionali.

Basta una parola pronunciata da Gesù per fare scoprire a Maria Maddalena una situazione completamente diversa da ciò che lei pensava. Dicendo «Maria», Gesù si fa riconoscere. Toglie subito la cortina di tristezza che aveva velato lo sguardo di Maria Maddalena e le apre un'immensa prospettiva di gioia. Chiamandola con il suo nome, le fa sentire che il suo affetto per lei è tanto più sicuro per il fatto che egli ora si presenta con tutta la sua onnipotenza di vincitore. All'appellativo affettuoso di Gesù, Maria Maddalena risponde con il nome familiare di Rapunì, nome con il quale ella ne riconosceva l'autorità e aderiva a lui con tutto il cuore. Nel momento in cui lo ritrova, Maria Maddalena desidera trattenerlo, perché vuole evitare di perderlo un'altra volta. Gesù vuole allontanare questa paura. Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Non è ancora giunto il momento dell'ascensione e durante 40 giorni Maria Maddalena avrà ancora delle occasioni per rivedere Gesù, poiché questo sarà un periodo di molteplici apparizioni, ma sarà anche un periodo in cui i contatti personali con il Salvatore risorto non saranno più simili a quelli della vita terrena. Maria Maddalena avrebbe voluto trattenere Gesù nel regime di relazioni che egli aveva con loro che lo seguivano per le vie della Galilea e della Giudea, ma quel tempo era definitivamente passato. I contatti con Cristo dopo la risurrezione sono terreni, ma con aspetti sovraterreni. Gesù non si fa riconoscere immediatamente, neppure da coloro che l'avevano conosciuto bene in precedenza, come nel caso di Maria Maddalena. Egli può apparire o scomparire come vuole, spostarsi in un modo misterioso, entrare laddove le porte sono chiuse. Il suo corpo non è più sottoposto a tutte le leggi terrene e possiede proprietà spirituali. Infatti, è in uno stato glorioso e in quanto tale appartiene al mondo celeste.

0: dicendo: «Non mi trattenere». Gesù vorrebbe far accettare da Maria Maddalena questo cambiamento, che è più fortemente sentito nella sua sensibilità femminile. Vorrebbe anche farle comprendere che, quando concede la sua presenza in un'apparizione, non lo fa solo per comunicare la gioia di questa presenza, ma anche per affidare una missione a colui o colei che ne beneficia. Gesù ha lo sguardo rivolto verso l'avvenire. La risurrezione non è soltanto un risultato magnifico ottenuto grazie al sacrificio redentore, ma è un principio di vita nuova e di attività nuova, destinato alla trasformazione del mondo. Richiede un impegno personale per realizzare il suo programma. Gesù dice a Maria Maddalena: «Vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Gesù affida espressamente a una donna un messaggio destinato ai suoi discepoli. Manifesta la sua intenzione di reclutare le donne al servizio della Chiesa. Avrebbe potuto consegnare egli stesso il suo messaggio agli apostoli, perché aveva tutta la possibilità di parlare ad essi. Trasmettendo questo messaggio per mezzo di Maria Maddalena, mostra agli apostoli che essi avranno bisogno delle donne per il compimento della loro missione. Non si tratta di una missione di secondaria importanza. È la verità più fondamentale della rivelazione che costituisce l'oggetto del messaggio. Salendo al Padre suo, che ormai è anche il Padre nostro, Gesù mostra tutto l'orientamento della vita umana verso la casa del Padre, o più precisamente, verso la persona del Padre, il cui amore è all'origine di tutto e attira a sé, per mezzo di Cristo, tutta l'umanità.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore vi ricolmi della sua pace e del suo amore. La Vergine Maria vi accompagni e interceda per tutti voi, affinché possiate vivere una giornata protetta e ricolma anche di consolazione. Siamo i figli di Dio. Gesù Cristo ci ha riuniti perché nella Chiesa noi diventiamo il suo corpo e siamo diventati il corpo di Cristo per mezzo del battesimo. Lo Spirito Santo anima questo corpo e Gesù stesso, buon pastore, ci alimenta con il suo corpo e con il suo sangue nell'Eucaristia. E noi nel simbolo apostolico che esprime la nostra fede professiamo che la Chiesa ha quattro caratteristiche, quattro attributi, che è una, santa, cattolica e apostolica. Credo nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Questi quattro attributi, queste quattro caratteristiche della Chiesa sono legati inseparabilmente tra di loro ed indicano quelli che sono i tratti essenziali della Chiesa in se stessa e della sua missione. Perciò questi quattro attributi si completano a vicenda. La Chiesa deve essere insieme una, santa, cattolica e apostolica per essere la vera Chiesa di Gesù Cristo. Ora non è la Chiesa che conferisce a se stessa questi attributi, ma è Gesù Cristo che l'ha fondata ed è Lui che per mezzo dello Spirito Santo concede alla Chiesa di avere queste caratteristiche. Ed è ancora Gesù Cristo, con la potenza dello Spirito Santo, che chiama la sua Chiesa a realizzare ciascuna di queste caratteristiche. Quindi è importante che noi conosciamo queste caratteristiche, questi attributi della Chiesa, perché ci riguardano. Siamo noi che dobbiamo tendere all'unità. Siamo noi cristiani che dobbiamo camminare nelle vie della santità. Siamo noi cristiani che dobbiamo essere cattolici, cioè aperti, ecumenici, perché Dio è il Dio di tutti, Gesù Cristo ha salvato tutti. E siamo noi che dobbiamo attingere la nostra fede nella dottrina insegnata dagli apostoli, che a loro volta l'hanno ricevuta direttamente da Gesù Cristo. È agli apostoli che Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ed è a Pietro che Gesù ha dato le chiavi del regno. Ora è vero che soltanto la fede ci dà la possibilità di riconoscere che la Chiesa trae queste caratteristiche dalla sua origine divina, cioè dal suo fondatore, ma nello stesso tempo le stesse manifestazioni storiche della Chiesa dimostrano che questi segni a loro volta confermano che la Chiesa ha origine divina. Il Concilio Vaticano I ricorda che la Chiesa, a causa della sua eminente santità, della sua cattolica unità, della sua incrollabile stabilità, è per se stessa un grande e perenne motivo di credibilità e una irrefragabile testimonianza della sua missione divina. La Chiesa, in realtà, nella sua storia bimillenaria, sta a dimostrare che se fosse stata una semplice istituzione umana sarebbe già finita.
attraverso tante vicende difficili, contraddittorie. La Chiesa doveva per forza naufragare se fosse stata un'opera puramente umana, ma se ha sostenuto persecuzioni, contrasti, eresie, contrarietà interiori e tante difficoltà, è una lotta continua contro il male, contro il mondo, ed è resistita e ha continuato il suo cammino nella prova, nella tribolazione, nella debolezza, vuol dire che la Chiesa è proprio opera divina. Ed è allora lo Spirito Santo che opera all'interno della Chiesa perché essa cammini verso la realizzazione di questi attributi che determinano la sua identità. Noi vogliamo affidarci al Signore e vogliamo invocare lo Spirito Santo per porci di fronte all'opera di Dio nella quale noi siamo esistenzialmente inseriti, nella grazia della fede, del battesimo e nella potenza dello Spirito Santo, proprio perché la Chiesa siamo noi cristiani. Ed è così che la Chiesa non possiamo vederla dal di fuori. La Chiesa dobbiamo sentircela proprio dentro. E quindi noi cristiani, in ogni comunità cristiana, dobbiamo operare perché questi attributi abbiano da brillare sempre più chiaramente, di modo che coloro che cercano la vera Chiesa la trovino, perché questi segni, queste caratteristiche stanno a dimostrare qual è la vera Chiesa di Gesù Cristo, perché dalla parola di Dio, dall'insegnamento di Gesù Cristo riportato nel Vangelo, noi possiamo dedurre che queste sono le caratteristiche che Gesù ha voluto dare alla Chiesa. Quindi dove noi troviamo una Chiesa unita, santa, cattolica e apostolica, quella è la Chiesa di Gesù Cristo. E siamo noi i responsabili, i testimoni di questa testimonianza, di questa manifestazione, di questa conferma della verità che Gesù ha manifestato a riguardo della sua Chiesa.

ci soffermiamo a considerare questa prima qualifica, caratteristica della Chiesa, la sua unità. La Chiesa è una. E noi ci accostiamo a questo sacro mistero dell'unità della Chiesa con gioia e con un desiderio intenso che questa unità sempre più si manifesti chiaramente nella vita di tutti noi cristiani, che siamo uniti perché formiamo in Gesù Cristo un solo corpo. Più unità nel corpo che ci sia nel corpo non si può immaginare. Ora, noi affermiamo che la Chiesa è una per tre motivi principali. È una per la sua origine, è una per il suo fondatore ed è una per la sua anima. Innanzitutto la Chiesa è una per la sua origine. Leggiamo nel Concilio Ecumenico, è un documento sull'ecumenismo, che il supremo modello e il principio di questo mistero è l'unità nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. La Chiesa quindi sgorga dalla stessa unità di Dio, uno in tre persone. Ecco allora che la Chiesa diventa la manifestazione di Dio, che è uno e che vive una comunione trinitaria. La Chiesa è una nella sua diversità dei componenti. Allora noi manifestiamo attraverso la nostra unità e nello stesso tempo attraverso la nostra comunione la nostra origine divina come Chiesa, che è la Santissima Trinità nella quale noi siamo stati battezzati. Quindi noi siamo entrati nella Chiesa proprio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed è così che noi siamo stati battezzati. Ecco perché, per capire fino in fondo l'unità della Chiesa, è necessario che noi siamo sostenuti dalla fede. Inoltre, la Chiesa è una anche per il suo fondatore, che è Gesù Cristo, che è uno solo, il Figlio incarnato, per mezzo della sua croce, ha riconciliato tutti gli uomini con Dio, ristabilendo l'unità di tutti i popoli in un solo popolo e in un solo corpo, che è la Chiesa. Perciò noi non possiamo spezzare il corpo di Gesù Cristo. Un corpo che si spezza muore. Ora Gesù Cristo, il fondatore della Chiesa, ha nella Chiesa il suo corpo, ed è per questo che noi siamo unità, perché membra diverse che formano l'unico corpo, che è il corpo di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, per mezzo del suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione, ha unito tutti i popoli. Di tutti i popoli dispersi ha fatto un unico popolo, il suo popolo santo, che è la Chiesa. Inoltre, il terzo motivo per cui noi affermiamo che la Chiesa è una è perché unica è la sua anima, che è lo Spirito Santo. Leggiamo sempre nel Concilio Vaticano II, nel documento sull'ecumenismo, che lo Spirito Santo che abita nei credenti e riempie e regge tutta la Chiesa produce quella meravigliosa comunione dei fedeli
e tanto intimamente tutti unisce in Cristo da essere il principio dell'unità della Chiesa. Lo Spirito Santo è l'unica anima che c'è in me, che c'è in te, che c'è in tutti, l'unico spirito, diversità di carismi, diversità di membra, ma unico è lo spirito, come unico è il battesimo, come unica è la fede. È dunque proprio dell'essenza stessa della Chiesa di essere una, la sua costituzione essenziale è l'unità. Per la sua origine dalla Santissima Trinità, per il suo fondatore che è Gesù Cristo, che ha fatto della Chiesa il suo unico corpo, e per l'anima che è lo Spirito Santo che unisce tutti. Ed è per questo che Clemente di Alessandria si esprime con meraviglia: che stupendo mistero, vi è un solo padre dell'universo, un solo verbo, il figlio dell'universo, Logos, secondo il Vangelo di Giovanni, un solo padre, una sola parola e anche un solo Spirito Santo, ovunque identico. E continua ancora Clemente di Alessandria dicendo: vi è anche una sola Vergine divenuta madre, e io amo chiamarla Chiesa. La Chiesa, raffigurata dalla Vergine Maria, madre del Figlio di Dio fatto uomo, anch'essa si presenta come Vergine, cioè che appartiene totalmente a Dio, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, poiché la verginità è un atteggiamento del cuore, è una appartenenza di totalità. La Vergine, il Vergine è ogni cristiano che dona tutto se stesso al Signore. Quindi la Chiesa, pur essendo formata anche da peccatori, resta Vergine o deve diventare Vergine, nel senso di liberarsi da ogni divisione nel proprio cuore per poter mettere Dio al primo posto e donare tutta se stessa al Figlio di Dio Gesù Cristo, al suo corpo, nella potenza dello Spirito Santo. E la Chiesa, appartenendo totalmente a Dio, diventa madre, perché è nella Chiesa che si generano i figli di Dio nati dall'acqua e dallo Spirito Santo. E questa è l'unica Chiesa di Gesù Cristo, l'unico sacramento di salvezza per tutta l'umanità.

Non possiamo parlare dell'unità della Chiesa senza parlare anche della diversità delle membra che la compongono. Quindi fin dal principio la Chiesa, che è una, si presenta con una grande diversità che proviene sia dalla varietà dei doni di Dio che vengono effusi dallo Spirito Santo e sia anche dalla molteplicità delle persone che ricevono questi doni e che compongono la Chiesa. Nella unità del popolo di Dio si radunano le diversità dei popoli e delle culture. È l'unica Chiesa per tutta l'umanità. Quindi da questo possiamo già immaginare quanto grande sia la varietà dei membri che compongono la Chiesa. Nella Chiesa entrano tutte le diversità dei popoli e delle culture per formare l'unico corpo di Cristo. Tra i membri della Chiesa esiste una diversità straordinaria di doni. Abbiamo parlato di fatti dei carismi. Ognuno di noi ha i propri carismi, una diversità straordinaria, meravigliosa, che messi insieme costituiscono la ricchezza della Chiesa riunita dalla potenza dello Spirito Santo. Quindi tra i membri della Chiesa esiste questa diversità di doni e quindi di funzioni, di condizioni e modi di vita. Ancora nel Concilio Vaticano II, nel documento sulla Chiesa, viene affermato che nella comunione ecclesiastica vi sono legittimamente delle chiese particolari che godono di proprie tradizioni. Abbiamo diversi riti nella Chiesa. Avremo modo di approfondire anche questi aspetti. Ora, anche i diversi riti che ci sono nella Chiesa, pensiamo al rito ambrosiano, al rito romano, per parlare dei riti che sono a noi più vicini, ma non sono questi motivi di divisione, ma semmai di complementarietà, poiché la Chiesa conserva le tradizioni nell'unica fede. La grande ricchezza di tale diversità, quindi, dobbiamo affermarlo con fermezza, non si oppone all'unità della Chiesa. Tuttavia, il peccato e il peso delle sue conseguenze sono una continua minaccia al dono dell'unità. Quindi l'unità è oggetto di una continua conquista, di una lotta per difenderci dalle divisioni, dalle frantumazioni di questa unità. E anche l'Apostolo San Paolo deve esortare i cristiani di Efeso a conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. La nostra vigilanza contro il nostro nemico, il diavolo, che come leone ruggente ci circuisce cercando di divorarci, è proprio per difendere la nostra unità. Nessuno deve intaccare questa esigenza esistenziale per noi nella Chiesa dell'unità, che si esprime attraverso la comunione ecclesiale, l'accoglienza, attraverso anche l'adesione all'insegnamento della Chiesa, del Magistero, all'obbedienza. E quali sono i vincoli dell'unità? Il primo, il più essenziale vincolo dell'unità, ce lo dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, è quello che va al di sopra di tutto, cioè la carità. La carità, che è il vincolo della perfezione. Ed è nella carità che noi dobbiamo esercitarci come cristiani, perché più aumenta in noi la carità, più cresce l'unità e la nostra santità, quindi la nostra comunione con Dio e la nostra comunione con i fratelli. La carità va al di sopra anche della fede, dice San Paolo,
perché se io avessi tanta fede da trasportare le montagne e non avessi la carità, nulla mi gioverebbe. E sappiamo che alla fine tutti saremo giudicati sulla carità. Ma l'unità della Chiesa viene anche assicurata da altri legami visibili di comunione. Per esempio, un vincolo di unità è la professione di una sola fede, la fede che abbiamo ricevuto dagli Apostoli. E quindi non possiamo dividerci a riguardo della fede, perché la fede è una, Dio è uno. Noi dobbiamo sentirci unità nella professione della nostra fede, nella professione del credo. Inoltre, un altro vincolo di unità è la celebrazione comune del culto divino, soprattutto dei sacramenti. In tutta la Chiesa cattolica c'è questa unità di culto, oltre che unità di fede, pur nella diversità dei riti, come dicevamo prima, però unica e comune è la celebrazione del culto divino e dei sacramenti come efficacia di grazia, anche se nella forma ci sono delle differenze. Ancora, un altro vincolo dell'unità della Chiesa è la successione apostolica, mediante il sacramento dell'ordine, che custodisce la concordia fraterna della famiglia di Dio. L'ordine sacro ci aggancia a Gesù Cristo, poiché c'è una successione. Per quanto riguarda la trasmissione dell'ordine sacro, io sono sicuro di aver ricevuto il mio sacerdozio da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo l'ha trasmesso questo potere di conferire l'ordine sacro agli apostoli, e gli apostoli giù senza nessuna interruzione a tutti i loro successori, che sono i vescovi, fino al mio vescovo che mi ha consacrato sacerdote. E quando ci fosse qualche dubbio di qualche interruzione, per esempio quando qualche sacerdote ordinato nella Chiesa anglicana oppure in qualche chiesa che conserva ancora il sacramento della Chiesa, ma non si è sicuri di quella successione apostolica, allora sotto condizione deve essere ripetuto il sacramento del sacerdozio, perché dobbiamo essere certi che il nostro sacerdozio deriva da Gesù Cristo. Questa comune successione apostolica costituisce una unità profonda proprio nella essenza della costituzione della Chiesa. Tutti questi elementi, tutti questi vincoli devono portarci a operare sempre più intensamente per sentirci unità con Gesù Cristo nello Spirito Santo, nella nostra Chiesa. A proposito di questa unità della Chiesa, ascoltiamo il paragone che San Paolo fa con il corpo nella prima lettera ai Corinzi. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo è in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati ad un solo spirito. Ora, il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come Egli ha voluto.
Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, né la testa, i piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. In questa visione noi sempre più riscopriamo la nostra missione, la nostra responsabilità nel mondo come Chiesa, per manifestare questa identità del corpo, tante membra, un solo corpo, in comunione tra di noi, perché in comunione con Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Operiamo perché questa unità si realizzi dentro di noi, nella nostra famiglia e nella nostra comunità cristiana, perché questa è la nostra Chiesa attuale nella quale siamo chiamati ad operare e a vivere. E perché questa unità sempre più si rafforzi e si manifesti come segno di appartenenza alla vera Chiesa di Gesù Cristo, viviamo oggi nella santità della vita e nella pienezza della carità, e invochiamo l'aiuto di Dio e la sua benedizione. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata nel Signore, in unità nella nostra Chiesa. A risentirci.

Per la serie Cercatori di Dio, oggi Walter Arzaretti ci parla dei giovani cercatori, venerabile Egidio Bullesi e Luciano De Anne.

Carissimi amici, un cordiale saluto. Siamo nel mese di luglio, siamo in piena estate. Si direbbe che l'estate è la stagione dei giovani. E infatti oggi ho scelto di parlarvi di un altro gruppo di cercatori di Dio, un gruppo particolare di santi, che i cercatori che noi consideriamo sono santi autentici. E questi santi a volte si manifestano sin dalla più tenera età, fin dalla giovinezza. E c'è una santità del tutto particolare in questi giovani, un'adesione al progetto di Dio che ha dello sconvolgente per noi. Ha dello sconvolgente per noi perché è difficile pensare, quando si ha 15, 16, 17, 20 anni, al paradiso. È difficile pensarci anche oggi, vero? Eppure questi nostri fratelli e sorelle hanno saputo farlo e hanno espresso, pur in un'età così giovane, in dialetto noi a Pordenone diciamo crudi ancora, vero? Una grande maturità spirituale e umana, ecco, che è del tutto insolita. Sono persone di generazioni passate. Parlerò del venerabile Egidio Bullesi, nato nel 1905, parlerò di Luciano De An, nato nel 1924, e si direbbero generazioni più temprate anche al soffrire. Ma guardate che abbiamo avuto in questi ultimi tempi anche l'esempio di una giovane, Chiara Luce Badano, che è già stata dichiarata beata esattamente il 25 settembre del 2010, che appartiene invece alle generazioni più recenti, nata nel 1971, vero? Eppure colpita a 17 anni da un tumore osseo, eppure ella affronta la malattia con una straordinaria maturità spirituale, affidandosi all'amore di Dio, e di fronte alla sofferenza, che sarà sofferenza anche delle due figure di cui vi parlerò più diffusamente, quelle già citate del Bullesi e del De An, di fronte alla sofferenza ripete: se tu lo vuoi Gesù, io voglio anch'io, lo voglio anch'io. A chi la vicina comunica serenità, pace, gioia. Chiara Luce lancia un messaggio dunque ai suoi coetanei: i giovani sono il futuro, io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi, hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene. Ed è morta serenamente, vero, nel 1990, il 7 di ottobre, andando incontro allo sposo. Con queste stesse convinzioni e andando anch'essi incontro allo sposo, che è Cristo Signore, sono morti sia il venerabile Egidio Bullesi di Pola, sia Luciano De An di San Vito al Tagliamento. Il primo è morto all'età di 23 anni e qualche mese, vero? 24 non compiuti, Egidio Bullesi, l'altro è morto addirittura a 18 anni. L'uno, ripeto, è morto nel 1929, l'altro è morto nel 1942. Due età in cui la vita dovrebbe prorompere e invece si trovano a fare i conti improvvisamente con un destino ineluttabile, imprevedibile, imprevisto, che capita repentinamente dovuto a malattie che oggi sarebbero anche più se non risolvibili, almeno arginabili. Egidio Bullesi muore per TBC, il nostro, perché è di San Vito al Tagliamento, Luciano De An muore per le conseguenze di una polmonite. Entrambi vivono momenti di debolezza fisica. Lo faccio per fare un parallelo, perché molti sono i paralleli che si possono fare tra queste due figure di giovani. Debolezza fisica, Egidio Bullesi è

È un lavoratore, lavora strenuamente nei cantieri navali, si trova al momento in cui si ammala a Monfalcone. Lui che era di Pola, una città marinara, una città piena di cantieri, una città di cantierini, una città con vocazione marinara, e trova posto di lavoro a Pola, pur robusto, pur forte, nel pieno della vigoria fisica, della sua gioventù prorompente. Egli si applica al lavoro in maniera impressionabile, e sono 10 ore di lavoro al giorno all'epoca, e nello lavoro coscienzioso, lavoro sempre condotto con una grande dirittura morale, quindi non per vivacchiare, vero, ma proprio lavorare come disegnatore tecnico navale. Ma le ore libere, che sono poche, egli le dedica tutte all'apostolato. Chi è Egidio Bullesi? Un grande apostolo, un apostolo laico. Teniamo presente questo. Spesso vediamo nei santi dei sacerdoti, frati, suore, gente che ha vocato la propria vita al Signore. Eppure qui abbiamo due esempi, sia in Egidio che in Luciano, di persone apostoliche, cioè che fanno della loro vita un apostolato, che si dedicano completamente all'annuncio del regno di Dio, pur nel proprio stato di Christi Fideles laici, come diremmo, vero? E Egidio lavora fino allo sfinimento. Il tempo libero lo passa a predicare, diciamo, cioè ad assistere i circoli di Azione Cattolica, la San Vincenzo de Paoli, con tutto il movimento caritativo di cui essa è protagonista. Ed è proprio perché vuole andare a fare carità ai poveri nelle ore libere, che sono poche, che egli, liberandosi persino della maglietta che aveva addosso per darla a un povero, per compassione di un povero, busca la malattia. La stessa cosa accade in un certo senso anche, pur in contesti diversi, a Luciano de An, che vive qualche decennio dopo, 2 decenni dopo. Egli lavora fino allo sfinimento come studente, è uno studente del collegio Don Bosco di Pordenone, quindi a contatto della spiritualità salesiana, eccelle negli studi, è veramente un picco della Mirandola, bravissimo. Addirittura si impunta, poiché ritiene di dover sfruttare fino in fondo i doni che Dio gli ha dato, egli si impunta di voler frequentare, di voler saltare praticamente, scusate, una delle classi di liceo. Tenete presente che il liceo dell'epoca, siamo negli anni 40-42, sono licei difficilissimi, dove si pretende molto dallo studente, e sono fortemente selettivi, e non per questo, e per, proprio per questo, frequentati da un numero molto ristretto di studenti. Non soltanto perché ne avevano la possibilità economica, ma anche perché richiedevano una particolare applicazione nello studio, prima di tutto, e una forte intelligenza. Di questa intelligenza Luciano de An era dotato, sentiva di aver avuto un dono da Dio, voleva sfruttarlo, come ho detto, al massimo, e decide di saltare una classe, praticamente di fare gli esami della seconda liceo dopo aver frequentato la prima, e passare direttamente alla terza. Ecco, e ovviamente credo che il fisico ne abbia fortemente risentito, tanto che supera questi esami, frequenta anche la terza classe, ma verso la primavera del 1942 si ammala, forti febbri, fortissime febbri improvvise, lo portano a Venezia, non gli giova neanche il clima, le cure sono palliative, i sistemi di cura dell'epoca, conoscenze mediche erano quelle che erano. Lui si rende ben conto che la situazione s'aggrava sempre di più, vero? E cosa dice? Fiat, dice, sia fatta la tua volontà. Fare la volontà di Dio per Luciano de An e anche per Egidio Bullesi, che si trova improvvisamente nelle stesse condizioni, tanto che da Monfalcone Egidio viene riportato nella sua città di Pola, viene ricoverato, trascorre praticamente in sanatorio a causa della TBC gli ultimi mesi di vita. Fare la volontà di Dio per queste due persone assai simili nel loro percorso di fede è tutto, ed è gioia, dà gioia, perché morire nella grazia di Dio, dicono loro, avendo fatto la sua volontà fino in fondo, è caparra sicura del paradiso. Hanno una maturità spirituale, un'adesione così convinta e così, permettetemi, totale ai disegni di Dio, da sconvolgere le nostre
il nostro modo di essere fedeli, che a volte è inquieto, che a volte che certamente si augura di vivere a lungo, vero, per fare del bene, ed è legittimo anche questo, ma che non pensa assolutamente a queste prospettive, vero, che con le quali essi hanno dovuto fare i conti ad un'età che, ripeto, oggi di solito è una età di immaturità spirituale, e invece per loro è una età di grande e grandiosa, insospettabile, virtuosa e proponibile, quindi oggi maturità. Proponibile, perché ci sono veramente fari di fede, fari che proiettano una luce grandiosa, che è inversamente proporzionale alla loro età. Vi ho delineato, per sommi capi, non la vita, ma la fine della vita di Egidio Bullesi e di Luciano De An. Vediamo ora di analizzare di più la loro vita, i loro ideali, il modo con il quale hanno espresso e trasmesso agli altri, che sono stati dei grandi comunicatori, la fede. L'humus nel quale entrambi maturano le loro convinzioni di fede fino a donarsi nell'apostolato laicale, l'humus è quello dell'Azione Cattolica, che in quegli anni è veramente una palestra di virtù, una palestra di santità, così era definita, vero? Temprati nell'azione e nel sacrificio. Cioè ogni cosa che essi facevano, che facevano quelli che veramente prendevano sul serio i dettami dell'Azione Cattolica, era condita di sacrificio, per una testimonianza. Questo era il valore dell'Azione Cattolica dell'epoca e anche di oggi. Una testimonianza agli altri, una testimonianza anche coraggiosa, che sapeva affrontare anche le difficoltà del disprezzo a volte che c'era. Tenete presente che Egidio muore nel 1929, Luciano muore nel 1942, siamo nell'epoca fascista, nell'epoca del il cosiddetto ventennio del consenso. Il fascismo aveva cercato di ammaliare la gioventù dell'epoca, di educarla ai propri principi, che erano i principi della forza, della resistenza, della prorompenza di carattere fisico, dove il fisico contava, vero? Modellando gli antichi guerrieri, dei militari di Roma antica, vero? Ecco, la forza, l'intraprendenza, il successo personale, vero? Scoppiare di salute. Non c'era una riflessione profonda su di sé, non c'era un'analisi di sé nei dettami in ciò che veniva dettato alla gioventù dell'epoca, la gioventù fascista. Per essere autentici cattolici e giovani cattolici bisognava distanziarsi anche notevolmente da questo modo di vedere anche la giovinezza, la gioventù, il proprio ruolo nella società sin da giovani. Ciò a cui si votano sia Egidio sia Luciano e tutti i giovani di Azione Cattolica è Gesù Cristo, l'annuncio del suo regno. È un Gesù Cristo incarnato nella storia, che domanda a loro una testimonianza nella storia. Egidio e Luciano vedono Gesù Cristo soprattutto negli ambienti nei quali essi sono posti, si sentono lievito per la società in cui essi si pongono, ed è particolarmente bello notare come Egidio lavora profondamente in parrocchia e Luciano lavora profondamente in collegio a modellare coscienze. Entrambi essi sono leader, cioè si distinguono dagli altri loro compagni per la particolare capacità di coordinare, di, non dico di imporre, ma certamente di far emergere, di far notare la propria personalità. La propria personalità diventa leadership, cioè diventa guida per gli altri. Essi diventano trascinanti, i propri compagni, forse meno dotati o con un carattere che non permetteva loro di avere questa funzione di trascinare. Sono stati dei trascinatori eccelsi. Me lo rivedo Egidio, una figura che mi è particolarmente cara e anche familiare, per il motivo che collaboro con i frati minori di Barbana nel processo di beatificazione in corso. Egli è già venerabile ed è stato proclamato tale proprio oggi, il 7 luglio del 1997, da Santo Padre Giovanni Paolo II. Me lo rivedo.
fin giovanissimo, praticare la parrocchia del Duomo di Pola, una città di cantieri, una città operaia, quindi una città che poteva essere anche difficile, quindi per l'annuncio del Vangelo. Me lo rivedo catechista, cioè educatore dei più piccoli, paziente coi più piccoli, amorevole coi piccoli, tutto votato ai piccoli, e tra i piccoli aveva anche i suoi fratelli. Egli è infatti il primo di 9 fratelli suoi, vero, che di cui 3 sono diventati poi sacerdoti, e 2 di questi sacerdoti nella nostra diocesi di Concordia, Pordenone: don Oliviero Bullesi, parroco di Vito D'Asio per 55 anni, e don Eugenio Bullesi, parroco per più di 35 anni di Ramuscello di Sesto al Reghena. E noi siamo legati alla figura di Egidio anche a motivo di queste presenze familiari sue, che seguono però alla sua morte. Infatti Egidio, nascendo a Pola, nasce in una città che poi, ma soltanto dopo la sua morte, sarà ceduta alla Jugoslavia, non sarà più italiana, che anzi sarà evacuata in pratica. Il dramma di Pola, l'esilio, no? Gli esuli istriani, in massima parte provenienti da Pola, furono sfollati con una spola da Pola a Venezia della famosa motonave toscana, un grande dramma che Egidio non vive, perché muore nel 1929, ma possiamo considerarlo un esule post mortem nel momento in cui tutta la sua famiglia viene, al seguito di almeno una parte della sua famiglia, certamente i suoi genitori, papà Francesco e la mamma, vengono a qui nella nostra diocesi al seguito di uno dei figli sacerdoti. Lo sentiamo per questo un po' nostro. Un po' sono sepolti tutti lì insieme nella tomba di famiglia Ramuscello di Sesto Reghena, mamma, papà, i fratelli preti. E post mortem esule perché il suo corpo verrà nel 1974 esumato dal cimitero di Pola e portato all'isola di Barbana. Voi conoscete il santuario mariano di Barbana, meravigliosa isola della laguna di Grado. È lì che i fratelli sacerdoti scelgono di portarlo, dopo che l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, decide di introdurre la causa di beatificazione di questo giovane. E perché la fanno a Trieste e non a Pola? Perché le condizioni della politica dell'epoca comunista sotto Tito non permetteva un processo regolare. Don Antonio Santin era stato il parroco di Egidio, colui che lo aveva seguito a Pola e aveva anche celebrato il suo funerale. Io sì, diceva sempre, conosco le virtù dichiarate poi eroiche dalla Chiesa di questo giovane. E quindi chiese di fare di esperire la procedura, vero, di beatificazione a Trieste, per favorire poi il processo che necessita anche di un miracolo, cioè della constatazione di una grazia ricevuta, di una guarigione in questo caso miracolosa. Si è voluto trasportare i resti di Egidio accanto alla Madonna nella cappella dell'apparizione dell'isola di Barbana, proprio perché lì si è creduto che Egidio sarebbe stato maggiormente pregato e maggiormente visitato dai pellegrini. Ed è lì che noi possiamo incontrarlo anche oggi, in quella piccola teca, in quelle ossa che ci parlano di un grande catechista, di un apostolo, il quale era particolarmente intraprendente anche. Come leader aveva fondato la sezione di Azione Cattolica di Pola e non si era accontentato di essere dell'Azione Cattolica, ha voluto diventare anche uno scout ed è fondatore degli scout di Pola. Volle che la sua famiglia fosse consacrata, la prima di tutta Pola, al Sacro Cuore. In questo senso lavorò a far irrompere la grazia di Dio anche nella sua famiglia. Il papà sì, andava e non andava in chiesa. Quale consolazione in Egidio nel sapere, vero, e nel riuscire ad ottenere una pratica costante di suo papà, di sua mamma, di tutti i suoi fratelli alla chiesa, vero? Contentissimo, tanto che riesce a consacrare la famiglia al Sacro Cuore, apostolato della preghiera. Dunque, ho detto prima, San Vincenzo de Paoli, a un certo punto, dopo aver lavorato come apprendista nel cantiere di Pola, vero, con umilissimi lavori anche di fatica fisica, per cui Egidio ha conosciuto la fatica, Egidio negli ultimi mesi della sua vita viene assunto con sua grande gioia nel cantiere di Monfalcone, ho detto prima, come disegnatore navale. E lì
nelle ore libere va nei quartieri più poveri della città, dei cantieri, vero? Città operaia, città anche di famiglie povere, va e, ripeto, si libera del tozzo di pane che aveva, il tozzo di pane che aveva con pochissimo companatico come pranzo, nella sosta pranzo. Tra le 10 ore di lavoro c'erano quella mezz'oretta di sosta, vero? La dedicava, sapete a cosa quella mezz'oretta? A salvare il pranzo per i poveri e a studiare, perché non aveva potuto, forse, non aveva potuto esprimere un suo desiderio, realizzare quel desiderio di studiare, non aveva avuto la possibilità, però aveva fatto scuole serali come disegnatore tecnico, si era specializzato in questo, ma la cultura era sempre un suo pallino, voleva veramente essere aggiornato e voleva essere sempre anche padrone di conoscenze particolarmente religiose. Egli è stato un grande apostolo di chiesa, un grande apostolo di chiesa che ha abbracciato a un certo punto anche l'ideale francescano, si è fatto terziario e per questo è stato poi sepolto con il saio francescano, terziario francescano, un grande coltivatore poi della moralità cristiana, un grande annunciatore delle verità cristiane in campo morale, che erano fortemente inquinate all'epoca, specialmente le trovò inquinate nei 2 anni che sono stati anni difficili, non solo perché si trovava lontano dalla famiglia a esperire il servizio militare nella marina, quella volta la leva di marina era di 2 anni, vero, obbligatoria, nella nave Dante Alighieri della marina italiana, non furono difficili soltanto per questa lontananza da casa e per le difficoltà della naia, ecco, ma sono stati difficili eppure anche esaltanti, dice Egidio, perché egli ha potuto educare una infinità di giovani che erano sbandati, e sbandati specialmente moralmente. Nelle ore libere egli li raggruppava in una particolare zona della nave Dante Alighieri, guardate che è una nave che aveva 2000 ragazzi, tutti di età della naia, provate a pensare quanto scaltri erano, vero, quanto anche scapigliati, vero, tremendi, diciamo pure, ecco, molti lui è riuscito a inquadrarli, è riuscito a dare a quell'età lì, che è età di sbandamenti anche morali, è riuscito a dare a loro una dirittura di vita, dei principi, degli ideali ai quali fare costante riferimento nella vita. Era un educatore straordinario e il suo modo di essere educatore era condito dalla gioia, era un apostolo della simpatia umana. Lui dice: sono sempre felice, l'ha detto persino in punto di morte, una malattia piuttosto repentina che in 8 mesi l'ha portato via, sono sempre felice, vero, perché ho la coscienza, diceva, netta e pura. Queste parole mi sono rimaste particolarmente impressionate, la parola netta, non dice solo pulita, dice netta, cioè candida. Ecco, il candore è stata l'aspirazione di Egidio, insegnare il candore, mantenere i giovani, avviarli a una vita pulita, vero? Una vita politica, pulita, non soltanto nella continenza, ecco, degli istinti che sono particolarmente forti nell'età dell'adolescenza, nell'età quindi in cui si passa dallo stato infantile e adolescenziale a quello della piena maturità anche fisica, in cui il corpo con i suoi ormoni, vero, è in tempesta, non soltanto qui, ma ha cercato di condurli anche ad avere delle convinzioni forti sul destino eterno dell'uomo, sul fatto che siamo figli di Dio, che siamo, quindi dobbiamo essere obbedienti alla legge di Dio, e che la legge di Dio non è gravosa, come direbbe la scrittura, vero? La legge di Dio non è pesante, vero? Ma la legge di Dio dà gioia, perché è una legge che noi dobbiamo vivere nella comunità, in gruppo, insieme, facendo squadra. Ed è quello che ha fatto Egidio, ha cercato di fare squadra, e in questa squadra è emerso, come ho detto, come un leader bellissimo. Perché conosciamo molto di lui e si è potuto anche quindi fare la pratica di beatificazione, che richiede la conoscenza solida delle virtù del candidato beato, vero? Altrimenti come si possono giudicare come eroiche? Perché scriveva spesso a casa, scriveva lettere e mandava lettere anche ai suoi amici che egli aveva educato, e continuò a seguirli anche dopo la fine della naia,
in virtù della quale egli viaggiò per tutti i porti d'Italia, quindi Napoli, Genova, Livorno, eccetera. Egli ha toccato tutte queste tappe e insieme a loro ha creato amicizia, ha voluto creare amicizia cristiana in un ambiente che altrimenti sarebbe stato ben lontano dalla pratica cristiana. E ciò che lo ha sostenuto è l'Eucaristia. Egidio è un apostolo dell'Eucaristia, perché non mancava mai per nessuna ragione al mondo di cibarsi di Cristo. È successo una volta in cui, vero, purtroppo la nave di domenica non è attraccata ad un porto ed egli non ha potuto, vero, ricevere il corpo di Cristo. Quanto ne ha sofferto! Al mattino non ha potuto, scusate, andare a messa, ma appena ha potuto al pomeriggio è andato immediatamente nella prima chiesa che ha trovato, mi sembra che questo sia successo alla Spezia, nella prima chiesa che ha trovato, e ha chiesto di fare la comunione. L'hanno guardato anche un po' di sospetto, perché dice: questo qui come mai, vero, insiste tanto? Ma la bontà, la mitezza e soprattutto la pietà di Egidio furono subito viste, vero, e sono stati connotati chiari della sua personalità umana, che ha saputo però spaziare in ogni campo, vero, della riflessione anche sulla vita, sul senso della vita, che difficilmente si trova matura in un giovane di quell'età. Eppure egli era maturo a tal punto da esserlo per il paradiso, paradiso che è arrivato per lui, che era nato a Pola il 24 agosto 1905, neanche 24 anni dopo, il 25 di aprile del 1929. Morendo in concetto di santità, il volto si illuminò nel momento della sua morte ed egli andò al cielo. Disse addirittura di andarvi contento, di morire contento, perché aveva già visto Dio. Vado perché vedo già Dio. La sua luce, la sua grazia mi sostiene. Non sono andato incontro al buio. Tutta la loro vita è stata luce. Abbiamo chiamato prima in causa Chiara Luce Badano, vero? Chiara Luce, che ha offerto veramente la sua malattia e ha detto in quel momento alla mamma, che ovviamente piangeva vicino a lei: sii felice, io lo sono. La stessa frase l'ha detta Egidio, guardate un po': sono sempre felice. La parola felicità è ricorsa a entrambi ed è ricorsa anche nella splendida figura di Luciano De An, cui vogliamo pure accennare prima di salutarci. Luciano De An è di San Vito al Tagliamento, vi nasce e vi muore. È uno studente, l'ho detto prima, del collegio Don Bosco di Pordenone. È uno studente modello ed è uno studente provetto, cioè è uno studente impegnato e realizzato come tale, che già pensa alla vita, vuol farsi medico, scarta l'idea del sacerdozio, l'aveva scartata anche Egidio, anche se Egidio poi alla fine della sua vita gli era tornata un'idea di vocazione anche sacerdotale francescana. Luciano la scarta. È un ragazzo che, come ho detto prima, si sente baciato da Dio di tanti talenti e li vuole usare, li vuole spendere bene, ha quasi fretta di farlo. Sa, vi ho detto prima che concentra 2 anni in uno di scuola, ce la mette tutta, è simpatico, è trascinatore, nel collegio diventa il leader, viene incaricato di coordinare l'azione cattolica del collegio, San Vincenzo del collegio. Diventa un leader, un dirigente dell'azione cattolica anche in diocesi, partecipa a Roma a congressi, vero, a questo fine, vero? Pronuncia discorsi, ha una maturità intellettuale straordinaria, sia come scrittore, sia come parlatore, sia come oratore. È ammirato, è sulla cresta dell'onda, diciamo così, vero? Sempre confisso però lo sguardo e l'idea di Dio. Tutto quello che faccio lo faccio nel nome di Dio, faccio quello che Lui vuole, sia fatta la sua volontà. Lo dice, lo pensa, sente forte in sé di beneficiare della grazia di Dio, vuole conquistarsi la grazia di Dio, dice che non si può vivere se non in grazia di Dio, vero? E grazie alla grazia, scusate il bisticcio di parole, e grazie alla grazia, sente fortemente cioè che la vita è condotta per mano da qualcuno che sta sopra di noi, dice di alzare lo sguardo verso il cielo e di vedere lì la presenza di Dio che ti protegge. Nella vita, la vita non gli era stata sempre benigna, aveva perso un fratello a 7 anni,
Eppure anche per lui arriva il momento di mettere alla prova le sue convinzioni. Il Signore lo visita con una prova tremenda, che è quella di punto in bianco, nel giro di pochissimi giorni, vero, la malattia è molto più breve di quella di Egidio, che dura 8 mesi, la sua mi pare che dura non più di 4 mesi, pieno di forze fisiche anche, pieno di vitalità, grande comunicatore, grande amicone anche, capace di stare in mezzo e di anche dirigere i gruppi giovanili non sempre quieti, anche lui come Egidio. Improvvisamente si trova completamente consumato nelle forze a causa di una malattia repentina, completamente immobilizzato in casa prima e poi a letto, a guardare la vita che egli voleva cavalcare dalla finestra. Da questa finestra egli fa la volontà di Dio, applica ciò che aveva annunciato, ciò che aveva predicato, ciò che aveva insegnato. La applica, e la applica in una maniera semplice, quieta, bella, fino a donarla e aspirare nel bacio, come si dice, del Signore. Non ci sono cose grandiose da dire di lui, se non un'applicazione severa, continua, costante allo studio, se non un amore grande degli altri, vero? Un concepire la vita come un dono per gli altri, che la vita non vale la pena di essere vissuta se non spesa per gli altri. Questo è l'insegnamento di Luciano De An, del quale possiamo parlare grazie alla biografia che ha scritto Claudio Russo, intitolandola Un lampo di luce purissima. Anche Luciano De An ha avuto il pallino della purezza, come Egidio Bullesi. Ne possiamo parlare di lui perché gli teneva un diario che è andato avanti per quasi 2 anni, sino agli ultimi tempi della sua vita. In esso lui travasa, scarica tutto quello che ha dentro, la sua interiorità, perché la fede è sempre questione di interiorità, ci è nota attraverso le pagine di questo diario, nelle quali, come nelle lettere di Egidio Bullesi, intuiamo e si manifesta una maturità spirituale eccezionale e un cammino anche, un cammino di vita concreto, serio, bello, vero, che fa di Luciano De An un altro di quegli apostoli che superano i confini del tempo, vero, che non vediamo confinati, cioè nel loro tempo, ma la cui luce, definita qui purissima, illumina anche il mondo di oggi, che, morto Egidio nel 29, morto Luciano nel 42, è completamente mutato nei suoi anche principi basilari, vero? Ci troviamo di fronte ad una società completamente sconvolta rispetto a quella di quel tempo, se non altro per i progressi della scienza, della tecnica. Eppure queste luci ci arrivano da là, purissime, capaci cioè di penetrare, di squarciare tutte le intercapedini che il vivere sociale ha frapposto anche all'animo religioso delle persone. Spesso la nostra fede è difficile che sia purissima, perché ha sempre come una specie di velo, vero? Che di inquinamento, non so come dire, vero? L'aria non sembra così purissima, l'aria di fede anche che professiamo. Queste anime, che sono anime elette, ci trasmettono un raggio di luce che arriva con tutta la sua potenzialità ancora da allora fino a noi. Ed è per questo che ne abbiamo parlato, ed è per questo che ho scelto di concludere questo ciclo su Cercatori di Dio con santi giovani, perché di solito la purezza ci viene proprio dalla gioventù. Gioventù che ha mantenuto anche una purezza di ideali, oltre che corporea, che materiale, anche una grande purezza spirituale, purezza di ideali bellissimi, nei quali questi giovani avrebbero voluto costruire la vita. Sono morti senza inquinamento, sono morti respirando e professando un'aria tersa, un'aria pura. Così li ricordiamo, e così ci siano fari di bontà, fari di fedeltà, fari di professione di fede nella Chiesa. Amavano la Chiesa visceralmente, vero? Fari che sostengono, che ci danno quel surplus di forze per testimoniare il Signore oggi in un ambiente che non era facile, neanche loro abbiamo visto nell'epoca fascista, però in un ambiente che patisce di altri mali, vero? Anche forse più insidiosi, vero? Che
che quindi necessitano di esempi, e di esempi preclari come sono stati quelli del venerabile Egidio Bullesi, che ci auguriamo di chiamare beato quanto prima, e di quest'altro fiore cresciuto nella nostra terra, esattamente a San Vito il Tagliamento, Luciano Dean, di cui credo abbiamo fatto la scoperta per molti, vero, soltanto oggi. Grazie del vostro ascolto, dell'ascolto che avete prestato in queste 10 trasmissioni, come io ringrazio i carissimi di Radio Voce nel Deserto per avermi dato anche quest'anno la possibilità di parlarvi di santi che illuminano anche la storia sempre e il nostro presente in particolare.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario. Domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente, perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo, per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi.
se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora
Riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo pergerci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù. E in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione, per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario, secondo del pontificato di Leone. Nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, cogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati, accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio, ricoverato ora in ospedale non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple. Ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: benvenuti. Questa iniziativa ha un titolo particolarmente suggestivo: Economia e famiglia nella continuità della realtà economica e sociale, con uno sguardo alla tematica dell'immigrazione. Abbiamo due testimonianze che non sono di imprenditori ma di studiosi o di consulenti, insomma di persone esperte, e quindi chiamiamo il dottor Frank Cinque, direttore generale E4 Impact Foundation. Intanto ci dice cos'è la sua fondazione, così introduciamo bene il tema.
1: Buongiorno a tutti, grazie anche al dottor Sandrin per avermi invitato a questo bellissima conversazione, di cui mi sento un po' fuori posto, Sandro, se devo dire. Come avete sentito dal mio accento, non sono friulano, però porto un'esperienza sia accademico ma anche imprenditoriale, se posso dirlo. Siamo un po' un ibrido noi a E4 Impact, e ve lo spieghiamo, e poi lascio a voi anche vedere le conclusioni. Io credo che ci siano tanti nessi e tante possibilità di collaborare tra di noi, e mi piacerebbe molto cercarli. Chiedo a Luca di coordinarsi con me solo per un po' di diapositivi. Introduco questo solo. Io a luglio ho compiuto 65 anni e stiamo parlando qui di demografia, anche dell'invecchiamento della popolazione. Che cosa vuol dire? Questo mi ha rincuorato, devo dire, perché adesso con l'invecchiamento della popolazione noi di 65 anni non siamo più anziani, ma siamo giovani anziani. Ma quello che è interessante, a livello professionale, adesso demografici dicono, il nostro amico avvocato ha dimostrato fino a 90, ma dicono che fino a 75 anni abbiamo un valore produttivo. E presidentessa, io lei è troppo giovane per essere in pensione, ma noi hanno creato una categoria per noi che si chiama signorità, che magari è saggezza ma anche produttività. E quindi pensare che, ok, è vero che forza di lavoro tra i giovani sta diminuendo, e forza di lavoro tra i 65 anni, il 65enne di oggi sta molto meglio che non il 65enne di 20 anni fa, dico fisicamente, di salute. Quindi siamo ancora validi, e volevo solo iniziare con questo piccolo slide di un mio collega. Scusami, io sono direttore generale di una fondazione che si chiama E4 Impact, Entrepreneurship for Impact, dell'Università Cattolica di Milano. Questo è uno slide del mio collega che è un professore di demografia, Alessandro Pessina, poi lo citerò più durante la presentazione. E quindi noi siamo una fondazione giuridicamente indipendente dell'Università Cattolica, ma nato uno spin-off imprenditoriale di una realtà accademica. Quindi prego, Luca. Ok, tocco tre temi, e questo sembra strano ma vi assicuro che c'entra: il diritto di non immigrare. Poi parliamo velocemente di denatalità, immigrazione e l'Italia, e passiamo all'ultimo tema: immigrare con dignità. Nessuno di questi temi, e vi sottolineo questo, è frutto di semplicemente un pensiero. Noi che siamo accademici ci accusano sempre di non essere pratiche, però uno che insegna nella facoltà di economia aziendale e non tocca con mano le aziende è un po' come un medico, uno che insegna nella facoltà di medicina ma non va mai in ospedale. Non funziona. Noi cerchiamo, abbiamo fatto anche imprese, quindi riteniamo di poter interagire un po' con imprenditori. Prego. Ok, il diritto di non immigrare da dove viene? Prego, Luca. Ok, questa è l'Africa. Nel 2015 abbiamo fondato, professor Mario Molteni, che è grande genio di questa attività, abbiamo fondato una cosa che si chiama Alta Impresa Scuola, Alta Scuola Impresa Società, che è la scuola di formazione post laurea dell'economia dell'Università Cattolica. Uno dei temi che siamo stati chiesti di affrontare subito da aziendalisti e la questione Africa. Propaganda Fidei, no? Chiesa Cattolica, ci ha chiesto di accogliere una ventina di giovani africani, di portarli in Africa, di insegnargli un percorso di economia aziendale e poi perché loro potessero tornare al loro paese e diventare agenti di sviluppo. Quindi l'abbiamo fatto prima con le Propaganda Fidei, poi con la Conferenza Episcopale Italiana. E cosa abbiamo trovato nei 3-4 anni che facevamo questo lavoro di portare i giovani africani qua a studiare? Prima di tutto, quando erano qua, finito il loro corso di studio, facevano di tutto per restare. Ah, ok. Però abbiamo scoperto, non era perché c'era l'acqua calda, acqua fredda dai rubinetti e le luci funzionavano sempre, no. Loro volevano restare qua perché loro sono stati fortunati. Loro, la loro famiglia diceva... voi andate in Europa, adesso voi avete responsabilità di curarci. Infatti l'ironia è, con la borsa di studio che gli davamo 300 euro al mese per vivere. Questi mandavano 200 euro al mese a casa. Ok? Quindi l'abbiamo già prima capito, l'immigrato viene qua in Europa, sì, non per fare una miglior vita, non come io capitano per cantare rap, no, per lavorare per la famiglia che rimane. Questa è la prima grande lezione. L'altra cosa che abbiamo visto tra i nostri studenti, che adesso li chiamiamo imprenditori, che non c'era uno. E noi avevamo gente anche della Banca Centrale di Uganda, da MTN, che è più grande telecom in tutta l'Africa. Non c'era uno di questi studenti che non aveva in tasca un'idea di un'azienda, che non avevano tutti intenzione di far partire un'azienda. Quindi ci siamo capiti che il diritto di non emigrare voleva dire che noi non potevamo più portarli in Italia a studiare, noi dovevamo andare in Africa a formarli, ma non a formarli perché abbiano una laurea in marketing e restano disoccupati, a secondare questa voglia, questo impeto di imprenditorialità. Quindi abbiamo creato un master, quindi questo libro è un po' strano, lo so, che dà un titolo universitario, ma noi con un'azienda africana, quindi è un duplice titolo, ma solo per chi già gestisce una piccola attività imprenditoriale o ha un'idea di impresa che intende lanciare nel prossimo anno, nei 12 mesi del corso. Prego Luca. Quindi è nata la nostra missione in quanto progetto prima nell'università di formare i giovani imprenditori, e come dice Economia Francesco, ma anche con sottolineando l'impatto sociale e ambientale, tenendo però molto stretto la visione del profitto. Noi siamo aziendalisti. Facendo questo lavoro abbiamo capito che bisognava lavorare con le università locali africane, perché l'imprenditoria per loro era una parola strana, loro capivano l'economia a livello alto, molto teorico, in aula non erano in grado di lavorare con gli imprenditori. E poi il terzo punto che abbiamo capito è che c'erano grandi opportunità per le aziende italiane in Africa, e noi cominciavamo ad avere un bacino di imprese africane con cui potevamo facilitare l'incontro. Quindi questi diventavano i tre elementi della nostra missione. Sì Luca, adesso siamo iniziati in Kenya. La cosa, senza pretese, non abbiamo pensato che fosse qualcosa di particolare. Adesso siamo in 23 paesi africani, stiamo facendo 15 Master in Business Administration, MBA, abbiamo 24 università africane che lavorano con noi in un'alleanza, si chiama E4Impact University Alliance. La cosa voi che siete imprenditori, quando trovate un prodotto che funziona sul mercato, avete questa esperienza, no? Che è più, l'analogia che uso è più come fare il surf che non fare non remare, perché l'energia viene da qualche altra parte, tu devi cavalcare quell'onda e prenderla. E noi ci siamo trovati con questa onda. la fama dell'imprenditoria e la necessità di avere delle conoscenze, perché loro non avevano problemi di idea. Sono brillanti gli africani, noi li sottovalutiamo. Sono anche pronti a rischiare molto più di noi. Noi rischiamo il superfluo, loro rischiano tutto quello che hanno. Parentesi, hanno un tessuto sociale per il quale, se si cadono nel buco, hanno migliaia di famiglie che li sostengono. Però loro, se hanno 1.000 euro in banca, quel 1.000 euro va in azienda, pensano di avere un'idea. Quindi abbiamo fatto questo lavoro, continuiamo a fare questo lavoro, prego, e con un decente impatto abbiamo formato pressoché 2.000 imprenditori, e questi non sono formazioni di una fine settimana, questi sono un anno, 18 mesi, sono imprese serie, e quello che torno al diritto di non immigrare, i nostri imprenditori che cerchiamo di seguire e documentare creano un medio di 6 posti l'uno. Quindi abbiamo creato, sul nostro stima, almeno una media di 12.000 posti di lavoro in questi ultimi 10 anni in Africa, creando l'opportunità per i giovani, dando ovviamente una goccia nel mare, 23 milioni di africani, così dipende chi legge, 23 milioni di africani all'anno entrano nel mercato di lavoro, quindi questo è niente, però è un piccolo tentativo di creare queste opportunità in loco, così loro hanno il diritto di non immigrare. Prego. Facendo questo, e con questo bacino di imprenditori che abbiamo, noi pensavamo che fosse naturale almeno offrirli agli imprenditori italiani. Sai, cercando di creare delle collaborazioni, dei joint venture, degli scambi commerciali, perché questi potrebbero essere un'opportunità. Alcune delle aziende non sono pronti, ma alcuni sì. Infatti recentemente, quello, quindi è successo 2 settimane fa, di cui sono molto fiero, è che un'azienda di Bergamo, si chiama Montello, che è il più grande riciclatore di plastica in Europa, ha creato un joint venture con uno dei nostri imprenditori, sempre nel riciclo della plastica, a Nairobi, in Kenya. Una nuova azienda, un nuco, no? È vero che l'imprenditore a Nairobi, lui ricicla la plastica di un anno che Montello ricicla in un giorno. Però è bellissimo vedere. Però Montello dice: guarda, in Italia 80% del riciclato, del riciclabile, è già riciclato. Qui non posso andare avanti, non posso crescere. In Kenya 4% del riciclabile è riciclato, lì forse c'è mercato. Questo se è un imprenditore, azienda familiare, padre, figlia e figlio che dirige questa azienda di 300 persone, ma che ha questa lungimiranza. Ma questo offre l'opportunità. Però arrivo al mio secondo punto. Parlando con aziende italiane, c'è una certa titubanza nell'Africa, comprensibilissimo, non dico di no. E noi abbiamo un gruppo di 3 persone che proprio vanno alle aziende italiane. Questo gruppo, alcuni grandi, alcuni piccoli, hanno deciso di lavorare con noi e di creare qualcosa in Africa. Ma quello che abbiamo sentito spesso, quando avevano la titubanza di in qualche modo interagire con l'Africa, ci chiedevano: ma potete trovarci qualche immigrato qualificato per lavorare qua? Ah, quindi noi cerchiamo di essere imprenditori e quindi ragionare, e abbiamo capito che per ogni se noi andavamo a visitare 10 aziende, forse uno veramente voleva andare in Africa, ma 9 ci chiedevano di manodopera. E quindi, ok, quindi forse dobbiamo studiare questa questione. Quindi il parentesi che faccio è del professore Alessandro Rossina. Scusa se faccio un po' lungo, ma credo che vale la pena, faccio veloce. Professor Rossina, prego, Luca. Prima questo sono un po' di slide grafici accademici, ma quello che dice banalmente con l'invecchiamento del è quello che ha detto l'imprenditore Zanussi, è quello che avete detto tanti, con l'invecchiamento della popolazione ci sono più decessi, e poi con l'invecchiamento della popolazione, e quindi voglio dire attualmente per ogni persona, ogni uomo, ogni tre uomini che hanno 55 anni, ci sono due che hanno 35, vuol dire che anche se alziamo la tassa di natalità tra quelle più giovani, facciamo molta fatica a recuperare, perché meno giovani comunque vuol dire meno figli. Prego. Questo è le old age dependency, vuol dire che per ogni 100 persone tra 25 e 60 anni, in Italia in 1990 c'erano 20 sopra 65, in 2019 c'erano 40, e le proiezioni che sono banalmente in 2050 siamo a 70 persone sopra 75 anni per ogni 100 in età lavorativa. Non dobbiamo pensare molto di più. Prego. Quindi il problema è duplice, no? Una delle questioni è come possiamo facilitare le nascite, è triplice in verità. Come facilitare, far sì che le nascite si aumentino sopra la media europea tra i giovani, quindi più di due figli a famiglia. Due, come possiamo avvicinare, è quello che è stato detto più volte stamattina, il giovane al mondo di lavoro. In Italia c'è il grande fenomeno del NEET, non studiano e non lavorano, e che questo è, in alcuni dati sono 19-20% dei giovani, quindi come avvicinarli al mondo di lavoro e creare questo nesso. E terzo, e questo è forse quello che può incidere a breve termine, è quello di valorizzare la migrazione. E quindi, prego. Questo è solo un grafico per qualcuno ha citato la Germania, adesso non c'è più, ma Germania, che ha cominciato questo processo molto prima, adesso loro dicono che il contributo dei non tedeschi, dei persone contribuiscono tra 7 e 10% del PIL annualmente, e quindi è un fetta significativo che ha fatto sì che la Germania ha potuto arrivare a un equilibrio in, come dicevo, forse l'avvocato, 20 o 30 anni. Prego. Ok, quindi noi come università che cosa vuol dire? Che soprattutto quelle cattoliche, perché il tema ha una certa rilevanza per noi cattolici, e dare un contributo di pensiero e di azione a questo problema, che assume una rilevanza importantissima. Quindi passo all'ultimo punto, e questa è la parte nascente della fondazione, ma immigrare con dignità. Noi, in quanto università cattolica, che abbiamo questa presenza capillare in tutto il territorio africano, come possiamo essere regia e fautore di immigrazione con dignità? Non, di nuovo, come il posto di lavoro che creiamo, noi non siamo così ingenui, siamo un po' ingenui, non così, di poter pensare che fermiamo i sbarchi, però quello che noi vorremmo creare è una struttura sistematica e accessibile per imprenditori, perché l'immigrazione può essere un fattore controllato e a vantaggio delle imprese. Prego. Abbiamo fatto un piccolo incontro in Cattolica solo il 19 di settembre, e hanno testimoniando, ma avete testimoniato anche voi, ma aziende, Confapi, il presidente di Confapi c'era, il Pietro Salini, l'amministratore delegato di WeBuild, c'era il vicepresidente di Coldiretti, il presidente del consorzio di Parmigiano Reggiano e il presidente del consiglio di amministrazione del San Donato. Tutti nel loro settore citavano le stesse esigenze, tutti nel loro settore sottolineavano questo. L'ultimo decreto flussi di fatto prevede solo la possibilità di entrare nei prossimi 3 anni di una metà del fabbisogno delle aziende. Quindi c'è la possibilità, comunque ci sono, c'è una architettura legislativa sufficientemente in atto adesso per poter creare delle canali anche per aumentare questo numero. Le esigenze delle aziende erano espresse come l'avete espresso voi. Allora, noi studiando il problema abbiamo visto che quali erano gli elementi elementi necessari per poter fare questo lavoro. Prima, un accordo bilaterale tra i paesi, no? Di nuovo, non un flusso incontrollato, ma un paese africano con l'Italia che crea un nesso. Durante il nostro convegno c'era il ministro Kenyotta che aveva proprio offerto la possibilità di aprire questo canale. Poi abbiamo bisogno di un'azienda ancora o più aziende. Questo deve essere risposto diretto al fabbisogno delle aziende, non un competenze in astratto, ma veramente concreto dove c'è un potenziale posto di lavoro che aspetta. Ci deve essere, e qui nel nostro convegno c'erano i salesiani che hanno 103 centri di formazione in Africa, loro formano 40.000 africani all'anno in scuole professionali. Dobbiamo essere in grado, questo è il ruolo dell'università, coordinare questo con le aziende italiane, no? E quindi rafforzare il rapporto tra poi italiani, da punto missionari, siete in una cosa incredibile, con Bognani, Cristofriani, ci sono tante realtà italiane che hanno fatto scuole vocazionali in Africa dove il nesso è naturale e potrebbe essere veramente un vantaggio competitivo per l'Italia. E poi ci vogliono in fondo gli enti di prima accoglienza qua, dove ci sono i fondi, magari sono strutturati in modo diciamo più per una permanenza non tanto permanente, un'accoglienza fluida, e quindi questo è l'altro elemento. Ok, non vi annoio, ma l'identificazione del fabbisogno delle aziende che si coordina con l'ente di formazione in loco, prego, e poi creare, avere le aziende interagire con gli enti di formazione per specificare le competenze che servono. Questo anche è fondamentale, che ci sia un dialogo che va dall'Italia all'Africa alle strutture di formazione. Prego. Quindi, tutto questo per dire, si può iniziare a lavorare, a strutturare questo tipo di attività, sempre con la giusta cautela, ok? A Cardinal Biffi, che in questo gruppo sono permesso di citarlo, ma è un mio eroe, uno di le generiche esaltazioni della solidarietà e del primato delle carità evangelica, che in sé e in linea di principio sono legittime e anzi doverose, si dimostrano più generose e ben intenzionate che utili se rifuggono di commisurarsi con la complessità del problema e la ruvidezza della realtà fattuale, ok? E effettuale. Quindi stiamo attenti, no? E sempre nella nostra iniziale riflessione abbiamo sottolineato 2 criticità su cui ci dobbiamo lavorare: l'integrazione culturale con ovviamente persone che provengono da esperienze diverse e possono anche di culture molto diverse, se parliamo anche di persone che provengono da culture musulmane, e quindi c'è tutta una fascia da esplorare, e poi la stabilità della permanenza. Cioè, l'immigrato tende ad andare dove ci sono altri del suo paese o del suo addirittura villaggio e famiglia. Quindi questa struttura di immigrazione controllata va fatto mirato a dove è la loro destinazione ultimo. E quindi per l'Italia che cosa vuol dire banalmente? I più grandi popolazioni di immigrati in Italia sono i ghanesi, i nigeriani, i senegalesi. Dobbiamo iniziare lì, dobbiamo iniziare dove noi abbiamo più possibilità che loro restano, perché il grande paura dell'imprenditore giustamente è: lo formo, lo porto qua, sta qua 6 mesi e poi mi scappa appena che viene chiamato da un fratello o da un parente. Quindi chiudo solo, scusami, sono stato un po' lungo, ma chiudo citando un avversario culturale, ok? Un certo Livia Turco, che voi conoscete meglio di me, che è l'autore dell'attuale legge che è in vigore, la legge 40 del 1998, che è la legge di base per l'immigrazione, ma lui dice delle cose in un'intervista nel Foglio ieri, che sono molto simili a quello che noi abbiamo visto. Lui dice: prima di tutto priorità di apertura e canale regolare per gli ingressi al ripristino dei fondi delle politiche di integrazione, ok. Stringi accordi bilaterali validi, ok, quindi accordi bilaterali tra i paesi, e pensare all'Africa con approccio globale nel senso dello sviluppo e della cooperazione. Grazie mille.
0: Grazie mille. È stata una risposta molto efficace a tante domande che ci siamo fatti. Senza emozioni, senza utilizzo dell'ideologia, si possono trovare soluzioni, diciamo, al di là delle campagne elettorali, ma pensando come pensano gli statisti, non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni. L'ultimo intervento, mi pare che sia l'ultimo, la dottoressa Chiara Francesca di Tizio, vieni pure, che è, diciamo, rappresenta la professoressa Ciliberti e che ha, diciamo, è stata parte di quel bellissimo processo avviato ad Assisi e in tutto il mondo dell'Economy of Francesco. Non faccio domande, lei ha 10 minuti e prego.
2: Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Chiara Francesca di Tizio, sono Scalability Manager in Scalability Digital Technologies and Company Group, ingegnere specializzato in ricerca e sviluppo, danzatrice, coreografa, musicista, ho tantissimi interessi. Per motivi lavorativi attualmente mi occupo di consulenza finanziaria e servizi, quindi out of my comfort zone, ma è un periodo di transizione. Io inizio con spiegarvi appunto il The Economy of Francesco, ma sicuramente comunque ne avete sentito parlare, attraverso una parte della lettera del Santo Padre il 1 maggio 2019 ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo. Le vostre università, le vostre imprese, le vostre organizzazioni sono cantieri di speranza per costruire altri modi di intendere l'economia e il progresso, per combattere la cultura dello scarto, per dare voce a chi non ne ha, per proporre nuovi stili di vita. Quindi la community EOF, Economy of Francesco, è fatta soprattutto di persone, giovani imprenditori, ricercatori e change maker. Siamo oltre 1000, provenienti da oltre 96 paesi del mondo, e apparteniamo ciascuno di noi ad un hub regionale e a un hub Italia. Io sono referente territoriale per The Economy of Francesco qui a Pordenone e sono membro del villaggio internazionale di Vocation and Profit. Iniziamo quindi a lavorare già dal 2019, ma ancora di più dall'anno scorso, ad Assisi, insieme al Santo Padre, firmando un patto condiviso per gettare le basi di una nuova economia che possa coniugare insieme tantissime capacità, competenze anche trasversali, quindi attraverso la connessione. Per tornare alla nostra economia, nil habentes, omnia possidentes, niente avere, tutto possedere, e quindi ad andare a indagare come il movimento francescano ha contribuito alla nascita di quella che con termine moderno chiamiamo economia civile di mercato. D'Economio Francesco infatti nasce oggi in un periodo in cui assistiamo a un cambiamento d'epoca, dove tutti i paradigmi sono messi in discussione, proprio come succedeva nei secoli XII e XIII, quindi con la nascita della società mercantile. E quella società in cui la figura dei mercanti tendeva ad assumere un ruolo economico e civile determinante, ci si trovò proprio di fronte ad una sfida inedita, cioè quella di Francesco e i suoi amici di Assisi. Quindi la famiglia di Francesco era proprio una prima famiglia che sceglieva la povertà volontaria nel contesto di città dove si stava sviluppando la moderna economia. Ma i frati minori comunque dovevano vivere, avevano bisogno di cibo, di un tetto, di coprirsi, e non potevano ricevere e usare denaro proprio per soddisfare questi bisogni. E quindi il primo dibattito interno al nuovo ordine riguardò proprio il modo di intendere la povertà. I poveri volontari non dovevano avere nessuna proprietà, non potevano accettare denaro, ma potevano usare i beni che ricevevano. E l'elaborazione proprio di concetti di proprietà, uso e possesso fu uno dei loro primari contributi allo sviluppo economico. Quindi ne derivò la consapevolezza che i beni non vanno accumulati, ma vanno fatti circolare. Usare le cose comincia dunque ad apparire un nuovo modo anche di gestirle economicamente, e quindi il denaro diventa una misura, un'unità di misura per valutare il valore delle merci e del lavoro. E quindi, per valutare il bisogno, ciò che è necessario e ciò che è superfluo nella vita dell'uomo, specularmente per definire anche il giusto prezzo delle merci, occorre un soggetto collettivo, che quindi è la comunità civile. Quindi l'utilità delle cose, l'abbondanza variabile delle merci e il grado di apprezzamento presso il pubblico. Quindi, nella visione francescana, il mercante è l'esperto del prezzo possibile e il lucro che ricava è una giusta ricompensa, perché con la propria attività insegna agli altri il valore delle cose. E quindi una professione vista anche con enorme rispetto dai teologi francescani, cioè agendo nel mondo degli scambi e dei commerci, i mercanti attestano che la ricchezza è un fenomeno transitorio e quindi si avvicina all'ideale di perfezione evangelica, e sono tali perché godono della fiducia pubblica. E dipende dal fatto che il loro denaro è un capitale produttivo, perché non lo considerano un oggetto prezioso, ma un mezzo di scambio. Quindi, come ci ha suggerito Sua Santità Papa Francesco nell'incontro ad Assisi, è quello il nostro futuro, cioè quello di essere artigiani del bene comune e quindi di unire testa, cuore e mani in ciò che si fa. E infatti poi, adesso qui andiamo velocemente, la dottrina economica francescana ha avuto un significativo paradigma, perché ha ideato, ha istituito proprio i monti di pietà, che servivano a calmierare il prezzo del denaro in favore dei più poveri, e i monti frumentari, che tenevano sotto controllo il prezzo del grano. E pensate che nel 1515 in Italia se ne contavano già 135, quindi parliamo secoli e secoli fa già del microcredito, cioè si prestava ai poveri ad un tasso di interesse irrisorio perché potessero avviare e incrementare un'attività economica senza cadere nelle mani degli usurai. Adesso vi racconto qualcosa di particolare. Questa è la storia di una famiglia imprenditoriale italiana di fine anni 40. È terminato da poco il secondo conflitto mondiale. Il signor Nicola torna, dopo essere stato per diversi mesi in un campo di prigionia in Germania, a casa, camminando per mesi con scarso cibo e nulla con sé. Il suo desiderio è quello di rinascere, di creare una nuova vita, una nuova attività agricola, differente da quella gestita prima delle chiamate alle armi. Ma chi potrà aiutarlo nell'estrema povertà in cui si trova? Loro, la sua famiglia, fratelli, cugini, non si vede molto bene, ma sull'albero c'è anche un bambino, cosa molto rara da vedere in questo periodo. E quindi cosa fanno? Cominciano a produrre piante d'agricoltura, soprattutto piante da olio, distribuendo la produzione anche alle famiglie in difficoltà del loro paese. Aprono con il tempo una grande impresa a gestione familiare, con produzione artigianale di olio d'oliva, da piante da frutto, innestate e cresciute in loco. E cominciano ad estendersi in tutta Italia, ripiantando in Italia le specie autoctone di piante d'olivo in diverse regioni italiane, tanto che il signor Nicola viene menzionato anche tra le eccellenze italiane. L'azienda cresce, si diversifica nel business, dividendo le competenze e le capacità di ciascun membro, finanziando gli studi delle nuove leve ed aprendo tante filiali, ciascuna esperta in un gestore, posizionando così competitivamente sul mercato la conoscenza di ciascun membro al servizio della comunità, con una diversificazione in base prima al prodotto, ad esempio agricoltura, giardinaggio, florovivaistica, produzione di olio, e poi il servizio di consulenza in caso di patologie vegetali, per esempio. L'azienda oggi continua con ben 7 vivai, gestiti da 3 generazioni, e sta indirizzandosi verso l'automatizzazione agricola e le tecnologie in ambito agroindustriale, puntando proprio nel modello di business al posizionamento competitivo della conoscenza, quindi parliamo di knowledge management, e proprio con uno sguardo alla custodia e al perseguimento dell'economia del bene comune all'interno della famiglia e all'esterno della comunità. Perché mi è molto cara questa azienda? Perché quel signore in basso accanto al bambino è il signor Nicola, che è mio nonno, e quel bambino a sinistra della foto, piccolo, con la camicia a quadri, è mio papà. Anche qui è la foto proprio con gli ulivi sullo sfondo, se vedete. Quindi questa azienda ancora esiste, viene gestita da mio fratello, quindi c'è stato il passaggio generazionale a mio fratello con dottore agrario. Io mi occupo di tutt'altro, ma comunque li seguo con tanto amore e tanta passione. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insolita

di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Theotokos, cioè Madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutt'al più, affermava Nestorio, la potremmo chiamare Madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio.

La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso Verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio. Questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi alle vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere.

il grande vescovo non si lasciò intimorire. Per la difesa dell'integrità della fede cristiana, egli era disposto a tutto. Noi, per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio, siamo disposti a subire tutto: le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte.

Battagliero più che mai, Cirillo diede fondo a tutto il suo coraggio, controbattendo con acume e con dovizia di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che aizzargli contro i suoi seguaci, i quali gli affibbiarono per sfregio l'appellativo di faraone. Allora Cirillo si appellò all'autorità del vescovo di Roma. «Degnateci di dirci», scriveva Celestino I, «se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione».

Il Papa gli rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia. Intanto, l'imperatore di Costantinopoli, sperando nella vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e, nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorio uscì da Efeso sconfitto. Cirillo, dotato di profonda cultura teologica, fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario e nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa cattolica, così come appariva dalla Rivelazione.

L'Emanuele consta con certezza di due persone, aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata, di quella divina e di quella umana. Tuttavia, il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo. Non un uomo deificato, simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero, riuscì a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare Maria madre di Dio, Theotokos. Ai legati, inviati del Papa, non restò che sanzionare con grande gioia i decreti dell'Assemblea. Il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiaccolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'Assise, e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionati sermoni.

Cirillo, teologo acuto e polemista indomito, fu anche un valido pastore d'anime. Usò infatti gran parte della sua intelligenza nello sminuzzare, a uso dei semplici fedeli, i concetti, non sempre accessibili, della dottrina cristiana. Accanto alle opere esclusivamente di speculazione teologica, ci sono state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca e le lettere pastorali. I meriti del battagliero vescovo stanno comunque nella sua tenace fermezza posta alla difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Tali meriti, almeno in Occidente, gli vennero però riconosciuti piuttosto tardi. Il suo culto venne infatti esteso a tutta la Chiesa latina soltanto sotto il pontificato di Leone XIII e in tale data gli venne anche conferito il meritatissimo titolo di dottore della Chiesa.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più, un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto: il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 27 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il Papa ai cardinali ha detto: ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Questo l'intervento di Leone XIV che ha dato il via al primo giorno di lavori di Concistoro coi porporati di tutto il mondo, incluse terre segnate da guerre, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Il Pontefice ha invitato a essere costruttori di comunione e ricordato che il suo ministero non può essere vissuto da solo. Ha chiesto perciò di essere accompagnato nel servizio alla Chiesa per riconoscere i segni di speranza che crescono nel silenzio, ma anche non ignorare fatiche, incomprensioni e resistenze. E sempre dal Concistoro si è conclusa quindi la prima giornata di lavori nel segno della pace, con un pomeriggio di confronto in aula Paolo VI per i cardinali presenti. Forte la condivisione sulla necessità di lavorare per la costruzione della pace e della civiltà dell'amore, anche attraverso un linguaggio fatto di ascolto e perdono. Numerosi gruppi hanno condiviso la necessità di superare la logica della guerra giusta e di parlare piuttosto di diritto a una difesa proporzionata. Papa Leone ha preso parte all'inizio della sessione e poi al termine guidando la preghiera conclusiva. Sono sproporzionati gli interventi militari a Gaza e in Libano, ha detto Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nel suo intervento in aula Paolo VI, esortando a superare il concetto, appunto, di guerra giusta e soffermandosi su quanto accaduto in Medio Oriente e Ucraina, parlando delle contraddizioni dell'Europa che condanna o appoggia qualche paese a seconda delle convenienze. Il cardinale ha invitato poi a non cedere alla cultura del potere e ad alimentare la cultura alternativa della fraternità e del bene comune. Da Caracas giunge il grazie dell'arcivescovo al Papa per l'aiuto. La Chiesa è vicina così al popolo. Monsignor Raúl Bior Castillo ha raccontato le conseguenze del terremoto in Venezuela e ha ringraziato Leone XIV per l'aiuto economico stanziato e lodato i soccorritori per gli enormi sforzi che compiono alla ricerca di possibili superstiti. È importante, ha detto, sentire la solidarietà e sentirsi parte di una Chiesa che è universale. Libano. I beni archeologici, culturali e religiosi sono minacciati dalla guerra. Da Tiro alla cittadella di Chama fino al castello di Beaufort, un viaggio lungo il fronte dove la guerra non colpisce soltanto vite e città. Archeologi e custodi del patrimonio, infatti, stanno raccontando il prezzo meno visibile del conflitto, la perdita di una memoria che attraversa 3.000 anni di storia e che ci riguarda. Leone a Roma. Il 1 luglio il documentario sugli anni di Prevost nella città eterna è stato pubblicato ieri in 3 lingue, inglese, italiano, spagnolo, sui canali di Vatican News, con una proiezione in anteprima per i giornalisti accreditati presso la sala stampa della Santa Sede nella Filmoteca Vaticana mercoledì 1 luglio alle ore 17. Dopo Leon de Perù e Leo from Chicago, Radio Vaticana ha pubblicato Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre appunto gli anni trascorsi da Robert Francis Prevost, attuale Papa Leone XIV, nella città eterna. Un arco di tempo di circa 20 anni che va dall'arrivo in Italia dagli Stati Uniti nel 1981 fino alla nomina come prefetto del Dicastero per i Vescovi e la creazione cardinalizia nel 2023. Anni di studi, amicizie, viaggi, gite, incontri, riunioni, pellegrinaggi e lavoro. Messico. Il messaggio di pace della Chiesa contro il narcotraffico in occasione della giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga che si celebra il 26 giugno, cioè ieri, il presidente della conferenza episcopale messicana, Monsignor Ramon Castro Castro, ha illustrato il progetto pastorale della Chiesa locale per restituire speranza al paese, raccontando di come i giovani siano le prime vittime dei cartelli, ma che la ferocia non risparmia nessuno. Con questo la risposta pastorale della Chiesa: il male non prevarrà. Dove il narcotraffico semina paura, il Vangelo genera artigiani di pace. Notizie dal mondo. La situazione in Venezuela è disperata. Il terremoto ha aggravato le condizioni di vita di un popolo già devastato dalla crisi umanitaria. Mercoledì il Venezuela è stato colpito da due terremoti violentissimi e a breve distanza l'uno dall'altro, di magnitudo 7.2 e 7.5, il terremoto più forte che si sia mai registrato nel paese dal 1900. Da giorni si continua a scavare sotto le macerie, il numero delle vittime continua a salire, al momento si parla di oltre 500 morti accertati, 4.300 feriti e più di 50.000 dispersi. Decine di migliaia di famiglie hanno perso i contatti e non sanno dove siano i loro cari, perciò sono stati creati dei canali per diffondere le notizie, centralizzare le segnalazioni e facilitare le ricerche. Sono collassati decine di edifici, tra cui almeno 8 ospedali, la sede della Croce Rossa venezuelana e l'ambasciata francese. È stato dichiarato lo stato d'emergenza, sospesa l'erogazione del gas per evitare perdite ed esplosione, chiuse le scuole e l'aeroporto internazionale. Una tragedia enorme per una popolazione già molto provata dalla crisi economica che non si era risolta con la rimozione dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Gli ospedali stessi erano già molto in difficoltà prima dei terremoti, ora sono sull'orlo del collasso. In gran parte dei paesi del mondo due terremoti di tale entità avrebbero avuto un impatto altrettanto devastante, ma la crisi economica e le difficoltà del Venezuela hanno reso la situazione ancora più catastrofica. La giunta militare che governa il Burkina Faso nell'Africa occidentale ha fatto sapere di aver interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia. Ibrahim Traoré, il capo della giunta militare che nel 2022 aveva preso il potere con un colpo di Stato, ha motivato la decisione accusando la Francia di cercare di interferire con gli interessi del paese. Ieri sera l'esercito statunitense ha attaccato alcuni obiettivi militari in Iran per la prima volta dall'accordo preliminare tra i due paesi per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, firmato lo scorso 18 giugno. L'attacco statunitense è una ritorsione per un altro attacco compiuto dall'Iran giovedì sera contro una nave portacontainer che stava attraversando lo stretto di Hormuz su una rotta che secondo il regime iraniano non era stata concordata. Ieri un piccolo aereo è andato a sbattere contro il grattacielo più alto del centro di Pechino, la capitale della Cina. L'urto ha causato la caduta di vari detriti. Al momento non è noto se ci siano persone ferite né quali siano state le circostanze. Secondo il sito specializzato Flightradar24 si trattava di un aereo a due posti e con un solo motore. Il grattacielo si chiama Torre Citic, anche detta Torre Zun, alta 528 metri, sede dell'omonimo gruppo finanziario statale. Il governo marocchino ha deciso che dal 20 settembre il paese tornerà al fuso orario che aveva fino al 2018, cioè un'ora indietro rispetto a quello di oggi. Il 23 settembre ci sono le elezioni e il provvedimento è considerato anche un tentativo del governo per recuperare popolarità, visto che da quando l'attuale fuso orario era stato adottato c'erano state proteste e petizioni per tornare al precedente. Concretamente significherà passare per quasi tutto l'anno al fuso GMT, sarà quindi un'ora indietro rispetto all'Italia con l'orario solare e due ore indietro con l'orario legale. Il Marocco e i suoi governi hanno avuto un rapporto piuttosto complicato col fuso orario, con modifiche frequenti vissute con insofferenza dalla popolazione e negli ultimi anni anche dai turisti. Per buona parte della sua storia recente, il Marocco si è allineato all'Europa continentale.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Notizie dall'Italia. L'accordo firmato da Israele e Libano è certamente un passo in avanti in quanto, anche se ci vorrà tempo per una stabilizzazione della situazione, è importante che si sia già raggiunto l'obiettivo della firma, con l'Italia pronta a sostenere dal punto di vista diplomatico e a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo UNIFIL. Così ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa da Dubrovnik, dove in missione per un forum internazionale e un summit del MED-9. L'Italia è quindi pronta a dare sostegno diplomatico nella controversia tra Israele e Libano. Inoltre Tajani ha sottolineato che soccorritori italiani sono al lavoro anche in Venezuela e altri sono in arrivo. Primi 5 milioni di aiuto e altri arriveranno. Si parla chiaramente del post-terremoto tremendo. Per quanto riguarda il bilancio di vittime con cittadinanza italiana, abbiamo la conferma che ci sono 3 deceduti. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà avanzi tutti i familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri, componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo, tanti corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile, come commenta anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario che ricorre quest'oggi. L'ondata di calore in Alto Adige fa registrare i primi record storici. Quella appena trascorsa è stata la notte di giugno più calda da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche nel 1956. A Bolzano la temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi, frantumando il precedente primato di 24,2 gradi registrato il 29 giugno del 2005, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il bollino rosso del meteo si incrocia con quello della viabilità per questo fine settimana. La centrale viabilità provinciale infatti ha annunciato flussi di traffico particolarmente intensi, con forti criticità attese soprattutto per la giornata di oggi, sabato. Resta molto elevato infine l'allarme sul fronte ambientale. A causa della prolungata siccità, il rischio di incendi boschivi è elevato su tutto il territorio provinciale. In Italia fino a domani, domenica, sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Anche per quanto riguarda il vino, in Valle d'Aosta è buono lo stato dei vigneti, ma preoccupa molto la siccità. Inoltre il consorzio vini segnala anche una crescente criticità per la diffusione della popiglia japonica, un insetto che avrebbe possibili conseguenze sia sulla qualità che sulla quantità della produzione. Nello scontro tra Regione Sardegna e Governo sul resort extra lusso a Cala Finanza, spiagge Cala tra le più suggestive della Gallura, davanti all'area marina protetta di Tavolara Punta Codacavallo, irrompe con un colpo di scena il sindaco di Loiri Porto San Paolo, il comune di competenza territoriale, che annuncia una revoca della delibera che aveva dato l'ok. Il piano complessivo prevede un progetto immobiliare che comprende un hotel a 5 stelle da 50 camere, 30 ville tipologie da 500 e da 200 metri quadri, ristoranti, servizi commerciali, commerciali turistici, un porto turistico e un campo da golf. Divorzio consensuale tra Amadeus e Warner Bros. Uscita con 2 anni di anticipo. Accurati appelli di Fiorello, ma le porte della Rai sembrerebbero chiuse. Resta l'ipotesi Mediaset. Notizie locali. Oscar Farinetti ai neodiplomati a Pordenone. Gestite la vostra imperfezione, restate giovani per tutta la vita. L'intervento è dell'imprenditore fondatore di IT Italial Graduation Party. Se non lavoriamo sui sentimenti, non potremo mai fare regole buone. Per crescere servono coraggio, ottimismo e fiducia. È stata presentata in procura a Pordenone una denuncia da parte dei familiari di Pierre Mascarin, 64enne di Azzano Decimo, trovato morto nelle pertinenze del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dopo essere uscito nella notte dalla struttura sanitaria. La famiglia chiede di chiarire in modo puntuale l'intera sequenza degli eventi, dall'accesso in ospedale fino al decesso, e attraverso l'avvocato Thomas Trevisiol del Foro di Udine ha chiesto che venga ricostruito ogni passaggio della vicenda. Mascarin era arrivato al pronto soccorso di Pordenone dopo un malore in casa e vi aveva trascorso alcune ore per accertamenti. L'uomo sarebbe poi uscito dalla struttura intorno all'1 di notte. Il suo corpo è stato ritrovato alle 3:15 del mattino da una persona di passaggio in via Montreale, nell'area di sosta delle ambulanze della parte storica dell'ospedale, ormai senza vita. Il caso ha ovviamente immediatamente suscitato domande e preoccupazioni nei familiari, che non si danno pace per quanto accaduto nelle ore successive all'uscita dal pronto soccorso. Emergenza caldo, ospedali in allerta, già 45 codici di calore, atteso il picco di 40 gradi. Il caldo sul Friuli Venezia Giulia, Pordenonese compreso, continua ad intensificarsi e raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani. Il direttore sanitario Michele Chittaro conferma: siamo pronti, promettendo una buona gestione di eventuali accessi al pronto soccorso di Pordenone. Per domani Pordenone si aggiudica il bollino rosso, con ondate di calore estremo e criticità del traffico autostradale. Inquinamento e ozono, Sacile, maglia nera in Friuli Venezia Giulia, con livelli record e così scattano le allerte. Il Giardino della Serenissima è la città più inquinata del Friuli Venezia Giulia, almeno per quanto concerne l'ozono. Lo stesso ozono che porta danni, seppur silenziosi, ma critici per la salute della persona, soprattutto per quanto riguarda bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Ma non solo, può intaccare anche ovviamente persone sane. Notizia dal Bellunese, nuovo colpo di scena nella vicenda dei tigli di Via Feltre, che ormai ha sempre più il sapore di un caso destinato a trascinarsi tra carte bollate e decisioni ribaltate. L'ultimo atto lo firma il Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso di Italia Nostra e blocca l'abbattimento delle alberature. Una decisione che ribalta quanto stabilito in precedenza dal TAR del Veneto e che di fatto congela il piano del comune in attesa di ulteriori approfondimenti. Secondo i giudici, infatti, restano aperte questioni rilevanti che richiedono un esame più accurato prima di procedere ad un intervento definitivo e irreversibile. Cortina a rischio alluvioni, vincolato un terzo del territorio, penalizzato chi vuole costruire e stoppa il nuovo impianto di curling. Raffica di osservazioni dei comuni bellunesi al piano delle autorità di bacino. La località olimpica fa ricorso. Il sindaco Lorenzi commenta ripercussioni sull'economia turistica. 7 bambini in un solo giorno. Il 24 giugno il punto nascita dell'ospedale di Belluna ha vissuto una di quelle giornate che restano nella memoria. 4 femmine, 3 maschi e anche una coppia di gemelli sono venuti alla luce nell'arco di 24 ore, trasformando il reparto in un concentrato di emozioni, attese e primi respiri. Un baby boom che non è un episodio isolato. Da inizio anno, infatti, il reparto registra un più 6,7% di nascite rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato in controtendenza rispetto al calo demografico nazionale e che accende un segnale di fiducia per la comunità bellunese. Vajonte, via libera dal Friuli, pronto ricorso del comitato. Così la regione imprime un'accelerazione all'iter. Il progetto sul Vajonte non ha bisogno di valutazione di impatto ambientale. La rivolta del bellunese. E sono partiti i lavori per mettere in sicurezza il tratto di via Montagna d'Arsona-Feltre, danneggiato dalle forti piogge della primavera del 2023. All'altezza del ponticello, il cedimento di una porzione di terreno e del muro di sostegno avevano compromesso la stabilità della strada, rendendo necessario un primo intervento urgente per contenere il dissesto. Ora si passa alla soluzione definitiva. Il cantiere dunque prevede il consolidamento del versante con 2 scogliere in massi, la realizzazione di sistemi drenanti per regolare il deflusso delle acque e ripristino della strada privata danneggiata. Sport, promozione del territorio, attenzione al sociale. Saranno questi gli ingredienti del campionato regionale veneto di canottaggio, in programma domenica 12 luglio sul lago di Santa Croce in Alpago. L'appuntamento porterà sullo specchio d'acqua circa 250 atleti, in rappresentanza di una 13 di società remiere del Veneto, con equipaggi attesi anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Nel gruppo 1 la Francia ha travolto la Norvegia per 4-1 nello scontro diretto per il primo posto, blindando la vetta del girone. Dilaga anche il Senegal con un netto 5-0 i danni dell'Iraq. Successo fondamentale per sperare nel ripescaggio tra le migliori terze. Nel gruppo G infine il Belgio passeggia contro la Nuova Zelanda per 5-1, mentre Egitto e Iran si dividono la posta con un pareggio per 1-1. I riflettori oggi sono puntati sugli ultimi incontri della fase gironi, pronti a mettere gli ultimissimi verdetti del tabellone. Vedremo giocare alle ore 23 italiane Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E dal tennis, a Wimbledon sin dal riparti da Kecmanovic, poi possibile derby con Dardari. Paolini nella parte di tabellone di Rybakina. Serena Williams torna dopo 4 anni. E dal mondo del surf, fioravanti, nuovo numero 1 al mondo, atleta Red Bull, prima volta in vetta ranking WSL. È una sensazione incredibile, commenta, questo è veramente un sogno. E dal nuoto, 7 colli, Curtis record italiano nei 50 dorso, Martin Enghi in finale nei 50 rana. Alle finali anche Detti e fratelli De Tullio nei 400 stile, così come Pilato nei 100 rana. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 27 giugno avremo cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà molto caldo specialmente in pianure nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. Domani, domenica 28 giugno, al mattino cielo sereno, al pomeriggio poco nuvoloso per il passaggio di velature. Sarà una giornata molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianure nelle valli, con valori intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 29 giugno. Cielo in prevalenza sereno, con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio. Sarà una giornata ancora molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianure nelle valli, con ancora record storici assoluti per il periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove sarà afoso con temperature sempre al di sopra dei 25 gradi. Venti ancora di brezza e la temperatura in pianura. In questi tre giorni toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 40. E allora noi amici ascoltatori concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, all'inizio della settimana prossima, e auguriamo a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia.
6: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro queste esortazioni. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: E concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntius
1: Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntius.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Fermati sul monte alla presenza di Dio. Sono le parole che abbiamo ora ascoltato, tratte dal primo libro dei Re. Perché è importante fermarci davanti al Signore? È importante fermarci davanti al Signore per un motivo fondamentale. Perché quando siamo lontani dal Signore, avete inteso il Vangelo di stasera, che cosa diventa la nostra anima?

0: soltanto quando si vive alla presenza di Dio possiamo mantenerci nella sua grazia. Ecco perché è importante coltivare nella nostra vita la presenza di Dio. E quando noi celebriamo la Santa Messa, è il momento più importante, culminante di questa presenza di Dio in mezzo a noi. Lui si è fatto carne, Lui si è fatto pane spezzato per noi. Ecco perché è importante la fede. Sapete perché oggi tanta gente, cioè tanti cristiani, stanno male? Stanno male perché non credono alla presenza di Dio. Quanta gente sta col naso in su pensando chissà dove sia questo buon Dio? E quanti pensano che è lontano questo Signore? Tantissimi lo pensano. Ecco perché la Scrittura ci dice: fermati alla presenza del tuo Dio. E pensate come siamo noi fortunati, che è sempre presente in modo eucaristico nelle nostre chiese, nei nostri tabernacoli, nei nostri altari, ma poi dentro di noi, mediante l'effusione dello Spirito Santo. Cioè noi abbiamo dentro una potenza che potremo sconfiggere tutto e tutti quando abbiamo la certezza e la consapevolezza che Lui è presente nella nostra vita. Abbiamo letto all'inizio la preghiera dei santi angeli. Perché? Perché l'angelo è consapevole di questa presenza di Dio. Lui sta davanti all'Altissimo, i nostri angeli. Ma questi angeli sono anche vicino a noi. Pensate, non soltanto il buon Dio ha voluto essere presente in modo eucaristico nelle nostre chiese, ma addirittura quando andiamo fuori dalle nostre chiese ancora ci segue, perché mette accanto a noi il suo santo angelo per proteggerti, per proteggerci e per guidarci. Ma l'angelo coltiva sempre la presenza di Dio attraverso la preghiera, innanzitutto preghiera di lode, di supplica, di ringraziamento. E noi quante volte prendiamo sul serio le parole del libro dei Re: fermati alla presenza dell'Altissimo. E magari andiamo vagando in qua e là cercando chissà cosa. Che cosa troviamo noi quando abbandoniamo la presenza di Dio? Soltanto la putredine troviamo, soltanto la melma dei nostri peccati. Ecco perché tante volte noi ci inguagliamo da noi stessi per mancanza di fede. Per forza siamo irrequieti, per forza non siamo pace, per forza tutto va male, perché non coltiviamo la presenza di Dio. Ecco perché è importante la Santa Messa, perché ci ridimensiona e ci riporta subito a dover meditare questa presenza di Dio nella nostra vita. Pensate, tanti passi facciamo noi, quanti passi ne fa il Signore. ma noi non ce ne accorgiamo, questo è il dramma. Noi non sentiamo questa presenza accanto a noi, perché la crediamo anni e anni luce chissà dove. E invece no. Lui è con noi. Perché ha scelto questo nome, Emanuele, Dio con noi? Quante volte lo sentiamo durante il Natale del Signore? Ma mica soltanto a Natale, sempre Lui è presente. E difatti i Suoi angeli, notte e giorno, al Signore riferiscono le nostre azioni, sempre. Questo perché? Per indicarci quanto Dio sia geloso delle nostre anime, quanto Lui desideri la nostra salvezza. Ma quante volte noi, meschinelli, ci sentiamo smarriti tra le strade di questo mondo? Quante volte mormoriamo contro il Signore? E poi con quanta facilità ci lasciamo invischiare, direi, da questa maledetta mentalità secolare che ormai avvolge tutto e tutti. Ma basterebbe soltanto la potenza della Sua parola. Pensate quante persone hanno creduto a quella parola, sono morti per quella parola, ma hanno creduto a quella parola, non hanno fatto cascare nemmeno una parola della bocca dell'Altissimo, perché è parola di Dio. E noi che oltre a quella parola abbiamo ricevuto una parola che si è fatta carne, l'Eucaristia. Pensate di quanto amore ci circonda il Signore, anche in mezzo alla sofferenza. Ma è sempre lì Lui, che non ci lascia mai, perché Lui è l'Altissimo. È l'Onnipotente, è l'Onnisciente, è la Forza Suprema. È colui che ogni minuto, ogni secondo ci circonda con il Suo amore, perché eterna è la Sua misericordia. E allora anche noi, fratelli e sorelle, anche noi lasciamoci travolgere da questa Sua misericordia così immensa. Ritroviamo la pace del nostro cuore. E se finora non si è amato Dio come si doveva, non importa, cominciamo ora ad amarlo. Potremmo dire anche noi con Sant'Agostino: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica, tardi ti ho amato, ma ti ho amato. Non ci devono far paura i peccati della vita passata. Non ti preoccupare del passato. Il passato il Dio lo mette nella Sua misericordia, ma il futuro tu intanto mettilo nelle Sue mani santissime. Perché il maligno ti farà sempre ricordare il tuo passato, i tuoi peccati, te ne farà apparire così grandi, così immensi, da non poter essere mai perdonato. Caccia via tutto ciò dal tuo cuore e metti il tuo futuro nelle mani santissime di Dio. Non devi temere, non devi aver paura di queste mani santissime che ti vogliono abbracciare, che vogliono proteggerti, non ti vogliono fare inciampare, come dice il Salmo, ma ti abbracciano con la forza sua. E che temere quando siamo nelle mani dell'Altissimo? Che cosa vuoi temere? Nulla. Ecco perché c'ha bisogno che il buon Dio aumenti in noi la fede, la speranza e la carità. Questo ce lo concedano le preghiere dei nostri santi angeli, di Maria Vergine e del suo glorioso sposo, il patriarca San Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 27 giugno 2026 ed è mezzogiorno e 25 minuti. Un po' di musica ancora prima di ascoltare insieme alle 12.30 Vocazioni, a cui seguirà poi alle 13 la messa in onda del notiziario e alle 13.12 In Cammino. Alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione e a seguire alle 14 il consueto e radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e a seguire Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, a seguire alle 19.50 servizi di informazione e alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi come sempre la programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi un buon ascolto e un buon fine settimana da Radio Voce nel Deserto che trasmette per voi da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questa ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Ah, che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, o non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario, eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, vedi, sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, bivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
2: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata? È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio, della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
0: faccia
1: fiorire. E invece
0: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Se è venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio, la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no, a parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro fra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
1: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
2: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo che al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
1: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
2: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
1: Ma che meraviglia!
2: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
1: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
2: Grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
1: E grazie a Paolo Corona, che era in regia. Grazie a tutti.
3: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
3: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della Carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo. Forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un videomessaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
5: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
6: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri ieri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termo della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.

0: Così come in Gran Bretagna, l'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente, un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Cresciuta in 3 anni del 127%, la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now, pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
3: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Lo sport, il mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
4: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
5: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paolo Accorona che è in regia, Don Michele Gianola.
6: Buongiorno,
5: ben arrivato.
6: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
5: Don Michele, lei che fa?
6: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
5: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
6: Sì, è certamente 25 anni, così fanno fare anche un po' di bilancio e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro.

0: accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita.
1: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro, ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
2: In Cammino.
1: Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni, bentornato Paolo.
3: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori oltre che a te.
1: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica, e poi collegato da Avvenire un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, bentrovato.
4: Bentrovati a tutti, buonasera.
1: Eccoci qua, allora insomma parliamo di chiesa e comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
3: Ma si tratta di un portale, ilchiostro.it appunto è il dominio, di un portale che vuole mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare l'uno gli uni con gli altri.
1: Ecco, infatti cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure si fanno da parte?
3: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
1: si auto-escluso
3: piano piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma il suo Avvenire con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato su Avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 4 inserti, 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiostro si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale, altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità, oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state che per esempio che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti insomma appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono, certo, con Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche.
1: Perché chiostro? Come è venuto in mente questa immagine? Più che titolo, è un'immagine.
3: Sì, la genesi è, diciamo, è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto, che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, dell'Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo, diciamo il vero cuore, ecco, di questo polmone di spiritualità, e pensando a quello abbiamo scelto appunto questo nome, perché il chiostro è un luogo dove ci si incontra, dove ci si
1: cammina sotto al chiostro,
3: esatto,
1: ci si raccontano,
3: dove si può anche dialogare, dove si possono esprimere anche posizioni differenti, ma appunto all'interno di questo contesto, che è un contesto di comunione, possiamo dire.
1: Bello. Matteo Liut, l'impegno nella comunicazione per la Chiesa può essere anche un'occasione per riscoprire la base? Qui nel chiostro è abbastanza evidente, perché senza base, insomma, nemmeno la comunicazione della Chiesa cattolica avrebbe senso.
4: Certo, è una bellissima immagine, perché il chiostro è un posto chiuso d'incontro, ma non è un recinto, e la chiesa un po' è questo, un ritrovarsi attorno a un messaggio forte, ma che non è mai un recinto. La base per la chiesa in fondo è l'umanità, e con tutto quello che l'umanità vive, no? Direi che la chiesa appunto non è un ente separato, ma si mischia sempre con la storia, certo, di ogni singola persona, ed è così che esprime la propria identità. Quindi nell'opera comunicativa alla fine la Chiesa realizza ciò che è chiamata ad essere, cioè uno strumento che porta l'umanità a Dio, rendendo Dio presente in mezzo all'umanità. E a differenza di tutti gli altri enti, per la Chiesa la comunicazione non è mai autoreferenziale, cioè comunicando essa non parla mai fondamentalmente di se stessa, ma di ciò da cui essa deriva, cioè dal mandato del risorto, no? A battezzare tutte le nazioni, cioè di immergere tutte le nazioni nella vita di Dio. E va in questo senso letto anche il tema, per adesso abbiamo solo il tema, il 24 arriverà anche il messaggio della prossima giornata mondiale delle comunicazioni, certo, sociali, che è custodire voci e volti umani, cioè la Chiesa in questo modo si fa carico della storia, stando dalla parte di ciò che è veramente umano, e va alla ricerca di questo principio di umanità nell'esistenza di tutti e di ognuno. Un po' questo è il contesto della comunicazione nella Chiesa.
1: Tra l'altro dirò una cosa banalissima, ma comunicazione ha a che fare con la comunione, che ha a che fare con la comunità, esatto, ma insomma sì, sono tutti, certo, concetti che si riprendono con la stessa radice. Bella ancora l'immagine del chiostro, Paolo Seghedo, perché il chiostro di solito appunto ti obbliga a guardare verso l'alto se vuoi trovare una luce, di solito in mezzo c'è un pozzo e i famosi quattro fiumi dell'Antico Testamento che arrivano, entrano e vanno a comunicare tra di loro, è anche un po' questo, se vogliamo, è bellissima come idea.
3: Sì, sì, infatti nel chiostro di Spello c'è un pozzo, appunto nel chiostro di Spello naturalmente insomma è aperto, e quindi appunto si guarda verso l'alto, ricordando magari anche un po' Pier Giorgio Frassati, così insomma, certo, San Pier Giorgio, certo, così mettiamo anche un altro pizzico di associazione. Ed è vero che appunto noi vogliamo far confluire in questo portale anche tante idee, tanti contributi, vogliamo parlare a tutti il più possibile naturalmente, non solo ai soci dell'associazione, che naturalmente sono i primi, insomma, i responsabili, i soci, i primi così fruitori ovviamente di questo progetto, di questo portale, ma vogliamo cercare appunto di allargare un po', e quindi come già stavamo facendo sul sito, su azionecattolica.it, poi naturalmente dal sito dell'associazione al chiostro il passaggio è praticamente automatico, ma insomma ovviamente è molto semplice, ma come già stavamo facendo appunto cercare di offrire contributi al pensiero, anche contributi di carattere formativo, ma che possano appunto allargare un po' questo cerchio, questa comunicazione di cui parlava giustamente anche Matteo, e che insomma vuole essere appunto un modo per cercare di raggiungere più persone possibile, di far capire che il messaggio che abbiamo è un messaggio che vale per tutti gli uomini e per tutte le donne. Certo.
1: Matteo Liut, una chiesa che prova a scoprirsi, a mettersi alla prova con i nuovi linguaggi, ce la sta facendo secondo te?
4: Sì, questo è una sfida nella quale però è chiamata a portare ciò che essa vive in tutte le proprie attività, gli atteggiamenti e le posture che ha di fronte alla storia. E il primo fondamentale atteggiamento, anche di fronte all'uso dei nuovi linguaggi, è sicuramente quello dell'ascolto, perché nel suo mandato la Chiesa ha quella di far risuonare la vita di Dio nelle persone. La vita di Dio è qualcosa di non disponibile, non è frutto di un patto. La vita delle persone invece è assolutamente un flusso, è una qualcosa che non si riesce a come dire, contenere dentro uno schema, no? Quindi per far incontrare le due cose è necessario assolutamente l'ascolto. L'ascolto è l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa, in particolare dei comunicatori, quelli che sono chiamati a comunicare la Chiesa ed aiutare le persone a leggere la realtà attorno a loro attraverso gli occhi del Vangelo. E solo questo tipo di ascolto, anche con l'uso dei nuovi linguaggi, salva da un atteggiamento mortifero che è l'autoreferenzialità. Sia l'autoreferenzialità di chi comunica, con cui oggi spesso vediamo nella propaganda, sia l'autoreferenzialità di chi riceve il messaggio e che sperimentiamo oggi tutti i giorni nei social, che tendono a tenerci dentro delle bolle dove troviamo fondamentalmente solo noi stessi.
1: E il chiostro è un luogo, forse non luogo, dove lo spazio e il tempo si perdono per andare al cuore del dialogo, del confronto. Questo è Spazio Tempo di Gabbani.

0: Lo canta Francesco Gabbani, riprendiamo anche il nostro dispazio tempo qui a In Cammino, parliamo del Chiostro, questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, un chiostro online per la formazione e il dialogo. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica e vicepresidente di Azione Cattolica, e collegato da Milano il giornalista di Avvenire Matteo Liutta. Ancora ben trovati a tutti e due. In questa iniziativa, Paolo Seghedoni, c'è lo zampino del cammino sinodale.
1: Sì, c'è lo zampino del cammino sinodale, nella misura in cui appunto ci ha messo in cammino, appunto, e ci ha invitato a fare qualcosa di più, ad arrivare un po' più in là, ecco. Mi ricordo, insomma, in particolare, no, lo start, diciamo, il primo periodo del cammino sinodale, quando appunto abbiamo cercato tutti, no, di tutte le comunità, tutti anche i gruppi, i movimenti, le associazioni, di invitare appunto anche chi non viene più, chi non è mai venuto magari. E questo appunto è stato un po' anche l'innesco di questo meccanismo, di questo ripensamento appunto della comunicazione associativa, che vuole appunto fare un passo oltre e andare un po' più in là.
0: Matteo Liutta, quali sono le parole chiave, se ci sono delle parole chiave che ogni comunità e chiesa locale dovrebbe tenere a mente quando si comunica e ci si racconta?
2: Ce ne sono veramente tante, ma quella fondamentale di cui non farei mai a meno per la comunicazione delle comunità, soprattutto della Chiesa, è autenticità. Perché nei processi comunicativi oggi soprattutto i giovani annusano, sentono se chi hanno davanti, chi comunica con loro, è autentico oppure nasconde qualcosa. Per farvi capire un po' il senso di questa cosa, proprio riferendoci a un caso che ha avuto un po' di eco in queste settimane, che è quello delle suore di Ravasco, che hanno questo canale Instagram dove loro, con la loro semplicità, sono delle suore anziane che sono finite su The Guardian anche che se tu le guardi dici sei disarmante, la loro comunicazione è disarmante perché è lontanissima dalle logiche dei social, di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok, ma nella loro semplicità le accetti, le accogli, perché hanno questo modo di comunicare, questi reel spirituali molto simpatici, che le accetti per quello che sono e capisci che stanno comunicando non loro stesse ma qualcosa di più grande che hanno dietro, la loro storia, quello da cui loro vengono. Quindi secondo me veramente l'autenticità è la parola fondamentale di cui non possiamo fare a meno.
0: Il chiostro.it è un luogo autentico, Paolo?
1: È un luogo, speriamo che sia un luogo autentico, no, davvero, appunto lo spirito è proprio questo, quello di mettere a disposizione anche le nostre povertà, perché poi insomma tante volte è questo che mettiamo a disposizione, i nostri talenti naturalmente. Quello che adesso faremo, stiamo appunto per implementare alcune rubriche, per esempio all'interno di questa di questo portale. Una sarà in particolare incentrata sulla pace, e sappiamo di quanto bisogno ci sia, insomma, di continuare a parlarne.
0: C'è anche una bella iniziativa 2026 dell'Azione Cattolica per la pace, no?
1: Esatto, stiamo lavorando molto con i ragazzi, ma non solo, insomma, in tutta l'associazione, appunto, in particolare con un occhio attento alla Terra Santa. E ci sarà una rubrica invece di spiritualità, appunto, a proposito di quello che diceva anche adesso Matteo, e ce ne saranno altre anche di carattere, insomma, più formativo, ecco. Partirà una newsletter appunto di formazione per i nostri responsabili. Insomma, vogliamo che lì dentro, ecco, ognuno possa trovare qualcosa di nutrimento, possa trovare qualcosa di informativo, possa trovare qualcosa magari anche di curioso, insomma, di così che sposti un po' appunto da questa comunicazione che spesso percepiamo come pesante, come sempre in contrapposizione gli uni contro gli altri, e dobbiamo superare questa logica delle curve da stadio, insomma.
0: Una chiesa che comunica e si racconta per rendere le proprie comunità più consapevoli, custodire legami, generare visioni condivise, anche chiaramente lo scopo, l'obiettivo di Avvenire anche nella sua versione online, che continua a crescere, Matteo.
2: Sì, assolutamente. Questa dimensione, come dire, di contatto, di ascolto e di autenticità è quello che cerchiamo di vivere anche negli strumenti che offriamo anche in rete. Ovviamente l'ecosistema di Avvenire sta crescendo, ci sono tanti strumenti, i podcast, appunto le newsletter, le collaborazioni con le diocesi e con le associazioni. E in tutto questo siamo ben consapevoli che dobbiamo tenere a mente le persone a cui ci rivolgiamo, cioè le comunità con cui parliamo. Questo è assolutamente fondamentale, perché nella Chiesa e la dimensione della comunità è qualcosa di fondamentale che ha bisogno di essere espresso, diciamo, a livello quotidiano. Cioè la rete ci ha insegnato che le comunità possono vivere anche solo online. Nel caso della comunicazione ecclesiale del Vangelo questo non può essere, perché ovviamente nella comunità si impara, si respira quelle dinamiche che poi vengono vissute anche nella comunicazione, e il nostro lavoro è radicato, cerca di essere ogni giorno radicato nelle comunità, cioè lì dove la vita della Chiesa si fa.
0: Allora diamo un po' di coordinate, ilchiostro.it per saperne di più di questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, chiaramente Avvenire.it, insomma, il caposaldo che un po' fa scuola, la nave scuola della comunicazione cattolica in Italia. Grazie allora a Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica, grazie a Matteo Liut, giornalista da Avvenire, per i vostri contributi. A presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico come sempre il nostro Fabio Cruciani, in regia saluto e ringrazio anche stasera di là dal vetro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata andate sul nostro sito, a breve sarà disponibile su www.radioblu.it il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Oggi, 27 giugno, la Chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa.

Cirillo fu l'intrepido difensore della divina maternità di Maria, il trionfatore di quel concilio di Efeso che mise fine a un'insidiosa controversia teologica che aveva contrapposto per anni le due sedi più prestigiose dell'Oriente, quella di Alessandria in Egitto, della quale era vescovo Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli, retta da Nestorio.

Il patriarca Nestorio, intelligente e astuto dalla sua parte, si era fatto portavoce di un'idea che di primo acchito poteva apparire una sottigliezza bizantina, ma che in realtà smantellava uno dei dogmi chiave del cristianesimo, l'incarnazione. Nestorio si era messo a contestare il titolo di Theotekos, cioè Madre di Dio, con il quale veniva onorata la Vergine Maria. Tutt'al più, affermava Nestorio, la potremmo chiamare Madre di Cristo, cioè Christotokos. Gli pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio.

La realtà era che quel Gesù che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme era lo stesso Verbo vivente, generato dalla stessa sostanza del Padre e che nel tempo si era fatto carne. Era insomma figlio di Dio. L'incarnazione non era una pura unità di relazione di due persone in Cristo, quella divina e quella umana, ma un'unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi. Quindi Maria è madre di Dio. Questo insegnava da sempre la Chiesa universale. Proclamando queste tesi, Cirillo si oppose alle novità di Nestorio. Prendeva il via così una contesa aspra e serrata, nella quale si intromise anche l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo di Alessandria e passando poi alle vie di fatto, che per Cirillo vollero dire qualche mese di duro carcere.

ma il grande vescovo non si lasciò intimorire. Per la difesa dell'integrità della fede cristiana, egli era disposto a tutto. Noi, per la fede di Cristo, fece sapere a Nestorio, siamo disposti a subire tutto: le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte.

battagliero più che mai, Cirillo diede fondo a tutto il suo coraggio, controbattendo con acume e con dovizia di motivi tutti i sofismi di Nestorio, il quale, a corto di argomenti, non trovò di meglio che aizzargli contro i suoi seguaci, i quali gli affibbiarono per sfregio l'appellativo di faraone. Allora Cirillo si appellò all'autorità del vescovo di Roma. «Degnateci di dirci», scriveva Celestino I, «se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione».

Il Papa gli rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia. Intanto, l'imperatore di Costantinopoli, sperando nella vittoria di Nestorio, decideva di convocare a Efeso un concilio per porre fine alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente in altre sedi. Ma le cose non andarono come l'imperatore sperava e, nonostante il suo appoggio, il patriarca Nestorio uscì da Efeso sconfitto. Cirillo, dotato di profonda cultura teologica, fu abilissimo nel confutare le posizioni eretiche del suo avversario e nel far brillare in tutta la sua chiarezza la dottrina della Chiesa cattolica, così come appariva dalla Rivelazione.

L'Emanuele consta con certezza di due persone, aveva spiegato all'assemblea attenta e desiderosa di essere illuminata, di quella divina e di quella umana. Tuttavia, il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo. Non un uomo deificato, simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Con questa illuminante sintesi di pensiero riuscì a convincere la quasi totalità dei padri conciliari a proclamare Maria madre di Dio, Theotokos. Ai legati, inviati del Papa, non restò che sanzionare con grande gioia i decreti dell'Assemblea. Il concilio di Efeso, si narra, finì con una grande fiaccolata in nome di Maria, la vera trionfatrice dell'Assise, e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi più straordinari e appassionati sermoni.

Cirillo, teologo acuto e polemista indomito, fu anche un valido pastore d'anime. Usò infatti gran parte della sua intelligenza nello sminuzzare, a uso dei semplici fedeli, i concetti, non sempre accessibili, della dottrina cristiana. Accanto alle opere esclusivamente di speculazione teologica, ci sono state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca e le lettere pastorali. I meriti del battagliero vescovo stanno comunque nella sua tenace fermezza posta alla difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Tali meriti, almeno in Occidente, gli vennero però riconosciuti piuttosto tardi. Il suo culto venne infatti esteso a tutta la Chiesa Latina soltanto sotto il pontificato di Leone XIII e in tale data gli venne anche conferito il meritatissimo titolo di dottore della Chiesa.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente, perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi.
se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora
riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo pergerci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità e l'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù, e in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 27 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il Papa ai cardinali ha detto: ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Questo l'intervento di Leone XIV che ha dato il via al primo giorno di lavori di Concistoro coi porporati di tutto il mondo, incluse terre segnate da guerre, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Il Pontefice ha invitato a essere costruttori di comunione e ricordato che il suo ministero non può essere vissuto da solo. Ha chiesto perciò di essere accompagnato nel servizio alla Chiesa per riconoscere i segni di speranza che crescono nel silenzio, ma anche non ignorare fatiche, incomprensioni e resistenze. E sempre dal Concistoro si è conclusa quindi la prima giornata di lavori nel segno della pace, con un pomeriggio di confronto in aula Paolo VI per i cardinali presenti. Forte la condivisione sulla necessità di lavorare per la costruzione della pace e della civiltà dell'amore, anche attraverso un linguaggio fatto di ascolto e perdono. Numerosi gruppi hanno condiviso la necessità di superare la logica della guerra giusta e di parlare piuttosto di diritto a una difesa proporzionata. Papa Leone ha preso parte all'inizio della sessione e poi al termine guidando la preghiera conclusiva. Sono sproporzionati gli interventi militari a Gaza e in Libano, ha detto Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nel suo intervento in aula Paolo VI, esortando a superare il concetto, appunto, di guerra giusta e soffermandosi su quanto accaduto in Medio Oriente e Ucraina, parlando delle contraddizioni dell'Europa che condanna o appoggia qualche paese a seconda delle convenienze. Il cardinale ha invitato poi a non cedere alla cultura del potere e ad alimentare la cultura alternativa della fraternità e del bene comune. Da Caracas giunge il grazie dell'arcivescovo al Papa per l'aiuto. La Chiesa è vicina così al popolo. Monsignor Raúl Bior Castillo ha raccontato le conseguenze del terremoto in Venezuela e ha ringraziato Leone XIV per l'aiuto economico stanziato e lodato i soccorritori per gli enormi sforzi che compiono alla ricerca di possibili superstiti. È importante, ha detto, sentire la solidarietà e sentirsi parte di una Chiesa che è universale. Libano. I beni archeologici, culturali e religiosi sono minacciati dalla guerra. Da Tiro alla cittadella di Chama fino al castello di Beaufort, un viaggio lungo il fronte dove la guerra non colpisce soltanto vite e città. Archeologi e custodi del patrimonio, infatti, stanno raccontando il prezzo meno visibile del conflitto, la perdita di una memoria che attraversa 3.000 anni di storia e che ci riguarda. Leone a Roma. Il 1 luglio il documentario sugli anni di Prevost nella città eterna è stato pubblicato ieri in 3 lingue, inglese, italiano, spagnolo, sui canali di Vatican News, con una proiezione in anteprima per i giornalisti accreditati presso la sala stampa della Santa Sede nella Filmoteca Vaticana mercoledì 1 luglio alle ore 17. Dopo Leon de Perù e Leo from Chicago, Radio Vaticana ha pubblicato Leone a Roma, un nuovo documentario che ripercorre appunto gli anni trascorsi da Robert Francis Prevost, attuale Papa Leone XIV, nella città eterna. Un arco di tempo di circa 20 anni che va dall'arrivo in Italia dagli Stati Uniti nel 1981 fino alla nomina come prefetto del Dicastero per i Vescovi e la creazione cardinalizia nel 2023. Anni di studi, amicizie, viaggi, gite, incontri, riunioni, pellegrinaggi e lavoro. Messico, il messaggio di pace della Chiesa contro il narcotraffico in occasione della giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga che si celebra il 26 giugno, cioè ieri, il presidente della conferenza episcopale messicana, Monsignor Ramon Castro Castro, ha illustrato il progetto pastorale della Chiesa locale per restituire speranza al paese, raccontando di come i giovani siano le prime vittime dei cartelli, ma che la ferocia non risparmia nessuno. Con questo la risposta pastorale della Chiesa: il male non prevarrà. Dove il narcotraffico semina paura, il Vangelo genera artigiani di pace. Notizie dal mondo. La situazione in Venezuela è disperata. Il terremoto ha aggravato le condizioni di vita di un popolo già devastato dalla crisi umanitaria. Mercoledì il Venezuela è stato colpito da due terremoti violentissimi e a breve distanza l'uno dall'altro, di magnitudo 7.2 e 7.5, il terremoto più forte che si sia mai registrato nel paese dal 1900. Da giorni si continua a scavare sotto le macerie, il numero delle vittime continua a salire, al momento si parla di oltre 500 morti accertati, 4.300 feriti e più di 50.000 dispersi. Decine di migliaia di famiglie hanno perso i contatti e non sanno dove siano i loro cari, perciò sono stati creati dei canali per diffondere le notizie, centralizzare le segnalazioni e facilitare le ricerche. Sono collassati decine di edifici, tra cui almeno 8 ospedali, la sede della Croce Rossa venezuelana e l'ambasciata francese. È stato dichiarato lo stato d'emergenza, sospesa l'erogazione del gas per evitare perdite ed esplosione, chiuse le scuole e l'aeroporto internazionale. Una tragedia enorme per una popolazione già molto provata dalla crisi economica che non si era risolta con la rimozione dell'ex presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Gli ospedali stessi erano già molto in difficoltà prima dei terremoti, ora sono sull'orlo del collasso. In gran parte dei paesi del mondo due terremoti di tale entità avrebbero avuto un impatto altrettanto devastante, ma la crisi economica e le difficoltà del Venezuela hanno reso la situazione ancora più catastrofica. La giunta militare che governa il Burkina Faso nell'Africa occidentale ha fatto sapere di aver interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia. Ibrahim Traoré, il capo della giunta militare che nel 2022 aveva preso il potere con un colpo di Stato, ha motivato la decisione accusando la Francia di cercare di interferire con gli interessi del paese. Ieri sera l'esercito statunitense ha attaccato alcuni obiettivi militari in Iran per la prima volta dall'accordo preliminare tra i due paesi per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, firmato lo scorso 18 giugno. L'attacco statunitense è una ritorsione per un altro attacco compiuto dall'Iran giovedì sera contro una nave porta container che stava attraversando lo stretto di Hormuz lo scorso 18 giugno.

0: alta 528 metri, sede dell'omonimo gruppo finanziario statale. Il governo marocchino ha deciso che dal 20 settembre il paese tornerà al fuso orario che aveva fino al 2018, cioè un'ora indietro rispetto a quello di oggi. Il 23 settembre ci sono le elezioni e il provvedimento è considerato anche un tentativo del governo per recuperare popolarità, visto che da quando l'attuale fuso orario era stato adottato c'erano state proteste e petizioni per tornare al precedente. Concretamente significherà passare per quasi tutto l'anno al fuso GMT, sarà quindi un'ora indietro rispetto all'Italia con l'orario solare e due ore indietro con l'orario legale. Il Marocco e i suoi governi hanno avuto un rapporto piuttosto complicato col fuso orario, con modifiche frequenti vissute con insofferenza dalla popolazione e negli ultimi anni anche dai turisti. Per buona parte della sua storia recente, il Marocco si è allineato all'Europa continentale.
1: Notizie dall'Italia. L'accordo firmato da Israele e Libano è certamente un passo in avanti, in quanto, anche se ci vorrà tempo per una stabilizzazione della situazione, è importante che si sia già raggiunto l'obiettivo della firma, con l'Italia pronta a sostenere dal punto di vista diplomatico e a svolgere un ruolo anche con le nostre forze armate, con una missione internazionale dopo UNIFIL. Così ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, in un punto stampa da Dubrovnik, dove in missione per un forum internazionale e un summit del Med-9. L'Italia è quindi pronta a dare sostegno diplomatico nella controversia tra Israele e Libano. Inoltre Tajani ha sottolineato che soccorritori italiani sono al lavoro anche in Venezuela e altri sono in arrivo. Primi 5 milioni di aiuto e altri arriveranno. Si parla chiaramente del post-terremoto tremendo. Per quanto riguarda il bilancio di vittime con cittadinanza italiana, abbiamo la conferma che ci sono 3 deceduti. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà avanzi tutti i familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri, componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile, come commenta anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario che ricorre quest'oggi. L'ondata di calore in Alto Adige fa registrare i primi record storici. Quella appena trascorsa è stata la notte di giugno più calda da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche nel 1956. A Bolzano la temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi, frantumando il precedente primato di 24,2 gradi registrato il 29 giugno del 2005, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il bollino rosso del meteo si incrocia con quello della viabilità per questo fine settimana. La centrale viabilità provinciale infatti ha annunciato flussi di traffico particolarmente intensi, con forti criticità attese soprattutto per la giornata di oggi, sabato. Resta molto elevato infine l'allarme sul fronte ambientale. A causa della prolungata siccità, il rischio di incendi boschivi è elevato su tutto il territorio provinciale. In Italia fino a domani, domenica, sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Anche per quanto riguarda il vino, in Valle d'Aosta è buono lo stato dei vigneti, ma preoccupa molto la siccità. Inoltre il consorzio vini segnala anche una crescente criticità per la diffusione della popiglia japonica, un insetto che avrebbe possibili conseguenze sia sulla qualità che sulla quantità della produzione. Nello scontro tra Regione Sardegna e governo sul resort extra lusso a Cala Finanza, spiagge Cala tra le più suggestive della Gallura, davanti all'area marina protetta di Tavolara Punta Codacavallo, irrompe con un colpo di scena il sindaco di Loiri Porto San Paolo, il comune di competenza territoriale, che annuncia una revoca della delibera che aveva dato l'ok. Il piano complessivo prevede un progetto immobiliare che comprende un hotel a 5 stelle da 50 camere, 30 ville tipologie da 500 e da 200 metri quadri, ristoranti, servizi commerciali, commerciali turistici, un porto turistico e un campo da golf. Divorzio consensuale tra Amadeus e Warner Bros. Uscita con 2 anni di anticipo. Accurati appelli di Fiorello, ma le porte della Rai sembrerebbero chiuse. Resta l'ipotesi Mediaset. Notizie locali. Oscar Farinetti ai neodiplomati a Pordenone. Gestite la vostra imperfezione, restate giovani per tutta la vita. L'intervento dell'imprenditore e fondatore di

0: IT Italia al Graduation Party. Se non lavoriamo sui sentimenti, non potremo mai fare regole buone. Per crescere servono coraggio, ottimismo e fiducia. È stata presentata in procura a Pordenone una denuncia da parte dei familiari di Pierre Mascarin, 64enne di Azzano Decimo, trovato morto nelle pertinenze del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dopo essere uscito nella notte dalla struttura sanitaria. La famiglia chiede di chiarire in modo puntuale l'intera sequenza degli eventi, dall'accesso in ospedale fino al decesso, e attraverso l'avvocato Thomas Trevisiol del Foro di Udine ha chiesto che venga ricostruito ogni passaggio della vicenda. Mascarin era arrivato al pronto soccorso di Pordenone dopo un malore in casa e vi aveva trascorso alcune ore per accertamenti. L'uomo sarebbe poi uscito dalla struttura intorno a 1 di notte. Il suo corpo è stato ritrovato alle 3:15 del mattino da una persona di passaggio in via Montreale, nell'area di sosta delle ambulanze della parte storica dell'ospedale, ormai senza vita. Il caso ha ovviamente immediatamente suscitato domande e preoccupazioni nei familiari, che non si danno pace per quanto accaduto nelle ore successive all'uscita dal pronto soccorso. Emergenza caldo, ospedali in allerta, già 45 codici di calore, atteso il picco di 40 gradi. Il caldo sul Friuli Venezia Giulia, pordenonese compreso, continua ad intensificarsi e raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani. Il direttore sanitario Michele Chittaro conferma: siamo pronti, promettendo una buona gestione di eventuali accessi al pronto soccorso di Pordenone. Per domani Pordenone si aggiudica il bollino rosso, con ondate di calore estremo e criticità del traffico autostradale. Inquinamento e ozono, Sacile e maglia nera in Friuli Venezia Giulia, con livelli record e così scattano le allerte. Il Giardino della Serenissima è la città più inquinata del Friuli Venezia Giulia, almeno per quanto concerne l'ozono. Lo stesso ozono che porta danni, seppur silenziosi, ma critici per la salute della persona, soprattutto per quanto riguarda bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Ma non solo, può intaccare anche ovviamente persone sane. Notizie dal Bellunese, nuovo colpo di scena nella vicenda dei tigli di Via Feltre, che ormai ha sempre più il sapore di un caso destinato a trascinarsi tra carte bollate e decisioni ribaltate. L'ultimo atto lo firma il Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso di Italia Nostra e blocca l'abbattimento delle alberature, una decisione che ribalta quanto stabilito in precedenza dal TAR del Veneto e che di fatto congela il piano del Comune in attesa di ulteriori approfondimenti. Secondo i giudici, infatti, restano aperte questioni rilevanti che richiedono un esame più accurato prima di procedere ad un intervento definitivo e irreversibile. Cortina a rischio alluvioni, vincolato un terzo del territorio, penalizzato chi vuole costruire e stoppa il nuovo impianto di curling. Raffica di osservazioni dei comuni bellunesi al piano dell'autorità di bacino. La località olimpica fa ricorso. Il sindaco Lorenzi commenta ripercussioni sull'economia turistica. 7 bambini in un solo giorno. Il 24 giugno il punto nascita dell'ospedale di Belluno ha vissuto una di quelle giornate che restano nella memoria. 4 femmine, 3 maschi e anche una coppia di gemelli sono venuti alla luce nell'arco di 24 ore, trasformando il reparto in un concentrato di emozioni, attese e primi respiri. Un baby boom che non è un episodio isolato. Da inizio anno, infatti, il reparto registra un più 6,7% di nascite rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato in controtendenza rispetto al calo demografico nazionale e che accende un segnale di fiducia per la comunità bellunese. Vajonte, via libera dal Friuli, pronto ricorso del comitato, così la regione imprime un'accelerazione all'iter. Il progetto sul Vajonte non ha bisogno di valutazione di impatto ambientale, la rivolta del bellunese. E sono partiti i lavori per mettere in sicurezza il tratto di via Montagna d'Arsona-Feltre, danneggiato dalle forti piogge della primavera del 2023. All'altezza del ponticello, il cedimento di una porzione di terreno e del muro di sostegno avevano compromesso la stabilità della strada, rendendo necessario un primo intervento urgente per contenere il dissesto. Ora si passa alla soluzione definitiva. Il cantiere dunque prevede il consolidamento del versante con 2 scogliere in massi, la realizzazione di sistemi drenanti per regolare il deflusso delle acque e ripristino della strada privata danneggiata. Sport, promozione del territorio, attenzione al sociale. Saranno questi gli ingredienti del campionato regionale veneto di canottaggio, in programma domenica 12 luglio sul lago di Santa Croce in Alpago. L'appuntamento porterà sullo specchio d'acqua circa 250 atleti, in rappresentanza di una 13ina di società remiere del Veneto, con equipaggi attesi anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Nel gruppo 1 la Francia ha travolto la Norvegia per 4-1 nello scontro diretto per il primo posto, blindando la vetta del girone. Di là anche il Senegal con un netto 5-0 i danni dell'Iraq. Successo fondamentale per sperare nel ripescaggio tra le migliori terze. Nel gruppo G infine il Belgio passeggia contro la Nuova Zelanda per 5-1, mentre Egitto e Iran si dividono la posta con un pareggio per 1-1. I riflettori oggi sono puntati sugli ultimi incontri della fase gironi, pronti a mettere gli ultimissimi verdetti del tabellone. Vedremo giocare alle ore 23 italiane Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. E dal tennis, a Wimbledon Sinner riparte da Kecmanovic, poi possibile derby con Dardari. Paolini nella parte di tabellone di Rybakina. Serena Williams torna dopo 4 anni. E dal mondo del surf, fioravanti, nuovo numero 1 al mondo, atleta Red Bull, prima volta in vetta ranking WSL. È una sensazione incredibile, commenta, questo è veramente un sogno. E dal nuoto, 7 colli, Curtis record italiano nei 50 dorso, Martin Enghi in finale nei 50 rana. Alle finali anche Detti e fratelli De Tullio nei 400 stile, così come Pilato nei 100 rana. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 27 giugno avremo cielo sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza. Farà molto caldo specialmente in pianure nelle valli di giorno e anche di notte sulla costa. Domani, domenica 28 giugno, al mattino cielo sereno, al pomeriggio poco nuvoloso per il passaggio di velature. Sarà una giornata molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianure nelle valli, con valori intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 29 giugno. Cielo in prevalenza sereno, con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio. Sarà una giornata ancora molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianure nelle valli, con ancora record storici assoluti per il periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove sarà afoso con temperature sempre al di sopra dei 25 gradi. Venti ancora di brezza e la temperatura in pianura. In questi 3 giorni toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 40. E allora noi amici ascoltatori concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, all'inizio della settimana prossima, e auguriamo a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

La via di Emmaus doveva essere quella della delusione e della disperazione, ma per mezzo di Cristo risorto diventa la via della speranza e della gioia. I due discepoli che hanno lasciato Gerusalemme vogliono ritornare a casa loro perché considerano terminata la grande avventura di Gesù. Mentre si scambiano parole disilluse sugli avvenimenti che essi hanno vissuto da poco, Gesù li raggiunge lungo la via con l'intenzione di accompagnarli. Ma, dice l'Evangelista, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Qui non c'è soltanto la difficoltà di identificare Cristo risorto, ma c'è l'impedimento che viene dalle disposizioni intime dei discepoli, ossia dalla loro tristezza. I due discepoli faranno tutto il cammino con Gesù, che è molto vicino a loro, senza sapere che è Lui. Un'immagine dell'esperienza che tanti uomini fanno. Viene allora il contrasto tra l'amore di Cristo, che vuole aiutare i due discepoli smarriti, e l'accoglienza che egli riceve da parte loro. Con una parola affettuosa Gesù mostra loro di voler semplicemente unirsi alla loro conversazione. Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Gesù si scontra subito con il malumore. I discepoli si fermarono con il volto triste. Uno dei due, Cleopa, reagisce nel modo più scortese. Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? In questa situazione si ritrova il contrasto tra il dono divino, la grazia, e l'accoglienza che essa riceve. Lungi dal lasciarsi sconcertare da questa reazione, Gesù si limita a ripetere la sua domanda. Vuole dare ai discepoli la possibilità di dire tutto quello che hanno nel cuore. Lo fa per vera simpatia, perché anche nella sua condizione di risorto compatisce quelli che sono ancora schiacciati dalla tristezza per la sua morte. I discepoli allora accettano di raccontare il motivo della loro profonda delusione. Essi avevano sperato che Gesù fosse il Messia che avrebbe portato la liberazione a Israele, ma ora egli è stato condannato a morte e crocifisso. È già il terzo giorno da quando questo è accaduto. Per loro il terzo giorno significa che ogni speranza è perduta, mentre secondo la predizione di Gesù il terzo giorno doveva essere quello della risurrezione del figlio dell'uomo.

I due discepoli non danno peso alla testimonianza delle donne che hanno trovato la tomba vuota e hanno visto angeli che hanno detto loro che Gesù era vivo. Alcuni discepoli sono andati a verificare sul posto queste cose, ma lui non l'hanno visto. Le conclusioni sono quelle del pessimismo e dello scetticismo. A queste parole Gesù reagisce con vigore, portando una nuova luce sull'insieme degli avvenimenti. Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Per far cogliere questo principio di interpretazione, Gesù si preoccupa di dare ai discepoli una magistrale lezione di esegesi. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. L'applicazione era immediata. Poiché ha sofferto, il Messia è dovuto entrare nella sua gloria. Invece di lasciarsi abbattere dalla prova che ha colpito Gesù e di vedervi la fine penosa di un'avventura umana, i discepoli dovevano scorgervi una fonte di speranza garantita dall'insegnamento delle scritture, ossia dal piano divino che dirige tutti gli avvenimenti. Ma c'è di più. Udendo questa interpretazione confortante manifestata da Gesù, i due discepoli si sentivano già trasformati nei propri sentimenti, pieni di un nuovo ardore, come essi stessi osserveranno dopo che Gesù sarà scomparso. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? C'era bisogno di questo insegnamento per una giusta introduzione nel mistero della risurrezione. Se avesse voluto, Gesù avrebbe potuto farsi riconoscere prima e dare prima la gioia ai discepoli, ma egli ha voluto fare con loro tutto un cammino, mostrando loro il valore della sofferenza e del sacrificio. La passione non era stata un semplice ostacolo che doveva essere superato per giungere al trionfo della vita, ma era stata una via essenziale che aveva condotto a tale trionfo. Questa via era quella del più grande amore. Nella sua vita terrena il Salvatore, con il suo sacrificio, aveva amato gli uomini fino all'estremo. Il valore di questo amore era definitivo. Così il sacrificio aveva ottenuto tutte le grazie di salvezza e di vita divina per l'umanità. La risurrezione stessa era il frutto di tale sacrificio e dell'amore che lo animava.

0: Questa verità era di grande importanza per l'avvenire. Dopo la risurrezione, le sofferenze hanno continuato ad affliggere l'umanità. Esse hanno il significato di promuovere una più generosa unione all'offerta redentrice di Cristo, che permette una più ampia partecipazione nella vita della risurrezione. Per i cristiani si tratta di comprendere che per loro, come per Cristo, tutte le prove sono destinate a contribuire al trionfo della vita e hanno come conseguenza un valore essenzialmente positivo. Grazie al disegno divino, esse sono vere fonti di gioia. Quando i due discepoli lasciano la strada per andare verso casa, Gesù fa finta di voler continuare il suo cammino. Essi gli dicono: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Il Maestro attendeva questo invito. Quando li aveva raggiunti, aveva mostrato di voler stare con loro. Ora sono essi che vogliono stare con Lui. Il suo amore e la sua luce li hanno conquistati. Accettando l'invito, Gesù fa loro un ultimo dono. Essi gli offrono un pasto e nel momento in cui egli prende il pane e pronuncia la benedizione, lo riconoscono. Ma egli scompare dalla loro vista. Questo gesto di benedizione fa pensare all'Eucaristia. In realtà, anche se Gesù ha spezzato il pane per darlo ai discepoli, non c'è stata Eucaristia perché non ci sono state parole consacratorie, né cena. Dopo che Gesù è scomparso, i discepoli sono ripartiti per Gerusalemme, ma il Maestro aveva loro lasciato un segno dell'Eucaristia. La fretta con cui i discepoli riprendono il cammino indica la trasformazione che c'è stata in loro. Il ritorno è avvenuto con atteggiamenti molto differenti da quelli che avevano caratterizzato il loro cammino in direzione di Emmaus, e si è concluso come compimento di missione, quando essi hanno raccontato agli altri discepoli il loro incontro con Cristo risorto.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: lasciato lisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio,

0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Invisibile è il mio regno, ma te, mia sposa, voglio innalzare davanti agli occhi degli uomini, visibile al punto che nessuno può evitare di vedere. Ti voglio innalzare come il serpente di bronzo nel deserto, come la roccia contro la quale l'inferno si sfracella, come il monte Tabor sulla cui cima sta la nube splendente, e come la croce che getta la sua ombra sui paesi del mondo, la croce che è lo stemma della mia vittoria nella sconfitta. Voglio innalzarti con fondamenta di ferro, e la tua figura deve essere un segno di riconoscimento che io mi elevo un monumento sulla terra. Tu sarai per me una testimonianza fino ai confini del mondo, testimonianza che io c'ero e non ti abbandonerò fino alla fine dei tempi. Tu sarai un segno di contraddizione in mezzo ai popoli, e nessuno bisbiglierà il tuo nome, Chiesa, senza rabbrividire. A tuo riguardo gli spiriti si divideranno, perché molti ti ameranno e vorranno dare tutto per te, ma molti assai ti odieranno e tra di loro congiureranno di non voler darsi pace finché non t'abbiano eliminata dalla faccia della terra, e ti disprezzeranno come mai qualcosa tranne me è stata disprezzata sulla terra. Solleveranno serpi per poterti sputare in viso, ripuliranno sul tuo vestito il fango delle loro scarpe, vorranno dipingere su tutte le pareti la caricatura del tuo mistero, nelle osterie canteranno di te luride canzoni e si torceranno dal ridere, ti metteranno alla berlina e dopo averti legata e averti tappato la bocca ti copriranno di ogni volgarità di cui poi dovrai ripulirti. Nulla si lascerà intentato per renderti sospetta, e ogni tua mancanza verrà gonfiata all'infinito. Avrai molto filo da torcere, e dappertutto dove apparirà una strada passabile ci sarà di lì a poco un precipizio o uno sbarramento oppure un muro impossibile. Dovrai vivere sulla terra e tuttavia non trovare nessuna patria, renderti familiare con tutti i costumi e i malcostumi dei popoli e con tutte le miserie e i bisogni degli uomini. Ma gli uomini avranno cura perché tu, presso di loro, non abbia a diventare familiare e fidata. Ti faranno sentire che tu rimani la straniera nella casa, nel migliore dei casi tollerata, mai veramente amata. In qualunque modo tu cercherai e ti presenterai, loro non saranno contenti. Se tu ti rendi simile a loro, ti disprezzeranno. Ma se ti ritrarrai, essi diranno: guardate, essa stessa non sa dove sta di casa. Lascia che combiniamo tutto per sterminarla una volta per tutte. Per un tratto di tempo potrà sembrare che ti venga riservata della felicità e del successo. Si schiereranno intorno al tuo stemma e prenderanno dimora delle grandi cattedrali. La tua parola sarà un alimento per essi e le tue benedizioni illumineranno la loro vita. Poi però sarà come se i bambini crescessero del latte del tuo petto. I più furbi si libereranno dai tuoi legami celesti e attraverso i secoli andrà gonfiandosi la lavina della decadenza, finché irrefrenabili le masse, trascinate dall'irresistibilità di questa piega verso la terra, lasceranno il tuo ovile. Tu, che volevi radunare l'umanità per offrirla a me come un unico frutto nella coppa votiva della tua preghiera, ecco, ora ti trovi senza foglie, come un albero in autunno. Nessuna messe viene raccolta, e il comando della missione che ti arde nel cuore è ancora più inadempiuto che non nel primo giorno in cui ti sei mossa. Allora tutto era ancora possibile in mezzo alle interminabili tenebre dei pagani. Una luce era sorta e tutti i visi si volsero involontariamente verso quella novità. Ma ora il tuo canto sembra diventare un organino da strada, dove tu appari lungo la via si chiudono tutte le finestre, e ciò che le orecchie percepiscono controvoglia suscita soltanto fastidio e noia infinita. Non puoi più coprire la vergogna di esserti definitivamente giocata l'occasione. Il bisogno potrà riempire qualche tua chiesa sforacchiata, ma aspetta pure i giorni della prosperità. Sarai più dimenticata di un cadavere morto da 1000 anni. Non hai conosciuto i segni dei tempi, il fiume rapinoso dell'amore, scatenato una volta da te sopra il mondo assetato. Alzò lo schiavo il suo occhio disperato, le donne scossero i loro veli, tutti gli oppressi sentirono il soffio di una sovrumana misericordia. Ora è arginato. Di sughero è diventata la corteccia dell'albero che prima fioriva selvaggio. Così casalinga sei diventata che perfino le torri della decadenza del tempo e le scosse della persecuzione contro le tue porte e finestre appena riescono a svegliarti dal sonno, e uno schiaffo in faccia ti strappa appena un sorriso imbarazzato. La vergogna ti copre e ricopre in modo tanto più bruciante in quanto tu lo neghi e fai come se non te ne accorgessi. Così tu sei qui, mia sposa, come un segno sopra i popoli a cui si addita, molto noto ma poco amato. Il tuo venir meno ricade su di me, poiché per causa tua anche il mio nome viene bestemmiato in mezzo ai popoli. Qualcuno che mi ha cercato con cuore sincero si fermò spaventato sulla strada quando improvvisamente ti vide e si girò, e qualcun altro che vide come vivono stancamente i tuoi fedeli, quanto poco essi abbiano l'aspetto di salvati, come miseramente la fiamma dei loro cuori soffoca sotto la cenere, come severamente giudicano nel mondo mentre essi stessi sono segretamente pieni di mondo, si è voltato deciso verso l'innocenza pagana. Non il tuo amore che vince il mondo è diventato lo scandalo per loro, questo è lo scandalo che dovresti suscitare per essi, ma la tua tiepidezza e la tua inguaribile mancanza d'amore. Dovresti essere per gli uomini il simbolo dell'unità fra me e il Padre, e per questo ti ho mandato il nostro Spirito Santo, il vincolo dell'amore che unisce, e ti ho fondata sull'unità onnicomprensiva del battesimo, della dottrina e dell'ininterrotta successione dei papi. La tua stessa natura è l'unità, e ognuno dei contrassegni ai quali ti si riconosce e in forza dei quali tu puoi distinguerti è pur sempre l'unità. E poiché io stesso metto in te quest'unità e questo inestinguibile marchio ti ho impresso, poiché sono entrato in te con il mio spirito e ti muovo da dentro come il tuo stesso cuore verso l'unità, perciò non ti riuscirà di cadere da questa unità. Ma continuamente tu sei in ribellione contro te stessa. Nessun popolo è più lacerato e così dal profondo attraversato da discordie del tuo. Ognuno in te che riveste un ufficio, cura una missione, amministra un incarico, è di continuo incline a concepire la parte che egli è come il tutto, a considerare la piccola ruota che lui muove come la forza che muove il tutto, l'inutile servizio che lui fa come indispensabile. Membri siete voi tutti, e come membri dovreste integrarvi servendovi a vicenda, riconoscenti del fatto che quanto voi non avete ce l'hanno i vostri fratelli. Nell'amore che non cerca il proprio possesso possedereste allora il tutto, giacché il tutto sono io che sono il capo del corpo e la sua anima che unifica. In proverbio è passata l'invidia dei vostri preti e in divertimenti le controversie tra i vostri ordini, le rivalità delle vostre associazioni. Ognuno ritiene che il suo limitato programma sia il migliore, l'unico vero, e così i membri si disarticolano e il mio sangue santificante non scorre più attraverso di essi. Assai prima che una parte nuova della casa precipiti, anzi prima che un nuovo scisma venga sigillato, si sono indurite all'interno le linfe dell'amore, ed eresie nascoste, peccati divoratori, hanno reso inevitabili cose terribili. Con te, mio corpo, io combatto la grande apocalittica battaglia in continuazione. Ciò che rimane lontano da me e dal mio cuore è carne sorda, perduta in se stessa. Non mi è difficile salvare simili cose, non si difendono, si lasciano trarre a suo tempo dentro il gregge. Ciò che invece sta più vicino, ciò che appartiene al mistero di iniziazione del mio corpo, tutto ciò che ha ricevuto il mio spirito, è sveglio e può decidere in libertà. Sa veramente cos'è quello che si chiama peccato. Là dove io, il forte Dio, ho corroso me stesso per te, mio corpo, mia chiesa, sono diventato debole. Ma io ti ho vinto mediante la debolezza. Proprio perché tu, infelice, sapendo, pecchi riguardo all'amore, proprio per questo il tuo peccato è racchiuso dentro il mio amore. E poiché io, spirito e amore ad un tempo, sono lo stesso campo di battaglia tra Dio e il mondo, la battaglia è anche vinta per me dall'eternità e per l'eternità. E il nostro patto, che sempre vien meno, il nostro sposalizio di sangue, le rosse nozze dell'agnello, sono già ora, già qui, il bianco talamo dell'amore divino.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jaka Book.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Oh Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle del lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, avvi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che dura in eterno. Ma a volte nella scrittura vediamo dei momenti in cui sembra che il Signore abbia abbandonato il suo popolo. Lo ascoltiamo dal Salmo 74 che dice: «O Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna, come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scura nel folto della selva, con l'asce e con la mazza frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome». Guardate, fratello, il salmista fa una lamentazione per quello che era avvenuto a Gerusalemme nel 580 circa avanti Cristo: la distruzione totale, la deportazione del re Sedecia, a cui furono cavati gli occhi, la distruzione del Tempio, la distruzione delle mura della città. Gerusalemme è resa invivibile, insicura, per cui quei pochi abitanti rimasti cercarono di andar via perché la città non dava loro alcuna sicurezza. Ma il salmista, anche di fronte a tutto questo scempio, conclude dicendo: «Volgi lo sguardo alla tua alleanza». Si appella all'alleanza di Dio, un'alleanza fedele, eterna, ma il popolo non osservava questa alleanza, come oggi tanti cristiani non osservano l'alleanza della croce, facendo altre scelte che non conducono alla comunione con Dio, alla sottomissione a Lui, ma tante volte contro di Lui. Allora è che l'invito che il Signore fa, fratelli, a ricercare il suo nome. L'oppresso, coloro che sono stati deportati, non ritornino confusi. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Vedete, non si cede posto alla disperazione, ma alla speranza, come avvenne per la morte di Gesù in croce. La Madonna conservò la fede che Gesù sarebbe risuscitato, non solo avrebbe vinto il peccato, la morte. Quindi quando nel mondo si spense la luce della fede con la morte di Gesù, una fiamma è rimasta accesa sulla terra a dare gloria a Dio, il cuore della Vergine Maria. Gli apostoli, gli amici di Gesù non speravano più, Maria continuò a sperare, a tenere viva quella fiamma che poi si è accesa per il bene di tutti gli uomini, si deve accendere sempre di più per il bene di tutta l'umanità. Oggi nel Vangelo, fratelli, ci presenta un esempio di fede gradita al Signore. Un ufficiale romano andò da Gesù perché il suo servo era malato, paralizzato e soffriva enormemente. Era una persona retta, era una persona che aveva una rettitudine nel suo cuore, e quando Gesù gli disse che sarebbe andata a guarirlo, questo ufficiale disse a Gesù: «Vedi, io sono un subalterno perché ho dei superiori, ma anche io ho dei subalterni, cioè dei dipendenti, dica uno fa questo e quello lo fa, così tu hai autorità, pronuncia una parola, comanda e tutto ti obbedisce. E Gesù guarda quell'uomo con grande ammirazione, dicendo: non ho mai trovato tanta fede in Israele, eppure questo pagano ha fede e viene esaudito, perché chiunque è aperto a Dio con sincerità viene accolto dal Signore con amore. E quando torna a casa, l'ufficiale trova che il servo era guarito esattamente nell'ora in cui Gesù gli aveva detto: va, che il tuo servo è guarito. Ora, rivolta agli astanti, dice il Signore: io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè il Signore non racchiude il suo popolo entro i confini di Israele, ma chiunque si apra a Dio con fede fa parte del popolo di Dio. Quindi dice: verranno molti da tutte le parti e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, perché si fa parte del regno di Dio, non per razza, né per nascita, né per iscrizione anagrafica, ma per la fede che si ripone nel cuore di Dio, per l'accettazione dell'alleanza di Dio con noi. Perciò Gesù dice: fa parte del popolo di Dio chi lo accoglie nella fede. Abbiamo ricordato in questi giorni come Gesù stesso dice nel Vangelo: io sono la porta dell'ovile, chi entra attraverso di me troverà pascolo. E in che cosa consiste questa porta? Nell'accettare che Gesù abbia preso su di sé i nostri peccati, li abbia lavati con il suo sangue e ci abbia giustificati e riconciliati con Dio con la sua morte sulla croce. Ecco allora che tutti coloro che vanno da Gesù vengono accolti. Il Vangelo continua dicendo che Gesù entrò in casa di Pietro, c'era la suocera malata, le toccò la mano e la febbre scomparve. E allora portarono da Gesù tante persone disturbate da spiriti maligni e malati. Gesù cacciava gli spiriti maligni e guariva tutti. Perché guariva tutti? Perché aveva autorità. C'è un grande carismatico inglese, Colin Urquhart, tutti. Perché guariva tutti? Perché aveva autorità. C'è un grande carismatico.

0: quell'uomo perfettamente guarito. Cosa era avvenuto? Lui stesso, Colin, racconta questo episodio. Si era incontrato quell'uomo in quella stessa riunione con un grande carismatico tedesco morto l'anno scorso, Reinhard Bonk, che aveva un dono straordinario di guarigione, e quell'uomo era guarito perfettamente. Allora Colin, nella sua umiltà, chiese al Signore: perché, Signore, io non sono stato capace di guarirlo? E la risposta che ricevette nel suo cuore fu: non hai sufficiente autorità. Perché? Perché per guarire occorre avere autorità sulle malattie. Infatti, quando Gesù manda i suoi apostoli, dà loro autorità, non potere, autorità di comandare agli spiriti maligni e alle malattie e di guarire. E questa autorità, cari fratelli, Gesù ha consegnato alla sua Chiesa, che deve aprirsi a quel dono d'amore, alla sovranità di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù operare perché tanti siano liberati, soprattutto dagli spiriti del male, e tanti siano guariti. Anzi, la bontà di Dio è che tutti siano guariti. Signore Gesù, noi crediamo, ma tu accresci la nostra fede. La grandezza del tuo dono è molto più grande del nostro pensiero, che si ferma tante volte soltanto alle necessità personali, ma tu hai la salvezza di tutti. Vuoi che noi apriamo innanzitutto il cuore alla grandezza del tuo mistero d'amore e alla grandezza della salvezza che tu porti a tutta l'umanità. Aprici sempre più, Signore, e rendici in tutto obbediente alla tua parola. A te salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ti sei sottoposta alla parola di Dio, che ha operato in potenza, con potenza in te, fino a darti il dono di generare il Figlio di Dio virginalmente. Grande potenza si è manifestata su di te. Tu che conosci questa potenza, guida anche noi a sottometterci all'amore di Gesù con umiltà, accettando la sua sovranità su di noi e la sua sovranità su tutto ciò che è nostro e ci appartiene, perché Lui è il Signore della nostra vita. Guidaci a questa fedele ed umile sottomissione, perché il suo nome sia glorificato. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa autorità del Signore, fratelli, vi investa tutti. Vi rende in tutto docili alla grazia di Gesù, e il Signore opera in voi con potenza di Spirito Santo e con grande efficacia. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo, parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime.
1: Donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.

0: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti,
1: perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.

0: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione.
1: Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.

0: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati, credendo e sperando in te.
1: Rendili partecipi della tua beatitudine, insieme a Maria e a tutti i santi.

0: Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani il compito di portare agli uomini l'annuncio del Vangelo, sostienici con il tuo spirito, perché la tua parola, accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Rosario Tronolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

è destinato alla solitudine? Questa è la domanda da cui voglio partire. È una domanda che tocca in profondità la nostra vita, che riguarda tutti noi. Talvolta ci sembra che la risposta non possa che essere sì. Quando non riusciamo a comunicare con nessuno, quando le esperienze più ricche della nostra vita non sono percepite dagli altri, non sono valorizzate e neppure comprese. Quando ci sembra di non essere capiti neanche da coloro che ci sono più vicini, la cui vita è strettamente intrecciata alla nostra, da coloro che amiamo e per cui ci siamo tanto sacrificati. In realtà, arrendersi a questa conclusione sarebbe disumano. Abbiamo dentro di noi una voce che dice non è giusto. È la voce profonda della nostra esigenza di comunicazione e di comunione con gli altri. Un mondo in cui mancasse assolutamente la comunicazione sarebbe un mondo infernale. Jean-Paul Sartre ha scritto che l'inferno esiste e sono gli altri. I film di Antonioni hanno esaltato in un certo periodo questo tema dell'incomunicabilità, e così i romanzi di Alberto Moravia. Nel più profondo del nostro essere sentiamo che non è vero, che non possiamo rassegnarci e chiuderci noi stessi. In ciascuno di noi convivono più esperienze, solo apparentemente contraddittorie. Da una parte, le ferite e le delusioni della vita ci spingono a retrocedere, a chiuderci, a non sperare più. Dall'altra, la disumanità evidente di questa accettazione della sconfitta ci apre a nuove speranze, che possiamo avvertire all'inizio come illusorie, ma che infine si impongono. La speranza di nuovi amori, di nuovi legami, di nuove amicizie. Appena un barlume di tutto ciò si radica nella nostra vita, il suo tessuto si rianima, un sangue nuovo scorre dentro di noi. Ci sembra che le difficoltà siano di colpo cancellate, che la paura degli altri, la volontà di ripiegarci e di rinunciare ai rapporti, sia una malattia della nostra mente o del nostro spirito. Prendiamo così coscienza che lo stare bene è legato ad avere rapporti. Noi siamo destinati agli altri. Cesare Pavese così scriveva nel suo diario. La massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Mistero, perché non ci basti scrutare e bere in noi, e ci occorra riavere noi dagli altri. C'è un sigillo profondo dentro il nostro essere. La nostra realtà personale rivela l'impronta di colui che ci ha fatti.

un'epoca in cui molti hanno paura degli altri. L'altro, il diverso, rappresenta spesso il nemico, colui che insidia la nostra libertà, la nostra quiete finalmente raggiunta, la nostra pace. È visto come un invasore del territorio, un nemico della patria. E alcune volte può essere proprio così. Tuttavia, questa paura radicale dell'altro va superata. Essa si manifesta come una tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri pensieri, nelle nostre abitudini. Per i più giovani è la tentazione di limitarsi a rapporti brevi e funzionali, al piccolo grande rapporto con le tecnologie. Si creano amicizie virtuali, si può chattare con chi non si vedrà mai, si può incontrare tutto il mondo senza mai uscire da se stessi. L'altro è, invece, positivamente, la parte di me che ancora non conosco. Per prendere coscienza di me stesso e per continuare a vivere, ho bisogno degli altri. Il bambino impara a parlare sentendo la voce della mamma. Prende coscienza di esistere incontrando i volti, cominciando a toccare le cose, le gambe del tavolo, i primi giocattoli. Vedendosi allo specchio, senza uscire da noi, non possiamo crescere, perché non ci siamo fatti da noi stessi. Queste annotazioni pedagogiche rivelano una questione ben più profonda, che vorrei chiamare la nostra originale dipendenza. Per quanti sforzi la scienza possa fare per darci la possibilità di decidere se vogliamo essere o meno all'origine di altre vite, di determinare il sesso del nascituro, il colore dei capelli o degli occhi, c'è qualcosa che non possiamo assolutamente cambiare: il fatto di essere nati da altri, di non essere noi il principio radicale della vita. Ciascuno è un essere che ha ricevuto l'essere, è un essere originato.

perché sentiamo dentro di noi un'irresistibile esigenza di completarci nel rapporto con gli altri. Perché non siamo degli esseri completi. Ciascuno di noi è figlio di un padre e di una madre. E su, attraverso la catena delle generazioni, è figlio di colui che sta all'origine. Per quanto si cerchi di voler cancellare le tracce della nostra dipendenza, non si potrà mai eliminare questa evidenza. Tutto ciò che esiste ha un'origine. Quest'origine è stata pensata da alcuni come una casualità. In realtà questa risposta non soddisfa. Nessuno accetta veramente di essere frutto del caso. Quando viene meno la conoscenza del proprio padre o della propria madre perché si è stati abbandonati e si scopre nell'età matura la realtà di questo abbandono, si scava dentro la persona un grosso vuoto, un buco nero. Ciascuno sente l'urgenza e l'esigenza di un volto e di un nome da cui proviene. Non solo scopriamo di essere originati, ma vogliamo sapere chi ci ha originati. Senza la scoperta dell'origine, anche il nostro presente si confonde e si cancella. È lo struggimento che incontriamo in uno dei primi e fondamentali pilastri della cultura occidentale, l'Odissea, sulla bocca del giovane principe Telemaco. Egli è nel pieno delle sue forze, è valoroso e saggio per la sua età, eppure non si conosce. Al fondo del suo cuore c'è un vuoto che gli impedisce di affrontare i nemici della sua famiglia e della sua patria. Suo padre è stato lontano per 20 anni ed egli quasi dispera di poterlo incontrare. Eppure, se tutto avvenisse conforme al desiderio dei mortali, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. La scoperta di un amore che ci precede e ci vuole genera in noi quello stupore e quella gratitudine che è la molla segreta e nascosta di tutta la vita, l'origine del lavoro, della donazione e del sacrificio. Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono. Sono le prime parole dell'innominato dopo essersi lasciato abbracciare dal cardinal Borromeo. Quell'uomo senza nome, senza volto, sa per la prima volta in tutta la sua vita di essere un figlio amato e cercato. Ognuno di noi è un essere che continuamente riceve la vita da un altro. È questa la nascosta polla che origina il fiume dell'esistenza. Ogni tentativo di mettere in secondo piano o di negare questo fatto, cioè il nostro essere figli, finisce per uccidere la nostra identità personale. Una delle grandi mistificazioni del nostro tempo consiste nell'aver separato, addirittura contrapposto, la libertà del singolo e la sua appartenenza. Al contrario, non si è liberi se non si appartiene. Quando mi innamoro di una persona, scopro me stesso come non m'ero mai visto. Vengono a galla capacità creative, dimensioni del mio essere che non conoscevo. Nell'amore per mio padre e mia madre, per i miei figli, trovo sicurezza, forza per sacrificarmi, genialità per lavorare. Se la libertà coincide con l'esperienza di essere realizzati in sommo grado, allora libertà e appartenenza non solo non si escludono, ma si implicano reciprocamente. Se tagliamo i legami con coloro che amiamo e che ci amano, non diventeremo veramente liberi, ma cadremo in balia del potere. L'uomo solo è impotente di fronte all'invasione dello Stato, della società, dei mass media, della pubblicità. Chi nega di appartenere a qualcuno nega di esistere. Certo, ci sono rapporti di appartenenza negativi, quando per esempio uno cerca di strumentalizzare l'altro per un proprio progetto, di usarlo per riempire il proprio vuoto,
pretende di imporre le proprie idee, la propria fede, il proprio modo di vita. Ma questa non è più appartenenza, è schiavitù, che è l'opposto della libertà. Un accanimento furioso, quanto irragionevole, si è scatenato in questi ultimi secoli contro questa verità inestirpabile e bellissima. Noi non siamo Dio. Se non ci si arrende a questa evidenza, che dà la giusta dimensione della nostra vita e dei nostri atti, e ci riempie di pace perché ci libera da responsabilità che non abbiamo, la nostra esistenza sarà una somma di infelicità. Invece, arrendersi a questa evidenza è la sorgente della letizia e della costruttività. All'origine c'è un padre. Solo se riconosciamo questo possiamo diventare padri e madri, e prima ancora possiamo riconoscere chi ci ama e diventiamo capaci così di amare.

0: amici, anche oggi Don Massimo Kamisaska, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale di Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora, che stiamo appunto leggendo con noi al telefono. Buongiorno Don Massimo e benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La puntata di oggi è partita da una domanda che sembra di tragica attualità e che appartiene un po' a tutte le fasce d'età, devo dire, perché poi è una cosa che si sente dire dei giovani, così come dagli anziani o anche ovviamente dalle persone di età adulta. Cioè, l'uomo è destinato alla solitudine? Sembra che tante volte la risposta sia sì.
1: Ho voluto partire con questa domanda così radicale, così spiazzante, così feroce forse, no? Perché qui mi sembra proprio il punto cruciale della vita, forse di sempre, ma in modo particolare della vita di oggi, no? Viviamo in casermoni nelle grandi città, viviamo molto spesso senza parlarci, senza conoscerci, e sembra quasi che un destino di solitudine incomba sulla vita degli uomini. Io sono profondamente convinto che l'uomo sia destinato alla comunione, però bisogna ritrovare le strade di questa comunione. Allora, in questo capitolo io ho cercato di mostrare come questa delusione possa essere riscattata, come ci si possa aprire alla speranza di nuovi legami e di nuove amicizie. E certamente in questa strada Dio ha un posto molto importante, perché si tratta di convertire il cuore, di aprire il cuore a nuove luci, e soltanto Dio alla fine può aprire veramente il nostro cuore, anche se molto spesso lo fa attraverso altre persone. Lui interviene spesso attraverso gli uomini e le donne della nostra vita. Mi ha molto colpito una frase di Pavese, il grande scrittore, morto purtroppo tragicamente, suicida, che aveva avvertito, nel suo diario lo scrive, che la massima sventura per l'uomo è la solitudine, questa incapacità di comunicare che ha segnato così profondamente la sua vita. E poi continua nel suo diario: tanto è vero che il supremo conforto consiste nel trovare una compagnia che non falla, ecco, trovare una compagnia che non falla, che non viene meno, che non inganna, che non tradisce, ma che aiuta. Questo ritengo sia la suprema grazia della vita per l'uomo, e penso che il nostro tempo ha molto bisogno di questo. Poi il capitolo perciò si apre al tema della considerazione degli altri, appunto. Certo. Gli altri sono degli amici o dei nemici, e dico che innanzitutto io ho bisogno degli altri, l'uomo ha bisogno degli altri, e questa è una esperienza che non si può cancellare. Anche chi vive solitariamente, sia per scelta religiosa, l'eremita, sia per scelta sociale, il single, no, ha bisogno degli altri. Non solo perché è nato da altri, non viene alla luce da solo, ma perché comunque vivere vuol dire stabilire nessi, relazioni, chi ci fa il pane, chi ci ha preparato quello di cui abbiamo bisogno, e poi il sole, la luna, le stelle. Noi viviamo continuamente in rapporto e in dipendenza, dunque questa scoperta dell'altro come presenza buona e non come nemico è una cosa fondamentale per la vita, e alcune pagine appunto di questo secondo capitolo sono dedicate proprio a questo tema. E tra l'altro mi permetterei qui di dire una cosa: il libro è scritto in modo tale che non sia per niente necessario correre, anzi si può leggerne una pagina al giorno. È un testo di riflessione, anche oso dire un testo di meditazione, cioè un testo in cui le frasi brevi permettono di essere quasi talvolta memorizzate e possono farci compagnia durante la giornata.
0: Una di queste frasi, che infatti mi aveva profondamente colpito, è che ciascuno di noi è un essere originato.
1: Sì, è un essere originato. Questo è un tema che mi accompagna molto negli anni della mia maturità, e cioè la scoperta che appunto non mi sono dato l'essere, ma ho ricevuto l'essere, e che quindi non solo all'inizio io sono stato voluto da altri, ma istante per istante io sono voluto, e quindi vivere è essere in relazione. È vero, la filosofia del Novecento ha insistito molto su questo tema, e dobbiamo essere grati a tanti filosofi che ci hanno aiutato ad entrare in questa considerazione di noi stessi, ma alla fine, al di là delle filosofie, è un'osservazione esistenziale molto importante e anche molto consolante, perché se il nostro essere dipendesse solo da noi, ed è molte volte, finiremmo per essere soltanto polvere e cenere, come dicevano gli antichi. Ma siccome siamo originati, siamo voluti, c'è un amore che ci precede. Ecco, questo è alla fine la considerazione decisiva. C'è un amore che mi precede. All'inizio, quando non c'era nulla, quando non esisteva il sole, le stelle, quando non esisteva nessun uomo, nessuna pianta, nessun animale, già c'era l'amore. Questa è la parola folgorante che dice San Giovanni nella sua lettera, e che ha ripreso il Papa nella sua prima enciclica: Dio è amore, Deus caritas est. Non è una frase pia, non è una considerazione religiosa, è la scoperta fondamentale della vita, e cioè che all'origine di tutto c'è una comunione di persone, e che tutto ciò che esiste porta dentro di sé il sigillo di questa comunione. Quindi aprirci agli altri è essenziale anche per scoprire noi stessi. Aprirci agli altri è essenziale per poter vivere con dignità la nostra umanità. Gli altri non sono l'inferno, come diceva Sartre, gli altri invece sono l'anticipo di qualcosa che rimane.
0: Questa affermazione, appunto, questa coscienza dell'essere originati è come se fosse il preludio ad un'altra affermazione, cioè il fatto che noi non siamo Dio. Questa è stata un'illusione probabilmente che negli ultimi secoli l'uomo ha cercato di provare a se stesso in qualche maniera.
1: Sì, molte volte io dico a coloro che incontro, a cui parlo, e ai miei stessi seminaristi, che in fondo la scoperta decisiva, anche l'opzione decisiva nell'esistenza è questa: sono o non sono Dio. Sembra una buttata, naturalmente, se uno camminasse per le strade, per le piazze dicendo sono Dio, verrebbe ricoverato. È successo anche a Nietzsche questa cosa. In realtà la frase e l'espressione è molto più rivelatrice di quanto ci si immagini, perché noi molto spesso viviamo pensandoci Dio, pensandoci il bene e il male, pensandoci l'origine delle decisioni sugli altri, pensando di poter fare tutto, e quando la vita ci sfugge o quando la vita ci contraddice, allora o ci lamentiamo contro Dio o lo neghiamo, e tutto si fa complicato. Invece è molto semplice riconoscere di essere creature, di essere dipendenti, ma di avere una grande dignità, di averla ricevuta questa dignità, di poterla esprimere assieme agli altri uomini. In fondo, in questo realismo, in questa serenità, sta la possibilità di vivere bene.
0: Don Massimo, lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia anche oggi.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: pagine e fogli.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
2: La storia dell'apostolo delle genti.
3: Con Pierpaolo Cuna.
2: Il narratore Rosario Tronnolone.
4: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
3: Allestimento e regia Laura De Luca.
1: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: attraversata tutta Cipro fino a Pafo, trovarono un mago, uno pseudo-profeta giudeo di nome Bar Jesus, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Costui fece chiamare Barnaba e Saulo perché desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, si opponeva loro, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissò in volto.
1: Uomo ricolmo di ogni inganno e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la finirai di distorcere le rette vie del Signore. Ed ora, ecco la mano del Signore è su di te. Resterai cieco e per un certo tempo non potrai vedere la luce del sole.
0: In quell'istante buio e oscurità lo avvolsero ed egli andava intorno cercando chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole, vedendo ciò che era accaduto, abbracciò la fede, colpito dalla dottrina del Signore.

0: Siamo dunque a Pafo, la nuova capitale dell'isola di Cipro. Sono iniziati per Saulo 3 anni almeno di cammino, di predicazione, di partenze, di fughe, di ritorni, alla fine degli anni 40 del primo secolo, regnando a Roma Claudio imperatore. La spedizione in pieno mondo pagano è stata decisa dalla chiesa di Antiochia. E così, dopo le prime esperienze a Damasco, a Gerusalemme, a Tarso, alla stessa Antiochia, ora Saulo è pronto a portare il nome di Cristo dinanzi ai popoli.
1: C'erano nella chiesa stabilita ad Antiochia profeti e dottori, e fra questi Saulo. Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera a cui li ho destinati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li lasciarono partire.

0: L'atto dell'imporre le mani non è una consacrazione, ma un segno piuttosto di corresponsabilità della Chiesa antiochena nell'opera che si sta iniziando, un'invocazione del sostegno divino ai missionari. E i missionari sono tre, nell'anno 45 o 46, Barnaba, Saulo e Giovanni, detto anche Marco, un giovane che hanno portato con sé da Gerusalemme. Scesi da Antiochia a Seleucia, porto della metropoli siriaca, i tre si imbarcano per la prima destinazione, appunto l'isola di Cipro, patria di Barnaba. Famosa per le miniere di rame, i folti boschi, il buon olio e buon vino decantati dallo storico Strabone, Cipro ha un'estensione di circa 10.000 km quadrati. È stata via via soggetta alla Siria, all'Egitto, ad Alessandro il Grande, poi di nuovo all'Egitto. Dal 58 a.C. si trova sotto il dominio romano. I tre missionari sbarcano dapprima nell'ex capitale Salamina ed è la prima tappa del viaggio. Il metodo di tutti gli evangelizzatori in quest'epoca è prendere contatto innanzitutto con le comunità ebraiche, parlare di Cristo incominciando dalle sinagoghe. Il giorno adatto è il sabato, con la riunione in sinagoga per la lettura della legge e dei profeti, presenti i fedeli ebrei a pieno titolo, i circoncisi, ma anche i pagani simpatizzanti, non circoncisi, detti timorati di Dio. Secondo l'usanza ebraica, se a queste riunioni partecipano fedeli di passaggio, li si invita a prendere la parola. Ed è questo il momento per Saulo, Barnaba e Marco di rivolgere ai fratelli di fede l'annuncio del Vangelo, con discorsi che si rifanno dapprima all'antica storia di Israele, alle promesse divine, alla parola dei profeti, per proclamare poi il protagonista della nuova alleanza, Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto. Lasciata dunque Salamina, la piccola comitiva ha percorso tutta l'isola nel senso della lunghezza, raggiungendo Pafo, la nuova capitale, in cui siede il governatore romano, il proconsole Sergio Paolo. Persona saggia, lo hanno descritto gli atti. Questo funzionario, come altri suoi colleghi, è molto assetato e curioso di notizie sulle strane esperienze religiose orientali, tanto che nel suo seguito c'è il mago ebreo Bar Jesu Elimas, il quale però, come abbiamo sentito, capisce in fretta che il fascino di Paolo è un pericolo per il suo prestigio e fa di tutto perché il proconsole non stabilisca contatti con lui. Ma Sergio Paolo vuole invece conoscere personalmente i nuovi venuti e soprattutto la fede che vanno predicando. Sergio Paolo diventa così la prima alta autorità romana convertita al cristianesimo ed è a questo punto che gli atti lasciano incidentalmente cadere una piccola notazione riguardante l'apostolo.
1: Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, lo fissò in volto.
0: È la prima volta che Saulo riceve questa nuova denominazione, sulla quale si è abbastanza discusso. Secondo alcuni, per esempio San Girolamo e anche Sant'Agostino, l'apostolo ha scelto questo nome in segno di omaggio a Sergio Paolo, appunto il proconsole convertito. In realtà a quell'epoca è piuttosto frequente nell'ambiente ebraico portare due nomi, uno di origine israelitica, l'altro di origine greca o latina. Sembra probabile anche che l'apostolo come cittadino romano abbia fin dalle origini due nomi, un nomen ebraico, Saulo, e un cognomen romano, Paolo. Ma è interessante notare che questo nome romano appare negli atti proprio in coincidenza con la conversione del console Sergio Paolo.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: Paolo e i suoi compagni si imbarcarono da Pafo e giunsero a Perge di Pamfilia. Partendo da Perge, con una traversata giunsero ad Antiochia di Pisidia. Il giorno di sabato entrarono nella sinagoga e si posero a sedere. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione per il popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e fece segno con la mano.
2: Uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i padri nostri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto, e con opere prodigiose li condusse fuori da quella terra. Per circa 40 anni li assisté nel deserto, poi distrusse 7 popoli nella terra di Canaan e diede ad essi in eredità la loro terra. Tutto ciò nello spazio di circa 450 anni. Dalla sua discendenza Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Giovanni preparò la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele.

rifiutando di riconoscere lui e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, li hanno adempiuti, pronunziando la sua condanna. E pur non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Quando ebbero compiuto tutto ciò che era stato scritto intorno a lui, lo deposero dal patibolo e lo misero in un sepolcro. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti ed è apparso durante molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi proclamiamo la buona novella. La promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù, come è scritto nel Salmo II. Tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato. Vi sia dunque noto, o fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. E l'intera giustificazione, che non avete potuto ottenere mediante la legge di Mosè, per mezzo suo la ottiene chiunque crede. Guardate perciò che non s'avveri per voi la parola dei profeti. Guardate, o spergiuri, stupitevi e allibite, perché io farò un'opera nei vostri giorni, un'opera che non la credereste se ve la raccontassero.

0: Scioltasi l'adunanza, molti giudei e proseliti adoratori di Dio accompagnarono Paolo e Barnaba, i quali, continuando a parlare loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. I giudei, vedendo quella folla, furono presi da gelosia e contraddicevano alle cose dette da Paolo, bestemmiando.
1: Era necessario annunciare a voi prima di tutti la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Ti ho posto a luce delle genti perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra.

I pagani che ascoltavano ciò si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e quanti erano preordinati alla vita eterna abbracciarono la fede. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne devote della nobiltà e gli uomini di primo piano della città. Suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dai loro confini. Essi allora, scuotendo la polvere dai loro piedi contro di essi, se ne vennero a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di letizia e di Spirito Santo.

Eccoci dunque a Iconio, lontana 120 km da Antiochia di Pisidia. La popolazione qui è prevalentemente composta di veterani, di funzionari romani, di galati e ellenizzati e di ebrei. Centro tessile di una certa importanza, probabilmente offre a Paolo la possibilità di esercitare il suo antico mestiere di facitore di tende. Oggi l'antica Iconio si chiama Konya ed è una città turca a 1150 metri sul bordo medio orientale dell'altopiano anatolico. Il suo primitivo nome greco, Iconio, significa piccola icona, immagine.

0: e anche all'odierno visitatore essa si presenta come un delizioso dipinto orientale, dominato dal verde smeraldo della cupola conica del Tekke, il suo celebre monastero islamico, una cupola circondata da 18 cupolette rivestite di piombo. La città, fondata nel VII secolo a.C. dai Frigidi, viene poi celebre con i Greci e con i Romani, ma rimane alla storia soprattutto per lo splendore raggiunto in epoca selgiuchide, tra l'XI e il XIII secolo, prima che Maometto II, il conquistatore, nel 1467 la incorpori nell'Impero Ottomano. Oggi a Konya non si trovano reliquie dei passaggi di Paolo durante i suoi primi due viaggi missionari, ma abbondano le testimonianze islamiche. In particolare i visitatori oggi vengono per incontrare la misteriosa e affascinante esperienza dei dervisci giranti, una comunità monastica considerata ben presto eterodossa dalle autorità ufficiali musulmane. Questi dervisci, cioè poveri, si raccolgono attorno al convento di Konya, trasformato nel 1927 in museo da Kemal Atatürk, il fondatore del moderno Stato turco. Al centro di questo convento, infatti, si innalza un magnifico sarcofago di marmo coperto da un broccato d'oro del peso di oltre 40 kg, dono di Maometto II. E questa è la tomba di Jalal ad-Din Rumi, chiamato anche Maulana, cioè il nostro maestro, fondatore della confraternita dei dervisci giranti. Konya dunque è sede di un ricordo cristiano vivo nella memoria della Chiesa, ma anche il segno di un profondo bisogno di Dio presente in tutti gli uomini. Cantava lo stesso Rumi: «Noi siamo le arpe e tu ci tocchi col plettro, il dolce lamento non proviene da noi, sei tu che lo operi, siamo noi il flauto e il suono che è in noi è da te».
1: Anche ad Iconio Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono con tanta efficacia che un gran numero di giudei e di greci abbracciarono la fede. Ma i giudei increduli eccitarono i pagani ed esasperarono i loro animi contro i fratelli. Ciò nonostante si trattennero colà per molto tempo, parlando con coraggio nel Signore, che dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per la loro mano. La popolazione della città si divise. Alcuni stavano con i giudei, altri con gli apostoli. Ma quando pagani e giudei si mossero con i loro capi per maltrattarli e lapidarli, saputolo, si rifugiarono nelle città della Licaonia, a Listra, a Derbe e nei dintorni. Ecco là, predicavano il Vangelo.
0: Listra è a una quarantina di chilometri da Iconio. Come Derbe, appartiene alla regione della Licaonia, un altopiano stepposo, un'agricoltura di pura sussistenza, centri urbane con scarse attività. Non si parla negli atti della sinagoga di Listra. Le famiglie di ebrei qui devono essere ben poche. Qui Paolo e Barnaba hanno per ascoltatori soprattutto dei campagnoli. Sono legati ad antichi culti politeistici, un po' riverniciati di paganesimo ufficiale. Proprio sotto gli occhi di questa gente avviene il fatto prodigioso.
1: Vi era un uomo in Listra, incapace di reggersi in piedi, essendo zoppo fin dalla nascita. Stava sempre seduto e non aveva mai fatto un passo. Costui sentì Paolo mentre parlava. Paolo lo guardava.
2: Alzati diritto sui tuoi piedi.
1: Egli balzò su e cominciò a camminare. Le turbe, vedendo ciò che Paolo aveva fatto, si misero a gridare: «Gli dèi in forma umana sono discesi tra noi». E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era il più eloquente. Intanto, il sacerdote di Zeus, il cui tempio si trovava alle porte della città, condusse dei tori inghirlandati presso le porte e voleva offrire un sacrificio insieme con la folla. Quando gli apostoli Barnaba e Paolo vennero a sapere di ciò, si precipitarono in mezzo alla folla.
2: Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, con le vostre debolezze, e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi si trova. Egli nelle generazioni passate ha tollerato che tutte le genti andassero per le loro strade, ma non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, operando benefici, dandovi dal cielo le piogge e le stagioni fruttifere, saziandovi di cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori.
1: Dicendo ciò, a malapena riuscirono a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Ma giunsero dei giudei da Antiochia e da Iconio, i quali si guadagnarono le folle e lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città pensandolo morto. Ma quando i discepoli gli fecero cerchio intorno, egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba per Derbe.
0: Alcuni seguaci dunque sono stati fatti. Un embrione di chiesa, un gruppuscolo di cui fa parte anche il giovane Timoteo, figlio di madre ebrea e di padre greco, destinato a diventare fedelissimo collaboratore di Paolo. Si trova a circa 50 chilometri dall'Istra e gli atti ci dicono che Barnaba e Paolo hanno predicato anche qui, oltre a fare un numero considerevole di discepoli. A questo punto il primo viaggio missionario potrebbe ritenersi concluso. Antiochia di Siria, il punto di partenza, si trova a 250 chilometri. Tra un soggiorno e l'altro sono ormai passati anni. È ora di tornare. E infatti Paolo e Barnaba giudicano conclusa la campagna, ma solo in questo senso: a Derbe finisce il lavoro di prima predicazione, di annuncio iniziale. Però non si possono lasciare a se stessi quei nuclei cristiani che la loro parola ha fatto germogliare e che essi hanno poi dovuto abbandonare proseguendo il cammino. E così da Derbe incomincia una marcia a ritroso. Paolo e Barnaba tornano a visitare i discepoli di Listra, di Iconio, di Antiochia, di Pisidia, e il frutto del loro soggiorno è la trasformazione di quei nuclei in comunità organizzate e rinfrancate con i loro capi, con un più preciso indirizzo di vita.
1: Dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che è attraverso molte tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio.

Per loro costituirono nelle singole chiese degli anziani e dopo aver pregato e digiunato li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto.

0: Attraversata la Pisidia, giunsero nella Panfilia e dopo aver predicato la parola a Perge, discesero ad Attalia e di lì fecero vela per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Giunti colà e radunata la chiesa, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Ivi rimasero non poco tempo con i discepoli.
1: Siamo così ritornati al punto di partenza, cioè ad Antiochia, alla comunità che li aveva mandati. L'impresa a cui Dio aveva chiamato Paolo e Barnaba è conclusa. Resta però da vedere come essa influirà sui rapporti con la Chiesa Madre di Gerusalemme, dove non tutti approvano il modo con cui Paolo ha presentato il Vangelo ai pagani.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.
1: La storia dell'Apostolo delle Genti.
3: Pierpaolo Cuna.
1: Il narratore Rosario Tronnolone.
4: E la partecipazione di Arnaldo Nicchi.
3: Allestimento e regia Laura De Luca.
2: Mi chiamo Saulo e vengo da Tarso.

0: Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
1: Dalla leggenda aurea di Jacopo da Varaggine, la storia di San Pietro, dalla voce di Stefano Cavallo.

L'apostolo Pietro sorpassò in fervore gli altri apostoli, poiché desiderò di conoscere il nome del traditore. E come dice Sant'Agostino, se lo avesse saputo, avrebbe fatto a pezzi Giuda coi propri denti. Per questo il Signore non volle rivelarne il nome. Dice San Crisostomo, se Cristo avesse pronunziato il nome di Giuda, Pietro subito si sarebbe alzato e lo avrebbe ucciso. Pietro camminò sul mare verso il Signore e fu scelto da Cristo per assistere alla trasfigurazione e alla resurrezione della fanciulla di Gerico. Trovò la moneta nella bocca del pesce e ricevette da Cristo le chiavi del regno dei cieli e l'incarico insieme di pascere il gregge dei fedeli. Nel giorno di Pentecoste convertì, con la sua parola, 3.000 uomini. Predisse la morte di Anania e Safiro. Guarì il paralitico Enea. Battezzò Cornelio. Resuscitò Tabita. Risanò gli infermi con l'ombra del corpo. Fu liberato dall'angelo quando Erode lo fece chiudere in carcere. Quali furono i suoi cibi e i suoi abiti, Pietro stesso ce lo attesta nel libro di Clemente. Io mi nutro, dice, di pane e olive, raramente di pane e legumi. Il mio vestito è la tunica e il mantello che sempre porto, e non cerco di avere di più. Si racconta anche che portasse sempre con sé un lino per rasciugare le copiose lacrime che non poteva trattenere, ogni qualvolta si ricordava delle dolci e amate parole del Signore. Piangeva amaramente anche quando gli sovveniva il ricordo del suo tradimento, così che il suo volto, secondo la testimonianza di Clemente, era tutto lacerato di lacrime. Si dice anche che ogni notte, quando udiva il canto del gallo, Pietro si alzasse e si mettesse in preghiera, e che di nuovo le lacrime prorompessero copiose dai suoi occhi. Clemente ci racconta anche che quando la moglie di Pietro fu condotta al martirio, quegli ne esultasse grandemente e le gridasse, chiamandola per nome, «Moglie mia, ricordati del Signore». Un giorno Pietro mandò due suoi discepoli a predicare e durante il viaggio uno morì. L'altro tornò da Pietro e gli narrò l'accaduto. Quest'ultimo era, secondo alcuni, San Marziale, secondo altri San Materno o San Fronto. Il discepolo morto era il prete Gregorio. Allora Pietro dette al discepolo il suo bastone e gli ordinò di deporlo sopra il compagno morto. Questi giacque morto per 40 giorni. Poi risorse.

In quel tempo c'era a Gerusalemme un mago di nome Simone che pretendeva di essere la prima verità e prometteva di rendere immortali tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Asseriva inoltre che niente gli era impossibile. Era il solito dire, come si legge nel libro di Clemente: «Sarò adorato come un dio

Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Comanda che mi sia dato di nascosto un pane d'orzo». Quando Pietro ebbe il pane, lo benedisse e lo nascose dentro una manica. Poi esclamò: «Simone, chiedi a Dio che ti dica cosa ho pensato, che cosa ho detto e che cosa ho fatto». Allora Simone, indignato, disse: «Vengano i cani feroci e lo divorino». Subito apparvero dei grandissimi cani che si avventarono contro Pietro, ma questi mostrò loro il pane benedetto e li mise in fuga. Disse poi a Nerone: «Ti ho dimostrato con i fatti e non a parole di conoscere il pensiero di Simone. Aveva promesso di mandare contro di me i suoi angeli, ma ha mandato dei cani, dimostrando così di non avere alcun potere sugli angeli di Dio». Disse Nerone: «Ascoltate Pietro e Paolo, io non posso far niente qui contro di voi, e per oggi vi risparmio. Ma ci ritroveremo in un luogo ove io possa giudicarvi». Simone, crescendo sempre più in superbia, osò vantarsi di sapere rendere la vita ai morti. Accadde ora che un giovane morisse. Per volere di Simone fu fatto venire Pietro e decretato che sarebbe stato ucciso colui che non avrebbe saputo rendere la vita al morto. Simone cominciò a fare i suoi incantesimi e il morto cominciò a muovere la testa, così che tutti volevano lapidare Pietro. Ma Pietro disse: «Se il morto è ritornato in vita, si alzi, cammini e parli. Altrimenti è chiaro che è stato uno spirito infernale a fargli muovere la testa». Allontanate intanto Simone dal letto, per svelare meglio ogni suo diabolico inganno. Simone fu allontanato dal letto e il giovane tornò immobile. Allora Pietro si mise in preghiera ed ordinò da lontano: «Fanciullo, risorgi in nome di Gesù Cristo Nazareno». Subito il giovane risorse e camminò. Il popolo voleva lapidare Simone, ma Pietro disse: «Abbastanza grande è già il suo castigo, poiché si è visto superato. Il mio maestro mi ha insegnato a rendere bene per male». Disse allora Simone: «Sappiate, Pietro e Paolo, che io non adempirò il vostro desiderio e non mi degnerò di incoronarvi della corona del martirio». Risposero i due santi: «Che noi possiamo ottenere quanto desideriamo, ma che tu non abbia in sorte che male, perché ogni tua parola è menzogna». Allora Simone si recò da Marcello, suo discepolo, e gli legò un cane alla porta di casa, dicendo: «Ora vedrò se Pietro, che ha l'abitudine di venire a visitarti, vorrà entrare». Dopo poco venne Pietro e, con un segno di croce, sciolse il cane che, mansueto verso tutti, si lanciò furioso contro Simone. Lo gettò a terra e voleva strangolarlo. Accorse Pietro e comandò al cane di non fare a Simone alcunché di male. Il cane non morse Simone, ma ne fece a pezzi i vestiti, così che il mago rimase nudo. Allora la popolazione, soprattutto i fanciulli, si misero a inseguire il mago e lo scacciarono dalla città come fosse un lupo. Costui per un anno non osò più farsi vedere. Frattanto Marcello, convinto dai miracoli di Pietro, ne divenne discepolo. Quando Simone tornò a Roma, fu amichevolmente accolto da Nerone. Allora convocò la popolazione e dichiarò di essere stato gravemente offeso dal Galileo e di volere ormai abbandonare la città che fino allora aveva protetta con la sua presenza. Aggiunse anche che ben presto di lì sarebbe salito al cielo, perché la terra non era più degna di portarlo. Nel giorno stabilito, il mago salì su di un'alta torre, come dice Lino, sul Campidoglio, e di là si mise a volare con la testa coronata di alloro. Disse Nerone a Pietro e Paolo: «Voi siete due impostori, e quest'uomo è veritiero». Disse allora Pietro a Paolo: «Paolo, alza la testa e guarda». Paolo alzò la testa e vide Simone volare, onde disse a Pietro: «Pietro, perché indugi? Porta a termine l'opera cominciata, perché il Signore ci chiama». Pietro disse: «Angeli di Satana, che portate nell'aereo questo uomo, io vi comando in nome di Cristo di non sostenerlo più e di lasciarlo precipitare». Subito il mago precipitò a terra e si ruppe la testa e morì.

Quando Nerone seppe questa notizia, fu molto addolorato per aver perso un tal uomo e disse agli apostoli che li avrebbe puniti. Li consegnò ad un alto funzionario chiamato Paolino perché li chiudesse nel carcere mamertino sotto la guardia di Processo e Martiniano. Pietro convertì i due soldati che gli aprirono le porte del carcere. Per la qualcosa, subito dopo il martirio dei due apostoli, ebbero anch'essi la testa tagliata. Pietro infine accondiscese alla preghiera dei fratelli che lo esortavano ad allontanarsi da Roma, ma quando fu giunto, secondo le testimonianze di Lino e Leone, alle porte della città, nel luogo in cui ora si eleva la chiesa di Santa Maria ad Passus, vide il Signore che gli veniva incontro. Disse Pietro: «Signore, dove vai?» Rispose il Signore: «Vado a Roma per essere di nuovo crocifisso». E Pietro: «Signore, di nuovo devi essere crocifisso?» E il Signore: «Sì». E Pietro: «Allora, Signore, io voglio tornare a Roma per essere crocifisso insieme a te». Dopo queste parole, Cristo salì al cielo, lasciando Pietro in lacrime. Questi comprese che era giunta l'ora del suo martirio. Tornò a Roma e riferì l'accaduto ai fratelli. Poco dopo fu imprigionato dalle guardie di Nerone e presentato al prefetto Agrippa. Ci tramanda Lino che il volto di Pietro era raggiante di gioia. Disse il prefetto: «Non sei tu l'uomo che vive fra la plebe e si vanta di allontanare le donnette dal letto coniugale?» Rispose Pietro: «Io non mi glorio che della croce di Cristo». Allora Agrippa ordinò che Pietro, come straniero, fosse crocifisso e Paolo, in quanto cittadino romano, fosse decapitato.

sua lettera a Timoteo sulla morte di San Paolo, Dionisio così scrive: «Fratello mio, Timoteo, se tu avessi visto il martirio di Pietro e Paolo, saresti venuto meno per il grande dolore. Chi non avrebbe pianto quando fu pronunziata la sentenza per cui Pietro doveva essere crocifisso e Paolo decapitato? Avresti visto gentili e giudei percuoterli a gara e a gara sputargli in faccia. Quando venne poi il terribile momento della separazione, Paolo disse a Pietro: «La pace sia con te». Pietro poi disse a Paolo: «La pace sia con te, predicatore di virtù». Poi seguì ambedue i miei maestri, l'uno dopo l'altro, perché non furono martirizzati nello stesso luogo. Secondo la testimonianza di Leone e Marcello, quando Pietro giunse dinanzi alla croce, disse: «Il mio Signore è disceso dal cielo sulla terra», per cui, giustamente, fu di nuovo innalzato sulla croce. «Ma io, per grazia di Dio, dalla terra sono stato chiamato al cielo, cosicché desidero che la mia testa sia rivolta verso la terra e i piedi verso il cielo. Non sono degno di morire come il mio Signore». I carnefici così lo crocifissero. Ma il popolo infuriato voleva uccidere Nerone, il prefetto, e liberare l'apostolo. Allora Pietro chiese al popolo di non voler impedire il suo martirio. Narrano Egesippo e Lino che Dio aprì gli occhi di coloro che piangevano. Videro gli angeli del Signore con corone di rose e di gigli nelle mani, e Pietro in croce in mezzo a loro ricevere da Cristo un libro su cui leggeva ogni parola che pronunziava. Egesippo ci attesta che Pietro così abbia parlato dalla croce: «Signore, sempre ho desiderato di imitarti, ma non ho osato pretendere di farmi crocifiggere come te. Tu sempre sei stato giusto, ed eccelsa è la tua altezza. Ma noi siamo figli del primo uomo e figli del suo errore». Si accorgeva intanto Pietro che i fedeli lo vedevano trionfante nella sua gloria, onde dopo averne reso grazie a Dio, tutti li raccomandò al Signore e spirò. Allora i due fratelli, Marcello e Apulio, suoi discepoli, lo deposero dalla croce e ne seppellirono il corpo, dopo averlo cosparso di profumi. Nello stesso giorno, Pietro e Paolo apparvero a San Dionisio, secondo quanto scrive questo santo in questa lettera: «Fratello mio Timoteo, ecco il miracoloso prodigio che accadde nel giorno della loro morte. Li ho visti, ambedue, che tenendosi per mano entravano nella città. Erano rivestiti di luce, e di luce splendente, incoronati. Nerone non rimase impunito per questo delitto, e per quanti ne aveva commessi nel corso della sua vita, poiché si uccise di propria mano. Ecco alcune delle sue efferatezze. Si legge in una storia, in vero apocrifa, che Seneca, suo maestro, sperava di ricevere una giusta mercede nella sua fatica, ma Nerone gli disse di scegliere a quale albero preferisse essere impiccato. Questa era la sua ricompensa. Domandò Seneca per quale motivo fosse stato condannato a morte. Allora Nerone fece vibrare sulla testa del maestro una spada affilata. Seneca abbassò la testa per evitare la morte e Nerone disse: «Maestro, perché abbassi la testa dinanzi a questa spada?» Rispose Seneca: «Sono un uomo e temo la morte». E Nerone: «Anche io ti temo e fin da piccolo ti ho temuto, onde non potrei quietamente vivere sapendoti vivo». Disse Seneca: «Se è necessario che muoia, concedimi almeno di morire della morte che vorrò». E Nerone: «Scegli e non indugiare». Allora Seneca, dopo aver fatto un bagno caldo, si fece aprire le vene delle braccia e morì dissanguato, giustificando così il presagio del suo nome, perché Seneca significa «se necans», suicida, ed egli si uccise di propria mano, per quanto costretto. Un'altra volta Nerone,
avendo letto con molto piacere il racconto dell'incendio di Troia, fece bruciare Roma per 7 notti e 7 giorni. Mentre Roma bruciava, l'imperatore, dall'alto di una torre, gioiosamente declamava i versi dell'Eneide. Leggiamo nelle cronache che Nerone si dilettava a pescare con reti d'oro e pretendeva di cantare meglio di ogni cantore. Al fine i romani, non potendo più a lungo sopportare la pazzia dell'imperatore, ne assalirono il palazzo e inseguirono Nerone fino a che giunse fuori di Roma. Quando questi si accorse di non avere ormai via di scampo, acuminò un bastone con i propri denti e con questo si trafisse. Si legge altrove che fu divorato dai lupi.

Al tempo del Santo Cornelio, alcuni pii greci si impadronirono dei corpi dei due apostoli e volevano portarli nei loro paesi. Ma i demoni che abitavano negli idoli cominciarono a gridare per divino volere: «Romani, accorrete, perché vengono portati via i vostri dei». I fedeli capirono che si trattava degli apostoli, mentre i gentili pensavano che si trattasse dei loro idoli, cosicché si radunò una grande moltitudine di fedeli e infedeli, che si misero alla ricerca dei ladri. I greci, intimoriti, gettarono i corpi dei due santi in un fosso vicino alle catacombe, dove ben presto vennero tolti dai cristiani, ma questi non sapevano quali ossa fossero di Pietro e quali di Paolo. Si misero in preghiera e in digiuno, fino a che una voce dal cielo disse loro: «Le ossa più grandi sono del predicatore, quelle più piccole del pescatore». Poi le ossa spontaneamente si separarono e furono deposte separatamente nelle chiese dedicate a Pietro e a Paolo. Alcuni autori hanno messo in dubbio che Pietro e Paolo abbiano sofferto il martirio nello stesso giorno, credendo piuttosto che fra la morte dei due santi sia intercorso un anno. Ma San Girolamo e tutti gli altri santi che si sono occupati di tale argomento sono concordi nell'affermare che Pietro e Paolo morirono nello stesso giorno e nello stesso anno. La stessa cosa appare dall'epistola di San Dionisio e dalle parole di Papa Leone. «Non senza motivo», scrive, «ci sembra il fatto che Pietro e Paolo abbiano sofferto il martirio nello stesso luogo e nello stesso giorno per giungere insieme al cospetto di Dio. Nello stesso luogo, perché Roma era degna sede per ambedue, sotto lo stesso tiranno, perché li sopprimesse un'uguale crudeltà». Noi sappiamo però che Pietro e Paolo soffrirono il martirio nello stesso giorno, ma non nello stesso luogo. E quando Papa Leone dice «nello stesso luogo», vuole intendere semplicemente che ambedue furono suppliziati a Roma.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, dopo aver affidato agli apostoli il compito di annuncio della parola di Dio, fa alcune raccomandazioni che vengono riportate dal Vangelo di questa domenica. Sono parole che possono creare disagio, perdere la propria vita per acquistarla, odiare il proprio padre, la propria madre per ottenere la vita eterna. Il senso di queste cose può essere riassunto così: l'amore di Dio è qualche cosa di più. L'amore di Dio è qualche cosa di più grande. Ed allora comprendiamo anche queste espressioni che leggiamo nel Vangelo. L'amore per il Signore è al di sopra di tutto. Con queste convinzioni che ci vengono dalla parola di Dio ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia e invochiamo la misericordia e il perdono del Signore. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che accogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del Tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la Tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio, e suo marito è vecchio. Eliseo disse: chiamala. La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo d'Israele.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un sol bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io dico, non perderà la sua ricompensa.

di Matteo. Si tratta delle parole di Gesù per istruire i suoi discepoli riguardo alla collaborazione nella missione che ha loro affidato, e da loro poi delle istruzioni molto concrete, toccando la sfera degli affetti più intimi, del legame con i propri familiari, con la propria vita, con quanti, partecipando del mistero della rivelazione, dovrebbero essere in grado di capire la missione profonda, il legame della comunione del cristiano, del credente con Cristo. Gesù ribadisce l'idea che attraverso l'intero discorso che aveva già fatto, che noi abbiamo ascoltato nelle due domeniche precedenti, l'esperienza cristiana evangelica è una realtà esigente, totalizzante, richiede a ciascuno di noi, ad ogni cristiano, di abbracciarla con tutto il cuore, con tutte le forze, riconoscendo veramente la centralità dell'amore del Cristo, un amore più grande di ogni altro amore, un amore capace di precedere ogni altro amore umano, ogni altro amore familiare, superando certi aspetti e certi legami affettivi. Possiamo fungere attraverso l'amore di Dio la capacità di abbracciare la profondità della parola del Signore, della parola della rivelazione riguardo all'amore, che è qualche cosa, come dicevo all'inizio, oltre l'orizzonte del ragionamento umano, oltre il proprio modo di vedere l'amore. È qualche cosa di più quello che il Signore ci chiede, proprio il culmine della chiamata di Dio che porta il credente, in quanto testimone del Vangelo, ad operare come Cristo ha operato, a porre i propri piedi sulle orme di Cristo per compiere le opere che Lui stesso ha compiuto. E poi l'altra esigenza, prendere la propria croce per seguire Cristo, significa andare fino in fondo nel cammino dell'essere discepoli di Cristo, meditando i propri passi che dobbiamo compiere per essere veri seguaci del Maestro, disposti a tralasciare le nostre sicurezze economiche, umane, affettive, che impediscono il tentativo di difendere ciò che è più grande, ciò che è assoluto, come è l'amore di Dio. Chi si libera da ogni attaccamento possessivo compie spedito l'acquisto di ciò che è più prezioso, di ciò che è più grande, di ogni autentico sentimento umano. In altre parole potremmo dire così: chi considera la vita come un tesoro geloso da tenere per sé finisce per sciupare questa vita, invece chi la riceve come dono la considera tale che può essere apprezzata proprio perché è conforme alla dinamica dell'amore di Dio. L'amore di Dio è un dono, l'amore che noi possiamo essere capaci di fare, di compiere, è un dono.
ma è un dono.

solo per causa di Cristo, nasce dall'amore di Cristo. È un amore che nasce dall'amore del Signore Gesù. La seconda raccomandazione che ci viene dal Vangelo di oggi, Gesù ricorda la natura del legame che unisce i discepoli al Maestro. Chi accoglie i discepoli accoglie il Maestro, come recita un detto biblico: l'inviato di un uomo è come lui. I discepoli infatti non sono soltanto collaboratori alla missione che il Signore ha affidato loro, sono un prolungamento del Maestro, sono i suoi inviati, sono coloro che fanno le veci di Cristo, coloro che rappresentano ciascuno a proprio modo l'immagine del Signore Gesù. Accogliendo il Cristo, allora i cristiani hanno accolto il Padre che lo ha inviato, entrando così nel circolo dell'amore esistente tra Padre e Figlio. E questa è l'affermazione, la cosa più grande: il nostro amore nasce dall'amore del Padre e del Figlio, e questa è la sua grandezza e la sua specificità. L'insegnamento missionario di Gesù si conclude poi con un esplicito invito, un motivo dell'accoglienza riservata ai discepoli. Se la reazione di molti dinanzi all'annuncio del Vangelo è quello del rifiuto o addirittura quello della condanna, ci sono molti che accolgono il messaggio di Cristo, e questa accoglienza parte dalle piccole attenzioni e premure che noi siamo capaci di cogliere nella nostra sensibilità, che ci coinvolgono gli uni gli altri con atteggiamenti profondamente umani, profondamente solidali, profondamente ecclesiali. Ecco allora la conclusione del Vangelo: dare un bicchiere d'acqua a qualcuno acquista un merito di fronte a Dio e non sarà dimenticato. Potremmo dire che dare un bicchiere d'acqua a qualcuno è un gesto molto semplice, non è un gesto certo da eroi, ma un gesto profondamente umano. E ogni discepolo del Signore è colui che nella sua esistenza è capace, nell'orizzonte della propria vita, di fare dei gesti semplici così, per imitare l'amore infinito, squisito, delicato che Cristo ha avuto per ogni essere umano.

0: Abbiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera di Dio Padre misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta Padre la nostra supplica.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera.
1: Perché la Chiesa sia sempre più comunità unita nella fede, nella speranza e nella carità fraterna, noi ti preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra supplica.
1: Perché non manchino uomini e donne pronti a lasciarsi trasformare dall'incontro con la parola di Dio e dalla sua chiamata, noi ti preghiamo.
0: La nostra supplica.
1: Perché i violenti si dispongano alla conversione e la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Perché le sofferenze del tempo presente, unite al sacrificio di Cristo, divengano fonte di salvezza eterna per l'intera umanità, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Perché sappiamo accogliere il Figlio di Dio, l'amato, venuto a cambiare il nostro cuore, per renderlo capace di amore fraterno, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica. O Padre, fonte di ogni bene, la tua immensa bontà, esaudisci le suppliche che ti abbiamo rivolto con umile confidenza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, per gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore per condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e dai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. San

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio, che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi. Ogni volta che siamo radunati dal suo amore, egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce ha fatto entrare nella gloria della resurrezione e posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita, il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conforme all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, con tutti i Vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nelle vie del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ti raccomandiamo in particolare Gabriele, Gioacchino, Ines, Antonietta e Antonio e nella tua misericordia tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Santi, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: con il tuo spirito, scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Corpo di Cristo.
2: Amen.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto, ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il commento al Vangelo e questa domenica a tener presente il lungo articolo che riguarda studenti violenti, anche la scuola ha le sue responsabilità. Leggo soltanto le parole conclusive. La situazione è complessa e di non immediata soluzione e al di là delle convinzioni e opinioni del Ministro, se si vuole mettere un freno alla violenza occorre anche ripensare al volto del compito della scuola, che non può certo restare quella di oggi. Io aggiungo una piccola cosa: forse bisogna cambiare il volto nostro, le nostre responsabilità e quelle delle famiglie. Concludiamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto 10.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo
0: spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Accogliete l'amore più grande e nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva nella 13ª domenica del tempo ordinario. Ha presieduto questa celebrazione Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo che Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, prosegue la sua programmazione serale con alle ore 19:20 con la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19:50 con il notiziario serale e quindi la consueta programmazione serale e anche notturna con argomenti accuratamente predisposti per queste ore di maggiore serenità e tranquillità. Pertanto a tutti voi auguro una buona continuazione con i nostri programmi, soprattutto una serenissima serata e poi ancora una santa domenica. A tutti, a risentirci.

0: Care amiche e cari amici, bentrovati da Gian Berardino Carlucci in studio. Madre sul modello di Maria, la Chiesa. Maria, madre e mamma, la tenera confidenza del Rosario. Viaggi e pellegrinaggi. Visitiamo il Duomo in Italia per eccellenza, quello di Milano. Queste le nostre proposte di oggi. Restate con noi e buon ascolto. La Chiesa è madre dell'umanità perché si rispecchia in Maria. Pagine di Magistero, dalla lettera enciclica Redemptoris Mater. La voce è di Silvio Frattolillo.
1: Se la Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità, perché vivificata dallo Spirito genera figli e figlie dell'umana famiglia a una vita nuova in Cristo. Perché come Maria è al servizio del mistero dell'incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell'adozione a figli mediante la grazia.

0: madre dell'umanità, è anche la tenera mamma cui ci si rivolge con gli accenti del cuore. Ricordi familiari e personali di Papa Albino Luciani a proposito del Rosario. Il testo è tratto da un'omelia risalente ai tempi in cui era patriarca di Venezia. L'ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone.
1: Se invitassi durante una adunanza di cattolici signore e signori a mostrare quel che tengono in tasca o nella borsetta, vedrei certo in quantità pettini, specchietti, tubetti di rossetto, portamonete, accendi sigarette ed altre coserelle più o meno utili. Ma quante corone del rosario! Anni fa ne avrei viste di più. Nella casa del Manzoni a Milano, appesa in capo al letto, si vede anche oggi la sua corona. La recitava abitualmente e nei Promessi Sposi la sua Lucia tira fuori la corona e recita il rosario nei momenti più drammatici. Windhorst, uomo di stato tedesco, fu invitato una volta da alcuni amici non praticanti a mostrare la sua corona. Era uno scherzo, gli avevano prima sottratta la corona dalla tasca sinistra. Windhorst, non avendola trovata nella sinistra, mise la mano nella tasca destra e fece bella figura. Aveva sempre una corona di ricambio. Cristoforo Gluck, grande musico, durante i ricevimenti alla corte di Vienna, si appartava alcuni minuti per recitare il suo rosario. Il beato Contardo Ferrini, professore universitario a Pavia, invitava a recitarlo gli amici nella cui casa era ospite. Santa Bernadetta assicurava che quando la Madonna le apparve aveva la corona al braccio e le chiese se essa pure l'avesse, invitandola a recitarla, mentre la Vergine raccomandò ai tre pastorelli la recita del rosario. Perché ho incominciato con questa serie di esempi? Perché il rosario da alcuni è contestato. Dicono è preghiera infantilistica, superstiziosa, non degna di cristiani adulti. Oppure è preghiera che cade nell'automatismo, riducendosi a ripetizione frettolosa, monotona, stucchevole di Ave Maria. Oppure è roba d'altri tempi. Oggi c'è di meglio, la lettura della Bibbia, per esempio, che sta al rosario come il fior di farina sta alla crusca. Mi permetto di dire in proposito qualche impressione di pastore d'anime. Prima impressione. La crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c'è oggi la crisi della preghiera in generale. La gente è tutta presa dagli interessi materiali. All'anima pensa pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth potrebbe ripetere: ho ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio. Per la vita intima e la dulcis sermocinatio o dolce colloquio con Dio si fa fatica a trovare qualche briciola di tempo. È un danno. Diceva Donoso Cortés: oggi il mondo va male perché ci sono più battaglie che preghiere. Si sviluppano le liturgie comunitarie, che sono certo un gran bene. Esse però non bastano. Occorre anche il colloquio personale con Dio. Seconda impressione. Quando si parla di cristiani adulti in preghiera, talvolta si esagera. Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l'anello scompaiono. Mando in vacanza l'adulto e anche il vescovo, con relativo contegno grave, posato e ponderato, per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma. Essere, almeno per qualche mezz'ora, davanti a Dio, quello che in realtà sono, con la mia miseria e con il meglio di me stesso, sentire affiorare dal fondo del mio essere il fanciullo d'una volta, che vuol dire chiacchierare, amare il Signore, e che talora sente il bisogno di piangere perché gli venga usata misericordia, mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera semplice e facile, a sua volta mi aiuta ad essere fanciullo, e non me ne vergogno punto. Preghiera a ripetizione il rosario? Diceva padre de Foucault, l'amore si esprime con poche parole, sempre le stesse, e che ripete sempre.

viaggi e pellegrinaggi. Oggi andiamo a Milano, in cui la devozione mariana di tutta una città è concentrata sul visitatissimo Duomo. Dal volume Pellegrini con Maria di Rosanna Benedetti. La voce è di Laura De Luca.

Incastonata nel mare delle case di Milano, delle sue attività, della sua fatica quotidiana, il Duomo, dal latino domus, casa, o cattedrale, sede della cattedra del Vescovo, è dedicato a Maria Nascente. La sua festa è l'8 settembre, in coincidenza con l'inizio dell'anno pastorale, occasione per i suoi pastori di presentare l'annuale programma pastorale alla diocesi. Ci accostiamo al Duomo come manufatto di pietra che diventa mistero vivente, alimentato dalle onde della fede, come intreccio stupendo di misteri: mistero dell'uomo, mistero della chiesa locale, mistero di Dio, come icona del Dio invisibile, simbolo della Gerusalemme celeste, di cui Maria è immagine e anticipo. Il Duomo può anche essere considerato come il tempio che i milanesi hanno dedicato alla vita e alla gloria di Maria. Qui essi si rivolgono come a una persona cara, più che a un'immagine religiosa. I milanesi amano il Duomo, ne vanno fieri, è il loro emblema, il simbolo della città. I turisti vi si dirigono istintivamente al loro arrivo. Parlare del Duomo in poche battute è davvero impossibile. Ci limitiamo ad alcuni cenni circa la presenza di Maria allo scopo di aiutare il pellegrino. La sua costruzione, voluta da Gian Galeazzo Visconti e iniziata nel 1386 su una precedente chiesa dedicata a Santa Maria Maggiore, è frutto di amore e impegno di molti scultori, architetti, pittori, maestri e vetrai, per lo più anonimi. Oltre la dedicazione a Maria nel titolo e l'ideale conclusione con la Madonnina sulla guglia più alta, a 108,50 metri, a partire dalle porte ci sono tante rappresentazioni, pitture e sculture che illustrano o l'uno o l'altro aspetto della vita di Maria, tratti dalla scrittura o dalla tradizione. Il portone centrale in bronzo riporta le storie della vita di Maria. All'interno, verso la fine della navata di destra, prima di entrare nel transetto, si trova l'altare della Madonna con pala marmorea detta Virgo Potens del 1393. Sotto la mensa dell'altare è sepolto Ildefonso Schuster e nell'altare a destra Andrea Carlo Ferrari. Vicino all'altare di San Martino si trovano la pala marmorea della presentazione di Maria al Tempio del 1543 e il paliotto con la nascita della Vergine del 1863. Sulle ante che ricoprono i grandi organi nel presbiterio si trovano storie della vita della Vergine del XVI secolo.

presbiterio si trovano 217 scene della vita di Maria e 10 simboli mariani. Sul portale della sacrestia meridionale ci sono la Pietà, la Madonna del Latte, l'Assunzione. Continuando il giro, vicino alla statua di Martino V, si trova l'altare della Vergine dell'Aiuto, con un avanzo d'affresco del XV secolo, e la più antica opera di scultura del Duomo del 1390. Più avanti, la Madonna col Bambino. Sul portale della sacrestia settentrionale, la Vergine Benedicente. Proseguendo, si incontra la cappella della Madonna dell'Albero, con la facciata interna dell'arco che riporta la Natività e la Presentazione al Tempio, lo sposalizio della Vergine, la nascita di Gesù. Nelle vetrate più a sud, storie della Vergine. All'altare di San Giuseppe, lo sposalizio della Vergine. Su altre vetrate si possono vedere il Transito e l'Assunzione. Nel Duomo sono famose le vetrate con la Biblia Pauperum, iniziate nel 1400 e concluse con il Vaticano II. La grande vetrata dell'abside contiene l'episodio dell'Annunciazione, ovvero il momento dell'Incarnazione. Prima di uscire, sulla sinistra, si incontra l'affresco della Madonna dell'Aiuto o del Latte o del Parto, uno dei rari affreschi del Duomo di Milano, con l'immagine di Maria più venerata dai milanesi e facilmente riconoscibile. La dedicazione a Maria Nascente sembra sia dovuta alla liberazione della città da un morbo che colpiva appunto le gestanti. Infine, tra le 100 guglie, quella della Madonnina, la più alta.

0: scrive Alessandro Manzoni.
1: Maria è la cittadina onoraria di Milano, la fanciulla ebrea che alla Signore tanto piacque di porre in cima.
0: E sentiamo Giosuè Carducci.
2: Sta sull'estremo pinnacol, placida la dolce fanciulla.

0: guglia e guglia, intorno alla cupola. Entrerai nelle ogive della chiesa e dentro la selva dei grattacieli, nel cuore della reggia, emergerai pellegrina. E subito e ovunque partorirai tuo figlio, gioia e unità delle cose, o eterna madre.
1: E questi erano versi di Davide Maria Toroldo. Il Duomo è stato consacrato da San Carlo nel 1572, anche se non era stato del tutto terminato. Già nel 400 e nel 600, l'8 settembre, si facevano processioni che partivano dalle diverse porte della città. La gente, con carri, portava i suoi doni nel Duomo. Il Duomo, dal 1499 al 1859, è stato testimone muto di varie dominazioni. Nel Duomo si sono tenute anche incoronazioni, famosa è quella di Napoleone I, re d'Italia, avvenuta il 25 maggio 1805. Con il cardinale Andrea Ferrari il Duomo tornò ad essere il centro della vita ecclesiale e religiosa. Memorabili sono le celebrazioni in occasione del terzo congresso eucaristico nazionale nel 1895, del quindicesimo centenario della morte di Sant'Ambrogio 1897, del primo centenario della canonizzazione di San Carlo Borromeo nel 1910, con l'esposizione della croce con il santo chiodo. Il cardinale Ildefonso Schuster fece di tutto per mantenerlo e proteggerlo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cardinale Giovan Battista Montini, il cardinale Giovanni Colombo iniziarono gli scavi per far riemergere i resti delle costruzioni precedenti e il battistero di San Giovanni in Fonte, dove è stato battezzato Sant'Agostino da Sant'Ambrogio. I grandi lavori di restauro si sono conclusi nel 1986 in occasione del sesto centenario della fondazione del Duomo, alla presenza di Giovanni Paolo II. Cardinale a Milano, Giovan Battista Montini, Paolo VI, ha dimostrato ripetutamente il suo attaccamento al Duomo, che non considerava monumento o museo, e nemmeno soltanto espressione artistica, storica, tradizionale. Per lui il Duomo era un canto, una voce.
2: Bisogna viverlo il Duomo come cristiani, come cittadini vivi.
1: Era affascinato dalla bellezza del Duomo di Milano, la cui costruzione è iniziata contemporaneamente alla Certosa di Pavia. Paolo VI non finiva mai di sottolinearne la bellezza.
2: Il Duomo è un alveare per le anime, un castello popolato da personaggi silenziosi e misteriosi, in cui i santi sembrano tendere le pietre verso l'alto come se fossero diventati di fuoco nell'azzurro. Si entra. Che arcano! Mai mi sono stancato di guardare questo gioco di colori, questa miriade di forme e di figure. Queste colonne che sono come tanti alberi robusti, incrollabili, anche se prima sembravano leggeri. Avevo una netta impressione di una vittoria dello spirito sulla materia. La pietra pregava, la materia pregava.
1: Nel Duomo ci sono i monumenti ai recenti pastori che sono diventati papi, quello di Pio XI a destra vicino alla sacrestia meridionale e quello di Paolo VI vicino alla sacrestia settentrionale, rappresentato in ginocchio da Bodini, inaugurato il 15 ottobre 1989, giorno della dedicazione della cattedrale di Milano.

per celebrare il progetto di salvezza di Dio, che sceglie patriarchi, suscita profeti, elegge Davide, dalla cui stirpe, dalla donna preannunciata dalla Genesi, nasce il Salvatore. Dalla concezione immacolata della Beata Vergine Maria, della sua nascita e della sua presentazione al Tempio, c'è silenzio nei Vangeli. Il Duomo si fa voce di questi eventi e scrive sulla pietra quello che è stato riportato nel Proto-Vangelo di Giacomo. Anche la liturgia considera questi tre momenti. In Duomo, in particolare, viene dato rilievo alla Natività di Maria, perché a Maria Nascenti, che si celebra in tutta la Chiesa l'8 settembre, è dedicata la cattedrale.

0: raccoglie così il profondo significato della vita di Maria.
1: Maria è colei che ha dato spazio alla parola di Dio nella sua vita, che l'ha lasciata risuonare dentro di sé, dalla prima parola dell'angelo fino alle ultime parole di Gesù dall'alto della croce. Maria ha fatto silenzio per ascoltare, ha riflettuto nel suo cuore su tutte le cose che Dio andava compiendo in lei e attorno a lei. Dal silenzio contemplativo di Maria nasce la seconda caratteristica, la capacità di dire che Dio andava compiendo in lei e attorno a lei. Dal silenzio contemplativo di Maria nasce la seconda caratteristica.

Oltre ai primi eventi della vita di Maria, in Duomo si possono ricordare gli arcivescovi pastori che hanno guidato e guidano la Chiesa ambrosiana. È un bel modo per fare storia della Chiesa. Lì essi esercitano in modo ordinario il loro ministero di guida, formazione e santificazione del gregge loro affidato. Visitando il Duomo di Milano si può inoltre ricordare la città. Il mistero sacrale del Duomo, come quello di ogni chiesa, è fecondo e si irradia per le strade e le piazze, spezzando l'isolamento. Risale al VI secolo la venerazione a Gerusalemme del luogo dove sarebbe nata la Vergine Maria. Qui fu eretta la Basilica della Natività di Maria e San Giovanni Damasceno vi celebrò la festa, che nel calendario ricorre l'8 settembre. La visita al Duomo può essere occasione per ricordare la sua dedicazione, che a Milano si celebra la terza domenica di ottobre, e per collegarsi idealmente con la madre di tutte le chiese, Gerusalemme.

Adesso che la canzone di Roma Magica, di Nina, il cupolone e il rugantin, se sbatte in del Tever, roba tragica, esageren, me pare un cicilì.

Maria, madre del Verbo. L'abbraccio di Maria lascia il segno dell'impronta di Dio. La voce è di Armando De Ceccon.

cielo. Ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo, perché tu ne sia la madre. E lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te vengono i tre. E tutto il cielo, che s'apre e si abbassa fino a te. Adoro il mistero di questo Dio, che si incarna in te, Vergine Madre. O Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero. Dopo l'incarnazione del Signore, come passasti sulla terra, tutta sepolta nell'adorazione, custodiscimi sempre in un abbraccio divino. Io porti in me l'impronta di questo Dio.

Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose m'ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni da loro concepiti, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, a favore di Abramo e della sua discendenza

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitole. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani in arrivo, soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una 15enne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare le emergenze umanitarie. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. tra le tre le vittime. Altre tre vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma a risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici di antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81, vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice. Sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada A20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, in regia, ad Antonella Mito. Una buona serata.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: nel martirio, a Roma sotto la persecuzione di Nerone, con storie completamente diverse, Pietro e Paolo hanno reso gloria al Vangelo e hanno dato agli inizi del cammino della Chiesa un orientamento sicuro. I cristiani si sentivano minoranza, come siamo oggi, in mezzo al grande mondo che ci circonda. Eppure queste guide spirituali li hanno tenuti uniti nel tempo della dispersione, perché li hanno aiutati a restare docili allo Spirito Santo che il Signore Gesù aveva loro donato. Ecco l'immagine della prima Chiesa. Non è la piazza di San Pietro, non sono quelle grandi manifestazioni che a volte provocano dentro di noi emozioni che non si cancellano, ma la prima Chiesa è in quella casa di Gerusalemme, dove si prega intensamente perché le loro guide, imprigionate per odio, per disprezzo, possano essere liberate. Lì avvengono i miracoli, perché poche persone, unite nel nome di Gesù, chiedono, come abbiamo sentito, che le catene che tengono Pietro sotto scorta nel carcere in attesa di giudizio possano essere sciolte. Questi miracoli che anche oggi ogni comunità, anche la nostra, nel nome della testimonianza di Pietro, di Paolo, deve innalzare al Signore, perché ognuno di noi, ancora incatenato, possa muovere i passi della libertà, come è capitato a Pietro, guidato da un angelo che esce fuori da quel luogo e si incontra con la sua comunità in preghiera. E Paolo, grande, ieri il Papa ha iniziato l'anno paolino per ricordare i 2000 anni della sua nascita, vera pietra di fondamento della Chiesa, perché ha portato il Vangelo fuori dei confini della Palestina, è entrato nella cultura, nella mentalità della gente, annunciando quel Cristo risorto che lo aveva fatto passare per tante umiliazioni, prima di tutto quella di non credere nella sua formazione culturale, nella sua capacità di avere un posto di insegnamento. Il Signore, con quella luce che lo fermò sulla via di Damasco, lo aveva reso creatura, umile per terra, anzi erano stati accecciati i suoi occhi perché una nuova luce doveva illuminarli. L'abbiamo sentito in una confidenza che fa l'amico Timoteo, giunto ormai in tarda età. Sente la morte vicina, ma la vede come un arrivare al porto e chiede che la sua vela possa andare avanti per compiere la volontà di Dio. È convinto di aver obbedito sempre al Signore, è convinto che la fedeltà di Dio lo ha reso così capace di far nascere nuove comunità in tutti gli ambienti dove era passato. Davanti a queste figure noi vogliamo raccogliere un insegnamento importante. Le domande che Gesù rivolge a Pietro in due momenti importanti della sua vita sono rivolte anche a noi in questa festa. A Pietro dice, e anche agli altri apostoli: chi sono io per voi? È una domanda che dovremmo ripeterci tante volte: chi è il Signore Gesù nella mia vita? Che posto occupa? Come lo invoco? Come mi lascio chiamare da Lui? Quale docilità offro alle sue parole? Ecco la risposta di Pietro: tu sei l'inviato di Dio, il suo Messia, il suo Cristo. Potremmo dire il Dio con noi e l'uomo perfetto che Dio vuole fare di ciascuno di noi. E l'altra domanda: mi ami tu? E gliela dice dopo un resoconto nel quale Pietro aveva spesso rinunciato al Signore, fino a rinnegarlo, fino a dire non lo conosco più, vivendo momenti di altissima crisi spirituale, tradendo i suoi impegni, come quando diceva nel suo slancio: andrò anche a morire per te. Dopo che ha fatto i conti tra le parole e i fatti, tra gli ideali e la vita di ogni giorno, ecco la domanda: mi ami tu? Quello che conta per il Signore è dirgli tutto il nostro amore, che Lui conta davvero per noi. Essere allora anche noi discepoli di Pietro e di Paolo, essere oggi pietre vive nella sua Chiesa, vuol dire restare nella stessa fede e manifestare lo stesso amore a Gesù Cristo. Tutto qui per noi, non un'adesione puramente formale, esteriore, ma un sì che ripetiamo ogni giorno al dono grande della fede, all'obbedienza alle parole, al Vangelo di Cristo che i due apostoli hanno annunciato, è un'espressione continua del nostro amore per Lui, un amore a volte fragile, un amore che conosce anche momenti di difficoltà, momenti in cui possiamo inciampare, ma che non viene meno, come non è venuto meno in Pietro. Persone molto umane allora, davanti alle quali noi oggi ammiriamo il capolavoro che è stato fatto da Gesù e dal suo Spirito sempre vivo a guidare la sua Chiesa, uniti al Papa. Sentiamoci della sua stessa famiglia. Preghiamo perché questa guida che dà unità, che ci aiuta a vivere in comunione con Lui e fra di noi, possa continuare ad essere riconosciuta, amata. Per Lui oggi preghiamo di cuore, nei tempi anche difficili che la Chiesa ha attraversato. Lo Spirito Santo ci ha dato sempre una guida, a volte non tanto meritevole per i suoi comportamenti non così limpidi, ma certamente quella guida che in quel momento lo Spirito ci dava era il segno dell'unità, era il messaggio che ci collegava alle nostre radici. Il Signore oggi, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, alla nostra piccola comunità doni di crescere nell'unità e nella forza della preghiera che libera da ogni male, come diceva l'apostolo Paolo, dal leone che gira attorno a noi e che vorrebbe strapparci nell'individualismo, che vorrebbe toglierci la dipendenza dal Signore, che vorrebbe soprattutto portarci a fare di testa nostra. A Pietro sono state date le chiavi, segno di quello che la Chiesa oggi scioglie nel perdono dei peccati, nelle difficoltà a vivere in comunione tra noi, costruendo dei ponti, segno della misericordia di Dio che raccoglie e cerca tutti i cuori, ogni pecora smarrita, segno di un linguaggio con cui la Chiesa vuole entrare sempre in dialogo con il mondo contemporaneo. Davanti a queste chiavi diamo il nostro sì dell'obbedienza, dello spirito di collaborazione, perché ci sia un solo popolo, un solo pastore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo settimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci raccogliamo nella preghiera qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, e questa sera alla nostra preghiera sono presenti rappresentanti delle comunità di Sant'Egidio della Spagna e del Portogallo che si uniscono alla preghiera con noi. Al termine del grande discorso della montagna, il Signore Gesù pronuncia le parole che abbiamo ascoltato. Il popolo seguiva stupito il Signore perché, come abbiamo ascoltato al termine del brano, egli insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Poco prima delle parole che abbiamo ascoltato, Gesù aveva ammonito i suoi discepoli di stare in guardia rispetto a quelli che aveva definito falsi profeti. Quella contro i falsi profeti è una tematica antica della predicazione profetica nella storia del popolo di Israele, già presente per esempio nel primo libro dei Re, nella vicenda di Sedecia, falso profeta che diffondeva messaggi rassicuranti per il re Acab, che al contrario il profeta Michea attaccò duramente. Dice Gesù: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Il passo che abbiamo ascoltato ci dà un altro criterio per riconoscere questi falsi profeti. Dice infatti Gesù: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. E continua: in quel giorno molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo fatto profezie nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma a costoro risponderà: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. È stato notato che chi parla, in questo passaggio, afferma di parlare e di agire nel nome di Gesù, ma sembra essere molto sicuro di sapere cosa fare, tanto da non usare mai la parola ascoltare o la parola seguire il Maestro. Gesù, al contrario, propone proprio questo atteggiamento come quello essenziale da proporre ai suoi discepoli. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Poi viene la pioggia, soffiano i venti, ma la casa rimane salda perché è una casa rocciosa, fatta sulla roccia. Il falso profeta, quindi, è un discepolo a se stesso. Non sente il bisogno di ascoltare, di orientare la sua vita a partire dalle parole del Maestro, ma crede di sapere già, tanto da parlare, nel nome di Gesù. Non si cura di verificare quello che sta dicendo. Per questo non è sorprendente la reazione che Gesù riporta. Io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Il discepolo può affrontare qualsiasi prova, colui che ascolta la parola e la mette in pratica può affrontare le prove di questo mondo come una casa costruita sulla roccia, che affronta la pioggia, i venti, senza distruggere quella costruzione. Costruire la propria vita sull'ascolto e sulla vita concreta che scaturisce da esso significa costruire la propria vita come una casa solida, in grado di accogliere. E ascoltiamo queste parole nel giorno in cui ricordiamo un prete fiorentino, Don Lorenzo Milani, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte, avvenuta 59 anni fa. Convertitosi da giovane, scelse di essere prete con lo slancio di chi voleva vivere il Vangelo senza mediazioni o timidezze o paure, in modo appassionato e originale. Da subito si dedicò ai giovani operai e contadini, cogliendo nella scuola lo strumento per un'evangelizzazione che incontrasse la vita reale e i problemi del suo popolo. Affrontò difficoltà e incomprensioni con fermezza, restando fedele a Dio e alla sua Chiesa. Ha detto di lui Papa Francesco:
La sua era una inquietudine spirituale, alimentata dall'amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola, che sognava sempre più come un ospedale da campo per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati e gli scartati. Cari fratelli e care sorelle, in un mondo dove tutto scivola e viene meno, in cui la vita degli uomini tante volte sembra essere costruita su di una sabbia mutevole che cede rapidamente e sconvolge le esistenze, il discepolo del Signore è chiamato a costruire la sua vita come una casa sulla roccia, qualcosa di stabile, pronto a cogliere, come proprio di una casa. La nostra roccia è vivere seguendo il nostro Maestro, non i mutevoli falsi profeti di questo mondo che cambiano secondo mode e convenienze. A Gesù vogliamo guardare, Lui che è via, verità e vita.

Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indegnità, eravamo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservano nel tuo amore, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'Associazione Caritas. Quest'oggi insieme a Lisa Cinto e a Ferruccio Merisi. Diamo quindi subito la parola a Lisa Cinto, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, sono Lisa Cinto, operatrice della Caritas diocesana di Concordia Pordenone e tra le varie mansioni mi occupo anche di organizzazioni di eventi e in particolare oggi vi parliamo della nostra rassegna di teatro e quant'altro di tutto di più nel nostro parco di Casa Madonna Pellegrina in questo periodo estivo. Infatti torna questa nostra rassegna nel nostro bellissimo parco ed è giunta alla 11ª edizione. Quest'anno la rassegna si intitola Nel giardino del mondo, spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Il titolo proprio vuole sottolineare l'orizzonte di solidarietà e di inclusione in cui si pone questa iniziativa. Da sempre, infatti, la rassegna mira a valorizzare l'incontro delle diversità, creando attraverso lo spettacolo dal vivo occasioni di dialogo e favorendo l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione, quindi tutti i valori che come Caritas portiamo avanti da sempre. La rassegna è realizzata dalla Scuola Sperimentale dell'Attore e dalla Caritas Diocesana, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa Nuovi Vicini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione Friuli. Come sempre la direzione artistica e organizzativa della Scuola Sperimentale dell'Attore in sinergia con l'Arlecchino Errante di Pordenone. Quest'anno cambiamo un po' la formula e proponiamo due weekend, ciascuno con uno spettacolo e un laboratorio. Quindi ci sarà il venerdì alle ore 19 lo spettacolo, come sempre nel parco, per valorizzare ogni angolo appunto di questo bellissimo parco e ciascuna compagnia sceglie l'angolo che più si addice allo spettacolo che propone. Il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà il laboratorio gestito sempre dagli stessi artisti dello spettacolo della sera prima, laboratorio aperto a partecipanti di ogni età. Gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso libero. In caso di pioggia abbiamo sempre il piano B e gli appuntamenti si terranno nel chiostro. Quindi due weekend che noi proponiamo sono il weekend del 26 e 27 giugno e il weekend del 3-4 luglio. Si parte con la compagnia Camp Sirago Residenza di Lecco, che appunto venerdì 26 giugno alle ore 19 proporrà lo spettacolo Innaturale, dove uno scienziato molto originale conduce il pubblico alla ricerca di strane creature. Il giorno dopo, sabato 27 giugno, a partire dalle 10, si darà il laboratorio alla ricerca di strane creature, far vivere la fantasia, un'esperienza tattile e poetica per l'invenzione e lo studio di strane creature. Il weekend successivo si prosegue con la compagnia Abraxa Teatro di Roma, quindi venerdì 3 luglio, sempre alle 19, lo spettacolo La Festa dei Colori, una allegrissima processione con musica e trampolieri scandita da stazioni con numeri acrobatici. Il sabato successivo, 4 luglio, sempre alle 10, il laboratorio Come diventare giganti, dai piccoli trampoli all'anima, quindi per provare fisicamente a diventare più grandi, anche di pochi centimetri, con i mini trampoli adatti. Poi Ferruccio Merisi, della Scuola Sperimentale dell'Attore, scenderà un po' più nel dettaglio degli spettacoli dei laboratori. Per tutti gli appuntamenti, il ritrovo è nel chiostro di Casa Madonna Pellegrina, uno spazio di ristoro e di ritrovo per fare due chiacchiere in compagnia prima dei diversi appuntamenti. Per informazioni vi do il numero di telefono da contattare: 351 839 2425. Ecco, quindi dicevo, siamo arrivati all'11ª edizione di questa rassegna, che quindi nasce nel 2016, due anni dopo il trasferimento della Caritas diocesana in questa nuova sede di Casa Madonna Pellegrina. che inizialmente era destinata soprattutto all'accoglienza di richiedenti asilo. E proprio in quel contesto, in quel frangente, abbiamo avvertito la necessità di costruire relazioni positive a livello di quartiere, anche alla luce di alcune difficoltà nei rapporti con parte del vicinato, proprio in riferimento alla presenza di immigrati nella struttura. E quindi il teatro quella volta ci è sembrato un ottimo modo per veicolare messaggi di accoglienza e condivisione, favorire quindi anche la reciproca conoscenza. E per questo nel 2016 abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Scuola Sperimentale dell'Attore di aprire al pubblico il nostro parco e ospitare quindi delle rappresentazioni teatrali, con il coinvolgimento attivo proprio degli ospiti di Casa Madonna Pellegrina, richiedenti asilo provenienti da diversi paesi, sia africani che asiatici. Ecco, all'interno di questi progetti di accoglienza, in particolare la Scuola Sperimentale dell'Attore aveva realizzato dei laboratori di ascolto dedicati alle espressioni artistiche dal vivo, che avevano quindi preparato i richiedenti asilo coinvolti a introdurre ogni spettacolo con canti, musiche, danze, racconti. E a ciò avevamo anche aggiunto un momento conviviale al termine di ciascun spettacolo con la condivisione di cibo multietnico, quindi proprio tutto all'insegna del favorire la conoscenza reciproca delle altre culture. Questa formula poi è stata riproposta per le prime edizioni della rassegna con una buona risposta di pubblico. Negli anni poi abbiamo introdotto nuovi elementi, sia per dare sempre nuovo slancio alla rassegna, sia perché nel tempo si è modificata anche la tipologia di persone accolte in Casa Madonna Pellegrina. Ma ciò che non cambia è lo spirito della rassegna, quindi avvalersi del potente mezzo del teatro per proporre messaggi di accoglienza, condivisione e inclusione. La scelta poi degli spettacoli e delle compagnie teatrali si pone anch'essa su questa scia, quindi si tratta di performance che valorizzano l'incontro tra culture differenti, la diversità e il dialogo. E quindi tutti gli spettacoli da sempre sono adatti a un pubblico ampio, a partire dai più piccoli, proprio nell'ottica dell'inclusione. Ora lascio la parola a Ferruccio Merisi, che appunto vi illustrerà più nel dettaglio la rassegna di quest'anno. Grazie e vi aspettiamo numerosi.

0: Ecco, e adesso diamo subito la parola a Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Buongiorno e bentrovato.
1: Salve, sono Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Siamo i responsabili della parte artistica del progetto Nel Giardino del Mondo, e che gestiamo con entusiasmo insieme a Caritas Diocesana e Casa Madonna Pellegrina. Il progetto Nel Giardino del Mondo si riferisce da sempre, da 11 anni, come diceva Lisa, al parco. È come se in controluce volessimo far alludere che il parco rappresenta il giardino del mondo. Il giardino del mondo perché, insomma, non so bene cosa è successo con l'Eden, le mele, i serpenti, eccetera. Di fatto siamo ancora in un giardino, si è complicato, e forse all'uomo e alla sua fede tocca scomplicarlo. Per esempio, certe volte mi trovo ad immaginare con curiosità, no? Cosa succede se insegniamo anche al gelso a non ammazzare il ciliegio per ansia di fame, no? Quindi chi lo sa, un giorno magari ci riusciremo, però quello è il nostro compito. E il parco di Casa Madonna Pellegrina si presta molto bene ad essere il teatro, perdonate il gioco di parole, il teatro delle avventure teatrali che vanno in quella direzione lì. Come diceva Lisa, le compagnie autonomamente scelgono gli angoli in cui rappresentare le loro opere artistiche, le loro piccole opere d'arte, che hanno la qualità importante di essere riferite a tutto il pubblico, non solo in senso etnico, culturale, religioso, ma anche nel senso dell'età. È riferito a tutto il pubblico, non vuol dire che sono spettacoli per bambini, per cui ai quali i genitori fanno il favore di essere dei buoni accompagnatori. Tutto il contrario, certe volte. Sono spettacoli per tutti in cui i bambini sono degli ottimi guardiani dei genitori, nel senso bello del termine, no? Guardiani della qualità dell'ascolto, eccetera. E quest'anno insieme alla Caritas abbiamo deciso di diminuire il numero degli appuntamenti e di puntare sulla qualità e sull'approfondimento. Abbiamo inoltre scelto spettacoli itineranti, in cui ogni compagnia sceglierà più di un luogo del parco in cui ambientare la propria proposta artistica. Portiamo, rispetto alla qualità, due pezzi di storia del teatro italiano indipendente. Questi sono veramente due pezzi di storia. Camp Sirago Residenza, la prima delle compagnie che arriva, è situata in un posto che si chiama Camp Sirago, sulle pendici del Monte Brianza, nel comune di Colle Brianza, che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, forse addirittura sulla fine dei 70, all'inizio degli anni 80 di sicuro, una compagnia molto famosa nel teatro per l'handicap ha scoperto questo villaggio che era stato abbandonato, e l'hanno fatto diventare sede di un festival delle differenze, e sono riusciti ad invitare dei contadini biologici a ristabilirsi lì per fare allevamento, formaggi, eccetera. A poco a poco questa cosa si è sviluppata, il comune e la regione Lombardia hanno accettato di investire restaurando le più case possibile. Adesso è un centro di residenze artistiche, per cui le compagnie che vogliono cercare qualcosa di nuovo possono andare lì per un periodo variabile tra la settimana e il mese, lavorare lì in pace e invitare il pubblico alla fine del loro processo di lavoro. Il luogo è ancora immerso in un bosco, perciò la specificità di chi lavora lì è quello di lavorare in stretto rapporto con la natura. Lo spettacolo che porteranno qui al Parco della Madonna Pellegrina si chiama In Naturale. Non c'è la lineetta, ma lo stacco l'hanno fatto in maiuscolo, poi naturale minuscolo, ed è una piccola allusione al fatto che utilizzando i luoghi naturali faranno delle proposte non naturali, e cioè ci condurranno attraverso sogni, storie, poesie e canti relativi ad animali di fantasia. Lo laboratorio del giorno dopo, che sottolineo è sempre dedicato a famiglie e si basa, è un'idea di approfondimento elementare ma che abbiamo visto che funziona, si basa sul fatto che la famiglia partecipa a un gioco di cui poi può portare a casa le regole e farselo da sole, o addirittura farselo in condominio se vuole, se ci sono altri bambini. E questo gioco, nel caso della compagnia Camp Sirago Residenza, tra l'altro parentesi, Camp Sirago in antico dialetto celtico lombardo significa campo nel sole, perché era proprio un pascolo circondato dal bosco, pulito, era bellissimo. E proporranno ai bambini di inventare i loro animali di fantasia e di portarseli a casa, soltanto che in 2 ore non è che si riesce a costruire un intero animale e portarlo a casa. La genialità della compagnia consiste nel fatto che i bambini disegnano l'animale e poi insieme alla compagnia costruiscono l'uovo di questo animale e si porteranno a casa l'uovo. Naturalmente sarà un uovo molto speciale. Il secondo spettacolo, che arriva la settimana successiva, 3 luglio, anche lì è un pezzo di storia. Addirittura questa compagnia è nata a Roma nel 1979. È titolare di un libro che si chiama Il teatro urbano. Adesso il teatro urbano esiste anche a Pordenone, bellissima accezione, che è quella che attraverso proiezioni, una scenografia naturale, che è quella di Piazza della Motta, viene fatta transcolorare in fantasie, in scenografie fantastiche. Un'ottima idea. Questi invece facevano teatro urbano per fare uno step in più rispetto al teatro di strada, per cui non solo tanto numeri di cioccoleria, comicità, buon umore negli angoli, ma qualcosa di più, una specie di drammaturgia. Loro sono il rappresentante italiano, nonché l'inventore del teatro urbano, inteso come sviluppo di una drammaturgia itinerante in uno spazio cittadino. Qui trasporteranno la loro proposta all'interno dello spazio del parco. È una proposta semplicissima che si basa sulla animazione con la A maiuscola, cioè loro passano e vogliono lasciare dietro di sé allegria, gioia, collaborazione, senso di comunità, capacità di vedere lo spazio in termini collettivi, eccetera eccetera. Quindi anche di questo spettacolo, di questo invito, siamo molto orgogliosi nella sua semplicità. Il laboratorio che proporranno la mattina dopo è ecco, siccome lo spettacolo lavorerà su trampoli in gran parte, il laboratorio che propongono si chiama Come diventare giganti e racconta come si costruiscono i trampoli, anche i casalinghi, farà provare dei trampoli di 20 centimetri ai bambini in modo che non siano pericolosi e gli farà venire la voglia di provare la responsabilità di sentirsi più grandi, non la competizione di sentirsi più grandi, perché se tu poi diventi un simbolo e poi lo devi gestire. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Veramente chi ci ascolta venga e sparga la voce, perché veramente vale veramente la pena, per scoprire il parco, per scoprire queste compagnie che, come vi dicevo, sono due pezzi di storia importantissimi. Mi sono dimenticato di dire, quelli di Campsilago sono nati come compagnie nel 2008, dopo 20 anni di sperimentazione in questo campo al sole. E quindi, insomma, da non perdere, veramente, per favore, spargete la voce.
0: E allora ringraziamo Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore e Lisa Cinto della Caritas per averci accompagnato all'interno di questa puntata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno vi proponiamo uno speciale del padre Gualberto Giachi dedicato ai santi Pietro e Paolo. A tutti, buona ascolto.

0: passaggi biblici, metafore di fede. Un programma del padre Gualberto Giachi, condotto da Miriam Spera e Gianni Bersanetti. Pietro, già Simone di Giovanni, è un tipo impulsivo e primario. Generoso e imprudente, desidera seguire decisamente il maestro, che lo guarda negli occhi e gli cambia nome. Ti chiamerai Kefas, ossia Pietro, per essere pietra fondamentale della comunità dei discepoli di Gesù. Forse all'inizio Pietro non ha capito tutto il valore storico di quel cambiamento. Specie nell'ambiente di allora, il nome rappresentava la persona e la missione. Chiaramente Gesù ha voluto fare di Simone pentito la pietra solida per l'umile sicurezza dogmatica della comunità cristiana.
1: Pietro capì solo più tardi tutta la portata di questo dono divino. Ci volle lo Spirito Santo, il Concilio di Gerusalemme e l'esperienza quotidiana. Dopo 35 anni circa, nella sua prima lettera enciclica, quando scriveva da ispirato «Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili», poteva aggiungere «Firmato Pietro Apostolo, che rinnegò Gesù, ma si pentì, e da lui fu confermato pastore, per confermare la fede dei fratelli, da Roma nell'anno 65». In quella lettera si legge «Cristo resta la pietra fondamentale, ma i cristiani devono essere pietre vive nella Chiesa».
0: Nel marzo dell'anno 28 Gesù si trova ancora nei paraggi di Gerico, al di là del Giordano. I primi due discepoli che dal Battista passano a Gesù sono Andrea e Giovanni. Gesù chiama pure Filippo, anche lui di Betsaida. Per il commercio del pesce tutti conoscevano anche un po' di greco. Poi Giovanni chiama suo fratello Giacomo e Andrea incontra suo fratello Simone. Erano le 4 del pomeriggio. Appena Gesù vede avvicinarsi Simone, lo guarda negli occhi e gli dice «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai Kefas, che significa Pietro, cioè pietra».
1: Pietro nella sua barca. Da quella barca Gesù predica «Adesso spingiti al largo e getta la rete». Pietro conosce il lago e il mestiere. Durante la notte non ha preso nulla. Comunque sulla parola del maestro getterà le reti. La quantità di pesce era così grande che dovettero chiamare in soccorso l'altra barca. E grande fu lo stupore dei barcaioli. Addirittura Pietro si mette in ginocchio davanti a Gesù. «Signore, allontanati da me, che sono un uomo peccatore». Pronta la risposta di Gesù. «Simone, non temere, sarai pescatore di uomini». Gesù non gli dice «non sarai più peccatore, ma nonostante tutto sarai pescatore di uomini». Che significa? Nel linguaggio profetico, la frase si usava per dire salvare un naufrago oppure liberare dai gorghi del mare, che simboleggiava tutto l'oceano del male. Ecco la misteriosa missione affidata ai 12. Ogni cristiano, a suo modo, deve essere salvatore.
0: Sono passati diversi mesi. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, la barca con gli apostoli affronta il mare di sera in direzione di Cafarnao. Scoppia un'improvvisa bufera di tramontana, la barca è in pericolo. Gesù era rimasto a pregare in zona solitaria vicino a Betsaida. Al primo albeggiare, verso le ore 6, Gesù, camminando sulle acque, si avvicina alla barca. Gli apostoli credono di vedere un fantasma. Marco scrive: «Subito Gesù dice loro: coraggio, sono io, non temete. E Pietro: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Vieni, gli disse Gesù.

0: Pietro alzò il piede destro per scendere dalla barca, camminò sulle acque, andò da Gesù. Ma per il vento Gagliardo cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Salirono in barca e il vento cessò. Stupore, meraviglia. Si prostrano ed esclamano: «Veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca fu a terra». Dunque Gesù ha particolare attenzione per Pietro. Gli guarisce la suocera, forse era vedovo senza figli. Il nome di Pietro è sempre primo nella lista dei dodici. Ripeto, la casa di Pietro a Cafarnao diventò presto chiesa. Pietro viene pubblicamente elogiato quando afferma che Gesù è il Cristo, figlio del Dio vivente. Ma quando Pietro non capisce la passione di Gesù, il maestro lo rimprovera apertamente e giunge a chiamarlo Satana, uguale oppositore, e lo invita con parola forte a seguire di nuovo il maestro. Abbiamo di che riflettere per le nostre situazioni personali.
1: Riprendiamo ora a considerare la figura di Pietro dal momento dell'istituzione dell'Eucaristia nel cenacolo del nuovo Sion. In diverse situazioni troviamo Pietro vicino a Giovanni. Gli avvenimenti stanno precipitando, si avvicina l'ora della crocifissione. Alcuni rilievi sono utili. Pietro si trova insieme a Giovanni e Giacomo nella scena della trasfigurazione, alla risurrezione della figlia di Gairo, nel Getsemani. Poi con Giovanni partecipa al cenacolo pasquale, al processo di Gesù e con lui va al sepolcro del Maestro. Con lui si ritrova nel Tempio alla guarigione dello storpio e con lui viene messo in prigione dal Sinedrio. Vogliamo offrire alcune considerazioni più calzanti.
0: Pietro nel cenacolo con Gesù. La sera della cena pasquale, Pietro si sente frastornato dall'aria misteriosa delle parole di Gesù. Capisce e non capisce. Pietro fa cenno a Giovanni per conoscere il nome del traditore. Poi vede che il maestro dà a Giuda un pezzetto di pane inzuppato nella salsa amara, haroset, una marmellatina gialla che ricordava i mattoni fabbricati in Egitto. Pietro è sincero. «Signore, voglio seguirti, darò la mia vita per te». La voce del maestro è serena e triste. «Simone, Simone, proprio in questa notte, prima del canto del gallo, tu mi rinnegherai tre volte». Ecco, Satana vi vuole vagliare. «Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i fratelli». E Gesù aggiunge: «Adesso vi lascio l'Eucaristia. Verrà lo Spirito Consolatore. Sarete nella gioia. Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre».
1: Pietro nell'orto del Getsemani. Il giardino solitario forse era di proprietà di Nicodemo. Gesù vi andava spesso per pregare. Gesù lascia il gruppo. Vuol rinnovare al Padre la sua totale offerta per noi. Annosi ulivi filtrano la luce della luna piena. Gesù soffre per la tristezza umana della sua situazione. «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però si faccia sempre la tua volontà». Si sente solo e abbandonato. Un sudore freddo si tinge di sangue, ma Pietro e gli altri dormono. Con voce carica di emozione, Gesù dice: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Forse, come nei sogni di Giuseppe, il sonno esprime il contatto con un mistero, allude a una nuova relazione tra uomo e Dio. Dice la fatica degli stessi apostoli a comprendere la passione di Gesù. Pietro tira fuori una spada, ma interviene miracolosamente Gesù, che ripete: «Andiamo. Se voi cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Solo la bontà di Gesù scusa i suoi amici.
0: Pietro nel cortile del pontefice. Giovanni era conosciuto in quel palazzo, forse perché forniva il pesce fresco. è lui a facilitare l'ingresso a Pietro, che aveva seguito Gesù da lontano. Le donne quella notte prendono di mira Simone di Giovanni. «Giuro che non lo conosco». E dopo la terza negazione, il gallo cantò. Pietro non se la sarebbe cavata bene, ma in quel momento Gesù, con le mani legate, veniva portato nella prigione sotterranea, in attesa della definitiva condanna del mattino seguente. Gesù non pensa a sé, pensa al suo apostolo. Si volta e lo fissa negli occhi, con sguardo caldo di dolce rimprovero. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù, uscì fuori dal cortile e pianse amaramente.
1: Giovanni, sotto la croce, starà accanto a Maria. Forse la Madonna, dopo la sepoltura, sarà andata a confortare il buon Pietro per ricordargli le parabole di Gesù sulla misericordia. Poi c'è il muto dolore della madre, ma carico di speranza. C'è il trionfo del silenzio, come giorno di riposo dopo nuova creazione. Pietro è ancora legato a Giovanni nella corsa verso il sepolcro vuoto, quasi interrogativo esistenziale tra Antico e Nuovo Testamento da loro rappresentati. Non può essere stato un furto di cadavere. La risurrezione di Cristo al terzo giorno, veramente morto, è differente dalla risurrezione di Lazzaro. È piuttosto sulla linea della risurrezione gloriosa ed escatologica, dopo il giudizio universale alla fine dei tempi. Prelude a cielo nuovo e terra nuova.

0: Pietro sul lago di Galilea. Simone, insieme a Giovanni e altri apostoli, è in attesa del Cristo risorto. All'alba la barca ritorna a riva senza neppure un pesciolino. Un forestiero dalla spiaggia grida sicuro: «Gettate la rete a destra!» Non lo riconoscono. Provano. La rete è stracolma di pesci che invadono la barca. L'intuitivo Giovanni capisce. È il Signore. Simone si getta a nuoto. Questa volta è proprio il Signore che prepara la colazione calda con il pesce che lui aveva fatto pescare. Mentre tutti mangiano con appetito, si sente la voce del Maestro. Una scena deliziosa per dire che Gesù perdona le debolezze di Simone e di Giovanni e conferma Pietro come pastore e pescatore di uomini. Pietro è confuso, forse un boccone gli va di traverso, ma è sincero, è pentito, vuole bene al Maestro. «Lo sai che ti amo». Pietro supera l'esame sulla carità.
1: Già 50 anni fa, il buon biblista francese Moya affermava che la scena meravigliosa sul lago di Galilea dava le giuste coordinate per individuare le caratteristiche della comunità cristiana. La Chiesa di Gesù si presenta infatti pasquale con il risorto, eucaristica con il pasto comune, gerarchica con rinnovato mandato a Pietro, carismatica, ciascuno apporta il suo pesce, missionaria, la fatica della pesca, escatologica. Giovanni vivrà ancora a lungo prima che il Signore ritorni nella gloria.
0: La comunità sa che Gesù ha perdonato e confermato Pietro. I suoi discorsi riferiti dagli Atti non si aprono con rinnovate scuse. Sono discorsi coraggiosi e veritieri, umili e forti, che invitano alla conversione per passare al battesimo e alla fede. Scegliamo un episodio, la conversione della famiglia del centurione Cornelio, descritta a lungo da Luca.
1: In quel tempo Pietro visitava le comunità della Giudea. Aveva operato un miracolo a Lidda e a Giaffa. Qui era ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. Un giorno, verso le ore 12, Pietro sale in terrazza a pregare. Una visione si ripete 3 volte. Un lenzuolo scendeva dal cielo e dentro c'era ogni genere di animali. Una voce dall'alto: «Pietro, alzati, uccidi e mangia». Pronta risposta di Pietro: «Signore, non ho mai mangiato niente di impuro». Pronta risposta dall'alto: «Non considerare impuro ciò che Dio ha dichiarato puro».

0: Pietro rimaneva incerto e dubbioso. Bussarono alla porta tre uomini. Lo spirito disse a Pietro: «Va senza paura». Il giorno dopo tutti partirono per Cesarea e dopo 24 ore arrivarono dalla famiglia del centurione Cornelio, che era un credente e faceva elemosine. Durante la preghiera del pomeriggio, tre giorni prima, un angelo gli era apparso e gli aveva suggerito di prendere contatto con Pietro. Adesso Pietro ha capito. Gli annuncia Cristo morto e risorto. Non aveva ancora finito il discorso e lo spirito scese sui presenti. Pietro concluse che poteva battezzarli tutti e poi si giustificò con la comunità cristiana di Gerusalemme. Anche i profeti antichi avevano previsto una fede allargata a tutti i popoli.
1: Segue un periodo di persecuzione per i cristiani. Annotiamo solo che già da tempo Pietro aveva fatto dei discorsi chiari e forti alla folla e al Sinedrio. Convertitevi, credete al Vangelo di Gesù, morto e risorto. L'annuncio del mistero pasquale di Cristo, morto e risorto, si apre a tutti i popoli della terra. Scegliamo la figura di Saulo Paolo come predicatore eccellente del Vangelo, come apostolo delle genti. Sappiamo che il suo metodo comportava un primo annuncio di Cristo Messia nella sinagoga e poi proclamava Gesù salvatore di tutti gli uomini di buona volontà. Notiamo subito, come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, che quella predicazione era spesso confermata da prodigi straordinari.

Paolo è davvero l'uomo dei viaggi. Per mare e per terra ha percorso quasi 20.000 chilometri. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 10 minuti il suo profilo biografico. Intanto partiamo da un apocrifo del primo secolo. Saulo Paolo è un uomo calvo, basso e robusto, dal naso pronunciato. Lui stesso si dichiara ebreo della tribù di Beniamino, fariseo convinto e zelante contro i cristiani. Discepolo del famoso Gamaliele, diventa presto un rabbino dotto e rigido. Dalla sua famiglia a Tarso di Cilicia, a nord di Cipro, riceve in dono la cittadinanza romana e per utilità commerciali anche un doppio nome: Shaul, desiderato, e Paulus, Parvulus, piccolo di statura. Cercheremo di individuare alcune tappe principali dell'avventuroso viaggio che fu la vita di San Paolo.

era circa l'anno 33. Saulo, con lettere scritte dal Sinedrio di Gerusalemme, va a Damasco, in Siria, per incarcerare i cristiani eretici. Ma sotto le mura lo avvolge una grande luce. Cade a terra e ode una voce potente, sentita pure dai compagni di viaggio. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati e vai in città. Qualcuno ti dirà ciò che devi fare». Saulo è diventato cieco.

0: Saulo si trasforma in Paolo. Anania, buon cristiano di Damasco, in una visione, riceve l'incarico di battezzare Saulo e di restituirgli la vista. Presenta le sue difficoltà, ma l'angelo lo rassicura. Saulo rimane solo alcuni giorni a Damasco e subito predica Gesù, figlio di Dio. Deve sfuggire agli ebrei. Calato dalle mura in una cesta, arriva a Gerusalemme. Qui viene presentato agli apostoli da Barnaba, cioè figlio di Consolazione, che infonde coraggio, un levita di Cipro, un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, poi vescovo e coadiutore di Paolo.
1: Paolo e Barnaba in missione. Anche a Gerusalemme, ebrei di lingua greca cercano di uccidere Paolo, che deve fuggire a Cesarea e Tarso. Intanto, ad Antiochia di Siria, lo Spirito Santo si fa sentire in una assemblea liturgica di preghiera. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per una missione speciale. Ed ecco così il primo viaggio apostolico di Paolo a Cipro, fino ad Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Poi si prepara la partecipazione di Paolo al primo concilio di Gerusalemme, siamo nell'anno 50, che deciderà di non imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo. Vi intervengono Paolo, Barnaba, Pietro e Giacomo.
0: Diciamo subito che queste notizie dettagliate ci vengono offerte da Luca, abile e ispirato autore degli Atti degli Apostoli, che trasmette abbondanti informazioni, specialmente su Pietro e Paolo. Anzi, come vedremo, Luca non nasconde le difficoltà. Si veda il vivace episodio che precede l'elezione dei diaconi. Nel caso, Pietro non sceglie la strada più comoda, non esclude che anche lui possa e debba talora servire a mensa, ma nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola, dell'eucaristia, della preghiera. Ecco allora la comunità ben ordinata, che nasce dal contributo differenziato di tutti. Luca non nasconde le difficoltà che sorgono tra Pietro e Paolo nell'incidente antiocheno, ove forse Pietro agiva con troppa prudenza umana e non andava a mangiare dai pagani convertiti. Ma alla fine anche Paolo capisce il carisma di Pietro e lo accetta. Anche in altro caso Luca racconta sinceramente che Paolo e Barnaba si separano perché Paolo non voleva per compagno di missione Giovanni Marco, che precedentemente in Panfilia si era staccato da loro.
1: Anche oggi ci sono certamente difetti umani che disturbano le relazioni interpersonali, ma tutto deve essere armonizzato, integrato, superato in una più ampia visione di fede e di carità, operata dai vescovi successori degli apostoli. Qui torna opportuna e significativa una densa frase paolina. Dobbiamo essere sempre collaboratori di Dio per consolare gli altri, per la gioia degli altri. E ricordiamo, veri frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
0: Non possiamo soffermarci sul secondo e terzo viaggio di Paolo, anni 50-53 e 54-58, che passa e ripassa per le terre dell'attuale Turchia e Grecia. Non possiamo segnalare tutti i temi della sua suggestiva teologia per quanto riguarda passione, eucaristia, matrimonio, chiesa. Possiamo aggiungere che probabilmente Paolo ha pure toccato Nicopoli in Epiro, ma non ha messo piede in Africa.
1: Paolo davanti ai tribunali romani. Basta pensare al centurione Giulio della corte Augusta, incaricato di trasferire a Roma Paolo, cittadino romano che aveva appellato a Cesare per evitare le congiure degli ebrei. Giulio tratta Paolo con stima e cortesia. Qui nominiamo Festo, indiretto successore di Ponzio Pilato. Pilato non volle occuparsi di Gesù. Festo, procuratore di Giudea, meno venale, corretto dal punto di vista giuridico, è il giudice, pedina della provvidenza, che spedisce a Roma Paolo, con il parere favorevole del re Agrippa. Il re, convinto dal discorso di Paolo, esclama: se costui non avesse fatto ricorso all'imperatore, poteva essere liberato.
0: fede cristiana e i popoli. Paolo chiede libertà per la predicazione del Vangelo di Gesù. Come Gesù, anche Paolo direttamente non sposa la scelta rivoluzionaria degli zeloti, ma chiede all'autorità civile di rispettare la natura e Dio, la persona e la famiglia. Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo il Vangelo di Gesù per i pagani non deve passare per la legge ebraica della circumcisione. Noi vorremmo soffermarci su altri punti teologici.
1: Paolo è il cristiano nato e vissuto tra lo shock del martirio di Stefano e la luce folgorante di Damasco. Ha sperimentato lo Spirito come guida dei suoi viaggi missionari. Ha sognato l'invocazione del Macedone che chiedeva salvezza. Ha sentito la voce che lo mandava a Roma e la tempesta che stava per annegarlo ad est di Malta. Ha registrato in sé la solitudine del cuore e la speranza dell'anima. Nella seconda lettera a Timoteo scrive:
0: «Nessuno mi ha difeso, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è rimasto con me e mi ha dato forza. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa, ho conservato la fede».
1: Pagine di Paolo sono vere liriche di stampo trinitario e cristologico, ecclesiologico e morale. Conosco un credente che fu portato fino al terzo cielo, ma io non sono ancora arrivato alla perfezione. Cerco di correre per conquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle e mi slancio in avanti verso il traguardo. In conclusione, Paolo si presenta non come un automa, né come un esaltato attore sul palcoscenico, ma piuttosto come un cristiano sincero con i suoi difetti, macerato dalla penitenza e dal lavoro, animato dalla voglia di testimoniare con coraggio il suo infinito amore per Cristo Gesù.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

a lui e a lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10 di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nella suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente, perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo, per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio, ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi. Se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo,

successo, la propria stabilità. Quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura, perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora, riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita. Ma non possiamo perderci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti
nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù. E in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: Riprendiamo il nostro cammino di Giona, siamo ancora al primo capitolo, al versetto 11. I marinai gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre di più. Egli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che è ora contro di voi, perché io so che questa tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Parola di Dio.
2: Grazie, Dio.
1: Che cosa dobbiamo fare di te? E questa è la domanda che fanno i marinai a Giona, dopo che ha svelato il motivo per cui quella tempesta sta rischiando di far morire tutti. Ricordiamoci sempre che le nostre disobbedienze, i nostri peccati ricadono anche sugli altri, inevitabilmente. Il peccato non è mai qualcosa che riguarda solo me stesso. Siamo tutti comunicanti, un po' come i vasi, no? Comunicanti, per cui se io faccio il mio male in qualche modo pesa sull'umanità, si comunica all'umanità e quindi divento responsabile del male che c'è nel mondo, non soltanto del mio male. Nel peccato c'è sempre una dimensione sociale, anche nel peccato nascosto, anche nel peccato nascosto. Noi tante volte siamo portati a credere che il male sia soltanto una cosa che riguarda me e Dio. No, non è così. Le mie disobbedienze, i miei peccati accrescono il peso del male che c'è nel mondo. Che questo appaia più e meno evidentemente è un altro conto, ma noi sappiamo che è così. Dall'altro verso dobbiamo dire: il bene che io compio non è un bene che ritorna soltanto a me, ma è un bene che ricade sull'umanità, si accresce il peso del bene sull'umanità. Se io faccio bene gli esercizi spirituali, non è un bene che ricade solo su di me, perché accresco la mia santità. Sì, anche questo evidentemente, ma se faccio bene gli esercizi spirituali, questo fa sì che questo bene si comunichi agli altri. Che io me ne accorgo meno è indifferente, ma si comunica agli altri. Per cui io contribuisco alla santificazione del mio istituto, della mia parrocchia, della chiesa, del mondo intero. Teniamo sempre presente questo. E questo appare evidente in Giona, no? Il suo peccato rischia di far morire tutti. Pensate che responsabilità che aveva Giona in quel momento, Rischiava di mettere a repentaglio la vita di tanti padri di famiglia. Insomma, Giona, pensaci a questo. Ma se certamente chi scrive ha una simpatia per questi marinai, perché li fa apparire buoni, sono buoni questi marinai, sono timorati di Dio, pregano, a differenza di Giona che non fa mai una preghiera. Chi prega sono i marinai e chi cerca di salvare il salvabile pregando, buttando a mare tutto, eccetera, sono ancora i marinai. Giona è lì, che che guarda, che dorme, una figura abbastanza meschina, però dicevamo ieri, beh, insomma, nonostante questo la sua professione di fede aiuta i marinai ad aprirsi alla fede in Dio, nel Dio di Israele, cominciano a temere il Signore, no? Che cosa dobbiamo fare di te? Dicevamo ieri, ma che cosa proporremmo? Ammazzatemi subito. Ma la cosa più ovvia quale sarebbe stata? Quella di dire: prego il Signore e ritorniamo indietro, così che io possa andare a Ninive. Ma mi sembra che questa fosse la soluzione più ovvia, no? Dire al Signore: Signore, ho sbagliato, placa il mare e io obbedisco a te, torniamo indietro. Questa sarebbe stata la soluzione più logica, più evidente, che avrebbe salvato la vita di tutti. Eppure Giona, abbiamo detto, non prospetta questa eventualità. Non dice: ho sbagliato, torniamo indietro, ma preferisce dire che cosa? Buttatemi in mare. E abbiamo detto cos'è il mare, no? Voglio sprofondare negli abissi e farla finita con questa storia. Non voglio più aver a che fare né con la vita, perché è ingiusta, né con Dio, perché non lo capisco. Buttatemi a mare. D'altra parte, questi marinai fanno di tutto fino all'ultimo per salvare anche Giona. Anche in questo vediamo la loro bontà. Temono di mettere le mani su Giona perché è un profeta, quindi è un uomo di Dio. Non toccate i miei profeti, si dice nella scrittura. Nel primo libro di Samuele, a un certo punto, quando Davide è invitato dal suo accompagnatore di uccidere Saul che sta dormendo, no, il suo nemico, Davide cosa risponde? Chi ha mai messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito? Questo timore di toccare chi è consacrato, eh? In questo momento pensiamo al prete che ieri è stato assassinato, no? Insomma, sono cose che fanno pensare, eh? Buttatemi a mare, la soluzione è drastica, no? E i marinai, abbiamo detto, alla fine lo fanno, ma lo fanno non con un atteggiamento di adesso te la facciamo pagare, no? Perché ci hai messo in questa situazione. Non lo fanno con uno spirito di vendetta, di rabbia, di rancore nei suoi confronti perché hanno perso tutto, perché rischiano di morire, perché la nave rischia di spaccarsi in due, eccetera. Lo fanno unicamente in obbedienza a quello che Giona chiede come profeta: gettatemi in mare. E quindi questi marinai che in qualche modo obbediscono a Dio, perché obbediscono alla parola del profeta. E qui siamo sempre contrasto con Giona, no? Giona che non fa la volontà di Dio, questi marinai che, pur dispiaciuti, la volontà di Dio la compiono. E qui si innalza la prima preghiera di tutto il brano. Ed è una preghiera che viene innalzata non da Giona, è una preghiera che viene innalzata dalla bocca dei marinai, che nel momento in cui gettano a mare Giona, cosa dicono al Signore? Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente. E poi così innocente questo sangue, eh? Mica tanto. E non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Quindi vogliono fare la volontà di Dio, questi marinai. E a volte capita che la volontà di Dio la facciano i lontani e non la facciano i vicini. A volte capita questo, che ci accorgiamo che tante volte chi professa di non credere poi fa delle cose compie dei gesti che noi tante volte con fatica facciamo o addirittura non facciamo, eh? E questo a nostra vergogna, no? Sant'Agostino dice a un certo punto: quando saremo nell'aldirà, con sorpresa troveremo gente che non ci saremmo aspettati di trovare, e con sorpresa non troveremo gente che credevamo di trovare. Questo lo dice Agostino con un po' di ironia, no? Quindi anche il bene sappiamo scoprirlo anche negli altri, anche se apparentemente lontani da Dio, magari si professano atei, agnostici o addirittura anche contro la Chiesa, no? Che poi tante volte è un paravento questo essere contro la Chiesa, però tante volte vediamo che poi nella profondità del cuore queste persone, non dico tutte, per carità, adesso non è che voglia dire tutti sono degli angeli, però tante volte noi scopriamo della bontà che non ci saremmo mai aspettati di trovare, eh? Che non ci saremmo aspettati di trovare. E questo da chi viene, da cosa viene, se non dallo Spirito Santo? Tutto il bene che vediamo da chiunque fa il bene viene dallo Spirito Santo, perché in tutti c'è l'immagine di Cristo, che uno lo sappia, che uno non lo sappia, è fatto in conformità a Cristo. E quindi quando fa il bene, quando dice la verità, quando cerca le cose buone e belle, agisce in Cristo, pensa in Cristo, parla in Cristo, anche se non lo sa. Mentre al contrario, quando noi ci distacchiamo da Cristo, anche se anagraficamente siamo iscritti alla parrocchia, se però si vive lontano da Cristo, non quello, non tutto quello che noi facciamo, diciamo, eccetera, viene da Cristo. Potrebbe essere anche battezzati e vicinissimi, eppure essere lontani da Gesù. Ecco, e su questo dobbiamo sempre fare molta attenzione a non separare, La parola fariseo significa separato. Dobbiamo fare attenzione a non essere farisei, ovvero realmente essere noi giudici di chi è lontano e di chi è vicino. Non spetta a noi dirlo, non compete a noi il giudizio nel dire questo è lontano, questo è vicino. Non spetta a noi dirlo, questo lo conosce solo il Signore. Quindi non avanziamo mai giudizi nei confronti degli altri, mai, sulla coscienza degli altri. Ma magari se ci sono delle azioni da condannare, chiaramente le azioni, il male va condannato, ma la coscienza dell'altro, attenzione, è sempre inviolabile, Non tocca a noi andare nella coscienza dell'altro e dire se è lontano o vicino da Dio. Questo non lo possiamo assolutamente sapere. Quindi qui impariamo il dono della prudenza. Con la misura con cui giudicate sarete giudicati. Con la misura con cui misurate sarete misurati. Signore, aiutaci. Ecco allora questi marinai che innalzano la preghiera, nella quale cosa dicono? Signore, noi vogliamo fare la tua volontà, anche se questa volontà ci costa, quindi non imputarci questo sangue innocente. Noi lo facciamo in ordine alla tua volontà. Capite che questi marinai fanno un discernimento, Fanno un discernimento su quella che è la volontà di Dio, e questo lo possono fare perché? Perché lo Spirito Santo sta soffiando dentro di loro. Ecco, appena Giona è buttato in mare, immaginiamoci questa scena di questi marinai che prendono Giona sotto le braccia e per le gambe e boom, gli fanno fare il volo fuori dalla nave. Da che parte ci mettiamo? Dalla parte di Giona o dalla parte dei marinai? Nella nostra meditazione potremmo metterci mezz'ora di meditazione dalla parte di Giona e mezz'ora di meditazione dalla parte dei marinai e sentire dentro di noi che cosa questo fatto suscita, che risonanze ha questo momento dentro di noi. Fatto sta che appena Giona comincia a sprofondare nel mare, il mare si placa, il mare si placa, la tempesta cessa. Questo cosa significa? Significa evidentemente che è stata fatta la volontà di Dio, che quello che è stato compiuto rientra in quello che Dio voleva. E tutto il termine di questo capitolo termina proprio con un'atmosfera di preghiera, di timore, di ringraziamento. Presero Giona, lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, cosa che Giona non aveva avuto. Ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici, fecero promesse a Dio e fecero voti. Quindi ringraziamento, lode, no? Gioia. Beh, c'è un po' di gioia, ma anche tanta amarezza di aver buttato a mare sicuramente un uomo. Non è una cosa che non abbia nessun strascico. In certo quel modo Giona è servito, il sacrificio di Giona è servito per la salvezza dei pagani, di coloro che erano lontani. Quindi in qualche modo vedete che Giona, nonostante tutte le sue resistenze, i suoi peccati, la sua durezza, in qualche modo, senza volerlo, è missionario. Senza volerlo è missionario, perché apre alla fede questi uomini pagani, gli fa conoscere il Dio di Israele e alla fine con il suo sacrificio sicuramente ottiene la salvezza di questi uomini. Motivo in più per questi personaggi di aprirsi alla fede nel Dio di Israele. Qui direi, anche nel nostro essere missionari, annunciatori, testimoni, attenzione a non voler sempre vedere immediatamente i risultati, dire ma io sono stato, non sono stato testimone, annunciatore, evangelizzatore, no? Tante volte arrivano queste domande, ma non sono stato abbastanza, ma non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere, perché il Signore agisce nella coscienza delle persone in svariatissimi modi, in migliaia di modi diversi. Per cui questo è motivo di consolazione, no? Motivo di consolazione che ci fa dire, Signore, nonostante la mia povertà, i miei limiti, le mie resistenze, i miei peccati nel svolgere bene la mia vocazione di cristiano, di consacrato, di missionario, eccetera, io so che comunque tu in qualche modo ti stai servendo di me per la salvezza degli altri, anche se io non lo so. Perché Giona non lo sa, perché ormai è in fondo al mare, quindi non sa come le cose vadano a finire. Questo è un problema di Giona, che quando viene buttato a mare è sicuro che la tempesta si placherà? No, non è sicuro, non lo sa. Così tante volte noi non sappiamo, ma magari il Signore attraverso qualcosa, una parola, un gesto, che so io, un sorriso, una stretta di mano quando si può fare la stretta di mano, no? Va bene, vi ho detto, allora guardiamo con un atteggiamento di benevolenza anche la nostra fatica, le nostre contraddizioni nel vivere la nostra missione. Perché il Signore sarà capace anche di trarre il bene anche quando noi siamo capoccioni. Certamente se siamo buoni e obbedienti, il bene sarà molto di più, questo è ovvio. Però il Signore, siccome sa trarre il bene anche dal male, anche quando qualora noi fossimo dei grandi peccatori, il Signore, se vuole, può servirsi anche di noi in quel momento. Noi non lo sappiamo. Vi faccio un'altra piccola riflessione sul fatto di Giona che preferisce essere buttato in mare. Vi do un'altra ragione che secondo me è la più azzeccata. Qual è il problema di Giona? Il problema è assicurare un Dio che sia giusto, ovvero un Dio che condanni il colpevole e salvi i giusti. Il problema della giustizia di Dio, di un Dio che fa fuori i cattivi e salva i buoni. Il tema della retribuzione, no? Abbiamo letto anche Geremia ieri che diceva: Signore, perché gli empi prosperano e i giusti soccombono? Spiegamela questa cosa, perché non tornano i conti. Dio non deve essere così. Tutti gli amici di Giobbe cosa continuano a dire a Giobbe? Ma se hai la lebbra, guarda che stai sicuro, tu hai peccato, perché Dio colpisce i colpevoli, li punisce. Quindi è inutile che tu continui a dire che tu sei innocente. E Giobbe invece che dice: guardate che non è così, non è così. Ma gli amici di Giobbe devono difendere l'immagine di Dio, sono i teologi, no? Che devono difendere l'immagine del loro Dio, che è un Dio che punisce i colpevoli e salva e premia i giusti. E allora nel fatto che Giona dica buttatevi a mare, guardate che c'è l'estrema soluzione a questo problema. Siccome io sono colpevole, è giusto che io soccomba e gli altri vivano. Ed è una scelta questa per difendere l'immagine di Dio che lui ha dentro di sé, un Dio che condanna gli empi e salva i giusti. Avete capito questo motivo? Guardate che è tremenda questa, eh? Quindi possiamo dire che Giona è, come si può dire, ci tiene alla sua dottrina, alla sua teologia, ci tiene al volto di Dio, al rispetto di Dio, ma del Dio che lui immagina, del volto di Dio che lui ha dentro di sé, quindi è coerente. Guardate che nel fatto di Giona che chiede di essere buttato a mare, a mio parere c'è una grande coerenza. Coerenza con il fatto che Dio deve punire i colpevoli, non li può salvare. Quindi lui, quando è buttato al mare, sa già che Dio lo punirà con la morte. Non gli passa minimamente per la testa che potrà essere salvato. Quindi Giona, quando viene buttato a mare, nella sua coscienza sa che è giusto, secondo la sua teologia, sa che è giusto che accada così e sa che Dio lo sta punendo. Quindi quelli che crede essere gli ultimi istanti della sua vita dice: beh, è giusto che Dio agisca con me così, perché sono colpevole e Dio non mi può salvare. E Dio non mi può e non mi deve salvare, perché se mi salva non è giusto. Ecco allora che cominciamo a capire qualcosa di quello che accadrà dopo, eh? Non è giusto che mi salvi, perché io sono colpevole e quindi è giusto che io muoia sprofondato nel mare, ingoiato dal Leviatano. Capite allora il cuore del problema del libro di Giona dove sta? È il problema della giustizia di Dio, questo è il problema del libro di Giona, sul quale probabilmente non abbiamo mai meditato in questi termini, no? Non sono soltanto le resistenze, le paure, così, no? Una figurina un po' da umorismo, no? No, no, no, Giona è un dramma, è il dramma del credente, che si vede cambiata all'improvviso l'immagine di Dio. Cosa succede agli apostoli nel giardino di Getsemani quando Gesù viene arrestato? Perché fuggono tutti? La risposta è molto semplice. Se sta accadendo questo, significa che ci siamo sbagliati. Gesù non è il Messia. Perché il Messia è il trionfatore. Il Messia è colui che sconfigge i suoi nemici. Messia è colui che trionfa sul male ed elimina il male. Quindi se Gesù viene arrestato e si lascia arrestare, viene portato via incatenato, significa che ci siamo sbagliati tutti. E allora meglio darselo tutti a gambe e andare via. In quel momento viene meno la loro fiducia nel fatto che Gesù sia il Messia di Dio, sia il mandato di Dio. Capite che quando crolla un'immagine di Dio succede questo, che l'uomo non vuole più avere a che fare con Dio, scappa via. Giona scappa, gli apostoli scappano e così via. Interessante, vi direi, a questo punto potreste andarvi a leggere e a pregare un testo che potrebbe essere abbastanza utile, che è il Salmo 107, intitolato dalla Bibbia della CEI «Dio salva l'uomo da ogni pericolo», in cui si descrive appunto l'angoscia di alcuni marinai che si trovano in mezzo al mare in una tremenda tempesta e Dio comunque è loro salvezza. È un po' la parafrasi della storia di Israele. A un certo punto, ai versetti 23-32, ve lo leggo tutto così lo sentite. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Quando il mare è calmo e vedi l'orizzonte, dici quanto è grande, no? Quanto è immenso. E questo ti rimanda alla grandezza e alla potenza di Dio, no? Pensiamo quando dal santuario di Montallegro vediamo tutto il mare e se è bello vediamo anche la Corsica, no? E l'isola d'Elba. Ui, che panorama, che meraviglia. Videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, che la nave si alza e poi quando è in cima l'onda e scende, no? Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, la loro anima languiva nell'affanno. Qua crepiamo tutti. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Cioè, non puoi più fare niente, non puoi più contare sulle tue forze. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. Ecco, queste parole le potremmo mettere sulla bocca dei marinai. Quando questi marinai tornano, scendono al loro porto, ritornano alle loro case e raccontano quello che è avvenuto, cosa succede? Che in qualche modo diventano missionari anche loro. Annunciano il Dio di Israele che li ha salvati. Capite allora come diventa un passaggio di testimone, no? L'esperienza di salvezza io l'annuncio agli altri e questi altri l'ascoltano e vi aderiscono e si aprono alla fede. Vi ripeto, il compito missionario di Giona, quello che lui non voleva correre, fare, eseguire, invece si rivela un successo. Sulla nave è un successo. Apre alla fede tutte queste persone. È straordinario questo, come Dio riesce ad agire. Tant'è vero che a un certo punto San Gerolamo, quando fa un commento a questo passaggio, dice a un certo punto: Giona, fuggitivo sul mare, naufrago, morto, salva la nave pericolante, salva i pagani, sconvolti dagli errori del mondo, secondo diverse opinioni. Invece Osea, Amos, Isaia e Gioele, che profetizzavano in quei giorni, non riuscirono a convertire la Galilea, la Giudea. Gerolamo dice: quello che non sono riusciti a fare Isaia, Osea, Amos e Gioele, è riuscito a farlo Giona. Bella questa riflessione di Gerolamo, no? Allora ritorniamo sempre al problema che ci aiuta a comprendere sempre di più questo libretto di Giona, che è cortissimo eppure di una potenza e di una densità tremenda. Mettiamoci sempre nella coscienza di Giona che sta per essere sprofondato nel mare e ascoltiamo proprio la sua domanda. La domanda è: c'è un vantaggio del giusto? C'è un vantaggio per il giusto in questo mondo? Cosa ne ricavo io a essere giusto? Per me c'è una sorte migliore degli empi in questo mondo? Questa è una domanda alla quale Giona non riesce a rispondere, perché l'immagine di Dio sta rivoluzionandosi dentro di lui. Dio retribuisce giustamente Dio? O appare capriccioso? A lui ha il coltello dalla parte del manico, quindi fa quello che vuole. Padre e padrone. E sono domande, guardate, che alla fin fine toccano anche noi, ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Cosa ho fatto di male? È una domanda che anche oggi tanta gente si fa, no? Cosa ho fatto di male? Perché Dio mi tratti così? Cosa ho fatto di male? È il problema di Giona. Perché? Perché secondo me il bene va premiato e il male va castigato e va punito. Ma sembra che nella vita le cose non siano così. Chi ha bisogno del reddito di cittadinanza perché non ha una lira non riesce a averlo, come è capitato a un mio amico, perché non aveva un soldo. Però i capi mafia che sono incarcerati, quelli prendono il reddito di cittadinanza. E allora vale la spesa essere buoni? Dov'è la giustizia di Dio? Capite che questo è uno scandalo per la fede, non da poco. E quindi bisogna dire: ma questa è l'immagine vera di Dio o è la mia immagine? Questo è il problema di fondo. Quindi Giona è un amico di Dio, certo è un amico di Dio, ma è un amico di Dio alla stessa stregua degli amici di Giobbe, che pur di salvare Dio cosa fanno? Condannano Giobbe, perché si credono di dover difendere Dio agli occhi di Giobbe. No, tu sbagli, guarda che hai peccato. Guarda che il male tu l'hai fatto se Dio ti ha castigato così. Tutto il libro gioca su queste accuse e difese. È inutile che continui a dire che sei innocente. Nessuno è innocente. Nessuno. Magari hai peccato senza saperlo, ma hai peccato. E non è la stessa cosa che dicono i discepoli quando vedono il cieco nato, no? Gesù, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché se è cieco è evidente che ha fatto il male, o lui o i suoi genitori. Anche nei discepoli c'era questa mentalità, no? Che il giusto va premiato, il peccatore va punito. Ecco perché nel giardino dei Getsemani scappano, perché in quel momento ritengono Gesù, abbiate pazienza, un peccatore. Insomma, se è Dio deve essere fedele alle esigenze della giustizia, deve premiare i buoni, i pii, i giusti e deve condannare, esterminare tutti gli empi, i peccatori. E qui dovrebbe già cominciare a risuonare un po' il Nuovo Testamento, quando Gesù perdona, quando Gesù mangia con i peccatori, quando Gesù si lascia toccare dalla prostituta, si lascia lavare i piedi, eccetera, no? Questo è scandaloso, perché ribalta che cosa? L'immagine di Dio, no? Ma come? Dio deve castigare, non deve lasciarsi accarezzare dall'empio che va lapidato. Questa donna è stata sorpresa in adulterio, quindi dobbiamo lapidarla o dobbiamo salvarla? Capite che è un tema che ritorna. Poi vorrò vedere se riuscirete a capire poi, ma spero di sì, anzi dovreste già averlo intuito, soprattutto quando parleremo di Ninive, come questo discorso è molto molto vicino a un testo del Nuovo Testamento, del Vangelo di Luca. Vediamo che chi riuscirà a intuirlo per prima. È uno scandalo, È inutile che diciamo, ma no, guarda che... È uno scandalo il fatto che Dio permetta che tutta questa zizzania sia presente nel mondo. Oggi. Perché Dio sta permettendo questo disastro? Perché Dio sta permettendo il fallimento della Chiesa, istituzione ovviamente, perché Dio permette l'estinguersi di comunità cristiane, l'estinguersi della civiltà cristiana in Europa, perché Dio sta permettendo tutto questo, perché Dio permette che pochi si stiano arricchendo, quelli delle lobby bancarie, eccetera, multinazionali, in modo che poi impoveriscono tutti gli altri. Perché questa ingiustizia a livello mondiale? Se Dio è buono, se Dio ha cura di me, dov'è Dio? Guardate che non è facile rispondere, Non siamo troppo faciloni, Perché Israele alla fin fine cosa sperimenta? Che la parola di Dio è sempre, si attua sempre per lui, per Israele, Mentre per gli altri, ma Dio sembra castigare continuamente il suo popolo e salvare invece gli altri. E questo è successo tutto l'arco della storia, no? E allora tu dici, ma Dio è fedele, ma deve essere fedele soltanto con me. E perché non distrugge anche gli altri come ha distrutto noi? Quindi capite che Giona non ha un desiderio di vendetta, di rivalsa, eccetera. È un uomo che non ci capisce più dentro niente. E quando metti in discussione la parola di Dio, tu che sei profeta, metti in discussione tutta la tua esistenza, tutta la tua vita. Non ha più senso la tua vita. Per cui ecco perché alla fine, e qui facciamo già un salto, alla fine del libro, la fine del libro termina con una domanda che viene rivolta a Giona due volte. Ti sembra giusto essere così sdegnato, arrabbiato? Ti sembra giusto? E Giona cosa risponde? La prima volta dice, certo che è giusto. Dice, sì, è giusto che io sia sdegnato. E come? Non ti sto qui a dire, a raccontare storie. È giusto, ho proprio ragione di sdegnarmi fino a voler desiderare la morte. Già qui vi dico, chi ha l'intuito dovrebbe capire a quale testo io mi sto rifacendo nel Vangelo di Luca. Ti sembra giusto essere così arrabbiato? È certo. Quando il padre esce, va incontro al figlio maggiore e gli dice: è giusto che tu sia così arrabbiato quando tuo fratello è tornato ed è vivo? E la risposta non viene data. E guardate caso, nel libro di Giona la risposta non viene data. Perché? Perché tocca a noi decidere. Vuoi rimanere arrabbiato o ti apri a qualcosa di nuovo? Oppure anche la parabola dei lavoratori del campo, no? Tu sei invidioso perché io sono buono, perché il tuo occhio è cattivo? Perché sei sdegnato? Perché io sono buono? E non ci ritroviamo noi dentro questa situazione? Se dite di no, dite una bugia. È meglio morire piuttosto che vivere in un mondo in cui non si può sperimentare la giustizia di Dio. Meglio morire che vivere in un mondo in cui non ci capisco più niente, perché è un mondo che sembra un caos. Preferisco morire. Fermiamoci qui, perché mi sembra che di materiale ve ne ho già dato in abbondanza. Non siamo ancora nella pancia del pesce. Lasciamo che queste domande un po' risuonino nella nostra vita. Lasciamoci un po' illuminare dalla parola di Dio, lasciamoci anche un po' scandalizzare dalla parola di Dio, che lavora nelle nostre piaghe, come il bisturi. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

come a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paolo Accorona, che è in regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco, che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio, e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario io gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no, durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Allora, racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como, dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, Abbadia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole. Sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
2: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazia.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata. È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sai che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro nella nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma, però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo lo
0: faccia
1: fiorire. Invece
0: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti, e il anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio, così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio, la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta. No? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa,
1: sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro tra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni, mi sembra mi sembra importante, cioè mi piace insomma pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no? Ma
0: direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
0: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
1: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
0: Ma che meraviglia!
1: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
0: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie a Paolo Corona, che era regia. Grazie a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: supplichiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Gentili amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto, su gentile concessione del Comitato Regionale del Rinnovamento dello Spirito, vi propone la catechesi di Don Patrizio Rota Scalabrini, dal tema La figura del Padre. Oggi ascolteremo la prima parte della catechesi.

Mi è stato chiesto di parlarvi del Padre. Come possiamo parlare del Padre se non ascoltando l'unico che ce lo può raccontare? L'Evangelo di Giovanni, a conclusione del suo prologo, quell'inizio bellissimo che è il Vangelo di Giovanni, che è proprio un sesto grado assoluto, conclude così l'Evangelo, il prologo: Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è rivolto verso il seno del Padre, lui, non c'è lo in greco, lui ha narrato. Gesù è la narrazione del Padre. Con tutta la sua vita, con le sue parole, con i suoi gesti e soprattutto con la sua passione e morte, egli ci ha raccontato il Padre. Quindi se io voglio capire qualche cosa del Padre, devo andare alla sua scuola, alla scuola di Gesù. Credimi, donna, è giunta l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito. Ringrazio quelli che hanno organizzato, che hanno messo giustamente spirito con la S maiuscola, perché è il pneuma di Dio, non è lo spirito. Non vuol dire che adesso Dio lo adoriamo in spirito, quasi che dovessimo aver paura di vivere carnalmente, il nostro corporeamente, il nostro adorare il Signore. Figuratevi, siamo in questo corpo e in questo corpo lo vogliamo adorare, ma nella forza dello Spirito dato dalla sua croce e in verità. E tutti sappiamo bene che nel Vangelo di Giovanni la verità è Gesù, è lo svelamento. La parola verità vuol dire svelamento, togliere il velo a una cosa. Lui è lo svelamento dell'amore del Padre. Dio ha svelato il suo volto in quell'uomo, Gesù, mio fratello e mio Signore. Quindi, arrivo al dunque, oggi vogliamo andare un pochino alla scuola di Gesù per conoscere qualche cosa del Padre. E lui ci invita ad andare alla sua scuola. C'è un testo molto bello nell'Evangelo di Matteo, quando i dodici sono andati in missione, sono tornati con risultati, per a dire la verità, un po' problematici. Le prostitute, i tangentisti, poco di buono avevano detto di sì. La gente con la testa a posto, di bravi costumi, buona, brava, che frequentava la sinagoga, aveva detto: non ci interessa. Questo è stato il risultato della missione. E allora in quel tempo Gesù disse, nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25, in quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo voglia rivelare. E adesso ascoltate l'invito: venite, deute pros me, che sarebbe venite qui, vuol dire avvicinarsi, quel deute, avvicinatevi a me, voi tutti affaticati ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico adatto. È anche leggero, adatto. Chi va in montagna prende uno zaino anche leggero, ma fatto male che gli taglia la schiena, non riesce a portarlo. Meglio più pesante, ma adatto. Il Signore ci mette il peso adatto a ogni spalla. Venite a me. Avete visto? Quindi l'invito che oggi il Signore ci rivolge è questo: a quelli che si fanno piccoli, e i piccoli sono i discepoli, io rivolgo questo invito: venite a me. Anche se siete affaticati ed oppressi, che io vi ristorerò. Questa era la promessa che nell'Antico Testamento faceva la sapienza. La sapienza di Dio invitava ad andare alla sua scuola e a provare il riposo è il sabato, il giorno di festa,
il giorno della libertà, il giorno in cui non c'ho nessun padrone, non ci sono padroni sopra di me. Il giorno del sabato per gli ebrei non vuol dire tanto il giorno in cui si va alla sinagoga o meno. In quel giorno non ci sono padroni. Il marito non può essere servito dalla moglie perché non è il suo padrone. L'operaio non può servire il suo padrone perché il suo padrone non è il proprietario. E avanti, neanche il bue, l'asino. È il giorno della libertà, no? Il sabato era fatto per gli uomini liberi, per i capi di famiglia che dovevano dire: oggi siete liberi. Nessuno è al mio servizio, sono tutti al suo servizio. Venite a me, che io vi darò ristoro, cioè vi farò provare il sabato, la gioia di essere liberi, di non avere un padrone, ma di avere un padre. E allora, prima di proprio di entrare nel vivo, io vi chiedo solo un minuto, perché da quel momento poi partiamo davvero, in cui vi mettete davanti al Signore e dite al Signore, diciamo tutti al Signore: Signore, io oggi, ascoltando alcune tue parole, voglio venire alla tua scuola, perché tu abbia a ristorare la mia anima e io possa trovare in te riposo. Glielo chiedete al Signore.

Allora abbiamo detto che vogliamo andare alla scuola di Gesù. Gesù ci racconta il Padre. Non possiamo leggere certamente tutti i testi dell'Evangelo che ci raccontano del Padre. Sullo sfondo vi invito sempre a tenere fermo il grandissimo testo che quest'anno dovrebbe essere un po' il testo su cui continuamente torniamo, la parabola, la cosiddetta parabola del figlio del prodigo di Luca 15. Lo tenete sullo sfondo, che è un testo che conoscete, lo riprenderemo al pomeriggio. Vogliamo andare alla scuola di Gesù e chiedergli come ha fatto a parlarci così di un padre, di un padre così come quello di quella parabola, o di un padre per il quale, morendo, egli dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dove ha imparato? Voglio andare alla sua scuola. E quando noi conosciamo una persona gli diciamo sempre: dove ti sei formato? Dove ti hai fatto i primi passi? Dove hai studiato? E così via, no? Anzi, noi diciamo ancora più radicalmente: ci racconti la tua famiglia, perché vorrei capirti. Noi chiediamo oggi a Gesù, innanzitutto, di avvicinarci a Lui che ci racconta il Padre. Ce lo racconta non solo con le parole, ma con le opere. E ci spieghi da dove ha iniziato anche umanamente a conoscere così il Padre. È chiaro che io sto pensando alla famiglia di Nazareth. Gesù, il figlio di Dio, è il figlio di Maria e figlio di Giuseppe. Da loro due, da Maria e da Giuseppe, egli ha cominciato ad apprendere ciò che poi si dischiude pienamente nella sua esperienza con il battesimo. Comincio col primo punto. Colui che ci racconta il Padre, il narratore del Padre, è il figlio di Maria. Da dove ha appreso a conoscere il Padre buono? Io credo che lui l'ha intravisto per le prime volte, l'ha sentito nel calore delle braccia di Maria. L'ha percepito nel mistero del suo cuore che accoglie, che aderisce alla terra, che penetra nel mistero. Maria, chi è? Secondo voi, c'è una parola nella Bibbia che ci viene detta di lei. E a mio avviso lì è la prima luce che nell'esperienza umana di Gesù si apre sul volto del Padre buono, dal quale gli veniva e al quale tornava. Vi ricordate Maria nel presepe, diciamo tra virgolette nel presepe? Cosa dice San Luca? Maria meditava tutte queste cose, serbandole nel suo cuore. Lo sapete che la parola meditare non è ben tradotta, o meglio, è tradotta in modo superficiale. Meditare sembra un affare di mente, basta. Il testo in greco, il testo della parola, dice che era la symballusa. Quando vedete i vostri bambini che fanno i puzzle, che mettono insieme i pezzi, quei piccoli mosaici, i puzzle, i puzzle, per chi non lo sapesse, ecco, quando li vedete fare questo lavoro, pensate a Maria. Symballusa vuol dire mettere insieme, legare. Lei è l'esperta nel legare, nel tenere collegate le cose. Quando io ad esempio ascolto la parabola del figlio il prodigo e vedo quel padre che sta dalla parte del figlio escluso e del figlio che esclude, sta dalla parte del figlio che se n'è andato via di casa e lo chiama figlio, e sta anche dalla parte del figlio che non vuole più riconoscerlo come padre, il figlio maggiore, e lo chiama ancora figlio. Non fa come spesso noi predicatori, che qualche volta adesso per aggiornarci cominciamo a legnare il secondo figlio, a dire che questo era un poco di buono, il vero poco di buono. Sì, è vero, ma è un figlio. E a quel padre preme tanto quanto il prodigo. Sono due figli. Da dove ha appreso Gesù
questo ha questa arte del collegare, del tenere insieme, del tenere unito. Io credo che l'abbia appreso da lei, la Symballusa. Maria era colei, proprio un participio, e quindi uno, è come una qualità. Maria era la raccogliente in unità, colei che faceva unità. Ha collegato il parto disagiato nel rifugio dei pastori, la desolazione della paglia, l'alito degli animali, il canto degli angeli, un po' difficile tenerli insieme, le comete, le visite, le fughe, i ritorni, il grigiore quotidiano durato 30 anni, il sapore superlativo del vino di Cana, ha tenuto insieme gli innamoramenti per suo figlio e i tradimenti a suo figlio, ha saputo tenere insieme il sangue uscito dal suo corpo, dal suo costato e l'annuncio della tomba vuota, ha tenuto insieme, ha collegato, ha trovato la lucidità della fede, ha sperato in un collegamento misterioso di questi eventi. Da lei, il narratore, colui che ci racconta il Padre, il narratore del Padre, ha appreso l'arte del connettere, del non dividere. Ditemi la parola dividere. Ditemi la parola dividere in greco, la sapete? Non la sapete, l'avete detto un sacco di volte. Diavolo, no? Se su in ballo vuol dire tenere insieme, diavallo vuol dire separare. È il separatore, colui che divide sempre. Il grande accusatore che parla male di noi davanti al nostro Dio giorno e notte, mentre il figlio parla bene di noi continuamente, dei suoi fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Da chi ha appreso l'arte del tenere insieme? Da lei. Quindi, quando io leggo l'Evangelo e scopro che l'Evangelo è l'annuncio di un padre che vuole tenere insieme i suoi figli e vuole raccogliere i suoi figli, vuole raccogliere quel gregge disperso, vuole che quella famiglia mangi insieme, non la logica diabolica anche dei discepoli, degli apostoli, disperdili perché vadano a mangiare, no, gli date voi da mangiare, me li tenete insieme, il mio popolo. E quel giorno Gesù fa il capo famiglia, no? Fa il padre, offre il pane, i pesci. L'arte del tenere insieme, lui l'ha preso da Maria, sua madre. Voglio dire, come se ci dicesse, il padre buono, il padre, è un po' come mia madre. Io l'ho visto nel volto di lei. Ho cominciato ad avvicinarmi al mistero del narratore, ma è così, eh? Il narratore, colui che ci racconta il padre, non è soltanto il figlio di Maria, lo sapete bene. È anche figlio di Giuseppe. Non usiamo quella parola padre putativo che è così brutta. Figlio di Giuseppe. Non figlio biologico, lo sappiamo bene. Oggi non c'è nessuna difficoltà a diventare padri biologici. Diventare padri è un problema infinitamente più serio. Purtroppo faremo a meno persino di paternità biologicamente ormai, purtroppo. Gesù è divenuto grande accanto a un altro, passi l'espressione, calco, un'altra immagine, icona del padre buono, il semplice e giusto Giuseppe. Certamente lui per primo ha imparato a chiamare papà. A chi si è rivolto per primo chiamandolo Abba, Abba, che è la parola del bambino? Al papà, no? Papà Abba. Se andate in terra di Israele, andate soprattutto a Betlemme, Nazareth, nei paesi, li sentite parlare i bambini, quando vi sentite quell'Abba rimanete un po' Abba. Certamente l'ha guardato con ammirazione, con fiducia. Da lui ha preso sicurezza, protezione, oltre che l'insegnamento del guadagnarsi da vivere, perché non dobbiamo dimenticarlo. Da lui ha ricevuto il mestiere, una possibilità di vivere nel mondo. Un papà straordinario che ha vissuto una vita estremamente ordinaria.
che fa il carpentiere in legno, il tacton, è conosciuto in paese per questo mestiere. Più tardi il suo figlio sarà chiamato il figlio del tacton, il figlio del carpentiere, e il carpentiere, figlio del fornaio, in questo caso il carpentiere, il figlio del carpentiere in legno. Da lui ha ricevuto tutta la dignità, tutti i limiti. Da lui ci si aspettano alcune cose e non altre. Se è il carpentiere, da dove ha imparato queste cose? Come fa a parlarci di un Dio così? Da dove gli viene questa sapienza? Certamente agli occhi del figlio un miracolo è questo padre, con la sua fede altissima. L'Evangelo, e l'Evangelo non sono io, che dice che Giuseppe era un uomo giusto. Qual è il titolo più alto che si possa dire nella Bibbia? Santic, giusto. La parola più alta che si possa dire ad un uomo è essere un tzaddik. Gli ebrei oggi, ad esempio, quelli che hanno salvato altri ebrei durante la seconda guerra mondiale, che siano ebrei o non ebrei, quelli che hanno salvato delle vite, vengono commemorati non è il cimitero, è il luogo del memoriale dei giusti di Israele, dei tzaddikin di Israele. Tzaddik, giusto, è l'uomo più, la cosa più alta. E chi è giusto? Giusto, lo sapete, un uomo che vive nella volontà di Dio fino in fondo, che cerca la volontà di Dio, ciò che Dio vuole nella sua vita con sincerità. Questo era Giuseppe. Il solo fatto che abbia accettato di essergli padre, di avere autorità su di lui, di proteggerlo, a partire dal mistero della sua nascita, poteva diventare un segreto pesante. Nelle famiglie e così via ci sono sempre dei segreti, qualche volta un po' più piccoli, qualche volta anche ingombranti. Quello poteva essere un segreto, invece è diventato un mistero, il mistero della sua nascita. Bene, io credo che Giuseppe, la paternità sua è la più grande lezione vivente che Gesù, bimbo fino a 30 anni, ovviamente non era bambino a 30 anni, ma bimbo finché vive a Nazareth, ha potuto apprendere, ha potuto incontrare. È questo uomo semplice che l'ha introdotto al mistero della paternità. Mistero della paternità che poi si dilata secondo i confini dello spirito. E in che modo? Voi direte, sto facendo delle tesi, no, adesso cerco di dimostrarlo. In che modo? In che modo quest'uomo che ha autorità sul figlio di Dio lo introduce nell'esperienza straordinaria del Padre buono, al punto che egli, Gesù, nato in Giudea, trasferitosi a Nazareth, può svelarcene i tratti più intimi e lo può fare per tutti i fratelli e le sorelle sparse sulla terra, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Come ha potuto? In che modo questo papà falegname offre al figlio la stupefacente certezza che è il padre buono a guidare ogni paternità? È vero che i Vangeli sono molto sobri, per fortuna. I Vangeli non sono gli sproloqui di rivelazioni pseudo vere, io le chiamo pseudo vere che non sono vere, ovviamente, o comunque non servono a niente. I Vangeli non hanno mai una parola in più, ogni parola in più storpia. Eppure quelle pochissime parole sono di una pregnanza assoluta. Proviamo a ascoltarlo. Questo papà l'ha messo in contatto con l'autorità del Padre Buono, gli ha fatto respirare un'aria di mistero accettato, condiviso, buono, che quella casa era buona. Il padre è la casa. È lì a delimitare il perimetro di quella casa e a dire questa casa è buona, è fondata su solidi fondamenti. E l'aveva respirato così bene quello Yeshua di Nazareth che un giorno aveva fatto una marachella, lo sapete bene. A 12 anni, quando i ragazzini diventano adulti sottomessi alla volontà di Dio, se ne era rimasto al tempio. Ma non sapevate che io preferisco questa traduzione,
questa che vi dico adesso, non sapevate che io devo stare nelle cose del padre mio, nella casa del padre mio? Mi cercavate dove volete che sia. Quando uno è un fanatico, ad esempio, del calcio, se vuoi andare a cercarlo, vai allo stadio, lo trovi, o al campo del pallone, è vero, no? E allora, e così via, Gesù è come se dicesse: non mi cercavate, perché? Non sapevate. Me l'avete insegnato fino adesso, che è buona la sua casa. Non lo dicono i salmi? Come dolce la tua casa, Signore degli eserciti, mio re, mio Dio. È meglio abitare un giorno solo. Quello ha voluto abitarci 3 giorni. Ha respirato quest'aria. Allora io credo che è un papà che l'ha messo a contatto con l'autorità del padre buono, facendogli respirare quest'aria di mistero, di senso. E così in pochissimi tratti, proprio l'Evangelo che stiamo leggendo quest'anno, l'Evangelo di Matteo, il Vangelo della figura di Giuseppe, che è anche il Vangelo della paternità, parla moltissimo del padre, il Vangelo di Matteo, più di quanto si sospetti, più degli altri Vangeli, intendo dei sinottici. Ebbene, quando io vado a vedere questo testo, quando mi parla di Giuseppe, io Giuseppe lo vedo 4 volte, legato a 4 sogni con delle visioni. Un angelo parla, disegna il perimetro della paternità e ne indica la direzione. Ascoltiamoli questi sogni. Io vi rimando alla lettura, adesso non siamo in grado di leggerli tutti, eh? Dopo andate a casa e cominciate a rileggerli, tanto si fa alla svelta, ma non leggeteli alla svelta. È così allora che Giuseppe, provate ad esempio al capitolo primo di Matteo, versetto 20, leggo: non temere di prendere con te Maria tua sposa. E poi, per altre 3 volte, al capitolo 2, versetto 13, 20 e 22, c'è di nuovo questa frase: prendere il bambino e sua madre. Prendere con sé. Arrivo dunque, che cosa è un padre? Da chi ha appreso Gesù chi è il padre? Ho detto da quell'uomo. E chi è il padre? Cosa fa Giuseppe? Non ha generato fisicamente Gesù, lo sappiamo, ma cosa fa Giuseppe? Prende con sé. Ripetetelo con me. Prende con sé. Ecco chi è un padre. Un padre che decide di prendere con sé, di custodire, di assumersi la responsabilità. Questo è il padre. Anche Gesù nella sua vita prenderà con sé. Prenderà con sé i suoi, prenderà con sé i peccatori, prenderà con sé delle donne, prenderà con sé coloro che accettano di essere membri del popolo, della nuova alleanza, del popolo di Dio, di quelli che vogliono chiamare Dio Abba. Lui li prende con sé. È chiaro? È il prendere con sé. Questo fa il padre. Guardate che se volete capire fino in fondo la paternità, se qualcuno di voi è padre adottivo, su questo si troverà ancora più a casa. Perché se volete capire fino in fondo che cosa significa un padre, dovete pensare proprio all'adozione. È la decisione profonda che un padre fa di prendere con sé. Quanti padri purtroppo non hanno preso con sé. Prendere con sé significa mettersi a disposizione. Giuseppe lo sapeva bene. Dopo aver preso con sé Maria, che custodiva un segreto, egli mette se stesso a disposizione di quel bambino che, tra parentesi, gli fa fare traslochi impensabili. Non ha preso uno che gli ha assicurato una vita tranquilla. Da Galilea a Betlemme, luogo dei suoi padri, da Betlemme all'Egitto, dall'Egitto alla Giudea, dalla Giudea alla Galilea. Direi niente male per un padre che aveva pensato forse di trascorrere la sua vita nei pochi metri quadrati del suo laboratorio, comunque i pochi centinaia di metri che è Nazareth. Più o meno questo spazio del centro sportivo è più o meno Nazareth, era, doveva essere. Questo è il grande villaggio. Prendere con sé.
Voi lo capite? Che il Padre di cui Gesù ci parlerà è colui che ci prende con sé e ci vuole prendere con sé per una vita senza fine. Questo è il Padre, colui che mi prende con sé. Il Figlio, quando morirà, dirà al Padre, il Figlio con la F maiuscola, il Figlio amato: Padre, nelle tue mani io affido, consegno la mia vita. La prendi tu adesso. E così il bambino affidatogli, quel bambino che lo guarda, che impara da lui, tra parentesi, non dimenticate che in Israele i figli maschi vengono educati religiosamente dal maschio, è il papà il responsabile dell'educazione religiosa del figlio. Nessuna delega, lo ripeto anche qui, nessuna delega. Per carità, Maria era in grado benissimo di educarlo, ma nessuna delega. Dovete pensarlo così. Da quel figlio che lo guardava, che imparava da lui, è messo di fronte a un'altra connotazione poi della paternità. Ho detto Giuseppe è l'uomo dei traslochi. Di quel poco che sappiamo di lui, che era sempre in trasloco. Allora, ne saranno grati quelli dell'agenzia traslochi, potrebbero farlo il loro protettore. Allora, ci sono dei traslochi profondi che sono, lo sapete tutti, sto parlando quelli che sono, che la vita ha consumato un po' di sassi, camminando, sanno che la vita ci chiede dei traslochi, ci chiede di essere trasportati oltre il cammino, di trovarci là dove non ci si aspetta di essere. Quel bambino che percorrerà le strade di Israele ad annunciare il Padre Buono, l'ultimo trasloco glielo faranno fare gli altri, con un pezzo di legno ancora. Da questo padre terreno ha appreso che la paternità ha un aspetto itinerante. Il padre è colui che sta fermo, ma il padre è anche colui che cammina. Israele ha conosciuto che il suo Dio era padre proprio quando il Signore si è messo in testa al suo popolo come un pastore a guidarlo e camminava con lui. Questo è un padre. La paternità ha un aspetto itinerante, non può fermarsi mai. Il brano che è stato usato un po' come logo di quest'oggi, se voi leggete il testo, dice: Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, perché il Padre, avanti, cerca tali adoratori. Il verbo cerca è il verbo del mendicante. Il verbo del mendicante. Quando vedete qualcuno nella strada, agli angoli, che vi chiede soldi e così via, scende in tutta Italia, al di là dei fastidi vari che potete provare, qualche volta pensate anche a questo: il mio Dio è così. È in giro per le strade della vita a cercare adoratori. È diventato itinerante. La paternità ha un aspetto itinerante e non può fermarsi mai. Gli eventi della vita del figlio tirano fuori il padre da tutte le sue barricate, fino a quando non è solo, non solo il figlio, figlio stesso che guida il padre, ma anche a prendersene cura. Questo succede in ogni esperienza di paternità. I padri crescono i figli, un giorno i figli diventano padri dei loro padri e se ne prendono cura se sono figli cresciuti. Succede così, ogni genitore, l'esito ultimo è diventare figlio di suo figlio. C'è ancora un tratto che mi sembra molto bello, che illustra come Giuseppe, l'uomo giusto, padre per volere di Dio, del figlio di Dio, ha come passato, passi l'espressione, il DNA della paternità al figlio Gesù. Il testo di Matteo 2,14 dice con me, dice questa frase: io vi dico, voi ditemi se io vi sto imbrogliando o se è giusta.
non guardatela, eh? Prese con sé il bambino e sua madre e fuggì in Egitto. Va bene? Oh signori, se io canto un canto di Battisti, io sono convinto che quelli delle mie generazioni, se sbaglio una parola, saltano per aria, l'hai sbagliata. Beh, dovremmo saltare per aria, anche se leggendo un testo biblico molto importante, come quello dei Vangeli, c'è qualche cosa che non funziona. Che cosa? No, fuggire. C'è comunque. Ho saltato solo una frasettina. Ditemi, una parola ho saltato. Prese con sé il bambino e sua madre, puntini, e cosa mettete in quei puntini? Di notte. Di notte. Dico la terza volta, di notte. Il padre custodisce e provvede al bimbo quando è giorno, certo. Quando tutto è scontato, è facile, è solare. Ma egli prende con sé anche nella notte, quando le difficoltà hanno il sopravvento. Ecco perché è importante. Prese sua madre il bambino di notte. Quando le tenebre del dubbio, dell'agguato, del terrore si espandono in modo irresistibile. La paternità è presente anche nelle tenebre, nell'errore, nell'incertezza. Quando quel figlio che andava a porci e a ghiande, lo sapete bene, e non sapeva più chi era, uno, d'una cosa è certo, quella era notte proprio, per quel figlio, ma quel padre, per quel padre, quello era e restava un figlio. Lo ripeto, il padre sa muoversi anche nella notte, perché nella notte tiene fermo il ricordo del giorno. A costo di stufarvi, ma nella notte tiene fermo il ricordo del giorno. Nonostante i miei errori, i miei peccati, lui tiene fermo il ricordo del giorno che sono figlio. Tant'è vero che il figlio che torna a casa ha preparato suo ritornello, il suo refrain. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Quando arriva a casa il papà lo interrompe a metà, dice: non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, e la frase si interrompe, gliela fa morire in bocca, perché quello è figlio. Quando Gesù ci parlerà del padre e parla del padre che ama i suoi figli, non pensate che Gesù non vedesse le miserie della gente che correva da lui? Nessuno come lui vedeva le nostre miserie, ma nessuno come lui teneva fermo il ricordo del giorno nella notte. Quelle pecore sbandate senza pastore erano figli e figli amati. Questo l'ha preso da Giuseppe, l'uomo che prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Il padre buono di cui ci parla Gesù nella sua vita, ci parla con la sua vita, non solo nella sua vita. Il padre sa muoversi anche nella notte, ho detto, mentre tiene fermo questo ricordo del giorno. Il padre buono di cui ci ha parlato tiene ferma l'immagine buona del figlio per quando ritorna. Il pastore va a cercare la pecora che si è smarrita. Non possiamo pensare quanto si sia rassicurato, noi non siamo a pensare sufficientemente, neanche immaginarlo, quanto si sia sentito rassicurato e protetto da Gesù, il piccolo Giuseppe, proprio nei momenti delle tenebre. I migliori commenti a questi testi, io vi invito a vedere i quadri del Caravaggio, sulla fuga in Egitto. Giuseppe dietro, alle spalle di Maria, il bimbo che dorme, rassicuratissimo. E Giuseppe che veglia su tutti e due, e su di loro veglia il padre. Con la sua presenza gli ha detto: non preoccuparti, c'è papà. È vero che c'è un re egoista, potente, che vuole la tua morte, che vuole la nostra morte, ma papà ci difende. È vero che la morte cerca di distruggerci, ma io so che ho un papà. È chiaro?
uno dei testi più stimolanti dell'Antico Testamento sulla paternità di Dio, sapete dove si trova? Al capitolo 14 di Deuteronomio. A proposito di che cosa? Dei riti di lutto. Quando voi siete in lutto, non vi radete, non vi fate quelle incisioni e così via, come fanno i pagani. Perché voi siete figli per il Signore vostro Dio. Oh, anche di fronte al lutto, di fronte alla morte, voi non dovete dimenticare che avete un padre. Non siete dei disperati come i pagani. E guardate che quel testo, quando veniva scritto, non si sapeva, non si sa bene se credessero già nella vita eterna o no. Ma l'autore, che sentiva molto forte che Dio è un padre, diceva in fondo, anche di fronte alla morte, noi non dobbiamo perdere una certezza. La morte è il buio per eccellenza, è la notte per eccellenza. Ci abbiamo un papà. L'ha preso da Giuseppe. Chi sono io per proteggere un bambino? Sono in gioco potenze troppo grandi, avrebbe potuto dire, ma cos'è? In che storia mi sono trovato io? Non ha nemmeno detto, è troppo scomodo prendere con sé il bambino e sua madre, perché io devo svendere la mia sicurezza, le mie sicurezze per loro, perché mai devo darmi da fare quando potrei starmene tranquillo e badare a me stesso. Se mi permettete, Giuseppe non ha lasciato che la tignola della comodità e della paura corrodessero il suo essere padre. E perciò ha potuto essere il luogo dove Gesù ha fatto la prima scuola per conoscere il Padre. È chiaro che la scuola umana apre sempre sui confini dello spirito, lo spirito va oltre. E in quella scuola c'era lo spirito, che era più di Giuseppe di tutto, e di Maria. Ma lì ha preso questi passi. Giuseppe quindi non ha lasciato che la tignola della paura, della comodità corrodessero la sua paternità. Io personalmente credo che oggi sia uno dei rischi della esperienza della paternità oggi, e del resto i nostri figli come faranno a invocare l'Abba se non fanno esperienza di qualche Abba veramente, dal padre della famiglia all'educatore, al padre che è il sacerdote e così via. Cioè, se non, anche le donne, cioè io sto parlando di quel tratto che la genitorialità, quel padre ha poi tratti anche materni, sa unirle tutte e due, ma devono fare esperienza di questo, di persone che non si lasciano né frenare dalla paura né dalla ricerca del comodo. Il nostro padre non è così, ha impiegato un'eternità per riuscire a farci i suoi figli e non ha resistito di fronte a nulla. Giuseppe, come ogni padre vero, è giunto al punto cruciale. Ha amato il figlio più di se stesso, e perciò il figlio imparerà ad amare il padre più di sé.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più, un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto: il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza a attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze,

lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

giorno che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio, una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
3: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, seconda meditazione. Buon ascolto.

Come immaginerete, se questa mattina siamo partiti con quella che è l'annunciazione dell'angelo a Maria, questa prima carrellata, questa prima immagine di questa sequenza che noi ritroviamo nella nostra vita, nella nostra vita spirituale. Stiamo guardando Maria per cercare di capire in che modo possa evolvere un po' la nostra vita. Ecco, se questa mattina, seguendo un po' questa prima tappa che ha toccato la vita di Maria attraverso l'annuncio dell'angelo, il verbo che si fa carne, che cosa significa per noi ricevere una parola che è l'incontro con Cristo, un incontro che dicevamo essere un incontro puntuale e che ha però degli effetti, produce degli effetti dentro la nostra esistenza. Beh, non voglio ripetere quello che ho detto questa mattina, ma mi interessava fare quello che fa l'Evangelista Luca. Sapete, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo, solitamente lo leggiamo in ambito liturgico. E questo da una parte è una cosa molto buona, perché significa che la nostra liturgia dialoga costantemente con la parola di Dio. Dall'altra parte però è qualcosa di molto pericoloso, pensare che siccome leggiamo la liturgia, la parola di Dio nella liturgia, allora stiamo leggendo la parola di Dio. Perché in realtà lo spezzone di Vangelo, ad esempio, che prendiamo è decontestualizzato, cioè tirato fuori da una narrazione più lunga. E cosa voglio dirvi? Che in ogni brano c'è un prima e un dopo. E se tu tagli fuori queste due caratteristiche, queste due coordinate, sì, ti rimane quel brano con la sua storia all'interno, magari anche una storia conclusa, no? L'angelo va da Maria, annuncia, dice qualcosa e l'angelo partì da lei. Cioè, narrativamente è chiusa la questione. Se vi andate a prendere, ad esempio, il Vangelo di Luca e lo leggete di seguito, vi accorgerete che alla partenza dell'angelo non c'è la conclusione di una storia, ma c'è una reazione di Maria. Proprio in quel momento in cui l'angelo va via da lei, dice, e l'angelo si allontanò da lei, prosegue l'evangelista Luca dicendo che in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, cioè va a casa di Elisabetta. Ecco, oggi pomeriggio recupereremo un po' la festa di ieri, ci fermeremo sulla visitazione cercando di capire in che senso possiamo calare questa seconda tappa della vita di Maria nella nostra vita e nel nostro percorso di vita spirituale e nel nostro percorso di vita vocazionale, qualunque sia la nostra vocazione. Questa mattina abbiamo cercato di dirlo in maniera molto chiara: come fai ad accorgerti che Cristo è passato dentro la tua vita, che tu hai incontrato Cristo? Dal fatto che tu da quel momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di estroversione, sei un momento in poi non vivi più per te stesso, c'è una sorta di apertura, passi da un momento di introversione a un momento di

vivere. So che può sembrare ovvia, ma vi assicuro che siamo tutti figli dell'illuminismo e noi sta roba qui non la viviamo così. Noi siamo molto sproporzionati nel ragionamento e pensiamo che quando abbiamo risolto le questioni a livello di ragionamento, allora possiamo viverle. Molto spesso i nostri ragionamenti non riescono mai ad arrivare veramente alla vita. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria ci dice questo. Dio è entrato dentro la sua vita, sì che è entrato, ed è entrato in maniera concreta, reale, e nel grembo si porta un bambino, Maria, Ha capito fino in fondo che cosa Dio sta facendo dentro la sua vita? No. E non è che me lo sto inventando io. Proseguendo anche nel racconto, vi accorgerete che molto spesso Maria non riesce a comprendere fino in fondo la portata di quegli eventi. Ad esempio, davanti alle parole di Simeone rimangono stupiti, non capivano perché questo profeta parlasse in questo modo del bambino. Quando ritrovano Gesù nel Tempio rimangono stupiti davanti a quell'insegnamento, e quando Gesù dice devo occuparmi delle cose del Padre mio, non compresero che cosa intendesse dire. E questa mancanza di comprensione totale, cioè che cosa effettivamente Dio sta facendo dentro la sua vita, viene tradotta in un atteggiamento di Maria. Maria da parte sua serbava tutte queste cose trattenendole, meditandole nel suo cuore. Quindi c'è una sorta di doppio atteggiamento di Maria. Da una parte accoglie quello che Dio sta facendo dentro la sua vita, ma non sa fino in fondo dove il Signore la sta conducendo. Per poter capire qualcosa di quello che sta facendo il Signore, non deve stare ripiegata su se stessa, ma deve aprirsi all'incontro, deve aprirsi verso l'altro. Guardate che è un'indicazione importantissima questa. Cioè, se dovessi tradurla in maniera molto semplice, dovrei dire che se ognuno di noi volesse fare in qualche maniera discernimento nella propria vita, l'unica modalità che ci insegna il Vangelo per fare un discernimento non è chiudersi in una stanza a riflettere, ma è mettersi a servizio di qualcuno. È la carità il metro del nostro discernimento. So che può suonare difficile, perché solitamente noi facciamo coincidere la carità con il fare. Fare tante cose. Ma la carità non consiste nel fare tante cose. La carità consiste nel non ripiegarsi su noi stessi e metterci a servizio degli altri, anche quando il nostro servizio non coincide con grandi cose. Ascoltare qualcuno a volte non è un'opera eroica, ma non immaginate che servizio è ascoltare qualcuno. Ora, perché questo è molto importante per ciascuno di noi? Perché a volte noi ci dimentichiamo che per poter capire a che punto è la nostra vita di fede, dobbiamo valutare a che punto è la nostra capacità di servire, la nostra carità. Sarebbe molto facile poter indicare con il nostro dito lì c'è Dio. Dio non è mai un'evidenza nella vita. Tu ti accorgi che è Lui dagli effetti che produce. Ecco, se dovessimo fare un esempio culinario, dovrei dirvi che se voi mettete il sale all'interno della minestra, non potete più indicarlo, non potete dire è lì il sale. Se, per accorgervi che c'è il sale, dovete mangiarla quella minestra. È il gusto che ha quella minestra che vi dice che c'è il sale. Il sale non si vede più. Ecco, Dio non si vede mai dentro la vita di una persona, se non dagli effetti che produce. Quando Dio si vede eccessivamente nella vita di una persona, ma attenti, questo sovraccarico a volte di esteriorità nella nostra religiosità può diventare molto pericoloso, Perché Dio non è una cosa che puoi indicare con il dito. Siccome, non lo so, io mi metto il rosario al collo e...

chitarra e canto una canzone nel parcheggio del supermercato per dire la mia fede, allora io sto dicendo a tutti che Dio c'è in questo modo. Attenzione. La cosa che rende visibile Dio non è mai l'esteriorità, ma è l'effetto che produce. Gesù lo tradurrà in questo modo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Poi racconta questa parabola, che è una parabola davvero strana, però è così eloquente. Un uomo aveva due figli. Disse al primo: vai a lavorare nella vigna, vai a lavorare nel campo. Gli disse di sì, ma non andò. Il secondo gli disse di no. Poi si pentì e ci andò. Chi dei due, dice Gesù, ha fatto la volontà del Padre? Ovviamente il secondo. Allora, a volte c'è uno scollamento tra le cose che diciamo e le cose che viviamo. Ma sono le cose che viviamo che dicono la nostra fede, non le cose che diciamo. Solo l'amore. Solo l'amore e l'amare ci fa capire che cosa Dio sta facendo dentro la nostra vita. Ecco, vorrei individuare tre parole, a consegnarvi un po' queste tre chiavi di lettura che spero possano accompagnarvi nella preghiera di oggi pomeriggio. Ve le elenco e poi mi fermerò su ciascuna di esse, dandovi anche dei passi biblici che possono aiutarvi. Ecco, questa seconda tappa della vita di Maria, che è la visita a Elisabetta, abbiamo detto che è la traduzione vera dell'esperienza autentica di fede che Maria ha fatto. Cioè, Maria non si è inventata la storia con l'angelo, non è una sua suggestione, non è una sua esperienza solo emotiva, sentimentale. E ciò lo si vede dall'effetto che produce nella vita di questa donna. Quella donna non è ripiegata su se stessa, ma comincia a vivere per. E la prima cosa che fa è si mette a servizio di chi ha bisogno. Chi ha bisogno in quel momento? La cugina Elisabetta. Apro e chiudo una parentesi. È una cosa che ripeto spesso a me stesso, forse per farmi un esame di coscienza. Ma le persone autenticamente spirituali, cioè quelle che sono veramente persone spirituali, ve ne accorgete da una cosa molto semplice: da quanto sono concrete. Le persone autenticamente spirituali sono concretissime, sono le più pratiche. E questo entra un po' in contraddizione con l'idea che abbiamo noi, no? Dello spirituale. Dici: no, ma io vedo che uno è una persona spirituale da come prega. Le persone che hanno veramente un'intensa vita di preghiera sono tremendamente concrete. Maria non fa una cernita per dire: adesso chi mi metterò a servire? Vediamo un po' qual è l'associazione benefica vicino al paese dove posso andare a fare volontariato. C'è un'urgenza in quel momento nella sua vita. L'urgenza è questa parente che è lì, che tra l'altro è lontana da casa parecchi chilometri. E lei prende sul serio quella donna e va a casa di questa donna, si mette a servizio di questa donna. Ecco, la prima parola è la parola servizio, la seconda parola è la parola relazioni, la terza parola è la parola gioia. Allora, partiamo dalla prima. Che cosa significa servire? Uso una tautologia, eh? Noi confondiamo il servire con il servirci. Servire significa mettersi gratuitamente a disposizione dell'altro e non servirsi dell'altro. Voi non immaginate quanto è potente la gratuità. Perché la gratuità dice veramente la misura del servizio. Quante persone che si sono messe a servizio in maniera gratuita hanno avuto come contropartita il fatto che il Signore gli ha dato luce per capire la loro vita.
Molti giovani, anche di quelli che ho incontrato io nella mia vita, riescono a intuire questa verità senza che gliela spieghi. Tant'è vero che si vanno a cercare esperienze di servizio. Forse perché da una parte gli dà consistenza, non so, si sentono in qualche maniera impegnati in qualcosa, ma alla fine di quelle esperienze di servizio, che solitamente non sono romantiche, quando sono esperienze di servizio autentiche non sono romantiche, ricevono luce. Ad esempio rileggono la loro storia da un altro punto di vista e sono i poveri che hanno evangelizzato loro, non il contrario. Cioè, tu pensi che stai andando da qualcuno a dargli qualcosa, ma in realtà in questo gesto in cui tu stai portando qualcosa a qualcuno, ricevi luce. Tu. Anche a me qualche volta è successa la stessa cosa nella vita. Cioè, nel momento esatto in cui mi sono messo gratuitamente a servizio, quelli sono stati i momenti in cui ho ricevuto più luce per le scelte della mia vita. Sapete come si traduce nella dinamica familiare, ad esempio? Si traduce con l'apertura alla vita, che tante volte noi confondiamo che l'apertura alla vita sia soltanto mettere al mondo dei figli. Questo è un modo di celebrare l'apertura alla vita. Una coppia aperta alla vita è una coppia, una famiglia che vive la carità come famiglia, non come singolo, ma proprio come famiglia. E una famiglia che si apre a questo, al servizio, riceve luce. Gesù è furbo quando ci spiega in che modo entra la luce. Dice: riceverete 100 volte tanto, dice, in fratelli, sorelle, campi, insieme a problemi, persecuzioni. Cioè, immaginate che uno si apre e dice: ah, tutto si centuplica. Sì, arriva 100 volte tanto insieme anche ai problemi, però, Però c'è qualcosa di peggiore del fatto che tu tieni fuori i problemi da casa, che non entra nulla, non entra nemmeno l'ossigeno, non entra la vita. La carità non è rassicurante, a volte ti inguaglia la carità. I poveri non sono a orario, soprattutto poi quando cominci a costruire un rapporto con i poveri, ti divorano, non hai più spazio per te. E comincia a diventare anche un peso stare in un rapporto di servizio. Perché? Perché il nostro io scalpita, non vuole essere recintato, non vuole darsi all'altro. Per noi è così difficile capire che quando partecipiamo all'Eucarestia e mangiamo quell'Eucarestia, noi diventiamo pane spezzato per gli altri. Prendete e mangiatene tutti. Cioè, il servizio è un po' morire a se stessi, Non è sentire gratificazione, ma è dare di noi stessi. Il vero servizio non è condividere qualche scampolo di tempo che ci avanza con gli altri, ma è prendere del nostro, cioè del nostro essenziale, e condividerlo con gli altri. E toglierlo dal nostro piatto, capite? Non comprarne un altro. E prendere parte di ciò che ci copre e condividerlo con gli altri. Insomma, il vero servizio è compromissione. Si può entrare, non lo so, nella dinamica di una famiglia che soffre, potendo a un certo punto dire: sono le 6, devo chiudere l'ufficio, grazie, adesso ciao, ci vediamo la prossima settimana. È impossibile, tu torni a casa e continui a pensare a quella famiglia, continui a pensare a quella situazione. Cioè, il vero servizio è lasciare che in qualche maniera gli altri possano prendere qualcosa da noi, e mentre prendono qualcosa da noi, il Signore ci fa la grazia di ricevere luce. Guardate, o ci crediamo o non ci crediamo a questo,
Maria ci insegna esattamente questa strada.